0: E quindi vi ringrazio perché mi avete dato la possibilità anche con la mia squadra di registrare questa bellissima realtà che avete costruito a Sapri. Complimenti, bravissimi.
1: Perché dice che agosto è più difficile?
0: Agosto è difficile perché siamo tutti più stanchi, ma soprattutto chi ha, per esempio, il caregiver di aiuto, quindi non il familiare assistente, ma un esterno, queste persone vanno in vacanza e la situazione è terribile in tutta Italia. Noi riceviamo centinaia e centinaia di lettere, rispondiamo a tutte, per questo io non sono più quella di prima, diciamo che sono un po' consumata perché sono molto molto stanca. Perché la pressione è tantissima, noi siamo il paese più anziano d'Europa, i grandi anziani diventano grandi disabili, ci sono delle persone, pensi a una figlia, un figlio unico che ha due genitori, magari con l'Alzheimer, questo è un paese che ama le sue famiglie, noi lo sappiamo, e quindi le istituzioni esterne non vengono utilizzate ed è anche giusto, anch'io ho tenuto i miei anziani e ne ho accompagnati quattro, quindi lo so bene, adesso io sono nonna, ho sei nipoti e sì, gliel'ho
1: Ah, però.
0: detto da 17 anni a 2 mesi a scaletta e quindi mi sento molto vicina non soltanto per il lavoro che faccio, ma anche per come vedo la vita a queste nostre famiglie, che sono milioni di famiglie. Ed è per questo che giriamo tanto l'Italia, perché ci sono delle piccole realtà, dei comuni piccolini dove i sindaci, come per esempio qui, sono un po' il padre di famiglia e conoscono uno per uno i problemi di tutti. E questa è l'Italia che ci piace raccontare e di cui dobbiamo andare orgogliosi.
1: Com'è cambiata la percezione e anche l'accettazione rispetto alla disabilità rispetto a qualche anno fa? Cioè, come si è evoluto?
0: Tornando al fatto che dobbiamo essere veramente orgogliosi di essere italiani, noi abbiamo le leggi più importanti. Pensate che la legge che riguarda l'abolizione delle scuole speciali, che si chiamavano con un termine orrendo, differenziali, risale al 1977. In Francia, sono qui i francesi, sono i nostri cugini, le scuole speciali ci sono ancora. E noi siamo stati i primi ad abolire i manicomi, pensiamo alla 104, all'amministratore di sostegno. Questo vuol dire che abbiamo fatto un percorso diverso dagli altri. Ora ci manca l'ultimo miglio, per me il più importante, una legge parlamentare di tutela per i caregiver familiari, a partire dai gravissimi. Ne abbiamo una necessità assoluta.
1: Anche perché non riescono a lavorare, non riescono a fare altro, si
0: Sono quasi
1: dedicano.
0: tutte donne, immagino che anche a lei capiterà nella vita di diventare, o è già capitato, di essere un caregiver familiare. Ebbene, è il nostro principale dovere tutelare queste donne che sono al 41 bis, che sono condannate, che perdono il lavoro,
1: Non
0: che
1: trovano
0: si
1: compagno, non
0: dedicano.
1: trovano marito, no? A volte.
0: I compagni molto spesso le lasciano, è tutto sulle spalle delle donne. E io mi chiedo, questa trasmissione è nata anche per questo. Ho visto tanti, io sono una giornalista parlamentare, quindi ho visto tanti governi, tanti presidenti del Consiglio, tante realtà diverse nel nostro paese. Ho cominciato 52 anni fa, avevo 18 anni, ne ho 70, si può immaginare, e ancora non riusciamo a vedere una legge che è prioritaria. Adesso, fra un anno e mezzo, ci sarà un nuovo Parlamento, un nuovo governo. Io non parlo di politica, parlo proprio di scelte. Spero che ci sia una scelta unitaria, parlamentare, perché le leggi che ho citato poc'anzi sono leggi approvate.

0: approvate all'unanimità da tutti. Ed è questo che, rispetto a un problema così importante, noi dovremmo assolutamente conquistare. Lo dobbiamo alle donne del nostro paese, che hanno sulle spalle il peso dell'Italia.
1: Io credo che la sensibilità da parte di tutti sia anche aumentata, nel senso che vedo più attenzione, lo vedo nelle scuole, per esempio, io sono una docente, quindi lo vedo nelle
0: scuole. Pensavo che fosse una collega, anche. E vederla così, tutta d'oro, un'attrice.
1: Ho 22 anni di servizio.
0: Cosa
1: nelle
0: insegna?
1: Scuole
0: adesso
1: superiori.
0: La intervisto.
1: Italiano e storia.
0: Italiano e storia.
1: E quindi mi rendo conto, almeno nelle mie ho avuto la fortuna probabilmente, mi rendo conto che i ragazzi, nei confronti dei compagni con disabilità, sono molto più disponibili rispetto a prima.
0: Ma mia cara professoressa, questo lo dobbiamo al fatto che la scuola è di tutti. C'è qualcuno che si è permesso di dire che vuole nuovamente le scuole speciali, e questo è gravissimo, perché la scuola sì serve per darci un bagaglio culturale, ma prima di tutto serve per socializzare, e lei lo sa. E quindi i nostri ragazzi delicati, li chiamiamo così, sono essenziali per i loro compagni, perché fanno comprendere che nella vita nulla è regalato, che ci sono delle situazioni dove bisogna conquistare anche la possibilità di bere da soli, di mangiare, di andare in bagno, e questo è importantissimo. Grazie alle persone disabili il paese cresce e migliora, e o anche no racconta in modo positivo questo tipo di disabilità, la normalità nella disabilità. Noi non abbiamo i supereroi, ci sono, mi permetto di dire a chi è qui questa sera, dateci una mano anche scaricando le trasmissioni su Rai Play, sono quasi 400. Abbiamo fatto tanti e tanti speciali anche all'estero, i talk delle Paralimpiadi, Tokyo, Parigi, Milano Cortina, e adesso abbiamo degli spin-off, come si dice, cioè degli eventi che sono nati da o anche no, come questo Festival del Calcio Comunità Educante. E tutti giocano a calcio, e il calcio è un altro canale attraverso cui noi possiamo raccontare quello che possono di bello fare questi ragazzini.
1: Io non l'ho chiesto all'ospite di prova, lo chiedo anche a lei. Invece, che cosa c'è nel suo cuore? Qual è un sogno che vorrebbe si realizzasse?
0: Prima di tutto questa legge. Vorrei lasciarla ai miei nipoti, perché anche loro diventeranno caregiver quando saranno grandi. E poi, devo dire con franchezza, non è semplice conquistarsi degli spazi. Edoardo De Filippo, che è di queste terre, diceva che gli esami non finiscono mai. Noi ormai il nostro esame dovremmo averlo passato, cara professoressa, però siamo ancora in fasce orarie molto difficili, per cui io ho portato Ezio Bosso a Sanremo, ma quello è stato un caso speciale, i nostri ladri di carrozzelle a Sanremo. Però non è che possiamo avere Sanremo tutti i giorni.
1: Ricordiamo a chi magari non lo conosce, e così magari stasera si potrà collegare. Quando andrà in onda la nuova edizione?
0: Dio, anche no.
1: Sì.
0: C'è sempre.
1: Già lo dicevo prima. Quindi
0: noi non smettiamo
1: mai. Quali giorni e a che ora?
0: Domenica mattina all'estate intorno alle 11:10. E l'inverno alle 10. In replica il lunedì notte all'1:30 di notte. Su Rai Play sempre,
1: esatto.
0: I talk invece li abbiamo avuti su Rai 2, dipende anche da alcune realtà,
1: no?
0: Dall'argomento. E gli speciali, noi siamo stati in Kosovo, in Ucraina, nel Kurdistan iracheno, in Afghanistan, abbiamo girato un po' tutto il mondo raccontando come quelle che si chiamavano ONLUS, adesso si chiamano ETS, o le ONG italiane hanno cambiato anche la realtà nel mondo. sono tante le cose che siamo riusciti a fare con, o anche no, ma di questo io ringrazio la mia azienda, che, dove io sono cresciuta, ero molto molto giovane quando ho cominciato appunto nell'83, e devo dire che la RAI ha ancora un ruolo importante, perché va ancora a tutti e spero che sia ancora un pochino autorevole, però abbiamo bisogno di voi, abbiamo bisogno di essere seguiti il più possibile. Noi racconteremo anche la realtà di Sapri, siamo venuti 3 giorni fa per questa bellissima iniziativa fatta dalla giunta comunale della città, e speriamo di avere per il nostro festival Calcio Comunità Educante, che si svolgerà quest'anno a Roma per la giornata internazionale delle persone con disabilità, quindi il 3 dicembre, poi il 4 e il 5, questa squadra di calcio che è appena nata da voi con ragazzi delicati, quindi ci rincontreremo.
1: Con molto piacere. Tra l'altro adesso chiamo sul palco, così sicuramente l'ha già conosciuto, l'assessore esatto al turismo e alla cultura del comune di Sapri, Amalia Morabito, amica di questo festival da sempre, di questa rassegna, che credo sia felicissima di essere lei a premiare la nostra Paola Severini.
2: Buonasera a tutti, sì, lo dicevo prima quando ci siamo conosciute che per me è un grande onore premiarla, io la seguo da tanto, è veramente una grande ammiratrice della dottoressa. Le leggo la motivazione. A Paola Severini Melograni, per una vita interamente dedicata al giornalismo come strumento di verità e di ascolto, capace di dare voce a ciò che spesso rimane silenzioso. Nella sua scrittura si riconosce la vocazione più autentica dell'informazione, quella di farsi ponte tra le istituzioni e le persone, tra la cronaca e la coscienza collettiva. Una firma che ha saputo restare fedele negli anni all'idea di un giornalismo che sappia ancora commuovere e orientare.
0: Mi avete voi commosso, davvero, siete meravigliosi. Grazie.
1: Grazie.
0: Questo è un premio che riguarda chiaramente tutta la mia squadra, come è logico, perché senza di loro io non potrei fare nulla. Volevo aggiungere una piccolissima cosa. Non ci sono trasmissioni in televisione con inviati e persone che curano le rubriche con disabilità. Siamo l'unica, e questa è la cosa che mi rende più orgogliosa.
2: Grazie. Io credo di fare un ringraziamento anche del nome della dottoressa Gerardina Madonna per l'altra sera, per la rappresentazione di Ability del gruppo che ha creato Le Ali per Volare, che è veramente una
0: lo
2: cosa.
0: Lo vedrete alla fine
2: molto
0: del mese su Anche No. Vi rivedrete come città di Sapri su Anche No.
2: Grazie.
0: Grazie a voi.
1: Volevo ringraziare anche il regista, che non abbiamo menzionato, Claudio
0: Spagnuolo. Bravissimo, bravissimo Claudio. Un applauso, vi prego, al nostro Claudio.
1: Ci segue
0: dappertutto, e anche la truppa di Napoli. Sono tutti interni RAI, molto, molto bravi.
1: E questo ci fa molto molto piacere. E allora Paola, in bocca al lupo.
0: Grazie.
1: Ci rivediamo presto.
0: Ci rivedremo a scuola.
1: Sì. Grazie. Il premio Amalia.
0: Grazie molte.
1: Amalia si è emozionata.
0: Grazie, che belli. Meravigliosi.
1: Consegniamo ufficialmente il premio e facciamo aspetti. Ah, facciamo meno la foto. Venga, vedi Paola, vedi, poi sei. Ok. Lì. Grazie mille, a prestissimo, noi proseguiamo. Andiamo avanti con il terzo premiato di questa sera. Trombettista jazz, diplomato al Conservatorio di Napoli, ha debuttato a teatro nel 2015, balzato alla ribalta nel 2025 come protagonista della fiction Rai Champagne nelle vesti di Peppino di Capri. Mazza, oh. Insomma, non una cosa così

0: sei partito col botto praticamente, Francesco.
1: No, io sono partito senza botto quando ero piccolo, quindi senza botto per tanto tempo.
0: E poi che è successo?
1: E poi è capitata questa cosa stupenda del film di Peppino Di Capri.
0: E raccontaci, dai, com'è nata questa cosa? Hai fatto qualche provino? Com'è andata?
1: Sì, funziona quasi sempre così. Nello specifico sono stati tanti provini molto lunghi. Ricordo di aver fatto tipo 5 provini più o meno di 4 ore.
0: 5 provini di 4 ore?
1: È molto più di quello che accade di solito, sì.
0: Ah, però. Sì. E che fai in 4 ore di provino?
1: Beh, all'inizio fai il provino con delle spalle.
0: Sì.
1: E poi a un certo punto cominciano a capire quanto stai bene insieme agli altri attori.
0: Ah.
1: E quindi cominciano a valutarti incrociando le varie combinazioni.
0: Quindi anche questo è fondamentale.
1: Certo, certo, sì.
0: Beh, però insomma sei partito, no, da quello che mi hai detto hai fatto già tanta gavetta prima di arrivare su quel ruolo che però ti ha dato una grande visibilità. E l'emozione che hai provato, quando l'hai superata, perché immagino che dopo un po' si superi, perché se no insomma non si riesce a recitare, no? Che se no stai lì a dire oddio che mi è successo.
1: Beh, io devo dire che questa è una cosa che un po' mi ha sempre caratterizzato, dovrei riparlarne con la mia psicologa, credo, però in realtà poi a me capita spesso questa cosa, cioè di essere tanto desideroso di arrivare ad un obiettivo e poi quando succede dici, ah, tutto qua.
0: Magari te ne poni subito un altro.
1: No,
0: no, perché cioè, tutto qua è tanta roba.
1: No, sì, ah. Però nel senso che un po' magari mi rendo conto anche per proteggersi, no, per cercare di vivere la questione in maniera un po' più
0: come
1: fluida.
0: L'hai studiata questa parte? Come ti sei preparato per interpretare questo ruolo?
1: Allora, l'hai studiato, tanto di questo. Allora, ho avuto una preparazione vocale, diciamo, per cercare di cantare come lui quando era giovane. E l'ho fatto con una vocal coach che era a Roma e un'altra che era a Napoli. Ma in realtà poi tutta la preparazione riguardo Peppino come persona è una cosa che io ho fatto in realtà con i figli. Più che con Peppino stesso, io l'ho fatta con i figli. Cioè io mi sentivo in continuazione tutti i giorni con loro. Esatto, ma le cose strane che facevo,
0: sì.
1: Che profumo indossava, se avesse mai avuto la gastrite. Insomma,
0: dai, proprio per entrare nella parte in maniera totale.
1: Tutto ciò che poteva rappresentare un sintomo di una struttura di personalità, più che altro.
0: E
1: poi bombardandomi di video che lo riguardavano.
0: Ti sei guardato tutto. Anche perché parliamo di un'epoca, di una realtà completamente diversa dalla tua.
1: Beh, sì.
0: Cioè, sì. Non credo che tu, diciamo, nella tua giovinezza ascoltassi Peppino Di Capri.
1: Beh, diciamo,
0: Champagne
1: diciamo
0: la conosciamo tutti.
1: Appunto. C'erano dei pezzi di Peppino Di Capri, magari per chi fa il lavoro del musicista, semplicemente ti capita di suonare pezzi che non
0: certo.
1: Ascolti. Quindi,
0: perché gli altri piacciono.
1: Esatto, perché devi eseguirli.
0: Certo.
1: Però devo dire che gran parte della mia conoscenza di Peppino, anche musicale, è dipesa da questo progetto.
0: Che è durato quanto tempo? La preparazione, le riprese, tutto?
1: La preparazione è stata abbastanza veloce, tipo un paio di mesi.
0: Quindi veramente è stato un full immersion.
1: Sì. Ed è stato girato, se non ricordo male, in 8 settimane.
0: Mamma mia. E quando ti sei riguardato?
1: Come? Oh mamma mia, una quantità di volte indescrivibile.
0: Ecco, ti sei riguardato? Hai trovato che potevi fare qualcosa di meglio? Ti sei criticato?
1: Questo è accaduto quando l'ho visto a distanza di tempo. Appena l'ho visto ero molto contento. Non posso dire tutto, però comunque
0: eri contento
1: sì,
0: o no?
1: Sì, vabbè, ma che devo fare? Io guardo la cosa e dico...
0: Eri bravo, hai detto,
1: vabbè, tutto sommato pensavo che era venuto meglio. cioè, poi alla fine quando mi guardo, ecco, penso sempre, sì, o meglio, a volte penso il contrario, mentre faccio dico che cazzo sto facendo. Però poi quando mi guardo spesso dico, ah vabbè, ero convinto che fosse venuta meglio, ecco.
0: Quindi non sei sempre contento di come
1: no.
0: Fa? Ecco, appunto, è il contrario.
1: Sono contento di averlo fatto.
0: Però esatto. Magari dici, ma detto questa cosa poteva uscire.
1: Certo.
0: Ecco, dopo aver fatto, hai avuto più, cioè voglio dire, tu sei di Pompei, vivevi già a Pompei.
1: Io sono di Porti, sono nato a Porti, cioè la clinica era lì.
0: Ah, perciò.

0: ai Portici.
1: Vivi ancora a Portici, sì, tutt'oggi. Ecco, com'è cambiata un po' con questa, diciamo, popolarità, no? Perché no, pare qua uguale.
0: Non è cambiato niente di che in realtà, cioè nel senso che qualcuno nel parco mi chiama Peppino e dice, sì, mi saluta dicendo Peppino. Questo è. Però in realtà non è che la mia notorietà sia chissà quanto
1: schizzata.
0: No.
1: E invece in futuro, che sì, vabbè, c'è

0: accada. Che cosa vuoi fare? Dove vuoi arrivare? Qual è il tuo obiettivo, il tuo sogno?
1: Essere felice, semplicemente.
0: Hai detto niente.
1: È un saggio.
0: Cioè...
1: e c'entra molto poco il lavoro.
0: Insomma, tutto insieme magari, no? La gratificazione dal lavoro, la famiglia.
1: Certamente, avere un lavoro che non ti piace è terribile. Fare una cosa che ti piace è un privilegio, e me ne rendo conto. Però la felicità è altra faccenda.
0: Trombettista jazz o attore?
1: Tutte e due.
0: Vuoi suonare o recitare?
1: Vuoi bene più a mamma o a papà?
0: Ok, quindi magari un musical andrebbe benissimo.
1: Assolutamente. Ma pure un film musicale.
0: Anche un film musicale. Va bene, senti, invece la tua formazione è partita dall'inizio, cioè nel senso che sei partito da piccolo, hai capito subito che c'era. Perché proprio quello strumento e non
1: allora,
0: un altro?
1: Papà è musicista.
0: Ah, ok. E sei figlio d'arte.
1: Sì, quindi io ho cominciato in realtà a 3-4 anni a suonare. Però io in realtà all'inizio il mio primo strumento è stato il pianoforte, poi ho studiato violino, è arrivata sta tromba in un modo che non sto qua a raccontarvi, mi è arrivata veramente per caso. Cioè, no, me l'ha regalata il fioraio sotto casa mia il giorno della mia comunione.
0: La tromba.
1: Sì, chiaramente.
0: Sì.
1: Così. È quella cosa che tu prendi e dici questa è... è lo
0: e
1: strumento...
0: quanti anni avevi? Quindi 11 anni?
1: Sì. Ero anticipatario alla comunione.
0: Vabbè, a 10 anni, sì. Adesso andiamo a fare i precisi. Ok, quindi già avevi un minimo di maturità per capire che poteva essere veramente il tuo strumento.
1: Sì, era l'unico che tolleravo studiare, più che altro.
0: E allora, a questo punto, io direi di farti dare il... c'hai, insomma, un premiante, niente male.
1: Sarebbe.
0: E adesso te lo dico. È un regista famosissimo, conosciutissimo, direttore artistico anche del nostro premio, ed è Nello Pepe, che ci raggiunge. Gli facciamo un grandissimo applauso perché è un amico di questa città, è un amico nostro, è un amico mio, è un amico di tutti. Eccola, adesso subito, tarallucci e vino. Vai, digli qualcosa a sto ragazzo.
2: No, io buonasera a tutti. Io ho ascoltato con molto interesse, però ti dico una cosa, perché io ho avuto la fortuna di assistere a delle lezioni che ha fatto il grande Edoardo De Filippo al Teatro Ateneo, ma 25-30 anni fa, non lo so. Dopo 3 giorni c'erano tanti ragazzi e alla fine di questi 3 giorni un ragazzo si alzò e disse: maestro, posso farle una domanda? E lui dice: dimmi. Io vorrei lavorare nel mondo dello spettacolo. Mi può suggerire una scuola a Roma, un'accademia, qualcosa? Lui si tolse gli occhiali con sparatrap, cioè con il nastro adesivo, la stanghetta, e disse: no, ma cosa vuoi fare? Non lo so, l'attore, il regista, il musicista, il pianista, il suggeritore, ma una scuola che mi dia... No, a piena salute i fieri. Ecco, per rispondere a quello che ha detto lui, cioè 4 ore, vedi, 4 ore di provini, la preparazione, eccetera, eccetera, però l'importante è realizzare, secondo me, i propri sogni. Poi, se vuoi cantare champagne, noi stiamo qua, volendo, non è? Perché io l'ho visto, eh?
1: Mi permetto di dire una cosa, cioè, a proposito di Edoardo, io adesso comincio una tournée, io con la regia di Sergio Rubini, dove io interpreto Edoardo De Filippo. Venite a Villa Vrea a Napoli, perché è una bella cosa. L'adattamento del film I Fratelli De Filippo.
2: Ah, in teatro? Complimenti.
1: Quindi siete invitatissimi.
0: La prima data dov'è?
1: La prima data la facciamo a Palermo, siamo dal 15 novembre al Diana a Napoli.
0: Quindi dal 15 novembre facciamo i pullman.
2: Vede che a piena salute i fieri.
0: Ce l'ha. Leggiamo la motivazione,
2: allora,
0: Nello.
2: Leggiamo al grande Francesco. Allora, Francesco Del Gaudio, attore e musicista, per il talento precoce e la sensibilità artistica con cui, ancora giovanissimo, ha saputo dare voce e volto a una delle figure più amate della canzone napoletana. Un interprete che unisce rigore musicale e autenticità scenica, portando sui palcoscenici italiani la memoria viva della nostra tradizione. C'è nel suo modo di cantare e recitare la stessa grazia antica che ha reso immortali le note che oggi custodisce e rinnova. Complimenti. Questo è tuo.
0: Quello anche il tuo.
2: E questo è tuo.
0: Facciamo la foto.
2: Ammazza, c'è proprio un bel coraggio.
0: Hai visto?

0: Ma ovviamente questo è il suo, aspetta, questo era il mio, questo è il tuo, cioè no, perché deve cantare, questo me lo riprendo, questo me lo, ce lo riportiamo giù.
1: Allora te lo vieni a prendere là.
0: E a questo punto ovviamente Francesco del Gaudio ci canta Non è peccato e Champagne. Francesco, confermi? Queste sono? E allora, signori, Francesco del Gaudio.

0: Ma bravo Francesco, facciamo un applauso ancora più forte. Proprio perché se lo meriti, te lo meriti, te lo meriti. In bocca al lupo e ti vogliamo vedere ancora sui grandi palchi, ma intanto andiamoci a vedere al Teatro Diana. Allora, procediamo, andiamo con il nostro quarto premiato di questa sera, clip. Avvocato, giudice di forum, che piacere averti qui. Posso darti del tu, Beatrice?
1: Sì, certo. Oh, non eccoci. Rischi nulla.
0: Guarda, ci siamo anche matchate, sì, come si dice. non è vero, non ci siamo sentite, però va bene così. Allora, sono molto contenta di averti qui. Come dico sempre quando raccontiamo Terre del Bussento, tutto l'anno si lavora strenuamente alla ricerca di figure rappresentative e mai banali da invitare su questo palco. Questo perché ci piace raccontare davvero chi è riuscito in qualche modo a crearsi da solo. È un po' quello che hai fatto tu, insomma, sei riuscito a portare ovviamente con una trasmissione forum di grande insomma, visibilità, no? Quindi la domanda mia iniziale è: ma come si fa a portare il diritto in televisione?
2: Secondo me bisogna veramente dedicarsi alla comprensione del ragionamento che è dietro il diritto, perché il diritto è ragionamento e spesso le persone non accettano una sentenza o un verdetto perché non capiscono qual è stato il processo mentale che ha portato a quello. Allora, venendo io dalla divulgazione giuridica, perché nasco giornalista giuridica del Sole 24 Ore, abituata a raccontare ai colleghi avvocati, ai notai, ai magistrati il diritto, mi sono detta: no, ma la sfida grande deve essere quella di farlo capire a tutti quali sono i meccanismi, anche per una maggiore consapevolezza nella conflittualità, no?
0: E c'è qualche aneddoto che ci puoi raccontare? Com'è il rapporto con le persone che vengono lì a forum a raccontare? Io non so se sono attori o sono reali, questo non l'ho mai capito, lasciamolo così, ma in ogni caso...
2: Ma che è quello che vanno a sapere tutto quanto? Cioè. È la domanda che farebbero
0: però
2: tutti.
0: Però il fatto è vero, al di là se sono attori o meno, il fatto
2: le
0: è vero.
2: Le storie sono tutte reali, io leggo mail che arrivano e ti posso dire questo, che l'aneddoto è proprio recente. Mi cercano su internet e io volutamente non sono reperibile, perché altrimenti diventa un continuo chiedermi consigli, consulenza, già per strada, insomma, qualcuno mi racconta i fatti suoi così al volo, a bruciapelo. A un certo punto mi arriva una mail di una signora che fa: urgente, avvocato Dalia, mi trovano in maniera rocambolesca, quindi apprezzo proprio questa capacità di investigazione. Avvocato, io ho bisogno di lei, io ho una cosa gravissima, lei mi deve aiutare. Mi dica, io devo avere un'udienza esclusiva col Papa. Ho detto: guardi, Gloria, senso? Non è materia mia, perché comunque è più ecclesiastica questa cosa qua. No, perché quello il vescovo ha scritto la lettera, il Papa non risponde, mi ha detto: vai da un avvocato. E lei, il giudice, lei è l'avvocato. Ho detto: guardi, non la posso proprio aiutare, mi creda. Però mi raccontano cose loro, mi arrivano le loro richieste, cose, fatti che li angosciano e vorrebbero tanto che io imponessi le mani
0: e risolvessi. Beh, sarebbe bello, no?
2: Ma

0: si può fare.
1: Dice, non no, non si riesce. E invece come sei arrivata tu a Forum?
0: Proprio perché lavoravo al Sole 24 Ore, a un certo punto il Sole 24 Ore decide di aprire la radio, Radio 24 e poi TV 24, però era lo stesso concetto editoriale, una televisione parlata. E in quel, affidarono la direzione della, della televisione a Massimo Donelli, che venne e accettò questa sfida che purtroppo non andò bene, perché mentre una radio parlata aveva un senso, una televisione parlata in cui si parlava di fisco, di diritto, di sentenze, non funzionò. Però Massimo, il direttore, in quella situazione ebbe modo di vedere la mia capacità di parlare alle telecamere di sentenze di Cassazione, provando a essere, posso dire, accattivante, cioè di tenere l'attenzione delle persone.
1: Soprattutto magari di farlo capire.
0: Di farlo capire. Quando poi lui andò via dal Sole, andò a fare il direttore di TV Storie e Canzoni, anni dopo, una sera di dicembre, mi telefonò per chiedermi aiuto a trovare nuovi giudici per Forum, perché io avevo un sacco di contatti con persone del mondo giuridico di spicco. Lui si fidava del mio giudizio e disse: già che ci sei, visto che tu sei anche avvocato, fallo anche tu questo provino da giudice di Forum, perché lui nel frattempo era diventato direttore di Canale 5. Io andai a fare questo provino, ma per ridere, perché mai pensavo che... E mi ricordo che mi accolse Fabrizio Bracconeri, mi mise lo statoga e feci un dibattimento con una questione anche molto delicata. Dissero che secondo loro potevo...
1: Che però avevi studiato prima.
0: No, me la diedero lì.
1: Ah, lì. Okay.
0: Mi dissero: tieni, questa è la questione, prenditi 10 minuti per scrivere la sentenza.
1: Ah, però.
0: E quindi io feci... Quindi, a proposito di provini...
1: Vedi?
0: E quindi io feci il dibattimento, feci la sentenza, e quando fu la fine del dibattimento diedi un consiglio alla contendente, perché era una questione molto dolorosa, di una fecondazione assistita, di una coppia di separati. Piacque questa cosa agli autori e mi dissero: ti mettiamo lì una volta ogni tanto, perché sei troppo giovane per essere credibile.
1: È vero.
0: E vediamo il pubblico come la prende. E il pubblico la prese bene.
1: Bene, direi. Questo quando è accaduto?
0: Questo è accaduto nel 2008.
1: Tanto tempo fa.
0: È accaduto nel 2008 e ho avuto l'onore di alternarmi con Santi Licheri. Ho avuto l'onore di lavorare con Tina Lagostena Bassi, quindi con tutti i big. Poi dopo 9 anni, sono rimasta incinta del mio secondo figlio e mi sono ritirata per deliberare una cosa bella.
1: Senti, invece come riesci a intervallare anche con la tua attività? Tu continui, credo, immagino, la tua attività privata.
0: Io mi sono inventata in questa pausa di riflessione, in questi 10 anni che mi sono presa per deliberare mio figlio, il secondo figlio, e poi avevo una figlia più grande che molti hanno visto quasi nascere perché ero incinta in onda, mi sono dedicata a far capire il diritto ai bambini.
1: Ah, carino.
0: Perché mi sono detta: qua bisogna prenderli da piccoli.
1: Fagli capire due cose.
0: E allora ho cominciato a fare dei corsi di animazione civica, quindi di educazione civica agita nelle scuole, per aiutare i miei bambini a stare meglio a scuola, perché c'erano delle situazioni di grande sofferenza. Si parla di bullismo, alle elementari non sono ancora bulli, però ci sono delle situazioni di devianza comportamentale, di maleducazione, di fatica per questi bambini. E quindi mi sono riqualificata, sono diventata mediatrice scolastica, pedagogista teatrale, e lavoro nelle scuole di tutta Italia da oltre 10 anni insegnando a litigare, perché non possiamo evitare di farlo.
1: Anche perché ci dobbiamo sfogare in qualche modo.
0: Con i bambini è bello che quando facciamo le regole, loro quando fai bravi dicono: non si litiga, e io dico: no, si litiga. Il tema è litigare bene, perché c'è un modo bello e buono di litigare, che è quello costruttivo, che salva le relazioni e solidifica i rapporti. E poi c'è un modo negativo, che è quello che io voglio eliminare la persona con cui ho il problema. Però non funziona così, perché ci estinguiamo, certo. Se decidiamo di eliminare le persone con cui litighiamo. Dobbiamo eliminare il problema che ci fa litigare.
1: Questo però in qualche modo è sempre legato un po' al tuo lavoro di giurista, no? Perché se noi educhiamo effettivamente questi bambini, ragazzi, giovani, da adulti, forse avremo meno cause da gestire, no?
0: Io penso che sia il senso reale dell'educazione civica, che non è stato capito, che continua a essere riformata, la levano, la mettono, la tolgono dalla pagella, la spalmano, la riprendono.
1: In realtà, la suddividono sulle materie.
0: L'educazione civica è un sostegno alla relazione, è quel pezzettino lì che tu nella scuola puoi utilizzare per lasciar stare le nozioni.

0: la formazione e concentrarti sulla relazione, sulla strutturazione della personcina, del cittadino di domani che si dovrà comportare in maniera etica prima ancora che legale. Etica, perché se uno ha un'etica del comportamento interiorizza un fare bene, interiorizza un agire corretto.
1: Però mi viene una domanda, ha detto quanti figli hai?
0: Due.
1: Due, basta. Due femmine?
0: Maschio e femmina.
1: Ecco, e loro come ti vedono? Come mamma, come giurista, come educatrice, come mediatrice, come riesci ad educarli? Sotto quale aspetto migliore di te?
0: Allora, loro devo dire che vivono di più la parte della pedagogista triatale, anche perché il piccolo me lo sono portato nei laboratori, ma siccome con loro mi sono molto dedicata al litigio sano, loro mi vedono come quella saggia che sa risolvere.
1: Ah,
0: che
1: bello.
0: Mi sono scoperta poi avere con gli adolescenti una bella capacità di comprenderli e di capirli. Per cui con gli adolescenti i laboratori sul buon litigio sono meravigliosi. Allora c'è mia figlia che mi usa come o mi porta le amiche che devono risolvere un problema o dice mi vende a scuola sua, c'è mia madre che può risolvere questo problema.
1: Però tu c'hai un po' di teatralità.
0: Comunque posso dirti una cosa? Dici. Voi avete coperto tutto un territorio perché Francesco è di Portici.
1: Vedi?
0: Poi c'è Vincenzo che è di San Giorgio a Cremano, Iso di Ercolano, ci mancano Torre del Greco e Torre Annunziata. Vedete che potete fare per il prossimo...
1: Ma magari andando indietro nel tempo le abbiamo
0: allora,
1: già avute.
0: Siccome è terra di artisti... È terra di artisti. È un po' che teatro c'è.
1: Ce l'hai, ci sta. Non è detto, no? Perché nella vita qua succedono le cose in qualsiasi momento.
0: Non lo so, in vecchiaia faccio la
1: per favore. Allora, andiamo subito a vedere chi è il premiante. Ed è Gerardina Madonna, che è assessore alle politiche sociali e alla salute del comune di Sapri. Eccola qua, Gerardina. Piano piano.
0: No, ecco. Per carità, piano piano.
2: Allora, buonasera.
0: Buonasera.
2: Io cercavo di, visto che faccio il medico, no? Dico, ma, e sono assessore alle politiche sociali, per cui avrei potuto anche premiare Paola, e mi domandavo, ma come mai devo premiare un giudice? Cioè, non c'era tutta questa attinenza. E quindi mi sforzavo di capire che cosa potessi dire questa sera. Ha detto tutto lei, con la sua presenza luminosa, devo dire, e soprattutto, e quindi sono fiera di poter premiare una donna così completa, complessa, e che poi è alla portata di tutti, perché con la trasmissione che fa riesce veramente ad arrivare al pubblico in maniera precisa, diretta, tecnica, scientifica, ma anche con quella empatia che la contraddistingue. Quindi si distingue per essere luminosa e questa sera
0: grazie.
2: Più che mai.
0: È bellissimo.
2: Quindi sono veramente felice,
0: l'anno
2: felice di poterla premiare. Non vi annoio. E poi fa pure teatro, quindi questa è una cosa che ci accomuna, perché anche io seguo un gruppo con un laboratorio teatrale di ragazzi con abilità diverse e abbiamo presentato proprio in queste sere Sognando Itaca, uno spettacolo teatrale che
0: bello.
2: È stato anche ripreso dalla RAI, appunto andrà in onda su RAI 3 a breve. Allora, leggiamo le motivazioni per il nostro giudice. A Beatrice Dalia, avvocata e giudice onorario di Forum, per aver saputo unire in una carriera lunga e poliedrica il rigore della professione forense e giornalistica alla capacità di raccontare al grande pubblico i conflitti quotidiani con equilibrio e umanità. Volto storico della televisione italiana, ha reso accessibili a milioni di spettatori temi complessi con chiarezza e competenza, senza mai perdere di vista la persona dietro ogni vicenda.
0: Ecco, sì, grazie.
1: Allora, facciamo la consegna.
0: Allora,
1: consegna, ok. Facciamo, ecco, bella la motivazione.
0: Sì, molto.
1: E di noi qua a Sapri facciamo le cose
0: mi
1: per
0: sento
1: bene.
0: Vista, sarà il vestito.
1: Facciamo la foto. Grazie, grazie. Io
0: grazie a tutti. Grazie.
1: Ringrazio anche Maria Vita.

0: della Monica, che ci ha messo in contatto una collega giornalista, una cara amica, quindi vedi, a volte le cose non capitano a caso.
1: No.
0: Grazie mille.
1: Grazie.
0: Andiamo avanti, procediamo con il quinto premiato di questa sera. Più storici della televisione, del TG, benvenuto, è un piacere veramente conoscerla e credo insomma che quando lo vediamo un po' ci viene la nostalgia insomma di tutti gli anni che abbiamo passato insieme fondamentalmente. Allora, il suo microfono, Attilio, e dicevamo...
2: Senti, intanto diamoci del tu,
0: oh, così, bene.
2: Così si fa tra colleghi, no?
0: Sì, Che bello. Allora, redazione politica del TG2 fino alla storica conduzione del TG1 delle 20, dove per anni è stato uno dei volti dell'informazione serale italiana, inviato a New York durante la guerra in Iraq. Insomma, credo che davvero, davvero la tua vita professionale e giornalistica è stata puntellata da episodi e momenti storici.
2: No, sì, diciamo la mia prima vita da giornalista è stata una vita severa, piena di sacrifici, perché per noi giornalisti, Rosaria, lo devono sapere tutti, non c'è Natale, Capodanno, Ferragosto, tutti i giorni sono uguali, poi succedono le cose più gravi e importanti proprio in quei giorni, quindi si lavora il doppio. E poi ho avuto una seconda parte, diciamo, in cui mi sono voluto un po' divertire. Ho derogato ai miei doveri deontologici, diciamo, di giornalista serio, ho fatto qualche piccola pazzia anche in televisione.
0: Senti Attilio, non voglio farti le solite domande banali, il giornalista prima, il giornalista oggi, come è cambiato il giornalismo, perché ormai insomma lo sappiamo, no? Con l'avvento dei social, con l'avvento di internet, con l'avvento di tutte queste nuove tecnologie, del chat GPT, Claude e chi ne ha più ne metta, sembra che tutti ormai siano in grado di fare giornalisti.
2: No, il problema, ma adesso non vi voglio appesantire.
0: No, giusto
2: insomma,
0: così.
2: Di cose serie abbiamo già parlato.
0: Sì, vorrei, sì, infatti.
2: Vorrei un po' tirare il fiato. Il problema è che, non so se ci rendiamo conto tutti, ma insomma qualcuno se n'è accorto, soprattutto nel mondo della sociologia e della comunicazione, stiamo vivendo una stagione in cui c'è informazione, tanta, troppa, l'hanno chiamata infodemia, c'è uno stordimento dovuto a un bombardamento continuo per tutto il giorno attraverso tutti i dispositivi possibili e immaginabili di notizie. Quindi c'è tanta informazione e poco giornalismo, perché adesso chiunque si affaccia su un social può dire qualsiasi cosa, anche che Attilio Romita è morto mezz'ora fa di infarto, scoprendo che poi non è vero, ma è successo,
0: sì,
2: per grandi personaggi.
0: Sì.
2: Quindi tanta informazione con poco giornalismo, quindi tanta informazione senza controllo, il territorio digitale, i social sono diventati una sorta di far west dell'informazione in cui chiunque può dire qualsiasi cosa, fake news comprese. E il giornalismo dov'è?
0: No, non c'è. Il giornalismo non c'è e anche i giornalisti, quelli, come dicevi tu, no, che da marciapiede, no? Io sono di quelle insieme a tanti colleghi qui, che veramente partiva dai marciapiedi, no, per trovare la notizia, e oggi combatti con chi magari la notizia nemmeno la sa, la legge e poi la riformula con l'intelligenza artificiale e la ripropone. E credo che prima o poi questa cosa dovrà implodere, qualcosa dovrà accadere.
2: Allora, due sono le cose. O aboliamo l'ordine dei giornalisti.
0: Ma quello non lo posso dire, ma no, perché... secondo me ultimamente...
2: No, qualcuno che ha il coraggio di dirlo, io ogni tanto lo incontro. Oppure dobbiamo fare in modo che il mondo dell'informazione, anche fuori dal perimetro del giornalismo, quello protetto da un albo professionale, abbia una regolamentazione precisa, norme precise che chiunque deve rispettare, al di là del fatto che sia giornalista o meno, e se non rispetta quelle norme deve essere individuabile, accusabile di eventuali reati e punibile, perché non è possibile che nell'anonimato dei falsi profili sui social chiunque possa dare a tutti noi qualsiasi notizia che se è falsa o se danneggia l'immagine di una persona, poi questo titolare di questa falsa notizia non possa essere perseguito dalla legge.
0: Esattamente. Vabbè, Romita, parliamo di te invece. Sì. Ora, hai avanti ancora una bella fascia d'età, no? Quindi ci aspettiamo da te ancora altre sorprese. Ma nel corso della tua vita quali sono stati due episodi che ti hanno fatto dire bella la mia vita?
2: Allora, ti racconto degli episodi un po' buffi.
0: Vai.
2: Allora, mi è capitato di condurre, come mi riferivo anche, giudice? Eh sì, perché no, mi è piaciuta questa roba che hai raccontato di quelli che ti fermano per strada per chiederti un parere su una questione, un conflitto, una diatriba. Io ho condotto, quando conducevo il TG2, toccava al conduttore delle 13 di condurre anche una delle due rubriche che seguivano, ovvero o Costume e Società o TG2 Salute, che all'epoca era coordinata dal mitico Luciano Onde. Insomma, conducevo TG2 Salute. Tutte le settimane in cui mi toccava di condurre il telegiornale, conducevo anche il TG2 Salute. Mi chiedevano tanti consigli per strada, come se io fossi un medico, fino a quando ho deciso di rinunciare a quella conduzione, chiedendo al direttore di esimermi dal farla, perché mi chiama una signora che mi tiene al telefono una decina di minuti, poi non capivo cosa volesse da me, e mi disse, senta, io ho un problema serio e francamente non ho il coraggio di chiederlo al medico di famiglia e preferisco parlare con lei, perché vedendola in televisione lei è diventato uno di famiglia, uno di noi, insomma entra nelle nostre case, quindi se mi sento in intimità con lei, mi dica signora, però deve fare presto perché io devo andare a casa. Allora guardi, mio marito ha un problema serio e mi dica, è un problema che attiene alla prostata. Ah, signora, ma sa, gli uomini a una certa età... sì, però mio marito intanto non ha un'età così tanto avanzata, ma poi questa prostata che gli hanno diagnosticato come un pochino ingrossata incomincia ad avere dei problemi anche nei rapporti personali e intimi.
0: Ah, così.
2: Ho detto, signora, non mi metta in imbarazzo, io non vorrei entrare... No, lei è la persona giusta a cui io devo chiedere. Mio marito si deve operare o no?
0: No, vabbè, fantastico. Che cosa hai risposto a Tirio?
2: Sicuramente sì.
0: No, vabbè.
2: Un intervento non si toglie a nessuno. Poi il problema era veramente serio, perché la signora...
0: Oddio,
2: detto questo, tra le altre cose che capitano alla vita di un giornalista, diciamo, che tenta di essere un giornalista serio, credibile, io...
0: Oddio. Sì, comunque hai quell'immagine, cioè ce l'hai anche adesso, però
2: avevo quando... quell'immagine, sì. Rosaria, anche perché sono stato uno dei primi a rimettere la pochetta, ad avere sempre la cravatta a posto,
0: perfetto.
2: I miei abiti erano fatti da sarti, sì, diciamo, di sì. Quando ero considerato un
0: ci
2: giornalista,
0: piaceva a noi questa
2: sì,
0: cosa.
2: Insomma, un mezzo busto credibile, serio, bene. Anche perché mi atteggiavo molto,
0: pure.
2: Nella vita sono molto più, diciamo, divertente, ma lì facevo proprio la persona seria.
0: Poi
2: ho fatto l'inviato al seguito dei presidenti del Consiglio, si dice chigista, no? Tra i giornalisti,
0: sì,
2: quelli che seguono,
0: sì,
2: le attività di Palazzo Chigi, quindi ho dato la mano a Putin, ho dato la mano a Obama, ho dato la mano a Bush, sono stato nella dacia privata di Putin, sono stato nella residenza privata di Bush quando... feci uno scoop importante perché strappai a Bush la dichiarazione di guerra a Saddam una settimana prima che si riunissero alle Azzorre tutti i capi di Stato della coalizione che dovevano andare ad abbattere il regime dei talebani. E quindi voglio dire, ho fatto il giornalista serio, però mi è capitato anche di essere molto criticato, attaccato sui social che incominciavano a essere dominanti nel mondo della comunicazione, quando un giorno mi toccò di dare una drammatica notizia che fu una strage provocata da un kamikaze ai mercati generali del Cairo, e questo kamikaze si fece esplodere proprio nella folla, in mezzo alla folla che stava andando a fare la spesa giornaliera ai mercati generali.

0: e dissi 89 morti. Molte di queste vittime sono rimaste schiacciate nella calca. A Striscia la Notizia, due giorni dopo, va in onda un pezzo in cui era sparita la L. E c'erano Ezio Greggio e cose che si turavano il naso perché quella calca si trasformò
1: in doppia C.
0: No, vabbè. E voglio dire, e sono stato insomma sulle prime pagine perlomeno dei social per una settimana almeno per farti capire come
1: modo così hanno toccato un po' quell'immagine severa, l'hanno resa un po'
0: ecco
1: più.
0: Perché il gioco diciamo dei grandi costruttori diciamo di immagine sui social adesso ma anche prima sui giornali di gossip era quello di prendere di mira quelli che apparivano come dire rigidi in maniera erano decorosamente persone serie e smontare questo brand attraverso prendendolo in fallo. A me lo hanno fatto in più circostanze.
1: Per quanti anni hai fatto il giornalista il TG insomma?
0: Io ho condotto 12 anni il TG2 e altrettanti il TG1.
1: Quindi 24 anni.
0: 24 anni.
1: Poi li faresti uguale oppure vorresti prendere anche qualche altra strada?
0: Beh, io l'ho presa qualche altra strada, francamente. E
1: dopo i 20, io dico insomma, 24 anni sono tanti.
0: Solo che quando poi dopo mi ha chiamato un direttore generale per dirmi questo ormai lo dico in maniera sfacciata perché sì, come dire, alla mia età si può dire qualsiasi
1: ma
0: cosa.
1: Ma sì.
0: Mi chiamò un direttore generale e mi disse che ero dagli studi dell'ufficio marketing della RAI, un giornalista apprezzato, simpatico e credibile, però dovevo lasciare quel posto perché insomma era cambiato il governo, bisognava mettere...
1: Questo insomma, anche se non ce lo dicevi tu, sappiamo che bene o male...
0: Però non lo dice nessuno questo.
1: Insomma, bene o male lo sappiamo, no? Come funziona.
0: E quindi a quel punto dovetti ovviamente cambiare sede e lavoro fino alla pensione, quando poi, insomma, quando mi arrivò la lettera che a 67 anni ti dicono... grazie per tutto quello che ha dato l'azienda, ma da lunedì lei non è più dei nostri, si è spenta una luce. Cioè, è una sensazione che...
1: Quanto tempo è passato da allora?
0: Era il 2020.
1: Quindi 6 anni.
0: Si è spenta una luce, la cosa è dolorosa e insomma in qualche modo uno immagina che non ci sia una via d'uscita, il mondo ti crolla addosso. E ti chiedi adesso che faccio?
1: Ti reinventi
0: è soltanto che nel mondo del giornalismo quando tu non hai più una postazione di visibilità importante o una posizione di potere importante al telefono non ti rispondono più neanche gli amici intimi e quindi quando mi è arrivata la proposta da Alfonso Signorini di andare a fare il Grande Fratello ho detto sì.
1: Ma ti sei divertito?
0: I primi 3 mesi mi sono divertito moltissimo, ho cantato, ho ballato, mi sono vestito da suore, ho fatto un sister act, anche un balletto clamoroso, ho cantato come ho fatto il trapper con la parrucca e il medaglione, ne ho combinati di tutti i colori, mi sono molto divertito. Poi nella seconda parte della trasmissione, sono stato 5 mesi dentro, è successo quello che poi è esploso sui giornali, no? Che hanno distrutto l'immagine di Signorini e di quant'altro. Cioè nella casa c'erano personaggi che evidentemente erano arrivati in quel programma attraverso strade meno trasparenti, che si sono coalizzati tra di loro tutti contro di me perché temevano che la mia cosiddetta
1: integrità poi potesse
0: prevalere
1: portarti a vincere
0: su di loro e quindi mi hanno messo in difficoltà fino a fare anche qualche figuraccia, però voglio dire ci sta.
1: E oggi?
0: Allora, oggi, insomma, francamente io di collaborare con i giornali non tanto ne ho voglia, perché non so se risulta anche a voi, ma insomma, chiamano giornalisti anche affermati per scrivere editoriali o pezzi per 4 soldi, insomma, bisogna pure farsi raccomandare, quindi non mi va. Io mi diverto moltissimo a bypassare quel buco nero della telecamera che mi ha perseguitato per una 30ina d'anni.

0: perché io non vedevo mai il pubblico che mi ascoltava. Eppure quando io conducevo il TG1 delle 13, il TG2 delle 13 faceva 7 milioni di ascoltatori. Il TG1 delle 20, nei 12 anni che l'ho condotto io con gli altri erano Lilli Gruber, David Sassoli, Maria Luisa Busi, insomma Tiziana Ferrario.
1: Grandi nomi, facciamo un applauso a tutti quanti loro.
0: In quegli anni gli ascolti del TG1
1: schizzavano davvero,
0: arrivavano a 10 milioni, cioè io veramente l'ho detto con un atteggiamento un po' ingenuo e bambinesco, tanto da farmi prendere anche in giro. Io camminavo per strada che sembravo un cantante, un calciatore, cioè era una star, cioè non riuscivo a fare una fila all'ufficio della posta perché usciva il direttore da dentro e mi portava nel suo... Cioè era una roba pazzesca, veramente pazzesca. Io non so come non mi sia mai montato la testa, ma succede questo, no? Perché
1: direi di sì, insomma, mi sembra anche facile.
0: Cioè, chiunque può fare qualsiasi programma in televisione, ma il TG1 era una roba che non aveva confronti, insomma, c'era solo Sanremo che superava,
1: sì,
0: il TG1 la sera.
1: Esatto.
0: E quindi è stato un momento magico, fantastico. Adesso non mi accontento più di vedere un buco di una telecamera senza vedere il pubblico che c'è.
1: Quindi
0: dietro,
1: ti piace adesso incontrare il pubblico?
0: Mi piace andare proprio nelle piazze, nei teatri, a fare convegni, convention.
1: Oh, e allora invitatelo Romita, perché ci viene e poi ci racconta cose simpatiche e quindi va bene. Allora,
0: cioè io stasera mi sto divertendo molto di più perché guardo negli occhi le persone alle quali parlo, che non andare a fare una rubrica in una televisione privata.
1: Ma anche perché tanto per strada ti conoscono lo stesso ormai, cioè non è che... No,
0: allora succede questo, che il pubblico della RAI, ci dobbiamo rassegnare a questo, anche io amo la RAI perché insomma, mi ha dato la vita, diciamo. Il pubblico della RAI è un pubblico di persone ultra sessantenni. Allora, se io quando ero all'apice della mia carriera, se entravo in una RSA o in un ospedale, uscivano dalle stanze e volevano farsi il selfie, l'autografo. Guarda. Ma se andavo a fare una conferenza in una scuola, i ragazzi si toccavano col gomito.
1: Ma
0: e si chiedevano, ma questo chi è?
1: E allora bisogna fare un format nell'RSA. Pensiamoci. Allora, ad avere l'onore di premiarti questa sera, è il segretario generale FENAILP di Salerno, Mario Arciuolo, al quale facciamo un grande applauso. Ha collaborato ovviamente alla realizzazione anche di questo evento. Mario.
2: Buonasera a tutti. Allora, la motivazione. Per quasi 40 anni, ma lì al Grande Fratello era vero la ragazza nel letto, la lettera che ti era arrivata dall'avvocato?
0: Allora, guardate, io sono pericoloso, perché se mi si chiede di dire qualcosa, io dico tutto. Posso?
2: Certo.
0: Posso?
2: Non lo deve dire o no?
0: Allora, dopo 3 mesi e mezzo, non riuscivano, adesso io sono diventato amico proprio fraterno di una salernitana, Antonella Fiordelisi, che ha avuto poi tanto successo.
2: Certo.
0: Ed ero diventato amico di queste bellissime ragazze, perché poi le avevano selezionate anche per la bellezza, insomma, in quella casa.
2: Posso dire una cosa? Hanno fatto vedere delle immagini quando eri giovane, ma eri brutto. Adesso, insomma, sei migliorato.
0: Non so se è un complimento, però io ti posso dire che anche da brutto, insomma, avevo la fila fuori. Adesso... molto meno.
2: E quindi allora...
0: Comunque, allora, io ero rimasto integro e corretto con me stesso e con la mia compagna che mi guardava H24 da casa. Non ho ceduto mai, sono stato diventato amico di bellissime ragazze in quella casa, erano diventate tutte mie sorelline, insomma, mi volevano bene, si confidavano, quando a un certo punto, non riuscendo a farmi scivolare, non riuscendo a colpire la mia immagine di uomo maturo e con una storia professionale reale. Io ero VIP nel senso che ero un giornalista noto, gli altri erano VIP perché avevano 2 milioni di follower, sarebbe una mentalità diversa. Allora, che hanno fatto gli autori? Hanno fatto entrare nella casa una ragazza, anche lei, che era nota a qualcuno, solo perché faceva la sosia di Ivana Trump, una bella ragazza del sud, pugliese, anzi dalla mia stessa città, la quale era entrata con questa mission. quella di fare

0: crollare, di farmi scivolare, di fare il passo falso che la produzione di quel programma voleva per rendermi ridicolo. Io ero lì da ormai 3 mesi e mezzo, mentre tutti si facevano storie d'amore, si baciavano, si innamoravano, si fidanzavano.
1: Io sei scivolato, sei scivolato.
0: Come un provolone a guardare tutto questo film, ma fedele alla mia mission, che era quella di un uomo maturo, che di quelle ragazze poteva essere il papà, se non il nonno, e fedele alla mia compagna di vita. Una notte sono scivolato e mi hanno fregato. Quella notte sì. No, il Grande Fratello no, grazie no.
1: Per quasi 40 anni spesi al servizio dell'informazione italiana, culminati nella storica conduzione del telegiornale più seguito del paese, ogni sera nelle case degli italiani ha portato rigore professionale e autorevolezza, senza mai concedere nulla alla superficialità. Una carriera che ha attraversato decenni di storia, raccontati in presa diretta dai campi di battaglia alle stanze del potere, sempre con la stessa compostezza e serietà d'animo. Uno sguardo lucido sull'attualità che resta ancora oggi testimonianza viva di un giornalismo fedele ai fatti prima che alle opinioni. Questa è la motivazione
0: allora,
1: per il Tiro Remita.
0: Rosaria, permettimi di dire questo. Io ovviamente devo ringraziare il sindaco di Sapri per avermi voluto su questo palco prestigioso questa sera. Devo ringraziare Matteo Martino che non solo mi ha invitato, ma addirittura ha insistito, e questo mi ha inorgoglito non poco, però devo ringraziare proprio col cuore in mano Mario Arciuolo, perché Mario Arciuolo ha una diversità rispetto al mondo che mi ha circondato negli ultimi anni. Mentre tutti quelli che quando io sono sceso dal cavallo non mi rispondevano più al telefono, mi ha addirittura chiamato per fare delle cose con lui e si è rivelato un amico che non mi aspettavo, è un uomo diciamo coerente e di una generosità d'animo che così ce ne sono pochi. Grazie Mario.
2: Grazie, a Tiro consegniamo il premio. No, no, la foto
0: no,
2: Mario.
0: Vorrei fare una foto con te Mario.
1: La motivazione.
0: Grazie. Però di quelle foto che non si vedono da 100 chilometri, che insomma... Diciamo...
2: Allora facciamone prima una centrale perché sennò ecco, e poi ne facciamo un'altra.
0: Vorrei portarmi questa foto come ricordo anche sui miei profili.
2: Non ce l'hai un telefono? Facciamo un selfie?
0: Facciamo il selfie?
2: Dai, tira fuori il telefono. Sono la maga dei selfie. Oh, vedi i selfie. Vediamo. Beh, dopo tutto. No, ma Marciuolo!
0: Ma ce n'è una di più degli altri, sempre!
2: Allora.
0: No, ma come la metto orizzontale?
2: È l'unico modo per... Alzate le mani!
1: Alzate le mani, ecco!
2: Ok, non la facciamo.
0: Una verticale vogliamo fare. Grazie.
2: Grazie, Mario. Microfono, grazie a Tino. E in bocca al lupo, ne vogliamo vedere delle altre cose belle. Allora, noi procediamo intanto perché siamo al sesto premiato di questa sera. Quindi andiamo con la clip.

0: Laboratorio Officina dei Comici nel gruppo Zelig, oggi uno dei volti della stand-up italiana, cast fisso di Zelig su Canale 5, protagonista, brava, di One, Gesù, One Man Show Sold Out. Benvenuto! Sì, te sì, ecco qua.
1: Buonasera, oh, buonasera a tutti, salve, grazie.
0: Facciamoglielo un bel applauso.
1: Grazie, sono onorato dopo nomi così illustri. Poi mettono un sacco di ansia,
0: ansia
1: queste clip.
0: È vero.
1: Cioè, perché io so che stavo uscendo il nome mio, cioè perché mi hanno invitato, sono venuto apposta. Però finché non esce, tiene sempre la sensazione che poi mi chiamano.
0: Hai capito? Quindi non
1: quindi
0: sapevi.
1: Fino all'ultimo.
0: Cioè, effetto sorpresa, okay, praticamente, quindi, Vincenzo.
1: Grazie, grazie di avermi voluto qua.
0: E noi ci piacevi e ti abbiamo voluto. Senti Vincenzo, raccontaci un po', veloce veloce, com'è stato questo percorso? Com'è che si diventa comici? Vedi, quello là, per esempio, il futuro
1: lui
0: comico,
1: è uno potenziale.
0: Un comico nato, sì, proprio.
1: Sì, sì. Poi è bella tutta questa partecipazione di persone, pazzi e cani che stanno abbaiando dall'inizio. Sono gli unici che non sono addormenti. Cioè, nel senso, comunque è una serata lunga. Penso ci sono 728 premiati, non so se ve l'hanno detto.
0: È vero.
1: Avete programmi
0: ne
1: per manca, Ferragosto?
0: Mancano
1: voi.
0: Un paio, siamo
1: mancano un paio, abbiamo quasi finito, domani sì, mattina arrivano i cornetti.
0: Sì. Il cane però era simpatico.
1: Il cane è simpatico pure lui sulla bicicletta. Come si diventa comici? Non lo so, perché secondo me un po' lo devi essere di base, poi si studia come tutte le cose.
0: Cioè... Sì, però voglio capire, per esempio a casa, no? Tu sei quello della famiglia che faceva le battute?
1: No, no, no, io sono timido in realtà, nella vita sono abbastanza tranquillo. Però ho scoperto che sul palco mi piaceva stare, cioè nel senso che la comicità era il mio modo di comunicare le cose anche serie, riuscendo a far ridere. Da bambino mi piaceva imitare i comici che vedevo in televisione, mi piaceva la sensazione che i comici provocavano sulle persone a me care, cioè vedere mia mamma ridere delle commedie di Vincenzo Salem, dei film di Troisi, per me era bellissimo, dicevo ah, che bello fatto, questa cosa che questo comico, questo artista riesce a far ridere la mia famiglia, e dicevo magari un giorno posso riuscire a fare la stessa cosa con le famiglie degli altri, o con la mia stessa, insomma,
0: cioè,
1: un po' piacere,
0: i tuoi ridono?
1: Ride. Sì, sì, ogni
0: sì,
1: tanto.
0: No, giusto per gradire.
1: Sì, sì, sì, sì. Quindi ho iniziato così, cioè in realtà da bambino anziché dire la poesia come fanno di solito i bambini a Natale, raccontava, facevo gli sketch di...
0: Anche
1: di
0: a scuola come. Questo?
1: A scuola sì, infatti avevo voti molto bassi in condotta, però alti nelle altre materie perché poi ero secchione, studiavo.
0: Ah, vedi, quindi in sì, qualche sì, modo sì, riuscivi a compensare.
1: Sì, sono laureato, cioè, infatti mi dispiace, sono fatto della laurea, purtroppo non
0: perché?
1: Posso più fare il ministro, perché in Italia diciamo, funziona così, deve essere cognato, cioè tutto un altro titolo. Però infatti lo dico ai giovani, fermatevi al diploma se volete fare carriera in Italia.
0: In che sei laureato, Vincenzo?
1: Al DAMS, quindi comunque è una laurea finta. non come le telematiche, quelle sono ancora peggio, però DAMS per chi non lo sapesse è discipline delle arti, della musica e dello spettacolo, o come lo chiama mio padre, Putivo fa giurisprudenza, il modo in cui lo definisce lui.
0: Lo sai, questa è una curiosità mia, come prendono i genitori l'idea, dice mamma sai adesso vado a Zelig?
1: No, a me l'hanno presa bene, devo dire, non posso rispondere ironicamente a questa cosa perché i miei genitori mi sono sempre stati di grande supporto. Io ho iniziato a fare questo lavoro che ero praticamente minorenne, quindi lavoro minorile, se potesse fare questo denunceranno poi Zelig con calma. No, però Zelig ho debuttato a 19 anni, quindi diciamo, era legale. Però prima, per esempio, tutte le serate laboratori che facevo, c'era bisogno di uno dei miei genitori che firmasse la liberatoria per farmi salire sul
0: proprio
1: palco.
0: Eri piccolo davvero?
1: Sì,
0: no,
1: sì,
0: no,
1: sì.
0: No,
1: poi tengo papà che è poliziotto, quindi io sono stato il primo comico con la scorta, perché tenevo... Mio padre che mi accompagnava a tutte le serate, che stava là e prendeva nota per scrivere le battute sui carabinieri.
0: Senti, invece tu sei fidanzato?
1: Sì.
0: Ecco, mi viene da pensare, mo sta fidanzata, no? Che ha il fidanzato comico.
1: Ma lei lo sa che è fonte di ispirazione, perché i comici
0: cioè, diventa,
1: quando sta finendo la fantasia poi si sposano, così hanno sì, i pezzi sul matrimonio. Quando non avrò più battute sul matrimonio, facciamo un figlio, così faccio i pezzi, quindi è tutto progressivo.
0: E quindi le provi anche con lei le battute?
1: Sì, sì, sì, assolutamente. Da poco siamo andati a convivere, così tengo pure il pezzo sulla convivenza che sto scrivendo. Anzi, voglio dire alle giovani coppie, tutti e tre i giovani qua presenti, se avete dubbi, la convivenza, sì, no, fatelo. Fatelo anche voi, andate anche voi a convivere con la mia ragazza, perché io non ce la faccio più. Questo messaggio che voglio lanciare.
0: Ma senti, ma le battute...
1: È bello che tenano ancora forse ridere a quest'ora e non sono
0: visto?
1: Morti. Fatevi un applauso, siete bellissimi. Grazie.
0: Pubblico, pubblico presente, Vincenzo, mica come quelli là così finti.
1: Bello, bellissimo.
0: Vedi? E, quindi voglio dire, quindi anche la tua ragazza sta lì, ti ascolta, ti sente, provi le battute con lei... E non ci sono volte in cui invece non c'è voglia di fare battute.
1: Come no? Ma quello è il punto. Quando poi qua divento serio. No, qua divento serio. Ci sono dei momenti. Il bello, no? Prima insomma raccontavano gli altri premiati, quando la gente ti ferma nella vita, sai, ti chiede a chi le cause, insomma, come risolvere il giornalismo. A me mi chiedono i battute, no? Cioè, il comico è l'unico mestiere in cui vogliono anche la dimostrazione. Dice, fai il comico, ah, fammi una battuta. Dice, ma perché? Se facevo l'urologo, come mi domanda? Quindi è strano, no? E purtroppo capita, diciamo, noi lavoriamo con l'empatia, con le emozioni, e io, diciamo, poi ho la grande fortuna, io amo questo lavoro, di far ridere le persone, però magari ci stanno dei momenti in cui tu tieni, cioè io sono salito sul palco il giorno in cui mia nonna ci aveva lasciato, no? Quindi io, diciamo, non essevo dell'umore, però in quel momento devo dirti che il mio lavoro mi ha aiutato anche in questo, a fare click col cervello e a lavorare su quell'emozione di quella sera e poi a lasciare fuori

0: problemi e poi
1: Chi sono le tue fonti di ispirazione?
0: qualsiasi cosa può ispirare un comico, sicuramente i comici che mi hanno preceduto,
1: Chi, per
0: beh,
1: esempio?
0: Massimo Troisi per me è un faro, non solo come comico, ma proprio come artista, perché dire solo comico è limitativo. Quindi io ho avuto l'onore di lavorare con le persone che hanno lavorato accanto a lui, non con lui. Purtroppo, perché io sono nato nel
1: Dopo.
0: 96 e lui era morto nel 94, infatti la mia tesi di laurea si chiama Scusate il ritardo, riferito proprio a questo. E i cani, li abbiamo evocati prima, sono nostro pubblico affezionato. Quando si dice manca i cani, qua no, qua pure i cani, è il contrario.
1: Ok, l'ultima cosa che ti volevo chiedere
0: Dimmi.
1: invece com'è l'ambiente dei comici lavorativamente parlando? Quindi
0: Una
1: quando arrivi.
0: chiave, come tutti gli
1: È vero, eh?
0: ambienti artistici. No, ci stanno, ma io penso che tutti i lavori hanno, sai, il collega più invidioso, il collega più. Io alla fine cerco, per come sono fatto caratterialmente io, di stare negli ambienti in cui sto bene, nel senso che io non riuscirei mai a lavorare in un ambiente non sano. Quindi, per esempio, a Zelig ho trovato, insomma, veramente una famiglia, c'è stima anche da parte dei colleghi più grandi, che è fondamentale. Insomma, per me avere i mostri sacri di Zelig, le persone che fanno questo mestiere da tanti anni, incoraggiarmi è stato importantissimo, durante soprattutto i primi anni, ma ancora oggi, insomma, che non si finisce mai di imparare.
1: Da Zelig a un film?
0: Vediamo, mo ce lo stiamo organizzando, cioè con calma, una cosa voto, fammi fa mo il premio a Sapri, che
1: Già mi
0: pure è un
1: pare
0: bello
1: una
0: fatto,
1: grande cosa,
0: una cosa
1: insomma, poi.
0: voto, mo.
1: Vabbè,
0: Ci
1: ricordati
0: stiamo
1: che ti abbiamo
0: lavorando.
1: portato fortuna,
0: Così dicono tutti quanti,
1: eventualmente.
0: nel caso.
1: Sì. No, no, ma noi sul serio,
0: No,
1: eh?
0: io ci
1: Ti faccio
0: credo. A
1: vedere.
0: me mi dispiace sempre quando erano i premi, perché in realtà, cioè, il fatto del premio è bello, per carità, poi sono giovane, di
1: Ma non è un
0: solito.
1: premio alla carriera,
0: No,
1: quindi.
0: però a me mi fa sempre impressione, perché di solito si dice quando un artista è geniale, cioè quello era un genio incompreso. A me se mi danno i premi significa, ma ti capito, quindi non sono genio. Quindi su fatti camerate, primo che muore non è buono. Cioè a me già mi chiamo comunale, non mi pongo dedica strade, vie, biblioteche,
1: No,
0: cioè,
1: perché
0: gente
1: se no non
0: trans,
1: funziona.
0: gratuitamente. Quindi pure fa niente, me lo prendo lo stesso e vi ringrazio
1: E
0: per
1: adesso
0: questa
1: te lo
0: cosa.
1: do, ma poi ci
0: Sì,
1: fai un pezzo,
0: sto qua, io sto
1: come quello
0: qua a
1: per strada e dici, oh, mi dimmi
0: disposizione.
1: una
0: Fammi una
1: barzelletta.
0: battuta,
1: La
0: a
1: stessa
0: maggior
1: cosa.
0: ragione. Sì,
1: È uguale. Allora, chiamiamo
0: sì.
1: sul palco a premiarti Maria Martino, responsabile comunicazione Terre del Bussento, ma Maria Martino è molto, molto di più. Ce la siamo presi da Milano, ce la siamo portati a Sapri per qualche
0: Avete fatto
1: giorno,
0: bene.
1: ma poi se ne deve tornare a Milano.
0: Ah, sei andato
1: La
0: a
1: tristezza,
0: tornare? Ah,
1: solidarietà,
0: come te
1: però.
0: ne torni
1: Col
0: col
1: reso,
0: treno?
1: col reso.
0: Col
1: Col
0: riso?
1: reso. Vedi, è una comica anche lei.
0: Ma
1: Allora,
0: la
1: Maria.
0: motivazione perché.
1: Vai, ma
0: Non farmi
1: no,
0: ridere. Perché? È un mestiere
1: ma
0: mio.
1: quello che è il mestiere suo.
0: Ma no, ma serio.
1: Seri, però,
0: Seri, seri.
1: attenzione. A Vincenzo Comunale.
0: Sono io. Ah no, stavo solo confermando perché. Tengo pure il documento.
1: Continuo così per
0: Giuro, so
1: un'ora.
0: proprio io. Vai, scusami, non interrompo più. Vai.
1: Allora, ripetiamo.
0: Ripetiamo, Vincenzo. Già sai che sono io, già ho detto.
1: No, vai,
0: Vai, no,
1: seria, seria,
0: 72
1: seria.
0: persone ancora devono premiare.
1: Brava.
0: O signor Labash, te ne avevi 18 anni, Andrea.
1: A
0: Scusami.
1: Vincenzo Comunale.
0: Fammi giro. Oh, ehi, oh, Marti. E tu vedi il tuo treno per Milano.
1: Maria,
0: Maria,
1: Martino è il
0: scusami,
1: cognome.
0: Maria. Martino Cugno.
1: Sì. Per una comicità che nasce dall'osservazione acuta del reale e si fa specchio della propria generazione. Capace di ridere di se stessa senza mai perdere leggerezza. Nella sua ironia convivono l'eredità della grande tradizione comica napoletana e uno sguardo originale mai scontato sul presente. Un interprete che ha saputo trasformare il palcoscenico in un luogo di incontro autentico con il pubblico.
0: Grazie,
1: Brava, sei
0: bellissimo,
1: stata brava.
0: io tutta sta roba.
1: Secondo me sì, vedi tu,
0: Grazie,
1: mo.
0: no, veramente, sono lusingato, lo dico.
1: Consegniamo il
0: Grazie,
1: premio a Vincenzo.
0: grazie,
1: Foto di
0: grazie. Foto,
1: rito. Sì,
0: foto,
1: vai, esci
0: l'alce.
1: bene. Togli il microfono.
0: Pure l'animatore. Oh, scusami, pure là. Magni mi ha da
1: È
0: fare
1: uscita, è
0: fotografia.
1: andata? Ok.
0: È venuto.
1: Ma chi sta
0: Chi sei
1: facendo
0: un
1: là
0: fotografo
1: fuori?
0: abusivo che
1: Ma
0: si
1: no,
0: sta
1: non
0: vendendo tutte le
1: c'entra.
0: foto? E che se mi ha portati? Questo è uno. Te la maglietta Napoli è inconfondibile, può essere solo un remix.
1: Allora, mo ti lascio il palco,
0: Grazie,
1: così
0: quindi
1: ti
0: mo vado
1: sfoghi
0: piano dopo premio.
1: dalla
0: Grazie,
1: Maria.
0: Maria, non devo pigliare perché ci tengo.
1: No, ci tiene.
0: Mo è un peccato perderlo
1: E
0: subito.
1: allora, signori, Vincenzo, Comunale.
0: Grazie, grazie. Fatevi un applauso, veramente siete meravigliosi. No, allora io più che un pezzo faccio delle dediche questa sera, perché quando ti danno un premio di solito si fa questo, no? Cioè si dedica il premio. Allora, la prima dedica io la devo fare alla mia città, a Napoli, appunto, menzionavo prima, perché allora

Capri è un posto bellissimo. Io pure devo confessare che non c'ero stato. C'ho origini cilentane perché la storia del mio cognome è particolare. Comunale è un cognome siciliano. Dalla Sicilia poi il mio trisavolo venne nel Cilento, proprio qui. Quindi mio nonno, buonanima, è di Castellabate. Da Castellabate poi si è spostata a Secondigliano, dove è nato mio padre. Da Secondigliano mio padre a Giugliano, dove sono cresciuto io. Da Giugliano io sono andato a studiare a Roma. Quindi noi stiamo emigrando in Svizzera, ma con molta calma.

Filippo, Massimo Troisi, Vincenzo De Luca, Luigi Di Maio. Quindi è veramente difficile fare meglio di così, far ridere più di loro. Io diciamo provo a fare il mio e devo dire che è anche facile, da un altro punto di vista, fare il comico a Napoli, perché hai un sacco di ispirazioni. Cioè, effettivamente noi napoletani abbiamo questa capacità di trasformare anche le cose tragiche in cose comiche, inconsapevolmente. No? Prima si parlava di giornalismo, di notizie che vengono date a telegiornale. Cioè, questa cosa che è successa recentemente, qualcuno si ricorderà, qualche anno fa, al cimitero di Poggioreale a Napoli, crollò un'intera palazzina del cimitero. Questo è un fatto tragico, no? Di cronaca. Qual è il risvolto comico inaspettato? Io stavo a casa con mio nonno, passa questa notizia a telegiornale: Napoli crolla palazzina del cimitero. Mio nonno, wow, sa quando è morto. Io non scriverò mai una battuta così, capite il livello? Quindi fondamentalmente essere comico significa questo, avere sempre i ricettori attivi su queste cose. Faccio sempre un altro esempio di informazione, tragedia trasformata in commedia. A Casoria, provincia di Napoli, un ospedale, una clinica privata, rubarono una sacca per la trasfusione del sangue. Non so per quale motivo, sparì queste, cioè, presente, no? Quelle buste piene di sangue per le trasfusioni. Non so perché rubarono questa sacca. Ma noi in Campania non solo abbiamo il TGR Campania, che dà le notizie, diciamo, della regione come in tutta Italia, però se ci fate caso, più andate avanti col telecomando, più ci sono i canali regionali, che a Napoli sono straordinari, perché in Campania diventano sempre più specifici. Cioè tu tieni TG Vomero News, che se un fatto succede all'Arenella, che è il quartiere a fianco, ci sono un po' di me raccontare. Quindi uno di questi telegiornali locali sono quelli più belli, perché sono proprio a contatto con le persone, fecero questo servizio in cui andavano a intervistare, cioè presentano quei servizi in cui intervistano la gente per strada, chiedono Vox Populi, si chiama, quindi chiedono informazioni alle persone, cioè, che ne pensa di questo fatto. E intervistarono un'anziana signora riguardo questa notizia, questo furto di questa busta di sangue. Il giornalista chiese, vi giuro, signora, lei cosa si sente di dire ai ladri? La signora ha risposto, Anetto sangue. E poesia, non posso fare meglio di così. Fatelo insieme l'applauso, sennò sembrano zanzare isolate ed è bruttissimo. Quindi crescere anche a Napoli, in provincia, mi ha insegnato questo. Mi ha insegnato che la comicità può essere ovunque, dietro l'angolo. Io ho abitato per tanti anni a Giugliano in Campania. Conoscete Giugliano? Se di Giugliano facevamo una macchina, ci potevamo organizzare... Giugliano in Campania, questo è l'entusiasmo che merita, diciamo, è collegata dall'asse mediano, l'amico lo sa, l'asse mediano è una strada a scorrimento veloce, però di veloce dipende dall'orario, si crea un sacco di traffico perché grazie alle condizioni dell'asfalto quando piove diventa acqua park, si creano delle buche interessanti. Quindi io stavo nel traffico per prendere l'asse mediano e succede questa scena inconsapevolmente comica, vedo una macchina che cerca di parcheggiarsi in mezzo ad altre due, questa macchina era piena di ragazze, cioè quattro ragazze che io potrei definire brenzole, ma non lo farò, perché è una serata elegante. Quindi, diciamo solo che avevano delle unghie importanti. Fucsia, avvolgevano lo sterzo 2-3 volte. Ci siamo capiti. Queste ragazze erano delle neomamme, quindi avevano in macchina con loro dei bambini. Sapete come sono i bambini? Piangevano, si lamentavano. Quindi le amiche cosa fanno? Scendono dalla macchina, si portano i bambini, danno istruzioni da fuori alla macchina, alla brenzola, diciamo, leader, quella al volante, per parcheggiare questa macchina. Quindi vanno più a destra, vai più a sinistra. Lei dopo un sacco di manovre riesce a parcheggiarsi perfettamente in mezzo alle altre due macchine. Scende dalla macchina, le danno il bambino, diciamo quello intestato a lei, lei lo prende in braccio, sembrava una storia a lieto fine, quando a un certo punto il dramma. Lei guarda la macchina e fa, ma do ragazze, e mo come li prendiamo i passeggini da dentro al cofano? Perché le parcheggiate troppo strette, e vedi là la comicità involontaria, l'illuminazione, la genialità, prende il bambino, lo mette per terra e fa, oggi mamma si è imparata a parcheggiare, tutto un bar a camera, e se ne va. Capite la poesia? E io sono cresciuto a Giugliano. Giugliano, qualche tempo fa, il Giugliano Calcio è salito in Serie C. È successa questa cosa che hanno messo bandiere e striscioni in giro per la città, che è una cosa che noi a Napoli non facciamo mai in caso di vittorie sportive, non siamo i tipi. Quindi mettono queste bandiere e questi striscioni giallo-blu, vero? Sono i colori del Giugliano Calcio. Io in quel periodo esco con una ragazza che non era delle mie zone, quindi lei vede questi striscioni giallo-blu e mi fa, ah, certo che qua l'avete preso proprio a cuore la questione della guerra in Ucraina. Voi che avreste fatto al mio posto? Io subito, sì, siamo dei grandi pacifisti. Quindi ci sono anche delle frasi di incoraggiamento. Forza ragazzi, non mollate, 11 leoni. Ma perché 11 sono rimasti in pochi? Io mi sono immaginato Vladimir Putin in visita a Giugliano in Campania, che arriva, vede tutti questi striscioni giallo-blu, dice no, a questi li dobbiamo bombardare.
Poi sale sull'asse mediano, vede l'asfalto, dice, ah, vabbè, già l'hanno fatto, e se ne va.

quindi sopravvivremo anche a questo tranquillamente. Grazie, è tutta verità, amico mio, lo sai. Allora, la seconda dedica ovviamente alla famiglia, perché insomma senza la famiglia non saremo niente, nessuno di noi, nel bene e nel male, quindi chiaramente ognuno di noi ha i suoi punti di riferimento. Quando sei piccolo i riferimenti sono sempre i genitori, no? Mamma e papà, qualsiasi cosa vai dalla mamma, dici mamma c'ho questo, se vai da papà dici domanda a mamma, quindi è solo un giro più lungo. Mia mamma ad esempio tiene il suo problema, che ogni problema che io avessi da bambino, qualsiasi cosa avessi, per mia mamma era colpo tempo, il meteo. Le mamme del sud hanno questa cosa, l'unica diagnosi. Dice, mamma, mi fa male la testa. Sì, cambiamenti di temperatura. Mamma, mi fa male il ginocchio. Domani piove. Cioè, sono cresciuto con questa convinzione che c'è un collegamento logico tra malessere fisico e meteo. Tanto è vero che la prima volta sono andato in un ospedale in via di Amelia, al Cardarelli di Napoli. Vedi questo signore col gesso vicino al braccio, la testa fasciata, le stampelle. Dissi, scusi, ma lei di dov'è? Quello mi disse, di Avellino. Io pensai, madonna santa, ad Avellino ci sarà proprio un tempo e merda. Si sta combinata così. Il secondo riferimento ovviamente è il papà, su questo apro una parentesi perché il lavoro di mio padre mi ha molto condizionato. Prima parlavamo appunto di come ha preso mio padre, io ho detto che è un poliziotto ed effettivamente anche quello mi ha in qualche modo formato, perché io andavo a scuola, dicevo, a Giugliano, nell'area nord di Napoli, e spesso sono stato anche vittima di bullismo e discriminazione perché ero figlio di poliziotto. Lo sappiamo, non sempre le forze dell'ordine ingiustamente vengono ben viste, quindi entravo in classe la mattina, sentivo quelle frasi brutte, ah quello è figlio di poliziotto, i poliziotti infami, guardie infami, sbirri di merda, questi erano i professori. Per quanto riguarda i miei compagni di classe, poteva succedere, statisticamente poteva succedere, che ci fosse qualcuno che era figlio di qualcuno che mio padre aveva arrestato. E a me è successo, c'era questo ragazzino in classe mia, Jenny O'Pork, soprannome simpatico, Jenny O'Pork era il figlio di Antonio Cana, una strana legge del mondo animale che non ho mai capito. Un giorno Jenny mi si avvicina e fa, ma tu sei un figlio comunale, il poliziotto? E io faccio, sì. E lui mi fa, mio padre per colpa di tuo padre sta in galera. E io là non sapevo che dirgli, ho detto, guarda Jenny, non è proprio così. Cioè mio padre ha solo fatto il suo lavoro. Tuo padre sta in galera per colpa del reato che ha commesso. Cioè noi in Italia abbiamo proprio il sistema legislativo, esecutivo, giudiziario. Tuo padre ha commesso il reato. Mio padre l'ha arrestato e il giudice l'ha condannato. E io tutto mi aspettavo, tranne che Jenny capisse. Io sono uscito completamente illeso da quella conversazione. Mi dispiace per Mario, il figlio del giudice, che si è fatto 2 mesi in ospedale, ma io che potevo fare? Qui la capito troppo buona, è la legge. Non è colpa mia. Quindi, anche se ho fatto essere figlio di poliziotto, no, ma ha cambiato la mia prospettiva. Io prima di uscire di casa, mia mamma mi fa le solite raccomandazioni, va piano, mi raccomando, non corre. Mio padre mi dice, mi raccomando, c'ha sta fissazione, riposto il blocco. Dice, io dovrei essere abituato, perché mi fa papà quando corri tu quando torna a casa. Invece, no, mi è venuta ancora più ansia, perché lui dice, mi raccomando, se ti fermano, tu dillo che sei il figlio di un collega. Che io non ho mai capito la logica, dice, scusa, ma non è più sospetto. Che lui mi ferma, buonasera, sei il figlio di un collega. Mio padre fa, no, ma tu sei scemo, non lo devi dire così, lo devi far capitare nel discorso. Ma quale discorso? Che ti immagini, si posta i blocchi tipo i primi appuntamenti, ma dimmi un po' di te, cosa fanno i tuoi, come faccio? Allora io ho trovato il mio metodo, lo voglio condividere con voi questa sera, quando vedo un posto di blocco, dice, come faccio a dire sul figlio di un collega senza... Quando vedo il posto di blocco, non aspetto che mi fermano loro, mi fermo io. Scendo dalla macchina, vado verso il poliziotto, faccio, ui, papà, ah no, mi scusi, sai che mio padre che lavora in polizia, arrivederci. E meno va, che la chiudo così. Chiudo con un'ultima cosa, siccome appunto il lavoro di mio padre, insomma ovviamente il lavoro che hanno fatto i miei genitori su me mi ha trasmesso dei valori importanti che secondo me sono fondamentali, tra cui appunto la passione per la giustizia, prima si parlava di informazione, di diritto, e io devo dirvi che ho sempre avuto viva questa passione, insomma sono cresciuto nel mito di Falcone, Borsellino, e a un certo punto ho pensato anche di fare il magistrato, cioè la comicità non è stata l'unica, il magistrato. Poi mi hanno avvisato che sarei andato incontro a delle cose pericolose, orribili, gli esami di giurisprudenza, e quindi ho rinunciato, ho scelto la comicità che comunque mi sembrava la strada più vicina alla legge italiana, diciamo come materia. E quindi, anche da comico, io volevo provare a dare il mio contributo alla causa, lotta alla camorra, che insomma indirettamente ho vissuto sulla mia pelle. Se voi siete d'accordo questa sera, con questo entusiasmo un po' da pubblico di forum, vorrei darvi questo. Il mio metodo per sconfiggere la criminalità organizzata. È un pezzo a cui tengo molto, l'ho fatto recentemente in televisione e ci tengo. Allora, come facciamo? Semplice. Allora, la camorra, l'andrangheta, la mafia, come funzionano? Bene, a parte questo, cioè l'oggettivo, dicono una cosa, la fanno. Però funzionano come delle aziende. Sono delle aziende che hanno un loro leader, il boss, amministratore delegato dell'azienda, poi ci sono i vari camorristi dipendenti. Sono aziende a conduzione familiare. Okay. Quindi la mia idea qual è? Stata

0: Realizziamo la camorra. Rendiamo un'azienda pubblica, riconosciuta dallo Stato. Cambierebbe tutto. Il camorrista non è più un delinquente che lavora nell'ombra, ma diventa un dipendente pubblico. Camorrista, dipendente pubblico. Vedi come già comincia a non avere più voglia di fare un cazzo. Arriva in ufficio la mattina, timbra e cartellino, deve uccidere 4 persone, ne uccide una e va a fare l'hospice. Già abbiamo risparmiato 3 morti così, in un colpo solo. Tu immagina la fila di gente che va al comune a lamentarsi. Scusatemi, io dovevo morire la settimana scorsa. Mi è arrivata la lettera a casa, vittima di camorra, sto ancora qua, che vogliamo fare? L'impiegato dall'altro lato, allora innanzitutto devi prendere il ticket, c'è tutta una procedura da seguire, qua tutto quanto a mamorì, con calma. Poi se no, se volete la risolviamo privatamente, mi date 50 euro, usciamo qua fuori e vi sparmo, facile. Cambierebbe tutto però, se tu legalizzi la camorra, tu puoi fare una cosa importantissima, tu Stato, puoi chiedere le tasse, quello che fai con le aziende, no? Immagina la camorra che paga le tasse allo Stato italiano. Qui però si pone un quesito, un problema, una questione. Perché qual è una delle principali attività della criminalità organizzata? La vendita della droga, che altera la percezione, avete risposto con un attimo di ritardo, siete il pubblico giusto. Allora, la vendita della droga. Ma perché questa cosa, diciamo, non si può fare in Italia, non legalizzano le droghe? Perché dice, la droga fa male, lo Stato italiano non autorizzerebbe mai la vendita di qualcosa che fa male. Sigarette, alcol, gratta e vinci, CD di ultimo. Lo Stato non se lo pone questo problema, gli basta avvisarti, ti mette le scritte sui pacchetti e ti vende le cose. Quindi così cambieremo anche il mercato del lavoro, perché tu immagina che impatto avrebbe sul mercato del lavoro. Tu statalizzi la camorra, devono fare i bandi di concorso. Immagina, bando, ruolo camorrista di primo livello, OPAL, requisiti, diploma, che comunque serve sempre, conoscenza dell'inglese a livello B1, devi saper dire almeno racket, se no par brutto nelle intercettazioni. Vai al colloquio e se provi a corrompere l'esaminatore non ti denunciano ma ti assumono direttamente. Immaginate, bellissimo, fai lo scatto di carriera. A quel punto però cosa accadrebbe? Che nel ruolo di camorristi ci sarebbero persone che hanno pagato per stare là, raccomandati, figli di, amici di, come succede oggi nella pubblica amministrazione. Quindi ci sarebbero i primi casi di infiltrazione statale nella mafia. E a quel punto, secondo me, la criminalità organizzata piano piano diventerebbe criminalità quasi organizzata, non tanto organizzata, aspetta un attimo, organizzata, fino a completamente disorganizzata. A quel punto mi immagino i boss mafiosi che andrebbero in Parlamento dai politici a dire: vi prego, basta, torniamo come eravamo prima. E i politici, allora innanzitutto devi fare il ticket, c'è tutta una procedura da seguire, poi se no, se volete, la risolviamo privatamente, come abbiamo sempre fatto. Grazie. Grazie mille.
1: Grazie
0: ancora,
1: Vincenzo,
0: del premio, di avermi voluto qua. Vado, mica te le pigliate, le portate a Milano. No, ok, sta qua. Grazie, io vi lascio e buonanotte.
1: Grazie mille, Vincenzo, grazie. In bocca al lupo.
0: Il microfono, stiamo portando il microfono a casa. Qua, prima o poi qualcuno berrà quest'acqua.
1: Io l'ho detto che prima che nessuno.
0: Sta dall'inizio della serata.
1: Sì, tu la guardate
0: proprio calda.
1: Sera, vuoi, sei,
0: no, no, no, non voglio essere io il
1: te
0: primo.
1: Te la puoi portare?
0: No, no, grazie, grazie.
1: Sei sicuro? Fai come se
0: grazie,
1: fosse
0: buonanotte,
1: casa tu.
0: Grazie ancora.
1: Ciao, Vincenzo, grazie, in bocca al lupo. E allora siamo arrivati davvero alla conclusione, quindi andiamo a chiamare il nostro ultimo premiato di questa sera e andiamo con la clip.

0: Benvenuto, benvenuto. Oh, insomma, aspettavamo questo momento. Beve lei? Vuole bere lei? Si è fatta calda. Allora, intanto buonasera, tenga vicino il microfono. Ecco, presidente UNICEF Italia, lo dicevamo prima dietro le quinte, no? L'UNICEF sicuramente è una di quelle organizzazioni che ha un imprinting che arriva immediatamente, che è conosciuta davvero in tutto il mondo, dai più piccoli ai più grandi.
1: UNICEF è un'organizzazione internazionale, è un organismo delle Nazioni Unite e opera in 190 paesi del mondo, quindi raggiunge tutti i bambini del mondo e ha dei numeri importanti. Basta pensare che l'anno scorso abbiamo vaccinato 2 miliardi e mezzo di bambini con età inferiore a 5 anni, per dare un senso, diciamo, della forza e anche del bisogno, perché poi UNICEF alla necessità, prima qualcuno diceva è bello stare in piazza, è bellissimo stare in piazza perché poi

0: comunicare in questo modo diretto, immediato, con questo abbraccio della folla, di chi ascolta, e soprattutto essere scelti, non ritengo come persona, ma come organizzazione, in un premio così importante, poter in qualche modo avere voce e in un momento così importante in Sapri, in un posto così bello, meraviglioso, è il riconoscimento di tanti sacrifici che facciamo ogni giorno in Italia e nel mondo.
1: Com'è cambiato l'UNICEF negli anni?
0: UNICEF è cambiata molto. L'anno prossimo, cioè l'11 dicembre di quest'anno, festeggia 80 anni dalla fondazione
1: Mamma mia.
0: nel mondo, e in Italia c'ha 53 anni. Recentemente proprio siamo stati proprio al Marateale, qui vicino, al Festival, e raccontavamo come nel tempo è cambiato. E il titolo di questo mio intervento era dal manifesto, dalla cartolina al video, ai social, perché poi c'è questo bisogno di comunicare in tanti modi. Prima si mandava quella cartolina di auguri, che c'è ancora,
1: Ricordo.
0: tra l'altro, meravigliosa, e adesso però si comunica tramite i social, tramite quel video che abbiamo fatto, cioè selfie, perché dobbiamo comunicare tramite tanti testimonial importanti. Allora è cambiato, ma il bisogno è sempre lo stesso, perché i bambini e le bambine del mondo
1: Anzi,
0: sono
1: forse
0: il
1: è
0: nostro
1: aumentato
0: futuro.
1: il bisogno.
0: No, dicevo, il bisogno da realizzare, quello di
1: Certo.
0: stare accanto a questi bambini e bambine del mondo, è fondamentale. Bisogna quindi essere uniti, essere insieme, perché poi noi siamo in un paese che fortunato. Vengo da un viaggio in Libano, sono stato a Beirut fino a 2 giorni fa, e lì si vede qual è innanzitutto la situazione del mondo. Dovete sapere, mi dispiace dare dei numeri pesanti e anche tardi, ma noi abbiamo 1 miliardo di bambini che sono esposti alle conseguenze del cambiamento climatico, e 500 milioni sono conseguenti in base, diciamo, e in qualche modo limitati dai diritti dalle guerre, perché poi
1: Certo.
0: le guerre non sono solo quella che sta a Giugliano che festeggia l'Ucraina, ma io posso diversi in tutto questo, no? Giusto per chiarire.
1: Ecco appunto.
0: E però, diciamo, sono quelle guerre che nel mondo sono in 60 focolai, non sono poche, quindi questi bambini e queste bambine del mondo. Però volevo riagganciarmi all'Italia. Ci sono dei dati italiani importanti. Prima chi mi ha preceduto parlava del disagio della diversità. Noi abbiamo dati sul disagio psichico dei minori in Italia, parlo di 14-17 anni. Il 25% dei nostri adolescenti si dichiara insoddisfatto della vita e sceglierebbe la strada del suicidio. Il primo anno, 2025, che ha portato un aumento nella storia dell'umanità dell'obesità rispetto alla malnutrizione. L'obesità è un grande disagio psichico. Noi davanti a questo dobbiamo stare attenti, dobbiamo alzare le nostre antenne della presenza. E allora ribadisco, l'aver pensato a poter premiare un'organizzazione come UNICEF dimostra, e ringrazio gli organizzatori, chi mi ha invitato, chi ha voluto questa presenza qui, una grande sensibilità. Perché poi il premio è anche questo, no? È stare insieme a chi ci ha raccontato delle battute, a chi ci ha raccontato la vita, a chi ci ha raccontato tante cose importanti, a chi le fa tante cose importanti, ma avere la sensibilità di scegliere una piazza d'estate davanti a questa bellezza e dedicarsi un attimo a tanti dolori del mondo è un grande merito che va agli organizzatori, che veramente ringrazio e che abbraccio, e abbraccio attraverso le mie parole. Con quei sorrisi, quegli occhi grandi di quei bambini del sud del mondo che ho visto, che ho visitato, che hanno bisogno veramente di questo momento di calore davanti alla bellezza dei posti, perché la bellezza, secondo me, è una strada importante che può determinare una grande rivoluzione. Io mi ritengo sicuramente, diciamo, un operaio, un volontario tra i volontari, uno che ha scelto di donare un po' della fortuna e del tempo a questa causa, ma so nello stesso tempo che non si può fare da solo, si deve contagiare, si deve comunicare, si deve chiedere una mano, che non è soltanto la mano economica della raccolta fondi, ma è la mano della necessità di raccontare di portare oltre questa piazza quello che vi sto dicendo, che c'è questo bisogno

0: di raccontare questa povertà del mondo, di raccontare questo disagio, di raccontare questa necessità di costruire un futuro. E bisogna essere, secondo me, dei rivoluzionari civili silenziosi, di quelli che appunto come piccole api nel quotidiano, nelle famiglie, nelle scuole, nelle istituzioni, davanti a chi conta o pensa di contare, ma forse di alcuni c'è bisogno inevitabilmente, si deve arrivare a questa conoscenza. Adesso vedete, questa mia voce è stanca, ma è una voce stanca, ma sicuramente una voce felice, che probabilmente questa strada è quella giusta, è quella strada che può attraverso questa voce raccontare. Se vi dico che a Beirut c'era un costante rumore nella testa, era un drone israeliano che controllava qualunque mossa che facevamo noi, perché noi stavamo con le Nazioni Unite, eravamo seguiti da questo drone che in qualche modo cercava di capire che cosa volevamo. Noi con molta semplicità abbiamo voluto abbracciare quei bambini, quegli sfollati del sud, quelli massacrati dalla guerra che li assilla. Abbiamo voluto dare loro il pane, perché questo facciamo, il quotidiano, l'istruzione, la scuola. Siamo andati in alcune scuole, siamo andati in alcuni campi, in alcune scuole che sono diventate dei dormitori, dove persone con grandissima dignità ascoltavano questo suono del drone, che di solito il drone è silenzioso, ma quello era rumoroso per dare il senso di quella cappa della presenza, e dicevano: stanno lì, noi abbiamo subito, noi riusciremo in qualche modo per i nostri figli ad andare avanti, con una grande dignità. Probabilmente questi ragazzi che ho incontrato ci hanno insegnato qualcosa di più di quello che noi possiamo sapere, perché poi, tra l'altro, i giovani, i bambini, con i loro sguardi, con i loro silenzi, con le loro anche battute, ci dicono molto di più, e probabilmente ci giudicano come persone che in qualche modo devono risarcire il fallimento nel quale siamo arrivati. Perché 60 focolai nel mondo, un'economia di guerra, cioè un'economia basata sul creare e produrre armi. E questo fa girare l'economia, probabilmente un'economia che non
1: Ovvio.
0: conosce il futuro, e su questo dobbiamo veramente indignarci e dirlo ad alta voce pubblicamente, che così non si può andare avanti, questo non è il futuro. Grazie.
1: E allora grazie, Nicola, insomma, non ti ho voluto interrompere perché hai raccontato e anche il tuo modo di raccontare ci fa comprendere il lavoro, il sacrificio e la forza che ci vuole per riuscire ad andare avanti e a spronare, no, altre persone a dare una mano, a dare un sostegno, a dare un supporto, anche economico, perché no? Perché l'UNICEF, comunque, quante persone fanno parte di questa grande...
0: L'UNICEF, io sono presidente da un anno, l'anno scorso ha raccolto, grazie alla generosità degli italiani, quasi 90 milioni di euro destinati ai bisogni del mondo. Dico una cosa perché è una cosa importante, in un posto che, vabbè, voi sapete, io amo particolarmente il Cilento per la mia storia, sono stato magistrato qui, voi sapete insomma quello che ho fatto, quante volte ci vengo, ci verrò per sempre. Ci sono quindi in un posto di anziani, e lo devo dire con grande orgoglio, mettendomi nei panni di questi anziani. Quando fui nominato presidente, la prima cosa che tra le cose mi sottoposero era mandare a firma mia quella lettera, non la lettera col bollettino postale. E pensai, con una grande ignoranza, per la verità, chiesi anche scusa a tutte queste persone che invece li leggono con grande interesse e donano, dice: ma appunto, ma nell'epoca dei social, perché mandiamo ancora questi bollettini tramite la posta? E ho scoperto che noi raccogliamo 40 milioni di euro con i bollettini. E chi li fa questi bollettini? La persona anziana che ha una pensione sociale e che decide di dare 9 euro al mese per la causa dell'UNICEF e dei bambini, e che fa una fila perché non conosce sistema telematico
1: Bollettino
0: e va in
1: talvolta.
0: posta, fa un'ora di fila per dare 9 euro al mese. Questa è un'Italia straordinaria.
1: Allora, io vorrei invitare accanto a noi il sindaco di Sapri, Antonio Gentile, che accogliamo con un applauso. Ci dovrebbe essere un terzo microfono. Ciao, sindaco.

0: Vabbè, prendi il mio.
1: Innanzitutto buonasera a tutte, grazie a lei dottore per aver portato anche se a fine serata, e da allora noi ne siamo orgogliosi. E perché dico questo? Prima facevamo una riflessione, il premio Tere del Bussento, siamo all'undicesima edizione, le prime 10 ci hanno un po' alimentato nella diffusione delle nostre tipicità e avere i nostri ambasciatori in giro per il mondo, ma adesso con l'undicesima edizione maturiamo e consolidiamo la nostra maturità, e la nostra maturità di terra è una terra di accoglienza, e avere tra gli ambasciatori del premio Tere del Bussento l'UNICEF è un motivo di orgoglio territoriale e di gratitudine, soprattutto, come diceva bene lei, in un momento storico caratterizzato da grossi conflitti, ma caratterizzato soprattutto dall'assenza delle istituzioni. E i fatti di Ceuta di qualche giorno fa lo dimostrano, dove le istituzioni ufficiali arroccano su difficoltà probabilmente costruite, le organizzazioni internazionali come l'UNICEF, ma anche le ONG e tante associazioni invece continuano a lottare, a guardare ai più deboli, quando i governi nazionali continuano ad investire in armi e non nel migliorare la qualità di vita e nei diritti, soprattutto dei più deboli. Noi, come popolazioni del Cilento, popolazioni del Tere del Bussento, vocati da sempre all'accoglienza e alla solidarietà, non possiamo far altro che ringraziare e continuare a credere nel valore nazionale ed internazionale che UNICEF e i tanti attori, purtroppo non governativi, invece continuano a lottare nei campi di battaglia per garantire diritti e dignità e uguaglianza a tutti i cittadini. Grazie di questo. A Nicola Graziano, presidente UNICEF, per una vita che ha saputo unire il rigore del magistrato alla generosità del volontario, mettendo competenza giuridica e slancio umano al servizio dei più fragili. Alla guida di UNICEF Italia, eletto all'unanimità, non si è mai fermato dietro ad una scrivania, ma è stato personalmente sul campo tra i bambini della Costa d'Avorio per toccare con mano le emergenze che ogni giorno racconta e combatte. Un uomo per il quale il futuro di un bambino, ovunque nel mondo, non è mai una questione astratta, ma una responsabilità personale. Grazie.
0: Allora, facciamo la foto di rito. Tutto a posto. Allora, noi ringraziamo ancora Nicola Graziano, veramente buon lavoro, il lavoro che fa è un lavoro meraviglioso, quindi forza e coraggio e insistiamo sempre. Grazie, grazie mille, grazie anche al sindaco. Allora, siamo arrivati alla fase finale del nostro premio, quindi io arrivo a ringraziare ovviamente il Comune di Sapri, l'Assessorato al Turismo, Cultura e Spettacolo, l'Associazione Terre del Bussento, con il contributo della Camera di Commercio di Salerno, con il patrocinio di FENAILP. E poi ancora il nostro Matteo Martino, organizzatore generale. Facciamo un applauso a Matteo perché l'anima che mette in questo evento lo sanno veramente soltanto chi gli è a fianco H24. Nello Pepe, direttore artistico, Franco Maldonato, presidente di giuria, Maria Martino, autrice e regia contenuti, Gennaro Falabella, regia e contributi video, Angelo Accardi, scenografia meravigliosa. Marianna Vallone, ufficio stampa, Francesco Lombardi, comunicazione, poi ancora Andrea Brandi e Chimera Studio per la produzione dei contenuti, Anna Ida Guida e Rachele Furiati per le foto, Giuseppe, Pietro, Luca, Serena, Carola, Pio e Giuseppe a sostenza al premio, gruppo eventi SRL, service audio, luci, video, Tecno Edili di Francesco Franco, allestimenti e logistica, strane officine, grafiche e materiale pubblicitario e Smile Communication, grafiche e materiale pubblicitario. Li abbiamo menzionati tutti perché tutti quanti danno un piccolo contributo per far sì che tutto questo si possa realizzare. E allora io l'appuntamento ve lo do per domani sera, sempre qui

alle 22 con una nuova serata piena di ospiti, quindi vi aspettiamo anche domani sera. Questi sono per me. Grazie mille e buona serata a tutti voi. Grazie per essere stati con noi questa sera.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali Salderiso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
6: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
7: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
8: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
9: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Buonasera e bentrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. La copertina di questa sera è dedicata alla tragedia avvenuta ieri sulla 1 nello scontro tra un camion ed una bisarca. Ha perso la vita Domenico Di Zeo, di 44 anni, di Teggiano. Sgomenta la comunità dove Domenico Di Zeo era molto conosciuto e stimato. Vediamo. È Domenico Di Zeo, 44 anni, di Teggiano, la vittima del drammatico incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio sulla 1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Attigliane e Orvieto, in direzione Firenze. Una notizia che ha sconvolto Teggiano e l'intero Vallo di Diano. Domenico era molto conosciuto in paese e nel comprensorio, in tanti lo ricordano per la sua bontà, il suo altruismo e quel senso di protezione che riusciva a trasmettere alle persone che gli erano vicine. Il violentissimo incidente si è verificato nel primo pomeriggio di ieri. Due mezzi pesanti, una bisarca e un autocarro frigorifero si sono scontrati e ad avere la peggio è stato purtroppo proprio Domenico, conducente dell'autocarro rimasto incastrato nell'abitacolo a seguito dell'impatto con la bisarca. Per liberare il suo corpo dalle lamiere è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del comando di Viterbo, che hanno utilizzato anche un autogru. Il conducente della bisarca è rimasto cosciente durante le operazioni di soccorso e non avrebbe riportato gravi conseguenze. Pesanti le ripercussioni sulla viabilità. In direzione Firenze la circolazione è stata ridotta ad una sola corsia, con una coda che ha raggiunto oltre 9 km di coda. Sul posto sono intervenuti, oltre ai vigili del fuoco, anche le pattuglie della polizia stradale e il personale del quinto tronco di Fiano Romano di Autostrade per l'Italia. Una tragedia che lascia sgomenta la comunità di Teggiano e il Vallo di Diano, dove la notizia della morte di Domenico si è rapidamente diffusa, suscitando dolore ed incredulità. Un altro grave incidente si è verificato sempre ieri, ma questa volta sulla 2 del Mediterraneo, sulla carreggiata nord, nel tratto compreso tra Campagne Deboli. Un furgone appartenente ad una società che si occupa di servizi di ossigenoterapia e assistenza domiciliare è rimasto coinvolto in un violento schianto contro un guardrail. Immediato l'intervento dei soccorritori. Sul posto sono arrivati i volontari della pubblica assistenza Vopi, che hanno stabilizzato l'uomo alla guida del mezzo di Ponte Cagnano e lo hanno trasportato d'urgenza in codice rosso all'ospedale di Eboli. Le operazioni di soccorso hanno richiesto l'intervento anche dei vigili del fuoco, della polizia stradale e del personale ANAS. Ed un grande dolore ha colpito la comunità di Caggiano per la morte del piccolo Gian Nicola, un bimbo che è scomparso ad appena 2 mesi di vita. Il bambino era ricoverato all'ospedale pediatrico Santo Bono di Napoli ed ha perso la vita a causa di una malattia rara. Una notizia che ha sconvolto la comunità di Caggiano, dove il sindaco ha proclamato per la giornata di oggi il lutto cittadino.
1: Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità. A tra poco!

0: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Bentrovati a Italia 2 News. Continuiamo il nostro telegiornale con la cronaca. Un'associazione di volontariato che gestiva il trasporto sanitario d'emergenza 118 per l'ASL di Salerno è al centro di un'inchiesta della Guardia di Finanza salernitana. I dettagli nel servizio. Avrebbe costruito un sistema per ottenere dall'ASL di Salerno rimborsi per spese che secondo gli investigatori non sarebbero mai state sostenute. Al centro dell'inchiesta della Guardia di Finanza c'è il legale rappresentante di un'associazione di volontariato attiva nell'assistenza sanitaria e affidataria del servizio di trasporto in emergenza urgenza 118. Questa mattina, in esecuzione di un'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Salerno, le Fiamme Gialle salernitane hanno applicato nei confronti dell'indagato una misura cautelare interdittiva della durata di 12 mesi con il divieto temporaneo di esercitare uffici direttivi di persone giuridiche e imprese ed è stato disposto anche un sequestro preventivo di oltre 900.000 euro. Secondo quanto ricostruito nel corso delle indagini preliminari, il presunto meccanismo sarebbe stato attivato tra il 2020 e il 2023. L'associazione avrebbe presentato all'ASL Salerno documentazione ritenuta falsa o comunque non corrispondente a costi effettivamente sostenuti, ottenendo così il rimborso di somme relative a beni e servizi inesistenti, non pertinenti al servizio 118 oppure già rendicontati e rimborsati da altri distretti sanitari. Tra gli elementi contestati figurano anche circa 3.500 interventi a chiamata che secondo gli accertamenti non sarebbero mai stati effettuati. Gli investigatori avrebbero inoltre individuato documentazione proveniente da altre associazioni o cooperative formalmente rappresentate da soggetti diversi ma che sarebbero state di fatto gestite dall'indagato. Il sistema, secondo l'accusa, avrebbe consentito di raggiungere gli importi massimi rimborsabili. L'attività investigativa avrebbe permesso anche di bloccare un ulteriore tentativo di frode relativo al 2024 per un valore complessivo che supera i 500.000 euro. Ancora cronaca, ma di tutt'altro genere. Allarme tra gli allevatori del Vallo di Diano, in particolar modo nelle aree tra Sant'Arsenio e Polla, per alcuni episodi di attacchi da parte di lupi ad allevamenti di pecore. Sono diversi i capi, infatti, che sono stati sbranati. Ascoltiamo.
2: Tre lupi hanno preso di mira nelle scorse ore un allevamento nel territorio comunale di Sant'Arsenio e questa volta a finire vittima dei predatori è stata una pecora sbranata durante una prima incursione all'interno della struttura. Secondo quanto riferito, sarebbero stati almeno tre i lupi ad avvicinarsi all'allevamento. Nel corso della prima incursione gli animali sono riusciti ad aggredire una pecora che non ha avuto scampo. I lupi successivamente sarebbero tornati una seconda volta, ma in questa circostanza hanno desistito nel loro intento perché il pastore era presente all'interno dell'allevamento. L'uomo si è accorto della loro presenza ed è riuscito a metterli in fuga. L'episodio riaccende l'attenzione sulla presenza sempre più frequente dei lupi anche nelle aree rurali del territorio, ma quello di Sant'Arsenio non sarebbe un caso isolato. Situazione particolarmente delicata anche a Polla, dove nei giorni scorsi sarebbero state circa 15 le pecore vittime di una razzia all'interno di un allevamento sempre da parte dei lupi. Gli allevatori chiedono interventi rapidi e concreti per affrontare una situazione che sta diventando sempre più difficile da gestire. La presenza dei lupi sempre più vicina ai centri abitati e alle aziende zootecniche rappresenta una fonte di forte preoccupazione, soprattutto per chi vive quotidianamente del proprio allevamento.
1: Andiamo avanti con la cronaca. Violenta aggressione a Domignano, dove un uomo sarebbe stato accerchiato da un

0: gruppo di giovani sono in corso accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto ed anche eventuali responsabilità. I dettagli nel prossimo servizio.
1: Notte di violenza in un'abitazione di Omignano, dove un uomo di 63 anni è stato costretto a ricorrere alle cure dei sanitari dopo essere stato aggredito tra le mura domestiche. Secondo quanto riferito dall'uomo, un gruppo di giovani si sarebbe introdotto nella sua abitazione e per motivi ancora da chiarire lo avrebbe aggredito. Il 63enne ha riportato una ferita lacero-contusa nella regione occipitale e diverse ferite e contusioni su varie parti del corpo. Sul posto sono intervenuti i sanitari della Misericordia di Vallo con la postazione di Omignano, che hanno prestato le prime cure dell'uomo per poi trasferirlo al pronto soccorso dell'ospedale San Luca. Sul posto anche i carabinieri impegnati a ricostruire la dinamica dell'accaduto e a risalire ai responsabili. Ancora da chiarire il motivo dell'intrusione nell'abitazione, gli investigatori dovranno accertare se alla base dell'aggressione vi sia stato un precedente attrito tra il 63enne e i giovani o oppure se l'irruzione possa essere collegata ad un tentativo di furto.
0: E ancora il momento di qualche istante di pubblicità. A tra poco.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS vi aspettano nuove offerte con il Back to School. Libreria a partire da 15 euro. Cubo commensola a partire da 9,99 euro. Cassa panca contenitore a 35 euro. Cubo a partire da 4,99 euro. Scrivania libreria a 99,99 euro. Sedie a 35 euro, mobile multiuso a 65 euro e banchetto a partire da 49 euro.

0: €99. Vi aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19 dal lunedì al sabato dalle 8 di mattina alle 20 di sera e la domenica dalle 9 fino alle ore 13.
1: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
2: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

0: Bentrovati a Italia 2 News, vi raccontiamo ora della giornata particolarmente difficile, quella di ieri sul fronte degli incendi in Costiera Amalfitana e lungo tutta la penisola sorrentina, una giornata che ha messo a dura prova il lavoro dei vigili del fuoco e degli uomini della protezione civile. Fortunatamente i roghi sono stati spenti, ma sono tantissimi i danni alla vegetazione. La cronaca della giornata nel servizio. Giornata da incubo quella di ieri sul fronte degli incendi in Costiera Amalfitana in penisola sorrentina. Dalla sera precedente il territorio è stato alle prese con diversi focolai che hanno interessato la vegetazione in più punti, costringendo i soccorritori ad un imponente lavoro di contenimento, un'emergenza che purtroppo è in atto e che si è estesa tra Positano, Amalfi e Tovere, nella zona di Pogerola, coinvolgendo anche le alture di Agerola e il territorio di Vico Equense. Un fronte particolarmente articolato che ha richiesto il potenziamento del dispositivo di soccorso e il contemporaneo intervento da terra e dal cielo. La priorità era quella di proteggere i centri abitati e le infrastrutture presenti nelle aree interessate. Fortunatamente al momento non risultano danni alle abitazioni. In campo sono scesi 7 squadre dei vigili del fuoco provenienti dai comandi di Napoli e Salerno, affiancati dai rinforzi arrivati da Caserta. A supporto delle operazioni, 3 Canadair del Corpo Nazionale chiamati ad intervenire sui versanti più impervi e difficili da raggiungere con i mezzi terrestri. L'emergenza ha imposto anche importanti limitazioni alla circolazione. L'ANAS ha infatti disposto la chiusura di un tratto della statale 163 Amalfitana nel territorio compreso tra Piano di Sorrento e Vico Equense, un provvedimento necessario proprio a causa dell'incendio che si è sviluppato sul versante a ridosso della sede stradale. Sul posto sono intervenuti, oltre al personale ANAS e i vigili del fuoco, anche le forze dell'ordine. Cambiamo completamente pagina, ci spostiamo a Ponte Cagnano per una nuova ed importante scoperta archeologica. È venuta alla luce infatti una tomba a cubo. I dettagli nel prossimo servizio.
1: Nel cuore del tessuto urbano di Ponte Cagnano Faiano, le indagini di archeologia preventiva condotte nei mesi scorsi per la realizzazione di un complesso edilizio privato hanno riportato alla luce un ulteriore e prezioso lembo della necropoli occidentale dell'antico centro etrusco. Nel settore meridionale del lotto è stato infatti individuato un nucleo di 4 sepolture risalenti alla prima metà del VI secolo a.C., in parte danneggiate da un impianto fognario moderno. Tra queste si distingue per eccezionalità la tomba 10188, costituita da un cratere figurato prodotto a Corinto, che ospita le ossa combuste del defunto, custodita all'interno di una struttura parallelepipeda in travertino sigillato.

data da una lastra di copertura. Si tratta di una tipologia funeraria denominata cubo, diffusa nella campagna settentrionale ma molto rara a Ponte Cagnano, dove fino ad ora ne erano note soltanto altre due: la tomba 18

0: museo archeologico per le prime operazioni di studio e restauro in vista della prossima esposizione al pubblico. Ed andiamo ora in Basilicata, preoccupazione a Matera per il futuro di 350 lavoratori della Colmat dopo l'annuncio di licenziamenti da parte dell'azienda, ci dice tutto Elena Comuniello.
1: Lo spettro dei licenziamenti diventa realtà. Colmat ha annunciato l'avvio dell'iter per l'invio di 350 lettere di licenziamento ai lavoratori della sede di Matera. Una decisione che rischia di chiudere nel modo peggiore una vertenza andata avanti per mesi tra tavoli istituzionali, incontri ed ipotesi di riconversione. Durissima la reazione dei sindacati CGIL, FIST, il CISL, UILCOM, UIL e UGL Telecomunicazioni, che parlano di un'ennesima presa in giro ai danni dei lavoratori. Le organizzazioni denunciano il fallimento del percorso istituzionale e chiedono alla Regione Basilicata e al Ministero delle Imprese e del Made in Italy di assumersi le proprie responsabilità. La crisi era legata soprattutto alla progressiva conclusione della commessa TIM. Nei mesi scorsi erano state avanzate diverse ipotesi per garantire un futuro occupazionale al personale, tra cui il coinvolgimento dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e possibili percorsi del settore dell'innovazione digitale. Erano state inoltre individuate risorse per circa 10 milioni di euro. Finora però nessuna delle soluzioni prospettate si è trasformata in un percorso concreto e ora arrivano i licenziamenti. Per i sindacati non si tratta soltanto di una vertenza aziendale, ma di una vera emergenza occupazionale per Matera, per l'intero era Basilicata. Il rischio riguarda 350 lavoratori e altrettante famiglie in una fase già segnata dall'aumento del costo della vita. Resta sullo sfondo la data del 31 dicembre 2026, termine indicato per la prosecuzione dei sostegni alle attività di Colmat. I sindacati chiedono un intervento immediato e non intendono attendere oltre. C'era il tempo per prevenire, adesso c'è da impedire il disastro. La pazienza è finita, servono fatti.
0: Ci fermiamo ancora per la pubblicità, tra poco con la terza parte del nostro telegiornale.

0: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
1: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, lavegliaepeluso.it.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

0: alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Benvenuti alla terza parte del TG di Italia 2 News. Parliamo ora di economia. Nuova informativa da parte di Confesercenti Vallo di Diano, guidato dalla responsabile Maria Antonietta Aquino, in merito al codice LEI. Ascoltiamo di cosa si tratta nel servizio di Ilenia Trotta.
1: Confesercenti Vallo di Diano amplia i servizi dedicati alle imprese del territorio, offrendo supporto per l'attivazione e il rinnovo del codice LEI, il codice internazionale che consente di identificare in maniera univoca i soggetti giuridici nelle operazioni finanziarie. Il codice LEI è sempre più richiesto da banche e intermediari finanziari per consentire alle imprese di effettuare determinate operazioni e transazioni, anche con controparti nazionali e internazionali. L'obiettivo di Confesercenti Vallo di Diano è quello di semplificare gli adempimenti per imprenditori e società, mettendo a disposizione un servizio di assistenza dedicato, sia per le nuove richieste, sia per i rinnovi dei codici in scadenza. Il nostro impegno è quello di essere un punto di riferimento concreto per le imprese del territorio, accompagnandole non soltanto nell'accesso delle opportunità e nelle agevolazioni, ma anche nella gestione degli adempimenti necessari alla loro attività, dichiara la dottoressa Maria Antonietta Aquino, presidente di Confesercenti Vallo di Diano. Con il servizio dedicato al codice LEI, vogliamo rendere più semplice e veloce una procedura che oggi interessa numerose aziende, offrendo loro assistenza diretta e qualificata. Essere vicini alle imprese significa soprattutto aiutarle a risparmiare tempo e ad affrontare con maggiore sicurezza ogni passaggio burocratico e amministrativo. Le imprese interessate possono rivolgersi direttamente agli uffici di Confesercenti Vallo di Diano per verificare la necessità di attivare il codice LEI, controllarne la scadenza o procedere al rinnovo.
0: Ritorniamo di nuovo in Basilicata per parlare di ambiente e di estrazioni petrolifere. Dal presidente della regione Bardi e dal ministro dell'ambiente arrivano delle rassicurazioni anche in merito alle prospettive per il territorio lucano. Le ultime novità nel servizio di Joyce Donnarumma.
2: Nessun aumento dei tetti massimi di estrazione del petrolio in Basilicata è quanto ribadiscono il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin e il presidente della regione Basilicata Vito Bardi, intervenuti con una nota congiunta sul futuro delle attività estrattive lucane. Al centro del confronto ci sono i due principali poli petroliferi della regione, la Val d'Agri e Tempa Rossa. Le estrazioni di petrolio in Basilicata sono regolate per la Val d'Agri dal protocollo d'intesa sottoscritto nel 1998 dalla Giunta di Nardo e per Tempa Rossa dal protocollo d'intesa sottoscritto nel 2006, spiegano Pichetto e Bardi. I tetti massimi previsti da quegli accordi, sottolineano, restano pienamente in vigore e vincolanti e non vi sarebbe da parte del governo o della regione alcuna intenzione di modificarli. La produzione, precisano ancora, può aumentare o diminuire in base alle esigenze del periodo, ma sempre nel rispetto dei

0: limiti fissati dai protocolli. La posizione viene inserita nel quadro della Strategia Nazionale per il rafforzamento dell'indipendenza energetica, in una fase nella quale il Governo considera la valorizzazione delle risorse nazionali una componente della sicurezza degli approvvigionamenti e del sistema energetico. La discussione arriva dopo il decreto legge approvato dal Governo il 10 settembre 2026, che contiene disposizioni per accelerare i provvedimenti relativi a infrastrutture e attività energetiche strategiche. Il provvedimento è entrato in vigore l'11 settembre. Tra le misure previste c'è anche la possibilità di ricorrere a un commissario ad acta nel caso in cui una regione non si esprima entro i termini previsti e la sua inerzia possa compromettere attività considerate strategiche per la sicurezza energetica, la continuità degli approvvigionamenti o l'unità economica del Paese. La norma prevede il coinvolgimento della regione interessata e stabilisce che il commissario, nell'ambito delle attività propedeutiche all'adozione dell'atto sostitutivo, assicuri forme di pubblicità e informazione ai territori e ai comuni interessati, anche sugli aspetti tecnici, socio-economici e sulla tutela ambientale. È proprio su questo punto che Governo e Regione sottolineano che l'accelerazione delle procedure non comporterebbe il superamento delle garanzie previste. Nella nota congiunta viene inoltre ribadita la permanenza delle garanzie ambientali e delle compensazioni destinate ai territori. Restano confermate anche le royalties spettanti ai comuni e alle comunità lucane, che secondo quanto riferito da Pichetto e Bardi aumentano in proporzione alla produzione effettivamente erogata. La Regione Basilicata, d'intesa con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, afferma di aver rafforzato il controllo sul centro Oli Valdagri e sulle aree estrattive attraverso il monitoraggio continuo di ARPAB, la pubblicazione dei dati e una gestione rigorosa degli eventuali sversamenti. Secondo quanto comunicato da Regione e Mase, in caso di sversamenti è previsto l'obbligo di intervento immediato insieme a verifiche indipendenti.
1: Rimaniamo ancora in Basilicata con una notizia di altro tipo, andiamo a Balvano dove è stata intitolata una scalinata a Michele Ferrero per ricordare proprio il fondatore dello storico stabilimento Ferrero. Vediamo com'è andata.
2: Una scalinata dedicata al cavaliere Michele Ferrero per raccontare attraverso un simbolo semplice la storia di Balvano e il legame con la famiglia Ferrero. La cerimonia di intitolazione si è svolta nei giorni scorsi nel centro lucano alla presenza del presidente della Regione Basilicata Vito Bardi, del sindaco di Alba Alberto Gatto, dei rappresentanti dello stabilimento Ferrero e delle istituzioni locali. La scelta della scalinata non è casuale, gradino dopo gradino la Ferrero ha conquistato i diversi continenti diventando un'azienda affermata in tutto il mondo. E allo stesso modo Balvano ha saputo risalire dopo la distruzione provocata dal terremoto del 1980 attraverso pazienza, perseveranza e determinazione. Nel suo intervento Bardi ha ricordato come Michele Ferrero abbia scelto di investire nel territorio trasformando dopo il sisma la solidarietà in lavoro e prospettive concrete. Per il presidente l'esperienza di Balvano dimostra che l'investimento industriale, innovazione e radicamento territoriale possono convivere. Lo stabilimento è oggi una realtà produttiva di rilievo internazionale e parte integrante della comunità. L'amministrazione comunale ha espresso gratitudine alla famiglia Ferrero per aver scelto Balvano e a tutte le istituzioni, le forze dell'ordine, i soccorritori, le associazioni, i pensionati Ferrero e quanti hanno partecipato alla cerimonia.
1: E con questa notizia termina anche questa edizione del nostro telegiornale. Prima di salutarvi vi ricordo che potete continuare a seguire le notizie sul sito italia2news.it oppure sui nostri canali social. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata.

Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi. Dopo una vita

0: In città abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
5: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
6: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
7: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
8: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo €21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri.

Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Percorrendo la statale 16 Padova-Monselice, si attraversa il paese di Battaglia Terme, che già nel nome, luogo dei bagni, riferito alla grotta termale di Sant'Elena, frequentata già dai Longobardi, svela lo stretto legame che l'antico borgo ha con l'acqua. Adagiato tra i colli e delimitato a nord e sud da due sontuose dimore, il cataio e la villa Selvatico Sartori si stende lungo le rive di un vivace corso d'acqua, sormontato da un ponte che ricorda quelli di Venezia. Un intreccio di canali, poi, collegano il paese con l'Adriatico.

La trasformazione dell'antico borgo termale e agricolo in un prospero centro industriale e commerciale inizia tra il 1189 e il 1201, quando viene scavato il primo canale dal comune di Padova, e prosegue fino al 1830.

Il forte dislivello esistente tra il canale e il Vigenzone fornisce l'energia necessaria per il funzionamento dei mulini, della segheria, dei magli e dei folli della cartiera. L'intensa attività industriale è affiancata dai floridi flussi commerciali con Padova, Este, Chioggia, Ferrara.

Per consentire ai commerci fluviali di giungere al mare, nel 1917 l'ingegnere Umberto Lunghini, su incarico del magistrato alle acque, elabora un progetto geniale, con soluzioni originali e innovative. La conca di navigazione è uno straordinario monumento di ingegneria idraulica che collega il canale di battaglia con il mare. Per qualche decennio l'opera consente un rapido aumento dei trasporti fluviali, ma la concorrenza con i trasporti su ferrovia e su strada è spietata e negli anni 60 cessa di essere utilizzata. Dopo quasi un trentennio di abbandono, la Regione Veneto approva la realizzazione di un progetto di recupero, completato il 21 marzo 1998.

Alla fine degli anni 70, la storia dei commerci di battaglia è studiata da un gruppo di studenti lavoratori di un corso serale che organizzano una mostra fotografica e pubblicano un libro, Canali e Burci. Il successo dell'iniziativa suggerisce l'idea di allestire un museo nel quale conservare i materiali e i documenti raccolti. L'ex macello comunale viene ristrutturato e il 2 maggio 1999 il museo è inaugurato.

Lungo i corsi d'acqua padovani e del Veneto, il Burchio attraversa negli anni 60 per l'ultima volta la conca di navigazione, ma prima di intristire, abbandonato e semiaffondato, ha trasportato trachite, calce e mattoni, frumento, barbabietole e farine, carbone, ghiaia e sabbia, legname, granagli, sale, cemento, calcare, eccetera. Il suo raggio d'azione spazia da Pescantina a Ferrara, da Mantova a Motta di Livenza, da Padova a Chioggia, da San Donà a Grado, da Aquileia a Codigoro. I campi e le calli di Venezia sono tuttora lastricati con la trachite dei colli euganei, trasportata con i burchi di battaglia.

Il museo, meta di studiosi italiani e stranieri, conserva oltre 4.000 reperti tra imbarcazioni fluviali e parti di esse. Ricostruzioni in scala, fotografie storiche, disegni costruttivi, carte di navigazione, documenti relativi alla costruzione e manutenzione di ponti e conche, come pure le attrezzature, i modelli in scala e utensili per la costruzione della barca per antonomasia. Il Burchio. Un'imbarcazione così efficiente e diffusa lungo i corsi d'acqua padovani e del Veneto da diventare lo strumento dello sviluppo commerciale del territorio.

0: In queste sale ricche di memorie storiche si crea una magica atmosfera che per incanto ci viene in mente la celeberrima ode di Walt Whitman, «O capitano, mio capitano», filo conduttore del film «L'attimo fuggente». Ora ascoltiamo questa bellissima poesia che ben si presta ad evocare suoni e armonie nella nostra anima, rapita dai ricordi di un tempo che fu.
1: O capitano, mio capitano, il nostro viaggio tremendo è terminato. La nave ha superato ogni ostacolo. L'ambito premio è conquistato. Vicino al porto, odo le campane. Tutto il popolo esulta. Occhi seguono l'invitto scafo. La nave arcigna e intrepida. Ma o cuore, cuore, cuore, o gocce rosse di sangue, là sul ponte dove giace il capitano, caduto, gelido, morto. O capitano, mio capitano, risorgi, odi le campane, risorgi. Per te è issata la bandiera, per te squillano le trombe, per te fiori e ghirlande ornate di nastri, per te le coste affollate. Te invoca la massa ondeggiante, a te volgono i volti ansiosi. Ecco, capitano, o amato padre, questo braccio sotto il tuo capo è solo un sogno che sul ponte sei caduto, gelido, morto. Non risponde il mio capitano. Le sue labbra sono pallide e immobili. Non sente il padre il mio braccio. Non ha più energia né volontà. La nave è all'ancora sana e salva. Il suo viaggio concluso, finito. La nave vittoriosa è tornata dal viaggio tremendo. La meta è raggiunta. Esultate, coste, suonate, campane. Mentre io, con funebre passo, percorro il ponte dove giace il mio capitano, caduto, gelido.

Oggi Battaglia si propone come porta del Parco dei Colli Euganei, ricca di un considerevole patrimonio di bellezze naturali e storico-artistiche.

Battaglia Terme, ricca di un considerevole patrimonio di bellezze naturali e storico-artistiche. Su tutte il castello detto di Catai, da passare, attraversare.

Nel 1570 Pio Enea I degli Obizi, con i proventi ricavati dall'attività militare al servizio della Repubblica Veneta, decide di ristrutturare completamente il vecchio edificio. E in soli 3 anni esso viene trasformato in un castello severo, merlato e medioevaleggiante, di 350 stanze, corridoi, scalinate, giardini, parchi, fontane, animali. Per la sua forma i battaglienzi lo chiamano Ferro di Cavallo. Nel 1805 il castello diventa proprietà di Francesco IV, duca di Modena, il quale, per ospitare la sua corte, costruisce a nord il castello nuovo, nello stesso stile architettonico di quello preesistente.

Il castello passa agli Asburgo e con la sconfitta dell'Austria nella Prima Guerra Mondiale al Regno d'Italia, che lo vende alla famiglia Dalla Francesca, che ne è tuttora proprietaria.

0: Buongiorno signora, sono il corriere. C'è un pacco da ritirare per suo nipote. Sono 1.000 euro in contanti.
1: Ah no, io non ci casco. Non ho nessun nipote.
0: Buongiorno signora, suo figlio ha avuto un incidente. Mi servono subito dei soldi per le cure e per l'avvocato.
1: Ah no, io non ci casco. Mio figlio sta benissimo.
2: Bravissima Gina, mente fresca e riflessi pronti. Non farti ingannare e soprattutto chiama subito la polizia.
3: In Italia il tasso di mortalità per le operazioni pediatriche al cuore è del 4%, nei paesi in via di sviluppo è del 70%. Combattiamo questa ingiustizia. Dona un cuore, porta in Italia giovani medici da Siria, Tunisia, Iraq, Perù, India, perché vengano formati da equip di alta professionalità per poi salvare vite nelle terre d'origine. Perché il cuore di ogni bambino deve essere salvato. Dona con SMS o chiamata da rete fissa al 45587. Sostieni bambini cardiopatici nel mondo.
4: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

0: Grande.
1: Ultima curva, bravissima.
2: Grazie.
1: Qui è stecca a destra adesso.
3: No, rendere tutta la valle, è lunga qualche trentina di chilometri.
4: E soprattutto gli applausi del pubblico di Pizzolo per le nostre tre fantastiche Maria Cristina, Vittoria e Roxanna.
5: Ma la mia gara è stata, inizialmente volevo un po' rimanere lì assieme al secondo concorrente, poi al settimo chilometro mi ha chiesto il cambio, sono andato davanti e avevo quel qualcosina in più. Sono riuscito a guadagnare un po' di margine e alla fine ho detto vabbè, proviamoci. Sono un po' di chilometri da farsi da solo, però sapevo di potercela fare e ho gestito tutta la gara.
6: È la seconda vittoria dopo l'anno scorso, sono molto contenta, è una gara che mi piace. E, percorso bellissimo e veramente da vera mountain bike, quindi è stata una giornata stupenda.
7: E la discesona l'abbiamo fatta insieme in sicurezza, si è messo davanti Yuri e poi abbiamo detto insomma negli ultimi chilometri che ce la saremmo, non saremmo arrivati in parata diciamo, quindi abbiamo fatto diciamo una volata sullo strappo finale di giornata che è quello che ha deciso la gara. Ho preso un po' di vantaggio e me lo sono portato fino al traguardo.

Io sono felicissima di aver portato a casa questa Brenta Bike per nel 2026, sono la mia nona vittoria. Ci tenevo a far bene, non sapevo come stavo, però sto passando veramente un bel periodo.

0: yeah. Questa è la mia storia, dal treno fino al mondo intero. Liceo artistico, sogni nello zaino, sul treno disegnavo futuro genio.
1: Show me those
0: emojis.
1: Riccardo Jensen.

0: sabbatico, ma zero paura. Ritorno più forte, la visione è sicura. Un amico in Germania, radio che suona. Contatti e social, la squadra funziona. Oggi produzione, cultura e sport. Dalla mia penna è nato un network.
1: Carlo Jensen, cazzo sappo che sto.
2: Formula inoubliable, toujours calme, jamais hors de propos.

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: In Italia il tasso di mortalità per le operazioni pediatriche al cuore è del 4%, nei paesi in via di sviluppo è del 70%. Combattiamo questa ingiustizia. Dona un cuore porta in Italia giovani medici da Siria, Tunisia, Iraq, Perù, India, perché vengano formati da equip di alta professionalità per poi salvare vite nelle terre d'origine. Perché il cuore di ogni bambino deve essere salvato. Dona con SMS o chiamata da rete fissa al 45587. Sostieni bambini cardiopatici nel mondo.
2: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura,

0: La poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente in casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In Casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione In Casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno, in caso di necessità.

necessità. Potete dunque stare tranquilli, se al vostro fianco c'è in casa. I programmi manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora...

0: casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina a montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare, grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
0: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad in casa, per esempio.
2: TK Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente in casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra.

0: guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come in casa, non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, in casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente

0: tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
2: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza.

0: indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina a montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascala in casa è facile da usare, grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
2: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovraimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.

0: L'Aula del Senato ha approvato la riforma della legge elettorale. Il testo modificato torna in terza lettura alla Camera, dove è già calendarizzato per la discussione generale il 28 settembre. Centrodestra compatto nel voto finale, nonostante alcune fibrillazioni poi ricomposte sugli emendamenti sulle preferenze pure, tutti respinti. Cartelli no alla legge truffa dai banchi delle opposizioni. Tra le novità nel passaggio a Palazzo Madama, l'introduzione delle preferenze con capilista bloccati, la cancellazione della norma anticespugli e l'aumento delle firme, almeno 6.000 a collegio, necessarie alla presentazione delle liste per i nuovi partiti. L'ultimo saluto a Emma Bonino. In Campidoglio i funerali di Stato in forma laica della storica leader radicale ed ex ministra scomparsa a 78 anni venerdì. Presenti le massime cariche dello Stato, dal capo dello Stato Sergio Mattarella alla premier Giorgia Meloni, insieme a esponenti di tutti gli schieramenti. A ricordare il suo rigore, il legame profondo con le battaglie di una vita è stata la storica assistente Carla Taibi. Sono poi intervenuti Romano Prodi e Enrico Letta, per il quale Emma appartiene ai giovani di oggi. L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha disposto altre 2 settimane di controlli alle frontiere aeree marittime con la Spagna. Il provvedimento, informa il Viminale, è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Migrazione e Sicurezza delle Frontiere, riunitosi questa mattina. Permangono infatti elevati profili di rischio per la sicurezza interna, oltre è un possibile pericolo legato a eventuali infiltrazioni terroristiche. Giuseppe Conte lancia Nova, la grande assemblea del Movimento 5 Stelle in programma a Milano il 19 e 20 settembre al World Joint Center. 2 giornate di confronto per definire la nuova agenda del Movimento, che si chiuderanno con la votazione delle proposte da parte degli iscritti. Tra gli ospiti internazionali annunciati spiccano gli economisti Jeffrey Sachs e Yanis Varoufakis, oltre alla relatrice ONU Francesca Albanese. Diamo forma all'Italia che vogliamo, ha detto Conte presentando l'evento.
1: L'Italia può svolgere un ruolo da protagonista nelle tecnologie strategiche, a condizione di costruire collaborazioni capaci di produrre competenze, applicazioni e opportunità industriali nel nostro Paese. Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, con delega all'innovazione tecnologica, Alessio Butti, lo ha detto al termine della tappa newyorkese della missione istituzionale negli Stati Uniti. Butti ha partecipato allo Young Q Investor Day, occasione di confronto con uno dei principali operatori mondiali nel campo del quantum computing. La presenza ha assunto particolare rilievo alla luce dell'accordo proprio tra Yonq e l'azienda

italiana LUTEC, finalizzato ad accelerare l'adozione del calcolo quantistico e delle tecnologie legate alla sicurezza. La missione americana serve a trasformare il dialogo in investimenti e progetti concreti. Il nostro obiettivo è collegare ricerca e impresa, attrarre capitali e fare dell'Italia un luogo in cui le tecnologie del futuro non vengano soltanto utilizzate, ma anche sviluppate, ha concluso Butti. La Banca d'Italia ha condotto un'indagine per rilevare l'alfabetizzazione finanziaria e le competenze di finanza digitale dei microimprenditori in Italia. In particolare, Banca Italia ha rilevato il ricorso delle microimprese al cloud computing per il salvataggio, l'elaborazione e la condivisione dei dati. Il cloud, soluzione digitale più facile da implementare, è adottato in modo estensivo dal 36% delle microimprese, a cui si aggiunge un ulteriore 8% che la impiega in modo limitato. Più contenuto risulta l'impiego della robotica, dell'interconnessione dei processi e dell'intelligenza artificiale. Ciascuna tecnologia è adottata in modo estensivo o limitato da circa il 5% delle microimprese. Tuttavia, una parte delle microimprese è impegnata nella sperimentazione di tali soluzioni o ne prevede l'introduzione entro un anno, il 19% per l'IA, il 13% per l'interconnessione dei processi e il 12% per la robotica. Sogin ha aperto sul proprio sito le iscrizioni per visitare venerdì 25 settembre gli impianti nucleari di Sogin e Nucleco nel Centro Ricerche Casaccia di Roma. L'iniziativa è realizzata in occasione della Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori e vuole far conoscere il lavoro che il gruppo Sogin svolge per gestire gli impianti nucleari, oggi in fase di dismissione, e i rifiuti radioattivi, dal loro stoccaggio nei depositi temporanei alla sistemazione definitiva nel deposito nazionale. Sono previsti 3 percorsi di visita, 2 nell'impianto OPEC di Sogin e 1 in Nucleco, ciascuno della durata di circa un'ora. Il primo mostra una simulazione delle operazioni di manipolazione del combustibile nucleare irraggiato. Il secondo tour interesserà la sala controllo e permetterà di vedere come si misura la radioattività e si utilizzano speciali tende di contenimento. Il terzo sarà dedicato alle aree di laboratorio, di caratterizzazione radiologica e di gestione dei rifiuti radioattivi. Venturi ha presentato allo Space Summit di Parigi, Altaluna, rover compatto e maneggevole, progettato per svolgere attività nei pressi delle future basi lunari. Ideato per assistere gli astronauti, sarà in grado di svolgere missioni che prevedono, per esempio, la movimentazione e il trasporto di carichi. Il veicolo ha una massa prevista di 300 kg e una capacità di superamento degli ostacoli particolarmente elevata. Altaluna è progettato per operare in 2 modalità, con un astronauta a bordo oppure in modo autonomo. Esegue operazioni come scavo, livellamento e preparazione del terreno, oltre allo sviluppo del sito e alla realizzazione di percorsi e infrastrutture di base.

camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

Buonasera e bentrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. La copertina di questa sera è dedicata alla tragedia avvenuta ieri sulla 1 nello scontro tra un camion ed una bisarca. Ha perso la vita Domenico Di Zeo, di 44 anni, di Teggiano. Sgomenta la comunità dove Domenico Di Zeo era molto conosciuto e stimato. Vediamo. È Domenico Di Zeo, 44 anni, di Teggiano, la vittima del drammatico incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio sulla 1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Attigliane e Orvieto, in direzione Firenze. Una notizia che ha sconvolto Teggiano e l'intero Vallo di Diano. Domenico era molto conosciuto in paese e nel comprensorio. In tanti lo ricordano per la sua bontà, il suo altruismo e quel senso di protezione che riusciva a trasmettere alle persone che gli erano vicine. Il violentissimo incidente si è verificato nel primo pomeriggio di ieri. Due mezzi pesanti, una bisarca e un autocarro frigorifero, si sono scontrati e ad avere la peggio è stato purtroppo proprio Domenico, conducente dell'autocarro, rimasto incastrato nella

0: abitacolo a seguito dell'impatto con la bisarca. Per liberare il suo corpo dalle lamiere è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del comando di Viterbo, che hanno utilizzato anche un autogru. Il conducente della bisarca è rimasto cosciente durante le operazioni di soccorso e non avrebbe riportato gravi conseguenze. Pesanti le ripercussioni sulla viabilità. In direzione Firenze la circolazione è stata ridotta ad una sola corsia, con una coda che ha raggiunto oltre 9 km di coda. Sul posto sono intervenuti, oltre ai vigili del fuoco, anche le pattuglie della polizia stradale e il personale del quinto tronco di Fiano Romano di Autostrade per l'Italia. Una tragedia che lascia sgomenta la comunità di Teggiano, il Vallo di Diano, dove la notizia della morte di Domenico si è rapidamente diffusa, suscitando dolore ed incredulità. Un altro grave incidente si è verificato sempre ieri, ma questa volta sulla 2 del Mediterraneo, sulla carreggiata nord, nel tratto compreso tra Campagne Deboli. Un furgone appartenente ad una società che si occupa di servizi di ossigenoterapia e assistenza domiciliare è rimasto coinvolto in un violento schianto contro un guardrail. Immediato l'intervento dei soccorritori. Sul posto sono arrivati i volontari della pubblica assistenza Vopi, che hanno stabilizzato l'uomo alla guida del mezzo di Ponte Cagnano e lo hanno trasportato d'urgente in codice rosso all'ospedale di Eboli. Le operazioni di soccorso hanno richiesto l'intervento anche dei vigili del fuoco, della polizia stradale e del personale ANAS. Ed un grande dolore ha colpito la comunità di Caggiano per la morte del piccolo Gian Nicola, un bimbo che è scomparso ad appena 2 mesi di vita. Il bambino era ricoverato all'ospedale pediatrico Santo Bono di Napoli ed ha perso la vita a causa di una malattia rara. Una notizia che ha sconvolto la comunità di Caggiano, dove il sindaco ha proclamato per la giornata di oggi il lutto cittadino.
1: Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità. A tra poco.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende, con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2, e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di clic. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Bentrovati a Italia 2 News. Continuiamo il nostro telegiornale con la cronaca. Un'associazione di volontariato che gestiva il trasporto sanitario d'emergenza 118 per l'ASL di Salerno è al centro di un'inchiesta della Guardia di Finanza Salernitana. I dettagli nel servizio.
0: Avrebbe costruito un sistema per ottenere dall'ASL di Salerno rimborsi per spese che secondo gli investigatori non sarebbero mai state sostenute. Al centro dell'inchiesta della Guardia di Finanza c'è il legale rappresentante di un'associazione di volontariato attiva nell'assistenza sanitaria e affidataria del servizio di trasporto in emergenza urgenza 118. Questa mattina, in esecuzione di un'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Salerno, le Fiamme Gialle Salernitane hanno applicato nei confronti dell'indagato una misura cautelare interdittiva della durata di 12 mesi, con il divieto temporaneo di esercitare uffici direttivi di persone giuridiche e imprese, ed è stato disposto anche un sequestro preventivo di oltre 900.000 euro. Secondo quanto ricostruito nel corso delle indagini preliminari, il presunto meccanismo sarebbe stato attivato tra il 2020 e il 2023. L'associazione avrebbe presentato all'ASL Salerno documentazione ritenuta falso o comunque non corrispondente a costi effettivamente sostenuti, ottenendo così il rimborso di somme relative a beni e servizi inesistenti, non pertinenti al servizio 118, oppure già rendicontati e rimborsati da altri distretti sanitari. Tra gli elementi contestati figurano anche circa 3.500 interventi a chiamata, che secondo gli accertamenti non sarebbero mai stati effettuati. Gli investigatori avrebbero inoltre individuato documentazione proveniente da altre associazioni o cooperative formalmente rappresentate da soggetti diversi, ma che sarebbero state di fatto gestite

0: direttamente dall'indagato. Il sistema, secondo l'accusa, avrebbe consentito di raggiungere gli importi massimi rimborsabili. L'attività investigativa avrebbe permesso anche di bloccare un ulteriore tentativo di frode relativo al 2024 per un valore complessivo che supera i 500.000 euro. Ancora cronaca, ma di tutt'altro genere. Allarme tra gli allevatori del Vallo di Diano, in particolar modo nelle aree tra Sant'Arsenio e Polla, per alcuni episodi di attacchi da parte di lupi ad allevamenti di pecore. Sono diversi i capi, infatti, che sono stati sbranati. Ascoltiamo.
1: Tre lupi hanno preso di mira nelle scorse ore un allevamento nel territorio comunale di Sant'Arsenio e questa volta a finire vittima dei predatori è stata una pecora sbranata durante una prima incursione all'interno della struttura. Secondo quanto riferito, sarebbero stati almeno tre i lupi ad avvicinarsi all'allevamento. Nel corso della prima incursione gli animali sono riusciti ad aggredire una pecora che non ha avuto scampo. I lupi successivamente sarebbero tornati una seconda volta, ma in questa circostanza hanno desistito nel loro intento perché il pastore era presente all'interno dell'allevamento. L'uomo si è accorto della loro presenza ed è riuscito a metterli in fuga. L'episodio riaccende l'attenzione sulla presenza sempre più frequente dei lupi anche nelle aree rurali del territorio, ma quello di Sant'Arsenio non sarebbe un caso isolato. Situazione particolarmente delicata anche a Polla, dove nei giorni scorsi sarebbero state circa 15 le pecore vittime di una razzia all'interno di un allevamento sempre da parte dei lupi. Gli allevatori chiedono interventi rapidi e concreti per affrontare una situazione che sta diventando sempre più difficile da gestire. La presenza dei lupi sempre più vicina ai centri abitati e alle aziende zootecniche rappresenta una fonte di forte preoccupazione, soprattutto per chi vive quotidianamente del proprio allevamento.
0: Andiamo avanti con la cronaca. Violenta aggressione a Domignano, dove un uomo sarebbe stato accerchiato da un gruppo di giovani. Sono in corso accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto ed anche eventuali responsabilità. I dettagli nel prossimo servizio.
2: Notte di violenza in un'abitazione di Omignano, dove un uomo di 63 anni è stato costretto a ricorrere alle cure dei sanitari dopo essere stato aggredito tra le mura domestiche. Secondo quanto riferito dall'uomo, un gruppo di giovani si sarebbe introdotto nella sua abitazione e per motivi ancora da chiarire lo avrebbe aggredito. Il 63enne ha riportato una ferita lacero-contusa nella regione occipitale e diverse ferite e contusioni su varie parti del corpo. Sul posto sono intervenuti i sanitari della Misericordia di Vallo con la postazione di Omignano, che hanno prestato le prime cure dell'uomo per poi trasferirlo al pronto soccorso dell'ospedale San Luca. Sul posto anche i carabinieri impegnati a ricostruire la dinamica dell'accaduto e a risalire ai responsabili. Ancora da chiarire il motivo dell'intrusione nell'abitazione, gli investigatori dovranno accertare se alla base dell'aggressione vi sia stato un precedente attrito tra il 63enne e i giovani o oppure se l'irruzione possa essere collegata ad un tentativo di furto.
0: E ancora il momento di qualche istante di pubblicità. A tra poco.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e il riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.

0: Bentrovati a Italia 2 News, vi raccontiamo ora della giornata particolarmente difficile, quella di ieri sul fronte degli incendi in Costiera Amalfitana e lungo tutta la penisola sorrentina, una giornata che ha messo a dura prova il lavoro dei vigili del fuoco e degli uomini della protezione civile. Fortunatamente i roghi sono stati spenti, ma sono tantissimi i danni alla vegetazione. La cronaca della giornata nel servizio. Giornata da incubo, quella di ieri sul fronte degli incendi in Costiera Amalfitana in penisola sorrentina. Dalla sera precedente il territorio è stato alle prese con diversi focolai che hanno interessato la vegetazione in più punti, costringendo i soccorritori ad un imponente lavoro di contenimento, un'emergenza che purtroppo è in atto e che si è estesa tra Positano, Amalfi e Tovere, nella zona di Pogerola, coinvolgendo anche le alture di Agerola e il territorio di Vico Equense. Un fronte particolarmente articolato che ha richiesto il potenziamento del dispositivo di soccorso e il contemporaneo intervento da terra e dal cielo. La priorità era quella di proteggere i centri abitati e le infrastrutture presenti nelle aree interessate. Fortunatamente al momento non risultano danni alle abitazioni. In campo sono scesi 7 squadre dei vigili del fuoco provenienti dai comandi di Napoli e Salerno, affiancati dai rinforzi arrivati da Caserta a supporto delle operazioni, 3 Canadair del Corpo Nazionale chiamati ad intervenire sui versanti più impervi e difficili da raggiungere con i mezzi terrestri. L'emergenza ha imposto anche importanti limitazioni alla circolazione. L'ANAS ha infatti disposto la chiusura di un tratto della statale 163 Amalfitana nel territorio compreso tra Piano di Sorrento e Vico Equense, un provvedimento necessario proprio a causa dell'incendio che si è sviluppato sul versante a ridosso della sede stradale. Sul posto sono intervenuti, oltre al personale ANAS e i vigili del fuoco, anche le forze dell'ordine. Cambiamo completamente pagina, ci spostiamo a Ponte Cagnano per una nuova ed importante scoperta archeologica. È venuta alla luce infatti una tomba a cubo. I dettagli nel prossimo servizio.
1: Nel cuore del tessuto urbano di Ponte Cagnano Faiano, le indagini di archeologia preventiva condotte nei mesi scorsi per la realizzazione di un complesso edilizio privato hanno riportato alla luce un ulteriore e prezioso lembo della necropoli occidentale dell'antico centro etrusco. Nel settore meridionale del lotto è stato infatti individuato un nucleo di 4 sepolture risalenti alla prima metà del VI secolo a.C., in parte danneggiate da un impianto fognario moderno. Tra queste si distingue per eccezionalità la tomba 10188, costituita da un cratere figurato prodotto a Corinto, che ospita le ossa combuste del defunto, custodita all'interno di una struttura parallelepipeda in travertino sigillata da una lastra di copertura. Si tratta di una tipologia funeraria denominata cubo, diffusa nella campagna settentrionale ma molto rara a Ponte Cagnano, dove fino ad ora ne erano note soltanto altre 2. La tomba 1840 e la tomba 9954, entrambe esposte al Museo Archeologico Nazionale Gli Etruschi di Frontiera. Numerosi elementi indicano che la sepoltura appartenesse ad un personaggio di alto rango nell'ambito della comunità dell'antico centro etrusco. La particolare tipologia della struttura, il rituale dell'incenerazione e l'uso come cinerario del cratere corinzio, elemento centrale del simposio destinato alla mescita del vino e finemente decorato. I reperti si trovano attualmente al Museo Archeologico per le prime operazioni di studio e restauro in vista della prossima esposizione al pubblico.
0: Ed andiamo ora in Basilicata, preoccupazione a Matera per il futuro di 350 lavoratori della Colmat dopo l'annuncio di licenziamenti da parte dell'azienda. Ci dice tutto Elena Comuniello.
2: Lo spettro dei licenziamenti diventa realtà. Colmat ha annunciato l'avvio dell'iter per l'invio di 350 lettere di licenziamento ai lavoratori della sede di Matera. Una decisione che rischia di chiudere nel modo peggiore una vertenza andata avanti per mesi tra tavoli istituzionali, incontri ed ipotesi di riconversione. Durissima la reazione dei sindacati CGIL, FIST, il CISL, UILCOM, UIL e UGL Telecomunicazioni, che parlano di un'ennesima presa in giro ai danni dei lavoratori. Le organizzazioni denunciano il fallimento del percorso istituzionale e chiedono alla Regione Basilicata e al Ministero delle Imprese e del Made in Italy di assumersi le proprie responsabilità. La crisi era legata soprattutto alla progressiva conclusione della commessa TIM. Nei mesi scorsi erano state avanzate diverse ipotesi per garantire un futuro occupazionale al personale, tra cui il coinvolgimento dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e possibili percorsi del settore dell'innovazione digitale. Erano state inoltre individuate risorse per circa 10 milioni di euro. Finora però nessuna delle soluzioni prospettate si è trasformata in un percorso concreto e ora arrivano i licenziamenti. Per i sindacati non si tratta soltanto di una vertenza aziendale, ma di una vera emergenza occupazionale per Matera e per l'intera Basilicata. Il rischio riguarda 350 lavoratori e altrettante famiglie, in una fase già segnata dall'aumento del costo della vita. Resta sullo sfondo la data del 31 dicembre 2026, termine indicato per la prosecuzione dei sostegni alle attività di Colmat. I sindacati chiedono un intervento immediato e non intendono attendere oltre. C'era il tempo per prevenire, adesso c'è da impedire il disastro. La pazienza è finita, servono fatti.
1: Ci fermiamo ancora per la pubblicità, tra poco con la terza parte del nostro telegiornale.

0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: Benvenuti alla terza parte del TG di Italia 2 News. Parliamo ora di economia. Nuova informativa da parte di Confesercenti Vallo di Diano, guidato dalla responsabile Maria Antonietta Aquino, in merito al codice LEI. Ascoltiamo di cosa si tratta nel servizio di Ilenia Trotta.
1: Confesercenti Vallo di Diano amplia i servizi dedicati alle imprese del territorio offrendo supporto per l'attivazione e il rinnovo del codice LEI, il codice internazionale che consente di identificare in maniera univoca i soggetti giuridici nelle operazioni finanziarie. Il codice LEI è sempre più richiesto da banche e intermediari finanziari per consentire alle imprese di effettuare determinate operazioni e transazioni, anche con controparti nazionali e internazionali. L'obiettivo di Confesercenti Vallo di Diano è quello di semplificare gli adempimenti per imprenditori e società, mettendo a disposizione un servizio di assistenza dedicato, sia per le nuove richieste, sia per i rinnovi dei codici in scadenza. Il nostro impegno è quello di essere un punto di riferimento concreto per le imprese del territorio, accompagnandole non soltanto nell'accesso delle opportunità e nelle agevolazioni, ma anche nella gestione degli adempimenti necessari alla loro attività, dichiara la dottoressa Maria Antonietta Aquino, presidente di Confesercenti Vallo di Diano. Con il servizio dedicato al codice LEI, vogliamo rendere più semplice e veloce una procedura che oggi interessa numerose aziende, offrendo loro assistenza diretta e qualificata. Essere vicini alle imprese significa soprattutto aiutarle a risparmiare tempo e ad affrontare con maggiore sicurezza ogni passaggio burocratico e amministrativo. Le imprese interessate possono rivolgersi direttamente agli uffici di Confesercenti Vallo di Diano per verificare la necessità di attivare il codice LEI, controllarne la scadenza o procedere al rinnovo.
0: Ritorniamo di nuovo in Basilicata per parlare di ambiente e di estrazioni petrolifere. Dal presidente della regione Bardi e dal ministro dell'ambiente arrivano delle rassicurazioni anche in merito alle prospettive per il territorio lucano.

0: le ultime novità nel servizio di Joyce Donnarumma.
1: Nessun aumento dei tetti massimi di estrazione del petrolio in Basilicata è quanto ribadiscono il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin e il presidente della regione Basilicata Vito Bardi, intervenuti con una nota congiunta sul futuro delle attività estrattive lucane. Al centro del confronto ci sono i due principali poli petroliferi della regione, la Val d'Agri e Tempa Rossa. Le estrazioni di petrolio in Basilicata sono regolate per la Val d'Agri dal protocollo d'intesa sottoscritto nel 1998 dalla Giunta di Nardo e per Tempa Rossa dal protocollo d'intesa sottoscritto nel 2006, spiegano Pichetto e Bardi. I tetti massimi previsti da quegli accordi, sottolineano, restano pienamente in vigore e vincolanti e non vi sarebbe da parte del governo o della regione alcuna intenzione di modificarli. La produzione, precisano ancora, può aumentare o diminuire in base alle esigenze del periodo, ma sempre nel rispetto dei limiti fissati dai protocolli. La posizione viene inserita nel quadro della Strategia Nazionale per il rafforzamento dell'indipendenza energetica, in una fase nella quale il governo considera la valorizzazione delle risorse nazionali una componente della sicurezza degli approvvigionamenti e del sistema energetico. La discussione arriva dopo il decreto legge approvato dal governo il 10 settembre 2026, che contiene disposizioni per accelerare i provvedimenti relativi a infrastrutture e attività energetiche strategiche. Il provvedimento è entrato in vigore l'11 settembre. Tra le misure previste c'è anche la possibilità di ricorrere a un commissario ad acta nel caso in cui una regione non si esprima entro i termini previsti e la sua inerzia possa compromettere attività considerate strategiche per la sicurezza energetica, la continuità degli approvvigionamenti o l'unità economica del paese. La norma prevede il coinvolgimento della regione interessata e stabilisce che il commissario, nell'ambito delle attività propedeutiche all'adozione dell'atto sostitutivo, assicuri forme di pubblicità e informazione ai territori e ai comuni interessati, anche sugli aspetti tecnici, socio-economici e sulla tutela ambientale. È proprio su questo punto che Governo e Regione sottolineano che l'accelerazione delle procedure non comporterebbe il superamento delle garanzie previste. Nella nota congiunta viene inoltre ribadita la permanenza delle garanzie ambientali e delle compensazioni destinate ai territori. Restano confermate anche le royalties spettanti ai comuni e alle comunità lucane, che secondo quanto riferito da Pichetto e Bardi aumentano in proporzione alla produzione effettivamente erogata. La Regione Basilicata, d'intesa con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, afferma di aver rafforzato il controllo sul centro Oli Val d'Agri e sulle aree estrattive attraverso il monitoraggio continuo di ARPAB, la pubblicazione dei dati e una gestione rigorosa degli eventuali sversamenti. Secondo quanto comunicato da Regione e MASE, in caso di sversamenti è previsto l'obbligo di intervento immediato insieme a verifiche indipendenti.
0: Rimaniamo ancora in Basilicata con una notizia di altro tipo, andiamo a Balvano dove è stata intitolata una scalinata a Michele Ferrero per ricordare proprio il fondatore dello storico stabilimento Ferrero. Vediamo com'è andata.
2: Una scalinata dedicata al cavaliere Michele Ferrero per raccontare attraverso un simbolo semplice la storia di Balvano e il legame con la famiglia Ferrero. La cerimonia di intitolazione si è svolta nei giorni scorsi nel centro lucano alla presenza del presidente della regione Basilicata Vito Bardi, del sindaco di Alba Alberto Gatto, dei rappresentanti dello stabilimento Ferrero e delle istituzioni locali. La scelta della scalinata non è casuale, gradino dopo gradino la Ferrero ha conquistato i diversi continenti diventando un'azienda affermata in tutto il mondo e allo stesso modo Balvano ha saputo risalire dopo la distruzione provocata dal terremoto del 1980 attraverso pazienza, perseveranza e determinazione. Nel suo intervento Bardi ha ricordato come Michele Ferrero abbia scelto di investire nel territorio trasformando dopo il sisma la solidarietà in lavoro e prospettive concrete. Per il presidente l'esperienza di Balvano dimostra che l'investimento industriale, innovazione e radicamento territoriale possono convivere. Lo stabilimento è oggi una realtà produttiva di rilievo internazionale e parte integrante della comunità. L'amministrazione comunale ha espresso gratitudine alla famiglia Ferrero per aver scelto Balvano e a tutte le istituzioni, le forze dell'ordine, i soccorritori, le associazioni, i pensionati Ferrero e quanti hanno partecipato alla cerimonia.
0: E con questa notizia termina anche questa edizione del nostro telegiornale. Prima di salutarvi vi ricordo che potete continuare a seguire le notizie sul sito italia2news.it oppure sui nostri canali social. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata.

tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: C'erano tre belle sorelle. Il loro padre, che era il re, organizzava spesso dei balli perché le sue figlie amavano ballare. Ma mentre ognuna delle principesse ballava molto bene, la più giovane non sapeva ballare bene come le sue sorelle maggiori.
1: Potresti essere un po' più aggraziata quando balli, mia.
0: La piccola principessa non sapeva ballare con grazia, anche se lo voleva davvero. Anche gli ospiti intorno guardavano la sua strana danza e la prendevano in giro tra di loro.
1: Che razza di ballo è questo?
2: Perché si muove così?
3: Non ballerò mai più!
0: Mia era così sconvolta che ha lasciato immediatamente la sala da ballo e si è rinchiusa in una capanna nel profondo della foresta. Guardando le stelle nel cielo, pensando come riuscire a ballare bene, ha notato un giovane uomo che passava davanti alla casa. L'uomo stava danzando così graziosamente e meravigliosamente sotto il chiaro di luna che Mia, impressionata, gli andò subito incontro. In quel momento Mia improvvisamente urlò a causa di uno scoiattolo che le correva tra i suoi piedi.
3: Oh, cos'era quello?
0: L'uomo ha smesso di ballare e i loro occhi si incontrarono.
4: State bene, signorina?
1: Sì, sto bene. Ho preso uno spavento per uno scoiattolo.
4: È la loro natura, signorina. Non abbiate paura.
0: Mia non poteva resistere e chiese all'uomo come faceva a ballare così bene. L'uomo gli mostrò le scarpe che indossava.
4: Sono un calzolaio, uso materiali preziosi e faccio scarpe magiche danzanti. È così che posso ballare liberamente nei boschi di notte.
1: Oh, non posso crederci! Ho bisogno di un calzolaio come te!
0: Il calzolaio tirò fuori tre paia di scarpe magiche dalla sua borsa e li mise davanti a Mia.
4: Chiudete gli occhi, esprimete un desiderio e scegliete un paio a caso di queste scarpe magiche. Ma ricordate, ogni scarpa ha una grande regola. Se non seguite quella regola, le scarpe possono fare qualsiasi incantesimo su di voi.
0: Mia ha immediatamente chiuso gli occhi con forza. Il calzolaio, d'altra parte, ha scambiato le scarpe per lasciarle al caso. Quali scarpe magiche sceglierà Mia?
4: Adesso potete scegliere un paio di scarpe.
1: Oh, ti prego, fa che io sia la più graziosa ragazza che ballerà al ballo.
0: Mia ha scelto le scarpe rosso vivo con il suo dito e ha aperto gli occhi.
4: Prendetele, sono vostre adesso. Ma non dimenticate, le potrete indossare solo quando c'è la luna piena. Se fate altrimenti, non potrete più togliervi le scarpe magiche. Questa è la regola.
0: Mia prese con entusiasmo le scarpe magiche e andò a palazzo. Le principesse erano molto sorprese di vedere la loro sorella Mia così eccitata e felice.
1: Mia, dove vai così veloce? Cos'hai in mano? Che cosa? Niente!
0: Tutti si riunirono nella sala del palazzo per un'altra serata di ballo. Le sorelle principesse di Mia hanno iniziato a ballare con grazia, come al solito, nei loro abiti più belli. La piccola principessa Mia si è messa le scarpe magiche che ha avuto dal calzolaio e danzarono nella sala del palazzo. Ha ballato così bene, ha seguito il ritmo della canzone così dolcemente che le sorelle e gli ospiti del principe si meravigliarono di Mia.
4: Stupendo, magnifico!
3: Stupefacente, magnifico, con tanta grazia! Sta ballando così bene!
4: Wow, impressionante!
0: Mia ballava con grazia, ma la regola del calzolaio è scivolata dalla sua mente. Perché quella notte non c'era la luna piena nel cielo. Mentre Mia ballava, ha iniziato lentamente a scomparire. Solo le sue scarpe magiche da ballo sono rimaste.
4: Hai visto?
0: Quel momento tutti nella sala hanno iniziato a gridare dalla paura e a scappare.
3: Hai visto? Ah, mio Dio!
1: Mia, no! Mia è scomparsa!
0: Mia ha aperto gli occhi quando tutti stavano urlando, ma non riusciva a capire cosa stesse succedendo. In piedi davanti allo specchio più grande del soggiorno, ha visto solo le scarpe magiche che indossava, non se stessa.
1: Oh, sono diventata invisibile! Non ho seguito la regola delle scarpe! Questi si sono attaccati ai miei piedi! Oh! Devo trovare quel calzolaio!
0: Nessuno poteva sentire la voce di Mia. Infatti, tutti stavano lasciando il palazzo in preda al panico, a causa delle scarpe rosse, correndo a destra e a sinistra nel corridoio. Mia corse immediatamente fuori dalla sala. Le sorelle principesse l'hanno seguita. Tre sorelle principesse stavano camminando attraverso la foresta nel buio della notte. Quando arrivarono vicino alla capanna, hanno visto quel giovane calzolaio.
5: Questo uomo, come balla bene! Le sue scarpe sono proprio come quelle di Mia. Inoltre, la sua borsa è piena di scarpe.
0: Le sorelle di Mia chiesero aiuto al calzolaio. Tuttavia, quando il calzolaio disse che doveva aspettare fino alla prossima luna piena perché l'incantesimo si rompa, Mia si arrabbiò molto e iniziò battendo i piedi senza sosta.
4: C'è un'altra soluzione. Ma se facciamo così, le vostre scarpe perderanno la magia e diventeranno scarpe normali. Se siete d'accordo, battete i piedi insieme 3 volte.
0: Mia ha pensato che fosse meglio rinunciare alle scarpe che essere invisibile e ha battuto i piedi insieme 3 volte. Il calzolaio davanti, Mia e le sorelle dietro, andarono al pozzo un po' più lontano. Il calzolaio saltò giù nel pozzo. Vedendo questo, le sorelle principesse si stupirono molto. Dopo un po', il calzolaio uscì dal pozzo con un secchio pieno in mano.
4: Cospargerò questa polvere di luna piena sui vostri piedi e spezzerò l'incantesimo.
0: L'incantesimo fu effettivamente rotto quando il calzolaio spruzzò la polvere di luna piena sulle scarpe magiche e Mia riapparve. Le sorelle la abbracciarono subito.
5: Mia, non hai bisogno di incantesimi o magia per ballare con grazia, perché tutti dovrebbero ballare il modo in cui sono felici.
1: Sì, hai ragione. Grazie mille, Showmaker. Grazie mille.
0: Da quel giorno in poi, la piccola principessa Mia ballò a modo suo come ha sempre desiderato.

0: C'era una volta nella foresta una volpe un po' sfacciata ed egoista. Proprio a causa della sua sfacciataggine, tutti gli animali diffidavano di lei. Nessuno voleva essere suo amico. Dopo un po', la volpe, visto che non aveva amici, si ritirò a vivere in una grotta nella montagna vicino alla foresta. Un giorno, una cicogna, di ritorno da un lungo volo per i paesi caldi, passò da quelle parti. La volpe fu molto contenta, pensando di aver incontrato finalmente un'amica, e si avvicinò immediatamente alla cicogna.
1: Benvenuta, mia cara cicogna. Ti piacerebbe essere mia amica?
2: Certo, ma tutti conoscono il tuo carattere. Temo di non potermi fidare di te.
1: Certo che puoi. Vedi, non ho amici qui e tu potresti diventare la mia migliore amica.
0: Dopo qualche tempo, stanca di mangiare sempre da sola, la volpe invitò a cena la sua nuova vicina. La cicogna, allora felicissima dell'invito, andò tutta contenta a casa della volpe. La minestra che aveva cucinato la padrona di casa aveva un profumino delizioso. La volpe preparò la tavola e mise la zuppa in due ciotole non tanto profonde. La cicogna si sedette al tavolo e l'amica aveva già preso posto di fronte a lei.
1: Buon appetito e spero ti piaccia.
0: La volpe cominciò a mangiare la minestra tutta contenta, mentre la cicogna non sapeva proprio come fare per prendere con il becco la zuppa sparsa in quella grande ciotola.

0: Anche se riusciva a immergere il becco nel piatto, tuttavia non era in grado di raccogliere neppure un chicco di riso. E mentre cercava di riuscirci in qualche modo, la volpe aveva già finito di mangiare. La cicogna dentro di sé si arrabbiò, pensando che la volpe era stata molto sgarbata. Ma siccome lei era l'ospite, non disse niente. Si è fatto tardi. Devo andare. Grazie per la cena.
1: Ma non hai ancora finito di mangiare. Non ti è piaciuta? Beh, pazienza. Mangerò anche la tua parte.
0: L'amica non era ancora uscita che la volpe aveva già cominciato a mangiare anche la sua minestra. La cicogna tornò a casa. Non riuscì a dormire per tutta la notte, perché aveva fame ed era molto arrabbiata con la sua amica. Siamo due animali profondamente diversi. La volpe dovrebbe capirlo e accettarlo. Ma come? Dopo averci pensato a lungo, la cicogna ebbe un'idea. Avrebbe dato alla volpe una bella lezione. Il mattino seguente andò dall'amica e tutta entusiasta la invitò a cena. La volpe naturalmente fu molto contenta dell'invito.
1: Ti ringrazio tantissimo, sono davvero soddisfatto della nostra amicizia.
0: Dopo avere cucinato, la cicogna tirò fuori due bottiglie dal collo lungo e stretto, una per sé e l'altra per la volpe. Mise il cibo nelle bottiglie e lo portò a tavola. Poi versò anche l'acqua in due bottiglie. Di lì a poco arrivò la volpe.
1: Ho una fame terribile. Presto, sediamoci e mangiamo.
0: Così sedettero a tavola. Bene, buon appetito! La volpe cercava di prendere il cibo dalla bottiglia lunga e stretta, ma non ce la faceva. Non riuscì neppure a bere. Mentre la cicogna, con il suo becco lungo ed esile, riusciva a mangiare tranquillamente e godersi la cena. Allora la volpe cercò di usare la forchetta, ma mentre faceva di tutto per riuscire a mangiare qualcosa, la cicogna aveva già finito di cenare e, vedendo l'amica così confusa, disse:
2: «Oh, ma vedo che non stai mangiando niente! Non ti piace quello che ho preparato?»
1: «Se potessi, mangerei, ma non ci riesco. Questa bottiglia non è adatta a me. Tu con il becco riesci a mangiare facilmente. Ma io non posso mettere il mio muso qui dentro.»
0: La cicogna si aspettava questa risposta.
2: «Mia cara volpe, ti ricordi quello che è successo a me l'altra sera che non riuscivo a mangiare e me ne sono dovuta andare tutta affamata perché le tue ciotole non erano adatte per me che ho il becco?»
0: Improvvisamente la volpe si rese conto del suo errore e fu molto dispiaciuta ripensando a quella ciotola davanti all'amica che non riusciva a mangiare.
1: «Mi dispiace moltissimo. Non ho pensato a quanto è difficile per te mangiare da una ciotola.»
2: «Fa niente, non preoccuparti. Almeno adesso è tutto chiaro. Dobbiamo imparare a rispettare le differenze che ci sono tra noi.»
0: Detto questo, la cicogna prese un piatto grande dal quale la volpe potesse mangiare facilmente e ci mise il cibo. La volpe finì la sua cena tutta contenta. Ma prima di andarsene, ebbe un'idea.
1: «Cicogna, posso portare a casa una di queste due bottiglie? Così la prossima volta che verrai a cena da me potrai mangiare tranquillamente a modo tuo.»
2: «Beh, non avevano torto gli altri animali quando parlavano del tuo carattere, ma in realtà se usi la tua mente e la tua sfacciataggine per una buona causa come questa, tu e i tuoi amici sarete sempre più felici.»
0: La volpe e la cicogna cominciarono a ridere a crepapelle. Passarono i mesi e prima di ripartire per i paesi caldi, la cicogna andò a salutare la volpe. Fu così che, rimasta sola, la volpe decise di tornare nella foresta e non dimenticò più le parole della cicogna. Smise di essere egoista e fece amicizia con tutti gli altri animali.

0: Addis Ababa, favole e fiabe della buona notte, la rana e il bue. C'era una volta un piccolo bue che viveva in una fattoria vicino al lago. Era sempre molto triste perché era più piccolo di tutti gli altri buoi della fattoria e si lamentava continuamente. Ed eccolo qui ancora una volta che va a lagnarsi sconsolato con il suo amico cane.
1: Sono il bue più piccolo della fattoria, sicuramente il più piccolo che ci sia al mondo. Ma cosa posso fare per cambiare questa situazione?
2: Non ricominciare, amico mio. Non sei affatto piccolo. E poi io ti trovo intelligente e molto simpatico. Molti di noi vorrebbero essere grandi come te, non lo saranno mai.
1: Sì, è vero, non dobbiamo essere tutti uguali. Ma perché io non sono più grande?
2: Guarda, io non sono il cane più grande del mondo. Sono sicuro che da qualche parte c'è un cane più grosso di me, ma questo non mi preoccupa perché sono contento di come sono.
1: Beh, io invece no.
0: Nello stesso lago, non lontano dalla fattoria dove viveva il nostro bue infelice, abitava anche una rana molto egocentrica. Questa rana amava vantarsi di se stessa di fronte ai suoi amici. Era la rana più grande della zona e ne era orgogliosa.
3: Sono la rana più grande di questo lago. E il più grande deve essere il re. Quindi d'ora in poi qui tutti dovranno chiamarmi Vostra Maestà. Ma chi l'ha detto che il più grande deve essere il re?
4: E poi qui non c'è bisogno di nessun re.
3: Perché no? Tutti i posti hanno un loro re. Per esempio il leone è il re della foresta.
5: Va bene, però il leone mica è l'animale più grande della foresta. C'è l'elefante, per esempio.
0: La rana egocentrica dovette riflettere un po' prima di rispondere, ma poi, come se niente fosse, inventò una scusa qualsiasi per riprendere a vantarsi come sempre.
3: Qui non siamo nella foresta e non ci sono elefanti. Io sono il re e questo è tutto.
0: Le altre rane allora si misero d'accordo e decisero di dare una bella lezione a quella rana presuntuosa, ma non sapevano bene in che modo farlo. Un giorno, mentre stavano facendo una nuotata nel lago, videro il bue, tutto sconsolato, che stava brucando l'erba sull'altra riva. Era l'animale più grande che avessero mai visto.
5: Mamma mia, che animale enorme!
0: Proprio in quel momento ebbero un'idea.
4: Egocentrica dice sempre che il re deve essere il più grande di tutti, non è vero? Allora lui sarà il nostro re!
0: Le rane si avvicinarono subito al bue, gli spiegarono la situazione e gli chiesero aiuto.
1: Certo, ma io sono un bue piccolo, cosa posso fare per voi?
5: Piccolo? E chi tu?
4: Tu non devi fare niente! Ti faremo conoscere una rana amica nostra molto presuntuosa e vedrai che tutto il resto verrà da sé!
1: Va bene, ma adesso devo tornare alla fattoria, sennò il contadino si preoccupa.
0: Il giorno seguente le rane andarono dalla loro amica, la rana egocentrica, e le raccontarono che dall'altra parte del lago avevano visto un animale enorme.
5: Vorrebbe conoscerti.
3: Va bene, dai, andiamo a vedere com'è questo animale tanto grande.
0: Allora andarono tutte insieme sull'altra riva del lago dove il bue le stava aspettando. La rana presuntuosa era sbigottita e per un momento rimase senza fiato. Ma dopo un po', come se niente fosse, disse:
3: «Ah, allora sei tu il gigante che vuole essere il re del lago!»
0: Il bue avrebbe voluto rispondere, ma... La signora rana intervenne immediatamente e lo anticipò.
4: Ma non eri tu a dire che il più grande deve essere il re di tutti gli altri? Lo vedi anche tu che è il più grande, no? Quindi lui sarà il re.
3: Ah, davvero? Posso diventare come lui se voglio?
4: Certo! E come? Vediamo!
0: Mentre le rane discutevano e la presuntuosa parlava della sua grandezza e della sua forza, il bue per la prima volta aveva sentito qualcuno che parlando di lui aveva detto che era grande.
3: Adesso vi mostro quanto posso crescere.
0: E così cominciò a prendere fiato per gonfiarsi.
3: Sono grande come il bue?
4: No.
0: La rana cercò di gonfiarsi ancora di più.
3: E adesso sono grande come il bue?

0: No.
1: Prese di nuovo respiro per gonfiarsi ancora di più. Non riusciva nemmeno a parlare. Teneva gli occhi spalancati e fissava gli altri, aspettando il loro consenso. Allora le altre rane cominciarono a ridere. No, ancora non ci siamo.
2: Dovresti gonfiarti ancora un po'. Guarda quanto è grande lui.
1: La rana continuava a prendere aria e si gonfiava sempre di più, fino a quando diventò come un pallone. Il bue non smetteva di fissarla sbalordito. Era talmente gonfia che non sembrava neanche più una rana. Si era staccata da terra ed era rimasta sospesa per aria. Eppure, non contenta, non voleva solo diventare come il bue, ma più grande di lui. Allora ce la mise tutta per prendere aria ancora una volta. E il bue e le rane la fissarono sbigottiti mentre volava via. È stata una lezione molto dura. In realtà erano tutti assai tristi per la fine che aveva fatto la rana, che voleva essere la più grande di tutti. Ma dopo quello che era successo, il piccolo bue smise di lamentarsi. Da quel giorno accettò di essere com'era e ne fu molto felice.

camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

Buonasera e bentrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. La copertina di questa sera è dedicata alla tragedia avvenuta ieri sulla 1 nello scontro tra un camion ed una bisarca. Ha perso la vita Domenico Di Zeo, di 44 anni, di Teggiano. Sgomenta la comunità dove Domenico Di Zeo era molto conosciuto e stimato. Vediamo. È Domenico Di Zeo, 44 anni, di Teggiano, la vittima del drammatico incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio sulla 1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Attigliane e Orvieto, in direzione Firenze. Una notizia che ha sconvolto Teggiano e l'intero Vallo di Diano. Domenico era molto conosciuto in paese e nel comprensorio. In tanti lo ricordano per la sua bontà, il suo altruismo e quel senso di protezione che riusciva a trasmettere alle persone che gli erano vicine. Il violentissimo incidente si è verificato nel primo pomeriggio di ieri. Due mezzi pesanti, una bisarca e un autocarro frigorifero, si sono scontrati e ad avere la peggio è stato purtroppo proprio Domenico, conducente dell'autocarro, rimasto incastrato nell'abitacolo a seguito dell'impatto con la bisarca. Per liberare il suo corpo dalle lamiere è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del comando di Viterbo, che hanno utilizzato anche un autogru. Il conducente della bisarca è rimasto cosciente durante le operazioni di soccorso e non avrebbe riportato gravi conseguenze. Pesanti le ripercussioni sulla viabilità. In direzione Firenze la circolazione è stata ridotta ad una sola corsia, con una coda che ha raggiunto oltre 9 km di coda. Sul posto sono intervenuti, oltre ai vigili del fuoco, anche le pattuglie della polizia stradale e il personale del quinto tronco di Fiano Romano di Autostrade per l'Italia. Una tragedia che lascia sgomenta la comunità di Teggiano e il Vallo di Diano, dove la notizia della morte di Domenico si è rapidamente diffusa, suscitando dolore ed incredulità. Un altro grave incidente si è verificato sempre ieri, ma questa volta sulla 2 del Mediterraneo, sulla carreggiata nord, nel tratto compreso tra Campagne Deboli. Un furgone appartenente ad una società che si occupa di servizi di ossigenoterapia e assistenza domiciliare è rimasto coinvolto in un violento schianto contro un guardrail.

0: immediato l'intervento dei soccorritori. Sul posto sono arrivati i volontari della pubblica assistenza Vopi, che hanno stabilizzato l'uomo alla guida del mezzo di Ponte Cagnano e lo hanno trasportato d'urgenza in codice rosso all'ospedale di Eboli. Le operazioni di soccorso hanno richiesto l'intervento anche dei vigili del fuoco, della polizia stradale e del personale ANAS. Ed un grande dolore ha colpito la comunità di Caggiano per la morte del piccolo Gian Nicola, un bimbo che è scomparso ad appena 2 mesi di vita. Il bambino era ricoverato all'ospedale pediatrico Santo Bono di Napoli ed ha perso la vita a causa di una malattia rara. Una notizia che ha sconvolto la comunità di Caggiano, dove il sindaco ha proclamato per la giornata di oggi il lutto cittadino.
1: Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità. A tra poco.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende, con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2, e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di clic. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Bentrovati a Italia 2 News. Continuiamo il nostro telegiornale con la cronaca. Un'associazione di volontariato che gestiva il trasporto sanitario d'emergenza 118 per l'ASL di Salerno è al centro di un'inchiesta della Guardia di Finanza Salernitana. I dettagli nel servizio.
0: Avrebbe costruito un sistema per ottenere dall'ASL di Salerno rimborsi per spese che secondo gli investigatori non sarebbero mai state sostenute. Al centro dell'inchiesta della Guardia di Finanza c'è il legale rappresentante di un'associazione di volontariato attiva nell'assistenza sanitaria e affidataria del servizio di trasporto in emergenza urgenza 118. Questa mattina, in esecuzione di un'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Salerno, le Fiamme Gialle Salernitane hanno applicato nei confronti dell'indagato una misura cautelare interdittiva della durata di 12 mesi, con il divieto temporaneo di esercitare uffici direttivi di persone giuridiche e imprese, ed è stato disposto anche un sequestro preventivo di oltre 900.000 euro. Secondo quanto ricostruito nel corso delle indagini preliminari, il presunto meccanismo sarebbe stato attivato tra il 2020 e il 2023. L'associazione avrebbe presentato all'ASL Salerno documentazione ritenuta falsa o comunque non corrispondente a costi effettivamente sostenuti, ottenendo così il rimborso di somme relative a beni e servizi inesistenti, non pertinenti al servizio 118, oppure già rendicontati e rimborsati da altri distretti sanitari. Tra gli elementi contestati figurano anche circa 3.500 interventi a chiamata che, secondo gli accertamenti, non sarebbero mai stati effettuati. Gli investigatori avrebbero inoltre individuato documentazione proveniente da altre associazioni o cooperative formalmente rappresentate da soggetti diversi, ma che sarebbero state di fatto gestite dall'indagato. Il sistema, secondo l'accusa, avrebbe consentito di raggiungere gli importi massimi rimborsabili. L'attività investigativa avrebbe permesso anche di bloccare un ulteriore tentativo di frode relativo al 2024 per un valore complessivo che supera i 500.000 euro.
1: Ancora cronaca, ma di tutt'altro genere. Allarme tra gli allevatori del Vallo di Diano, in particolar modo nelle aree tra Sant'Arsenio e Polla, per alcuni episodi di attacchi da parte di lupi ad allevamenti di pecore. Sono diversi i capi, infatti, che sono stati sbranati. Ascoltiamo.
0: 3 lupi hanno preso di mira nelle scorse ore un allevamento nel territorio comunale di Sant'Arsenio, e questa volta a finire vittima dei predatori è stata una pecora sbranata durante una prima incursione all'interno della struttura. Secondo quanto riferito, sarebbero stati almeno 3 i lupi ad avvicinarsi all'allevamento. Nel corso della prima incursione gli animali sono riusciti ad aggredire una pecora che non ha avuto scampo. I lupi successivamente sarebbero tornati una seconda volta, ma in questa circostanza hanno desistito nel loro intento perché il pastore era presente all'interno del

0: L'allevamento, l'uomo si è accorto della loro presenza ed è riuscito a metterli in fuga. L'episodio riaccende l'attenzione sulla presenza sempre più frequente dei lupi anche nelle aree rurali del territorio, ma quello di Sant'Astagno non sarebbe un caso isolato. Situazione particolarmente delicata anche a Polla, dove nei giorni scorsi sarebbero state circa 15 le pecore vittime di una razzia all'interno di un allevamento sempre da parte dei lupi. Gli allevatori chiedono interventi rapidi e concreti per affrontare una situazione che sta diventando sempre più difficile da gestire. La presenza dei lupi sempre più vicina ai centri abitati e alle aziende zootecniche rappresenta una fonte di forte preoccupazione, soprattutto per chi vive quotidianamente del proprio allevamento. Andiamo avanti con la cronaca. Violenta aggressione a Domignano, dove un uomo sarebbe stato accerchiato da un gruppo di giovani. Sono in corso accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto ed anche eventuali responsabilità. I dettagli nel prossimo servizio.
1: Notte di violenza in un'abitazione di Omignano, dove un uomo di 63 anni è stato costretto a ricorrere alle cure dei sanitari dopo essere stato aggredito tra le mura domestiche. Secondo quanto riferito dall'uomo, un gruppo di giovani si sarebbe introdotto nella sua abitazione e per motivi ancora da chiarire lo avrebbe aggredito. Il 63enne ha riportato una ferita lacero-contusa nella regione occipitale e diverse ferite e contusioni su varie parti del corpo. Sul posto sono intervenuti i sanitari della Misericordia di Vallo con la postazione di Omignano, che hanno prestato le prime cure dell'uomo per poi trasferirlo al pronto soccorso dell'ospedale San Luca. Sul posto anche i carabinieri impegnati a ricostruire la dinamica dell'accaduto e a risalire ai responsabili. Ancora da chiarire il motivo dell'intrusione nell'abitazione, gli investigatori dovranno accertare se alla base dell'aggressione vi sia stato un precedente attrito tra il 63enne e i giovani oppure se l'irruzione possa essere collegata ad un tentativo di furto.
0: E ancora il momento di qualche istante di pubblicità. A tra poco.

Le cucine e le kitchen sono diventate in pochissimo tempo la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se anche tu sei stanco delle solite cucine che si vedono in giro, ti consiglio vivamente di venirci a trovare nello showroom Mobili di Lillo, ad Atena Lucana Scalo. Qui potrai toccare con mano la robustezza, la praticità e la bellezza delle nostre cucine. Chiama subito il numero verde 800 85 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere direttamente a casa tua in maniera gratuita l'ultimo book fotografico Hell's Kitchen, il lusso da vivere in cucina.

Bentrovati a Italia 2 News, vi raccontiamo ora della giornata particolarmente difficile, quella di ieri sul fronte degli incendi in Costiera Amalfitana e lungo tutta la penisola sorrentina, una giornata che ha messo a dura prova il lavoro dei vigili del fuoco e degli uomini della protezione civile. Fortunatamente i roghi sono stati spenti, ma sono tantissimi i danni alla vegetazione. La cronaca del la giornata nel servizio. Giornata da incubo, quella di ieri sul fronte degli incendi in Costiera Amalfitana e in penisola sorrentina. Dalla sera precedente il territorio è stato alle prese con diversi focolai che hanno interessato la vegetazione in più punti, costringendo i soccorritori ad un imponente lavoro di contenimento, un'emergenza che purtroppo è in atto e che si è estesa tra Positano, Amalfi e Tovere, nella zona di Pogerola, coinvolgendo anche le alture di Agerola e il territorio di Vico Equense. Un fronte particolarmente articolato che ha richiesto il potenziamento del dispositivo di soccorso e il contemporaneo intervento da terra e dal cielo. La priorità era quella di proteggere i centri abitati e le infrastrutture presenti nelle aree interessate. Fortunatamente

0: Al momento non risultano danni alle abitazioni. In campo sono scese 7 squadre dei vigili del fuoco provenienti dai comandi di Napoli e Salerno, affiancati dai rinforzi arrivati da Caserta. A supporto delle operazioni, 3 Canadair del Corpo Nazionale chiamati ad intervenire sui versanti più impervi e difficili da raggiungere con i mezzi terrestri. L'emergenza ha imposto anche importanti limitazioni alla circolazione. L'ANAS ha infatti disposto la chiusura di un tratto della statale 163 Amalfitana nel territorio compreso tra Piano di Sorrento e Vico Equense, un provvedimento necessario proprio a causa dell'incendio che si è sviluppato sul versante a ridosso della sede stradale. Sul posto sono intervenuti, oltre al personale ANAS e i vigili del fuoco, anche le forze dell'ordine. Cambiamo completamente pagina, ci spostiamo a Ponte Cagnano per una nuova ed importante scoperta archeologica. È venuta alla luce infatti una tomba a cubo. I dettagli nel prossimo servizio. Nel cuore del tessuto urbano di Ponte Cagnano Faiano, le indagini di archeologia preventiva condotte nei mesi scorsi per la realizzazione di un complesso edilizio privato hanno riportato alla luce un ulteriore e prezioso lembo della necropoli occidentale dell'antico centro etrusco. Nel settore meridionale del lotto è stato infatti individuato un nucleo di 4 sepolture risalenti alla prima metà del VI secolo a.C., in parte danneggiate da un impianto fognario moderno. Tra queste si distingue per eccezionalità la tomba 10188, costituita da un cratere figurato prodotto a Corinto, che ospita le ossa con buste del defunto, custodita all'interno di una struttura parallelepipeda in travertino sigillata da una lastra di copertura. Si tratta di una tipologia funeraria denominata cubo, diffusa nella campagna settentrionale ma molto rara a Ponte Cagnano, dove fino ad ora ne erano note soltanto altre due: la tomba 1840 e la tomba 9954, entrambe esposte al Museo Archeologico Nazionale Gli Etruschi di Frontiera. Numerosi elementi indicano che la sepoltura appartenesse ad un personaggio di alto rango nell'ambito della comunità dell'antico centro etrusco. La particolare tipologia della struttura, il rituale dell'incenerazione e l'uso come cinerario del cratere corinzio, elemento centrale del simposio destinato alla mescita del vino e finemente decorato. I reperti si trovano attualmente al Museo Archeologico per le prime operazioni di studio e restauro in vista della prossima esposizione al pubblico. Ed andiamo ora in Basilicata, preoccupazione a Matera per il futuro di 350 lavoratori della Colmat dopo l'annuncio di licenziamenti da parte dell'azienda. Ci dice tutto Elena Comuniello.
1: Lo spettro dei licenziamenti diventa realtà. Colmat ha annunciato l'avvio dell'iter per l'invio di 350 lettere di licenziamento ai lavoratori della sede di Matera. Una decisione che rischia di chiudere nel modo peggiore una vertenza andata avanti per mesi tra tavoli istituzionali, incontri ed ipotesi di riconversione. Durissima la reazione dei sindacati CGIL, FIST, il CISL, UILCOM, UIL e UGL Telecomunicazioni, che parlano di un'ennesima presa in giro ai danni dei lavoratori. Le organizzazioni denunciano il fallimento del percorso istituzionale e chiedono alla Regione Basilicata e al Ministero delle Imprese e del Made in Italy di assumersi le proprie responsabilità. La crisi era legata soprattutto alla progressiva conclusione della commessa TIM. Nei mesi scorsi erano state avanzate diverse ipotesi per garantire un futuro occupazionale al personale, tra cui il coinvolgimento dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e possibili percorsi del settore dell'innovazione digitale. Erano state inoltre individuate risorse per circa 10 milioni di euro. Finora però nessuna delle soluzioni prospettate si è trasformata in un percorso concreto e ora arrivano i licenziamenti. Per i sindacati non si tratta soltanto di una vertenza aziendale, ma di una vera emergenza occupazionale per Matera e per l'intera Riviera Basilicata. Il rischio riguarda 350 lavoratori e altrettante famiglie, in una fase già segnata dall'aumento del costo della vita. Resta sullo sfondo la data del 31 dicembre 2026, termine indicato per la prosecuzione dei sostegni

0: alle attività di Colmat. I sindacati chiedono un intervento immediato e non intendono attendere oltre. C'era il tempo per prevenire, adesso c'è da impedire il disastro. La pazienza è finita, servono fatti.
1: Ci fermiamo ancora per la pubblicità, tra poco con la terza parte del nostro telegiornale.

Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Benvenuti alla terza parte del TG di Italia 2 News. Parliamo ora di economia. Nuova informativa da parte di Confesercenti Vallo di Diano, guidato dalla responsabile Maria Antonietta Aquino, in merito al codice LEI. Ascoltiamo di cosa si tratta nel servizio di Ilenia Trotta.
1: Confesercenti Vallo di Diano amplia i servizi dedicati alle imprese del territorio, offrendo supporto per l'attivazione e il rinnovo del codice LEI, il codice internazionale che consente di identificare in maniera univoca i soggetti giuridici nelle operazioni finanziarie. Il codice LEI è sempre più richiesto da banche e intermediari finanziari per consentire alle imprese di effettuare determinate operazioni e transazioni, anche con controparti nazionali e internazionali. L'obiettivo di Confesercenti Vallo di Diano è quello di semplificare gli adempimenti per imprenditori e società, mettendo a disposizione un servizio di assistenza dedicato, sia per le nuove richieste, sia per i rinnovi dei codici in scadenza. Il nostro impegno è quello di essere un punto di riferimento concreto per le imprese del territorio, accompagnandole non soltanto nell'accesso delle opportunità e nelle agevolazioni, ma anche nella gestione degli adempimenti necessari alla loro attività, dichiara la dottoressa Maria Antonietta Aquino, presidente di Confesercenti Vallo di Diano. Con il servizio dedicato al codice LEI vogliamo rendere più semplice e veloce una procedura che oggi interessa numerose aziende, offrendo loro assistenza diretta e qualificata. Essere vicini alle imprese significa soprattutto aiutarle a risparmiare tempo e ad affrontare con maggiore sicurezza ogni passaggio burocratico e amministrativo. Le imprese interessate possono rivolgersi direttamente agli uffici di Confesercenti Vallo di Diano per verificare la necessità di attivare il codice LEI, controllarne la scadenza o procedere al rinnovo.
0: Ritorniamo di nuovo in Basilicata per parlare di ambiente e di estrazioni petrolifere. Dal presidente della regione Bardi e dal ministro dell'ambiente arrivano delle rassicurazioni anche in merito alle prospettive per il territorio lucano. Le ultime novità nel servizio di Joyce Donnarumma.
2: Nessun aumento dei tetti massimi di estrazione del petrolio in Basilicata è quanto ribadiscono il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin e il presidente della regione Basilicata Vito Bardi, intervenuti con una nota congiunta sul futuro delle attività estrattive lucane. Al centro del confronto ci sono i due principali poli petroliferi della regione, la Val d'Agri e Tempa Rossa. Le estrazioni di petrolio in Basilicata sono regolate per la Val d'Agri dal protocollo d'intesa sottoscritto nel 1998 dalla Giunta di Nardo e per Tempa Rossa dal protocollo d'intesa sottoscritto nel 2006, spiegano Pichetto e Bardi. I tetti massimi previsti da quegli accordi, sottolineano, restano pienamente in vigore e vincolanti e non vi sarebbe da parte del governo o della regione alcuna intenzione di modificarli. La produzione, precisano ancora, può aumentare o diminuire in base alle esigenze del periodo, ma sempre nel rispetto dei limiti fissati dai protocolli. La posizione viene inserita nel quadro della strategia

0: Strategia nazionale per il rafforzamento dell'indipendenza energetica, in una fase nella quale il governo considera la valorizzazione delle risorse nazionali una componente della sicurezza degli approvvigionamenti e del sistema energetico. La discussione arriva dopo il decreto-legge approvato dal governo il 10 settembre 2026, che contiene disposizioni per accelerare i provvedimenti relativi a infrastrutture e attività energetiche strategiche. Il provvedimento è entrato in vigore l'11 settembre. Tra le misure previste c'è anche la possibilità di ricorrere a un commissario ad acta nel caso in cui una regione non si esprima entro i termini previsti e la sua inerzia possa compromettere attività considerate strategiche per la sicurezza energetica, la continuità degli approvvigionamenti o l'unità economica del paese. La norma prevede il coinvolgimento della regione interessata e stabilisce che il commissario, nell'ambito delle attività propedeutiche all'adozione dell'atto sostitutivo, assicuri forme di pubblicità e informazione ai territori e ai comuni interessati, anche sugli aspetti tecnici, socio-economici e sulla tutela ambientale. È proprio su questo punto che Governo e Regione sottolineano che l'accelerazione delle procedure non comporterebbe il superamento delle garanzie previste. Nella nota congiunta viene inoltre ribadita la permanenza delle garanzie ambientali e delle compensazioni destinate ai territori. Restano confermate anche le royalties spettanti ai comuni e alle comunità lucane, che secondo quanto riferito da Pichetto e Bardi aumentano in proporzione alla produzione effettivamente erogata. La Regione Basilicata, d'intesa con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, afferma di aver rafforzato il controllo sul centro Oli Valdagri e sulle aree estrattive attraverso il monitoraggio continuo di ARPAB, la pubblicazione dei dati e una gestione rigorosa degli eventuali sversamenti. Secondo quanto comunicato da Regione e MASE, in caso di sversamenti è previsto l'obbligo di intervento immediato insieme a verifiche indipendenti.
1: Rimaniamo ancora in Basilicata con una notizia di altro tipo. Andiamo a Balvano, dove è stata intitolata una scalinata a Michele Ferrero per ricordare proprio il fondatore dello storico stabilimento Ferrero. Vediamo com'è andata.
2: Una scalinata dedicata al cavaliere Michele Ferrero per raccontare attraverso un simbolo semplice la storia di Balvano e il legame con la famiglia Ferrero. La cerimonia di intitolazione si è svolta nei giorni scorsi nel centro lucano alla presenza del presidente della Regione Basilicata Vito Bardi, del sindaco di Alba Alberto Gatto, dei rappresentanti dello stabilimento Ferrero e delle istituzioni locali. La scelta della scalinata non è casuale: gradino dopo gradino la Ferrero ha conquistato i diversi continenti, diventando un'azienda affermata in tutto il mondo. E allo stesso modo Balvano ha saputo risalire dopo la distruzione provocata dal terremoto del 1980 attraverso pazienza, perseveranza e determinazione. Nel suo intervento Bardi ha ricordato come Michele Ferrero abbia scelto di investire nel territorio trasformando dopo il sisma la solidarietà in lavoro e prospettive concrete. Per il presidente l'esperienza di Balvano dimostra che l'investimento industriale, innovazione e radicamento territoriale possono convivere. Lo stabilimento è oggi una realtà produttiva di rilievo internazionale e parte integrante della comunità. L'amministrazione comunale ha espresso gratitudine alla famiglia Ferrero per aver scelto Balvano e a tutte le istituzioni, le forze dell'ordine, i soccorritori, le associazioni, i pensionati Ferrero e quanti hanno partecipato alla cerimonia.
1: E con questa notizia termina anche questa edizione del nostro telegiornale. Prima di salutarvi vi ricordo che potete continuare a seguire le notizie sul sito italia2news.it oppure sui nostri canali social. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata.

Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

Namaste, benvenuti alla nuova stagione di Gusto Yoga su Web TV. Sono Sayonara Mota e sono qui oggi per fare la nostra pratica che avrà come tema l'ansia. Sappiamo che l'ansia è oggi un tema universale, abbiamo purtroppo tutti questi momenti che possono percorrere la nostra vita, che possa essere vissuto, no?

0: con problemi a livello personale, lavorativi, di relazione, ma nella visione yogica l'ansia è proprio una condizione dove il nostro stato, il nostro essere, non riesce a stare nel momento presente. Quindi noi siamo o con le preoccupazioni del passato, pensando, rimuginando quello che potevamo aver fatto, quello che potrebbe essere stato, no? Ancora ancorati nelle memorie, nei ricordi, oppure proiettando qualcosa per il futuro. Farò così, un giorno sarà così, farò creando un script che ancora non esiste. Quindi lo yoga ci insegna a portare questa attenzione che è nel passato, nel futuro, al tuo momento presente, perché quello che esiste è proprio qui e ora. Il momento presente di poter sentire quello che stai vivendo, quindi essere presente in ogni cosa che fai, in ogni cosa, ogni respiro, in ogni azione. Il grande maestro per questa connessione è proprio il pranayama, no? Avere la connessione con il nostro respiro. Un respiro, il respiro di vita è un respiro profondo di connessione nel qui. Quindi con questa pratica vorrei portarvi a questa consapevolezza attraverso una piccola guida su alcuni pranayama, ma soprattutto alcuni momenti per poter rilassare le tensioni del corpo e portare questa calma nella tempesta. Quindi vi chiedo di avere il vostro tappetino, potete avere un cuscino, i cubetti, l'acqua, sempre calda per aiutare la tua termoregolazione. Quindi andiamo a sederci in Sukhasana, quindi le gambe piegate con la caviglia, dove le ginocchia saranno più alte delle tue anche, oppure Siddhasana, dove le tue ginocchia saranno più basse, quindi scegli quella versione più comoda per te.
1: Personaltrainer.it è uno spazio dedicato al benessere completo della donna, con percorsi semplici e adatti a tutte. Con Energy Balance lavori sui cinque corpi: fisico, mentale, energetico, emozionale e spirituale, per ridurre stress e dolori, ritrovare energia e benessere, con anche consigli utili sull'alimentazione. Se sei alle prime armi, Yoga per principianti ti accompagna passo dopo passo nella pratica, con costanza e consapevolezza. Per le donne dopo i 40 anni, Yoga terapeutico in menopausa offre un percorso unico che unisce allenamento mirato e yoga terapeutico per aiutarti a comprendere e migliorare sintomi come ansia, insonnia, stanchezza e squilibri fisici ed emotivi. Con 40 Plus Evolution lavori su massa muscolare, densità ossea, salute cardiovascolare e benessere mentale, affrontando la menopausa con un approccio completo e scientifico. Tutti i programmi sono online e accessibili da telefono, tablet o computer, così puoi seguirli quando e dove vuoi. Un metodo costruito su oltre 30 anni di esperienza per aiutare le donne a vivere con più salute, equilibrio e serenità.
0: Manteniamo le anche aperte, gli ischi ancorati, la schiena dritta, no? Andiamo a inspirare, portiamo le mani al cuore, nel plesso cardiaco, chiudi gli occhi. Con la chiusura degli occhi sentiamo la nostra prima approccio al corpo fisico, la tua immobilità. Quindi osserva bene le ossa, il posizionamento del piede, della caviglia, delle ginocchia, della coscia anche, tutta la zona lombare, la colonna, parte cervicale, toracica, il mento parallelo al pavimento, rilassa la chiusura degli occhi. La lingua all'interno della bocca. E prova a portare attenzione con gli occhi chiusi alla chiusura, proprio l'incrocio fra le sopracciglia. E osserva l'immobilità. E osserva dove questa agitazione, questa ansia ti prende. Può essere una parte del corpo, può essere in forma di tachicardia, possono avere enormi ripercussioni fisiologiche, una tensione. O semplicemente la tua testa che stai volando. Osserva la tua energia, come ti senti, se senti stanco, stanca, carico, scarica. E osserva la tua mente. Quando parliamo di ansia, parliamo di manas na nostra mente, quindi se ti appaiono dei ricordi, pensieri, memorie, oppure proiezioni future, quello che da fare, riportati nel

qui e ora. Riportarsene qui e ora e guardare e osservare i pensieri che appaiono, li accogli, ma tutto bene. Portiamo la mano destra sul cuore, la mano sinistra sotto l'ombelico e osserva che emozioni ti vengono, se di gratitudine, se di paura, se di frustrazione, qualunque cosa, soltanto accogli. Osserva la tua connessione con la parte esterna.

Então, qua te chiedo di aprire gli occhi guardando la punta del naso. Poi verso il pavimento. Andiamo a inspirare. La prima azione che faremo sarà fare Vimukha Mudra, che è apriamo le mani, andiamo a incrociare, toccare le punte delle tre dita, mignolo, anulare medio e lasciare le mani aperte. Quindi tocco e appoggio qua. Questo mudra richiama proprio là il rilassamento, il pensiero nel momento presente, la tua connessione. Vimukha Mudra significa la connessione con noi stessi. E ti chiedo di iniziare a fare un respiro profondo del naso, dal basso verso l'alto, e espirare dal naso, dall'alto verso il basso. Quando espiriamo, senti che la pancia, tutto si espande fino alla base della gola, e quando espiriamo, le costole si abbassano, l'ombelico va verso la lombare. Quindi sente questo flusso di questo semplice pranayama come le onde del mare che inspiriamo vanno avanti e espirando si rientrano.

tutto quello che non serve. E connettiti, sentendo il tuo corpo qui, seduto, seduta, il tuo respiro. Quello che importa è solo questo momento, non esiste passato né futuro. Va tutto bene, Santosha. Ora faremo un Samavritri con un Kumbhaka, che è dove andiamo a inspirare in 4, trattenere in 4, espirare in 4 e trattenere nella fine dell'espirazione, ok? Facciamo questo per 9 volte per riportare ancora questa calma, ricordando sempre di mantenere il tuo mudra. Se per caso ti dà fastidio, lascia le mani sopra le tue ginocchia senza nessun problema. Quindi apriamo, uniamo, inspiriamo in 4. Blocchiamo 4, espiriamo in 4, blocchiamo in 4, ancora per 8 volte, ognuno al suo ritmo.

Dopo queste 8 C9 volte, osserva cosa avviene, sentirai un rallentamento dei battiti, sentirai il corpo più come se fosse più leggero. Adesso formuliamo il nostro Sankalpa. Io trovo serenità nel qui e ora. Io trovo la serenità nel qui e ora. Io trovo la serenità nel qui e ora. Ripetiamo con voce media. Io trovo la serenità nel qui e ora. Io trovo la serenità nel qui e ora. Io trovo la serenità nel qui e ora. Con la voce bisbigliando. Adesso solo mentalmente per 3 volte. Da qui riportiamo lo sguardo verso il basso, la punta del naso, andiamo a unire le mani, inspiriamo e riportiamo. Questo è un semplice approccio per poter iniziare. Adesso andiamo a portare a sdraiarci completamente. Prima nel Shavasana e andiamo a portare le gambe ben stese, unite, inspirando, portiamo le braccia dietro, incrociamo le dita delle mani, allunghiamo. Portiamo le braccia verso l'alto, espirando, rifletto tutte e due gambe e andiamo a portare ginocchio al petto per andare in Appanasana. Iniziamo a fare piccoli massaggi, movimento lento, portando le ginocchia verso la tua destra prima, senti tutto il massaggio sulla zona lombare, come se avesse una pallina sotto, poi dall'altra parte.

Il respiro è fluido. Appoggiamo le gambe al pavimento, divaricamo la larghezza del tappetino, riportiamo le braccia in croce con le palme rivolte verso il soffitto e iniziamo solo a muovere le nostre gambe, guardando verso la tua destra, poi gira, la testa accompagna il movimento, una gamba entra ruota. Questo andiamo a portare un rilassamento, dare lo stimolo al sistema.

Inspirando facciamo un cerchio e torniamo indietro. Ancora inspiriamo, facciamo questo movimento lento, lento, lento e ritorno indietro, la testa accompagna il movimento. Inspiro in centro e ritorno, la testa accompagna. Poi andiamo a girare dall'altra parte, fare dall'altra parte. Inspiro, vado a portare i bracci vicino, faccio un cerchio dietro la mia testa e lo sguardo, torno verso l'alto.

riporto il piede al pavimento, da qua ti chiedo di portare un cuscino o quello che hai, sollevando il bacino, andiamo a portare sotto la lombare, portiamo le ginocchia al petto e andiamo in viparita. Posso anche appoggiare un cubetto e lascio qua questo movimento di questa movimento, il movimento del sangue che ritornerà verso il cuore, i palmi rivolti verso fuori. Questo è un mudra del nostro corpo.

Poi riportiamo metà all'universo, i glutei, il nuovo petto. Andiamo a portare i piedi a terra, parallelo. Solleviamo il bacino, togliamo il nostro cubetto e il nostro cuscino. Andiamo a girare sul fianco. Siamo qua sul fianco per due respiri. Riportiamo seduti per andare in Balasana, quindi portiamo, prima di entrare in Balasana facciamo Shambhavi Mudra, che è un mudra dove faremo anche una respirazione, si chiama Brahmari. Impariamo le due cose separatamente. Brahmari è un respiro che andiamo a inspirare del naso e quando espiriamo facciamo un suono come se fosse il suono dell'ape, come se avesse un prolungamento della lettera M. Quindi sarà inspiro del naso, dirga, con la bocca chiusa.

Questa vibrazione è un messaggio molto profondo, diretto, per fare calmare il sistema nervoso, quindi per riportarti davvero dove sei. Per potenzializzare possiamo utilizzare Shambhavi Mudra, che è vado a utilizzare le mie mani per creare una maschera praticamente nel mio viso, dove i pollici andranno a spingere sul trago dell'orecchio, quindi non vado a spingere il pollice all'interno, ma spingo in quella cartilagine che abbiamo. L'indice va sopra gli occhi, il medio sotto le narici, l'anulare sotto vicino alla bocca e il mignolo sotto il mento. Questo qua per chiudere le nostre sensi, chiudere quindi l'udito, quindi la visione, no? La parte dell'olfatto e il paladare e il gusto. Quindi è la chiusura delle sei porte, noi le chiamiamo, per portare questa introspezione, per attivare proprio, si chiama pratyahara, il ritiro dei sensi. E mentre facciamo questa chiusura, no? Questa maschera, andiamo a inspirare.

del naso. E espirando facciamo bramare il suono dell'ape per poter portare questa energia. Li facciamo per 6 volte, quindi apriamo, quindi pollici che tappano e traggono, quindi non sentirai più tanto la mia voce, sentirai da lontano. Indice nell'occhio, proprio sottilmente, naso sotto, anulare sotto, medio sotto il naso, anulare la bocca e mignolo sulla base del mento. Iniziamo a inspirare.

0: dopo che abbiamo finito. Quindi il tuo bramare può avere la durata della tua espirazione. Porto le mani vicino al cuore. Osserva cosa vieni. E adesso riportiamo le mani avanti, il pavimento, andiamo in balasana.
1: E qua facciamo ancora per 3 volte bramare questo supplemento.

0: Sono con le mani sulle spalle, girati la colonna.
1: Inspiro, porto le braccia verso l'alto. E siamo arrivati alla fine della nostra pratica e come di consueto vi invito a seguire i miei canali social e vi aspetto tutti i giorni su WebTV con Gusto Yoga. Namastè.

0: sempre con te, perché certi legami non finiscono mai. Trasformiamo il ricordo del tuo amico a quattro zampe in creazioni artistiche e video unici per custodire per sempre ciò che ami di più.
1: Grazie.

0: Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.
1: Questa sorta di rottamazione della civiltà contadina, per cui nel decennio 60, 70, anche 80, noi buttavamo tutto quello che era il passato per cercare di portare nei paesi i segni della città, della cultura urbana, questo delirio di portare la plastica, no? Di portare l'asfalto ovunque, si è placato e oggi anche le persone, diciamo così, più semplici, i contadini, gli impiegati, per esempio, tirano fuori le pietre, no? Queste case erano tutte fatte in pietre, sono state intonacate negli anni 60-70 per prendere una patina cittadina. Ecco, il nostro lavoro della comunità provvisoria

diciamo, di intellettuali, è quello di diffondere l'idea che questi posti sono belli, e quando un posto è bello ed amato, è anche un posto preservato. E quindi diventa anche economicamente diciamo, appetibile. Per esempio, Cairano, per farvi un esempio, è un posto antisismico naturalmente, qui le case non cadono.

Sul fianco meridionale di un colle che domina la valle del fiume Ofanto, da un lato, e quella del torrente Orato, dall'altro, sorge Cairano, un piccolo paese irpino che, per l'altitudine e l'isolamento, gode di un'aria saluberrima, temperata d'estate, ma rigida d'inverno.

Cappelletta dedicata al santo patrono di Cairano, San Leone Magno, chiude da un lato la piazzetta delimitata dal belvedere, dal palazzo Mazzeo e dai ruderi del vecchio borgo. L'edificio religioso è del 1754 e si caratterizza per una assai semplice facciata. Di fronte si staglia il monumento ai caduti della Prima Guerra Mondiale,

Passeggiando nel centro storico di Cairano, ci si imbatte in strutture architettoniche ed artistiche tipiche del borgo medievale, quali portali in pietra, stradine, vicoletti, scalinate e palazzine risalenti al XVIII-XIX secolo. Tra gli edifici signorili va senz'altro ricordato il Palazzo Mazzeo. Il paese è ormai spopolato, i residenti si sono ridotti a poche centinaia. In poco più di un secolo, la popolazione già dimezzatasi dalla fine del secolo scorso, si è nuovamente dimezzata. Un quarto della popolazione è emigrata. Dispiace davvero che siano rimaste solo poche centinaia di persone a godere della bellezza della natura e dell'ambiente circostante. Cairano merita una visita da parte dei salutisti, di chi ami ossigenarsi facendo escursioni nei suoi boschi, di chi pratichi la pesca nel fiume Ofanto, o i voli in deltaplano con partenza dall'area Castello.

Su in alto, Conza Vecchia, abbandonata dopo il rovinoso terremoto del 23 novembre del 1980. E Conza Nuova, costruita a valle in località Piano delle Briglie, nei pressi dell'Ofanto, non esauriscono l'anima di Conza, la cui antica bellezza e potenza viene sempre di più disvelata dal parco archeologico Antica Comsa.

I numerosissimi frammenti epigrafici disseminati nel parco, utilizzati in passato come materiale da costruzione o murati disordinatamente in edifici pubblici e privati e in chiese, testimoniano la grandezza, la ricchezza e l'importanza rivestita in passato da Komsa. Elemento fisico di separazione tra il nuovo ed il vecchio è il laghetto artificiale che occupa la valle e che è diventato un ambiente florofaunistico interessantissimo, tanto da essere utilizzato quale area di sosta da uccelli migratori e per questo tutelato dal WWF.

I Conzani sono molto legati alla loro terra, alle loro tradizioni agricole, pastorali, popolari e religiose, che strenuamente cercano di perseverare e tramandare.

Pesco Pagano è un comune di 2045 abitanti della provincia di Potenza. Ha un'estensione territoriale di 69 km quadrati e presenta un territorio quasi totalmente montuoso.

Pesco Pagano è il paese della Basilicata situato più ad ovest ed è anche uno dei pochi che confina con due province, Avellino e Salerno.

è attraversato dalla via Appia Nuova, antica strada consolare che collega Roma a Brindisi e che nel centro abitato assume la denominazione di via nazionale.

Pesco Pagano è immerso quasi totalmente nei boschi dell'Appennino Lucano, a picco su una rupe che domina tutta la valle dell'Ofanto, e dal suo castello si può godere di uno straordinario belvedere, con una vista che spazia per oltre 25 chilometri nella valle sottostante.

qui visitiamo una tipica abitazione di questo splendido paesino che fu meta molto rinomata di villeggiatura della ricca nobiltà napoletana fino al secolo scorso. Le sue origini sono molto antiche. I primi segni di agglomerati umani si collocano intorno alle antichissime lauree di questo territorio.

vicino alle acque dei fiumi e dei ruscelli. Queste zone furono per molto tempo tormentate dalle guerre sannitiche, dalle spedizioni di Pirro e dalla guerra di Roma contro Annibale, che aveva trovato a Conza un importante punto d'appoggio. Il territorio, nel 555 d.C., fu occupato dai Goti e poi dai Longobardi, e tra il IX e X secolo fu più volte attaccato dai Saraceni. A causa loro, gli abitanti di Conza e dei casali vicini si rifugiarono sulla rocca più alta. Intorno alla torre dell'orologio del 1560 sono state rinvenute statue della Sibilla Cumana e di Giano Bifronte. Il paese si chiamò Petra Macigno Pagana per la persistenza di un culto pagano documentato archeologicamente da idoli e iscrizioni dedicate al dio Silvano. Nell'867 i Saraceni costruirono un fortilizio. Nell'età normanno-sveva appartenne alla contea di Balvano.

1278 il feudo fu dato da Carlo I d'Angiò a Roinaldo de Pancellis Gallico e nel 1331 passò a Filippo Stendardo. Successivamente fu donato alla regina Sancia d'Aragona, che a sua volta lo vendette a Mattia Gesualdo. Nel 1697 fu acquistato dai marchesi d'Andrea, che lo mantennero fino alla soppressione della feudalità.

Quasi ci dispiace concludere questo breve itinerario attraverso Cairano, Conza e Pescopagano, tre piccoli paesi che si affacciano sulla valle dell'Ofanto.

garanzia, è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito, avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?

0: Oggi siamo a Montesano sulla Marcellana, è un piccolissimo e bellissimo borgo a sud della provincia di Salerno. Siamo praticamente ai confini con la Basilicata. Siamo qui perché qui comincia il nostro tour dei borghi di eccellenza della Campania e tra l'altro siamo venuti perché l'anno scorso è arrivato quinto nel concorso I borghi più belli d'Italia. Concorso che è stato indetto da Rai 3 in collaborazione con la trasmissione Alle falde del Kilimangiaro.
1: Quindi Montesano, dopo anche il quinto posto alla competizione del borgo più bello d'Italia, ecco, si candida ad essere una meta prediletta per chi vuole un turismo lento, un turismo di accoglienza, un turismo dei borghi, un turismo del centro storico. Salendo per quella salita dietro alle mie spalle si entra in un centro storico fantastico.
0: Questo piccolo borgo, 870 metri sul livello del mare, rappresenta, diciamo, il borgo tipico di quello che troviamo nelle nostre campagne. E adesso vi lascio ad Aldo che ve lo farà visitare.
2: Grazie Michele, come ricordavi siamo a Montesano sulla Marcellana, un borgo con poco più di 6.000 abitanti, nel cuore verde del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, uno dei borghi più alti del territorio. Siamo a 850 metri sul livello del mare. Oggi ci farà da cicerone un giovane montesanese, presidente della Proloco. Antonio!
3: Ciao Aldo, benvenuto!
2: Ciao, ciao! Allora, cosa visiteremo oggi?
3: Allora, partiremo da Piazza Gagliardi, dove è situato il Duomo di Sant'Anna, che è un po' il simbolo del territorio, per poi proseguire a Piazza Castello, la piazza antropizzata più alta della provincia di Salerno. Poi più tardi andremo a rinfrescarci alla foresta regionale Cognole Cirreta.
2: Abbiamo tanto da fare,
3: sì.
2: Non vedo l'ora, andiamo!
3: Va bene!

0: Stiamo passeggiando tra i vicoli del borgo di Montesano sulla Marcellana. Sembra quasi tornare indietro nel tempo.
1: Sì.
0: Il silenzio, la pace, i portali. Ma un turista che viene a Montesano cosa può visitare nel borgo?
1: Alle nostre spalle c'è la chiesa di Sant'Andrea del 1300. Di fianco abbiamo il Palazzo Gerbasi, recentemente ristrutturato dall'amministrazione, che era un'appendice di altre strutture storiche baronali. Quindi c'è la Casa dei Servi, le stalle, i depositi, le carceri.

0: Abbiamo oltrepassato la porta di San Nicola, siamo a Piazza Castello, la piazza antropizzata più alta della provincia di Salerno, antica sede del castello medievale.
1: Da Piazza Castello c'è una visuale su tutto il Vallo di Diano. Da qui è possibile vedere e anche ammirare il Monte Cervati, che è il monte più alto, la vetta più alta della regione Campania. Quando si parla di Montesano si parla di natura fondamentalmente. Montesano è anche storia, anche cultura. Basti pensare che è uno dei pochi territori nella provincia di Salerno in cui sono presenti tre spiritualità diverse. C'è l'abbazia di Cadossa con l'ordine dei Benedettini, c'è la grancia di San Pietro del Tumusso con l'ordine di San Nilo di epoca bizantina, c'è ex convento dei Cappuccini, dei Francescani, dove è presente la statua del santo più venerato della comunità.
0: Ti ringrazio Antonio per questo tour che abbiamo fatto insieme.
1: Grazie
0: e adesso passiamo la parola a Michele e Giovanna. Ciao!

0: Oggi con noi qui a Casa Cauli c'è anche Giovanna Vorea, l'ambasciatrice del mondo della dieta mediterranea, e tra i vari giri che fai nel mondo oggi sei capitata anche qua.
1: Bellissimo.
0: Andiamo?
1: Andiamo in cucina.

0: Michelangelo, io oggi passavo di qua e sono venuta a pranzo da te. Che cosa prepari?
1: Ciao Giovanna. Allora, l'idea di oggi era riprendere un po' un piatto della tradizione, non solo locale, diciamo regionale, di fare la pasta e patate, però fatto in un altro modo. Riempiamo praticamente queste candele, che sono di grano saragolla, con ripieno di patate, patata rossa di montagna cotta al sale, in modo da lasciarla più asciutta, e poi la condiamo con questa crema di caciocavallo silano, che è un prodotto locale. E poi andiamo ad aggiungere del guanciale di maiale nero lucano e dei fagiolini lardari. Quindi, piatto molto semplice, quindi l'idea è di riprendere pasta e patate e anche la zuppa che si faceva una volta di patate e fagiolini.
0: Perfetto.
1: Con la componente maiale che non doveva mai mancare.
0: Resto qui con te allora.
1: Noi iniziamo con queste candele che abbiamo lessato a metà cottura e che poi andiamo a riempire con questo ripieno.
0: Il ripieno è fatto quindi di patate,
1: allora, patate
0: di montagna.
1: Patate cotte al sale, e poi sale, olio, pepe, zafferano di Montesano che dimenticavo, che è un prodotto anche del posto di Montesano, e aggiungiamo giusto un po' di ricotta vaccina per ammorbidire il tutto.
0: Queste patate le produci tu nel tuo orto?
1: Sì, sono di produzione propria. Come
0: bene.
1: I fagiolini produciamo.
0: Come le hai preparate, visto che le hai fatte al sale?
1: Sì, queste sono fatte al sale, semplicemente le laviamo, le adagiamo su un fondo di sale grosso e le inforniamo. Quando saranno pronte, circa 30-40 minuti, le apriamo a metà e con un cucchiaio andiamo a scavarle per poi lavorare.
0: Come una volta.
1: Era un...
0: E così noi dobbiamo mantenere le tradizioni, le eccellenze
1: poi
0: di ogni luogo. Quindi adesso abbiamo riempito queste candele. I grani sono di questa zona?
1: Questo grano saragolla sì, è di un'azienda locale che produce questa pasta e i propri grani locali. Invece qui a parte andiamo a fare per i fagiolini lardari, dove mettiamo un po' di olio, un po' di aglio e aggiungiamo il grasso del guanciale per dare più stabilità al piatto.
0: Invece questo?
1: Questa invece è la crema di tipo una fonduta di caciocavallo. Caciocavallo silano locale, sì, ovviamente.
0: E adesso invece salti i fagiolini qui.
1: Salto i fagiolini velocemente.
0: Che hai lessato?
1: Che ho lessato pochi minuti.
0: Hai già salato in cottura?
1: Leggermente sì, il sale va, l'acqua va sempre un po' salata, sale, pepe. Aggiungiamo giusto un po' di menta per dare anche un po' di freschezza al piatto.
0: I fagioli sono pronti.
1: La pasta anche.
0: Un attimo. Abbiamo già la fonduta pronta,
1: diciamo
0: la fonduta di quest'area, però non la fonduta.
1: Diciamo una crema di caciocavallo che è molto più semplice.
0: Qua.
1: Sì.
0: Quindi in realtà questo potrebbe essere anche un piatto completo, giusto?
1: Sì,
0: abbiamo
1: alla fine
0: i carboidrati, il salame, abbiamo il formaggio,
1: sì,
0: quindi abbiamo le proteine vegetali
1: unico.
0: E abbiamo le verdure, quindi le vitamine. Quindi può essere un piatto unico totalmente.
1: Sì. E ultimiamo con un po' di guanciale leggermente soffritto.
0: Michelangelo, il piatto è pronto?
1: Abbiamo usato tutti gli ingredienti, andiamo ad ultimare semplicemente con
0: zafferano.
1: Un po' di menta fresca e lo zafferano,
0: allora,
1: di Montesano.
0: La menta la metto io, eccola qua.
1: Lo zafferano ovviamente ce l'avevamo già nel ripieno di patate.
0: Però
1: andiamo ad usare un po' di stimmi.
0: Mamma mia, che spettacolo.
1: Un po' di stimmi sopra a finire il tutto.
0: Ok, il piatto è pronto.

0: Terminiamo questo viaggio indimenticabile in un luogo naturalistico proprio della regione Campania.
1: Sì, siamo alla foresta Cerreta Cognole, che è un luogo di regione Campania gestito dalla regione, che tra l'altro è un'attrattiva fantastica per i nostri ragazzi. Qui c'è un parco avventura, tra l'altro qui addirittura c'è un piccolo allevamento di animali selvatici, un centro di recupero per la fauna e per la flora, quindi è bello che i nostri ragazzi conoscano anche queste realtà. È un luogo molto semplice da raggiungere, confina con l'autostrada, quindi è facile arrivarci, potete approfittare e venire qui, fare un bel picnic, giocare, far giocare i vostri ragazzi qui nel parco avventura, farli rimanere immersi nella natura per un bel po' di tempo e poi portarli anche nei bellissimi borghi che confinano con questo luogo.
0: Non ci resta che invitare tutti al prossimo viaggio. Ci vediamo al prossimo viaggio.
1: Ti aspettiamo.
2: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

Sicuramente, come è successo negli ultimi anni, i fondi per la sanità ci saranno, a dirlo il ministro della Salute Orazio Schillaci, interpellato dai giornalisti in merito alla prossima legge di bilancio, a margine di una raccolta straordinaria di sangue in Piazza Mastai a Roma. Le priorità indicate dal ministro sono soprattutto due: personale e prevenzione. Vogliamo assumere più medici e professionisti e pagare meglio gli operatori sanitari, ha spiegato Schillaci, annunciando anche un possibile intervento sulle indennità, sulla tassazione dello straordinario e sul trattamento delle diverse professioni sanitarie. Al centro anche la prevenzione, che per il ministro non è una spesa ma un investimento. Infine, sulle case di comunità, Schillaci guarda a lungo periodo. Se ci rivediamo fra 2 anni o fra 5 anni, vedrete che funzioneranno, ha chiosato. È scontro sul nuovo nomenclatore tariffario della specialistica ambulatoriale della protesica. A Roma, l'Unione Nazionale Ambulatori Ospedalità Privata ha lanciato l'allarme sulle nuove tariffe, la cui entrata in vigore è prevista il 21 settembre, nel corso di una conferenza stampa organizzata a Montecitorio. Su 2.040 tariffe analizzate, 1.748, l'85,7%, sono inferiori persino al valore rivalutato secondo l'Istat, ha denunciato la presidente Maria Stella Giorlandino. Secondo l'associazione, tariffe non adeguate ai costi reali rischiano di ridurre l'offerta sanitaria e di trasferire milioni di pazienti sul sistema pubblico, aggravando ulteriormente le liste d'attesa. UAP rivendica quindi il ruolo della sanità privata accreditata nella rete del Servizio Sanitario Nazionale. Nel 2024 ha garantito il 28% dei ricoveri, hanno fatto sapere. La richiesta è un confronto urgente con le istituzioni per correggere il decreto e introdurre tariffe basate sui costi reali e aggiornate periodicamente. Sono circa 3 milioni gli italiani che convivono con la dermatite atopica, una malattia infiammatoria cronica della pelle che colpisce soprattutto i bambini ma anche gli adulti. Secondo APIAFCO, l'associazione Psoriasi Italiani Amici della Fondazione Corazza, la patologia interessa l'8,1% della popolazione adulta e il 16,5% di quella infantile. Prurito intenso, pelle secca e riacutizzazioni possono compromettere il sonno, la vita sociale e il benessere psicologico. L'associazione denuncia però forti disparità regionali nell'accesso alle cure e sottolinea che la dermatite atopica nelle forme severe non è ancora inserita nei LEA. Mancano quindi percorsi assistenziali uniformi e un codice di esenzione specifico, con costi che spesso ricadono sulle famiglie. In occasione della giornata mondiale della dermatite atopica, che ricorre il 14 settembre, APIAFCO ha rilanciato la richiesta di maggiore attenzione istituzionale, organizzando anche il webinar dal titolo «Diamo voce alla tua pelle». Come cambia l'atto medico nell'epoca dell'intelligenza artificiale? A interrogarsi sul futuro della professione la Commissione Etica e Atto Medico dell'Ordine dei Medici di Roma, che ha elaborato un documento programmatico presentato alla Camera dei Deputati insieme al volume Etica e Atto Medico, Riflessioni e Proposte, curato da Francesca Gambetti. Al centro una distinzione: la prestazione sanitaria può essere condivisa all'interno di un'equipe, ma la deliberazione clinica, cioè il giudizio che mette insieme scienza, etica e storia del paziente, resta responsabilità esclusiva del medico. La tecnologia dunque come supporto, ma con una decisione finale che deve restare umana. Per il presidente dell'OMCEO Roma, Antonio Maggi, difendere l'autonomia e l'identità dell'atto medico significa anche preservare la relazione di fiducia con il cittadino. La salute del cuore non può aspettare, è il messaggio del video promosso da Cuore Nostro in occasione della Settimana Internazionale di Sensibilizzazione sulle Patologie Valvolari Cardiache.

0: Dal 14 al 20 settembre. L'obiettivo è informare sull'importanza della diagnosi precoce e richiamare l'attenzione delle istituzioni sulla necessità di programmi di screening strutturati. Affanno, stanchezza e una progressiva riduzione dell'autonomia possono sembrare disturbi legati all'età, ma nascondere una patologia delle valvole cardiache. In Italia le malattie cardiovascolari sono la prima causa di mortalità e la seconda di disabilità. Tra gli over 65 le patologie valvolari interessano oggi circa il 12,5% delle persone e un caso su tre non viene diagnosticato. Dunque prevenire, diagnosticare per tempo e garantire cure tempestive di qualità è la richiesta rivolta alle regioni. Mi sono sempre sentita un po' come il mare, ci sono momenti di tempesta e momenti di calma. È il racconto di Ottavia, una delle persone che convivono con la colangite biliare primitiva, rara malattia autoimmune del fegato che colpisce soprattutto le donne, in particolare tra i 45 e i 65 anni. In occasione della giornata mondiale dedicata alla patologia, il 14 settembre, Gilead Sciences lancia in Italia All the Feelings with PBC, campagna di sensibilizzazione che utilizza testimonianze e arte per raccontare una malattia spesso invisibile. L'iniziativa è stata presentata nel corso di una conferenza stampa a Milano. La campagna punta così a favorire una diagnosi più precoce e un dialogo più consapevole tra pazienti e medici, dando voce ai bisogni ed emozioni che spesso rimangono nascosti. È in Lazio a sperimentare un nuovo modello di assistenza di prossimità. Arriva il progetto Fisioterapista in Farmacia, promosso dall'Ordine dei Fisioterapisti del Lazio insieme a Federpharma, Assofarma e all'Ordine dei Farmacisti di Roma. L'iniziativa, presentata nella capitale l'8 settembre in occasione della Giornata Mondiale della Fisioterapia, partirà formalmente a ottobre e coinvolgerà 30 farmacie del territorio. Abbiamo lavorato intensamente in questi due anni per costruire questa sperimentazione, ha fatto sapere la presidente dell'OFI Lazio, Anna Maria Servadio. L'obiettivo è portare il fisioterapista più vicino ai cittadini, offrendo valutazioni, orientamento e supporto per le necessità legate alla salute e alla riabilitazione. Un progetto che punta dunque a rafforzare la prevenzione e l'accesso ai servizi, portando le competenze del fisioterapista direttamente nei luoghi più vicini alla comunità, ha concluso la presidente Servadio.
1: La cittadinanza è una componente essenziale della personalità dei soggetti e non può essere considerata un elemento traballante nella definizione della sua permanenza. Lo ha detto Arturo Salerni di Antigone nel corso dell'audizione in Commissione Affari Costituzionali. La proposta di legge in discussione, ha aggiunto, contrasta con il concetto universalmente riconosciuto alla cittadinanza. Per Gianluca Mastrovito delle ACLI, infine, la cittadinanza non è strumento contro la criminalità, ma nelle democrazie serve a riconoscere chi è parte della comunità. Prosegue in Commissione Esteri l'esame della relazione sullo stato di attuazione del Piano Mattei. Bisogna rafforzare un meccanismo stabile con i partner africani, creare un quadro strutturato e duraturo, hanno detto i rappresentanti della Fondazione AVSI nel corso di un'audizione. Secondo l'organizzazione non governativa, bisogna migliorare l'aspetto del monitoraggio e la valutazione con indicatori precisi e definiti obiettivi di benchmarking e soprattutto migliorare la comunicazione. Questo perché sono stati fatti passi in avanti, ma serve l'impegno ad avviare una comunicazione più sistematica con tutti. La Commissione Giustizia della Camera ha avviato l'esame dello schema di decreto legislativo che dà attuazione alla Direttiva europea 2024-2853 sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi. Il provvedimento, identificato come atto del governo numero 434, recepisce la nuova disciplina europea e comporta l'abrogazione della precedente direttiva. Relatore del provvedimento è Ciro Maschio di Fratelli d'Italia. Il tema degli imballaggi è stato affrontato in Commissione Ambiente, dove si sono svolte audizioni informali nell'ambito dell'esame delle proposte di legge Roggiani, Ilaria Fontana e Milani. Le proposte riguardano l'introduzione e la disciplina di sistemi di riutilizzo, deposito cauzionale e restituzione per specifiche tipologie di imballaggi. A riguardo sono stati ascoltati i rappresentanti di ASVIS, Confesercenti, Giacimenti Urbani APS, Legambiente

0: WWF Italia. In sede consultiva, inoltre, la Commissione ha espresso parere favorevole sulla proposta di legge per l'istituzione del Museo per la memoria del disastro ferroviario di Viareggio.
1: L'Aula del Senato ha approvato la riforma della legge elettorale. Il testo modificato torna in terza lettura alla Camera, dove è già calendarizzato per la discussione generale il 28 settembre. Centrodestra compatto nel voto finale, nonostante alcune fibrillazioni poi ricomposte sugli emendamenti sulle preferenze pure, tutti respinti. Cartelli no alla legge truffa dai banchi delle opposizioni. Tra le novità nel passaggio a Palazzo Madama, l'introduzione delle preferenze con capilista bloccati, la cancellazione della norma anticespugli e l'aumento delle firme, almeno 6.000 a collegio, necessarie alla presentazione delle liste per i nuovi partiti. L'ultimo saluto a Emma Bonino. In Campidoglio i funerali di Stato in forma laica della storica leader radicale ed ex ministra scomparsa a 78 anni venerdì. Presenti le massime cariche dello Stato, dal capo dello Stato Sergio Mattarella alla premier Giorgia Meloni, insieme a esponenti di tutti gli schieramenti. A ricordare il suo rigore, il legame profondo con le battaglie di una vita è stata la storica assistente Carla Taibi. Sono poi intervenuti Romano Prodi e Enrico Letta, per il quale Emma appartiene ai giovani di oggi. L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha disposto altre 2 settimane di controlli alle frontiere aeree marittime con la Spagna. Il provvedimento, informa il Viminale, è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Migrazione e Sicurezza delle Frontiere, riunitosi questa mattina. Permangono infatti elevati profili di rischio per la sicurezza interna, oltre un possibile pericolo legato a eventuali infiltrazioni terroristiche. Giuseppe Conte lancia Nova, la grande assemblea del Movimento 5 Stelle in programma a Milano il 19 e 20 settembre al World Joint Center. 2 giornate di confronto per definire la nuova agenda del Movimento, che si chiuderanno con la votazione delle proposte da parte degli iscritti. Tra gli ospiti internazionali annunciati spiccano gli economisti Jeffrey Sachs e Yanis Varoufakis, oltre alla relatrice ONU Francesca Albanese. Diamo forma all'Italia che vogliamo, ha detto Conte presentando l'evento.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
2: Mi consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: Buonasera e bentrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. La copertina di questa sera è dedicata alla tragedia avvenuta ieri sulla 1 nello scontro tra un camion ed una bisarca. Ha perso la vita Domenico Di Zeo, di 44 anni, di Teggiano. Sgomenta la comunità dove Domenico Di Zeo era molto conosciuto e stimato. Vediamo. È Domenico Di Zeo, 44 anni, di Teggiano, la vittima del drammatico incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio sulla 1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Attigliane e Orvieto, in direzione Firenze. Una notizia che ha sconvolto Teggiano e l'intero Vallo di Diano. Domenico era molto conosciuto in paese e nel comprensorio. In tanti lo ricordano per la sua bontà, il suo altruismo e quel senso di protezione che riusciva a trasmettere alle persone che gli erano vicine. Il violentissimo incidente si è verificato nel primo pomeriggio di ieri. Due mezzi pesanti, una bisarca e un autocarro frigorifero, si sono scontrati e ad avere la peggio è stato purtroppo proprio Domenico, conducente dell'autocarro, rimasto incastrato nell'abitacolo a seguito dell'impatto con la bisarca. Per liberare il suo corpo dalle lamiere è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del comando di Viterbo, che hanno utilizzato anche un autogru. Il conducente della bisarca è rimasto cosciente durante le operazioni di soccorso e non avrebbe riportato gravi conseguenze. Pesanti le ripercussioni sulla viabilità. In direzione Firenze la circolazione è stata ridotta ad una sola corsia, con una coda che ha raggiunto oltre 9 km di coda. Sul posto sono intervenuti, oltre ai vigili del fuoco, anche le pattuglie della polizia stradale e il personale del quinto tronco di Fiano Romano di Autostrade per l'Italia. Una tragedia che lascia sgomenta la comunità di Teggiano e il Vallo di Diano, dove la notizia della morte di Domenico si è rapidamente diffusa, suscitando dolore ed incredulità. Un altro grave incidente si è verificato sempre ieri, ma questa volta sulla 2 del Mediterraneo, sulla carreggiata nord, nel tratto compreso tra Campagne Deboli. Un furgone appartenente ad una società che si occupa di servizi di ossigenoterapia e assistenza domiciliare è rimasto coinvolto in un violento schianto contro un guardrail. Immediato l'intervento dei soccorritori. Sul posto sono arrivati i volontari della pubblica assistenza Vopi, che hanno stabilizzato l'uomo alla guida del mezzo di Ponte Cagnano e lo hanno trasportato d'urgenza in codice rosso all'ospedale di Eboli. Le operazioni di soccorso hanno richiesto l'intervento anche dei vigili del fuoco, della polizia stradale e del personale ANAS. Ed un grande dolore ha colpito la comunità di Caggiano per la morte del piccolo Gian Nicola, un bimbo che è scomparso ad appena 2 mesi di vita. Il bambino era ricoverato all'ospedale pediatrico Santo Bono di Napoli ed ha perso la vita a causa di una malattia rara. Una notizia che ha sconvolto la comunità di Caggiano, dove il sindaco ha proclamato per la giornata di oggi il lutto cittadino.
1: Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità. A tra poco.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende, con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2, e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati a Italia 2 News. Continuiamo il nostro telegiornale con la cronaca. Un'associazione di volontariato che gestiva il trasporto sanitario d'emergenza 118 per l'ASL di Salerno è al centro di un'inchiesta della Guardia di Finanza Salernitana. I dettagli nel servizio. avrebbe costruito un sistema per ottenere dall'ASL di Salerno rimborsi per spese che secondo gli investigatori non sarebbero mai state sostenute. Al centro dell'inchiesta della Guardia di Finanza c'è il legale rappresentante di un'associazione di volontariato attiva nell'assistenza sanitaria e affidataria del servizio di trasporto in emergenza urgenza 118. Questa mattina, in esecuzione di un'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Salerno, le Fiamme Gialle Salernitane hanno applicato nei confronti dell'indagato una misura cautelare interdittiva della durata di 12 mesi, con il divieto temporaneo di esercitare uffici direttivi di persone giuridiche e imprese, ed è stato disposto anche un sequestro preventivo di oltre 900.000 euro. Secondo quanto ricostruito nel corso delle indagini preliminari, il presunto meccanismo sarebbe stato attivato tra il 2020 e il 2023. L'associazione avrebbe presentato all'ASL Salerno documentazione ritenuta falsa o comunque non corrispondente a costi effettivamente sostenuti, ottenendo così il rimborso di somme relative a beni e servizi inesistenti, non pertinenti al servizio 118, oppure già rendicontati e rimborsati da altri distretti sanitari. Tra gli elementi contestati figurano anche circa 3.500 interventi a chiamata che, secondo gli accertamenti, non sarebbero mai stati effettuati. Gli investigatori avrebbero inoltre individuato documentazione proveniente da altre associazioni o cooperative formalmente rappresentate da soggetti diversi, ma che sarebbero state di fatto gestite dall'indagato. Il sistema, secondo l'accusa, avrebbe consentito di raggiungere gli importi massimi rimborsabili. L'attività investigativa avrebbe permesso anche di bloccare un ulteriore tentativo di frode relativo al 2024 per un valore complessivo che supera i 500.000 euro. Ancora cronaca, ma di tutt'altro genere. Allarme tra gli allevatori del Vallo di Diano, in particolar modo nelle aree tra Sant'Arsenio e Polla, per alcuni episodi di attacchi da parte di lupi ad allevamenti di pecore. Sono diversi i capi, infatti, che sono stati sbranati. Ascoltiamo.
3: Tre lupi hanno preso di mira nelle scorse ore un allevamento nel territorio comunale di Sant'Arsenio, e questa volta a finire vittima dei predatori è stata una pecora sbranata durante una prima incursione all'interno della struttura. Secondo quanto riferito, sarebbero stati almeno tre i lupi ad avvicinarsi all'allevamento. Nel corso della prima incursione gli animali sono riusciti ad aggredire una pecora che non ha avuto scampo. I lupi successivamente sarebbero tornati una seconda volta, ma in questa circostanza hanno desistito nel loro intento perché il pastore era presente all'interno dell'allevamento. L'uomo si è accorto della loro presenza ed è riuscito a metterli in fuga. L'episodio riaccende l'attenzione sulla presenza sempre più frequente dei lupi anche nelle aree rurali del territorio, ma quello di Sant'Arsenio non sarebbe un caso isolato. Situazione particolarmente delicata anche a Polla, dove nei giorni scorsi sarebbero state circa 15 le pecore vittime di una razzia all'interno di un allevamento sempre da parte dei lupi. Gli allevatori chiedono interventi rapidi e concreti per affrontare una situazione che sta diventando sempre più difficile da gestire. La presenza dei lupi sempre più vicina ai centri abitati e alle aziende zootecniche rappresenta una fonte di forte preoccupazione, soprattutto per chi vive quotidianamente del proprio allevamento.
0: Andiamo avanti con la cronaca. Violenta aggressione a Domignano, dove un uomo sarebbe stato accerchiato da un gruppo di giovani. Sono in corso accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto ed anche eventuali responsabilità. I dettagli nel prossimo servizio.
4: Notte di violenza in un'abitazione di Omignano, dove un uomo di 63 anni è stato costretto a ricorrere alle cure dei sanitari dopo essere stato aggredito tra le mura domestiche. Secondo quanto riferito dall'uomo, un gruppo di giovani si sarebbe introdotto nella sua abitazione e, per motivi ancora da chiarire, lo avrebbe aggredito. Il 63enne ha riportato una ferita lacero-contusa nella regione occipitale e diverse ferite e contusioni su varie parti del corpo. Sul posto sono intervenuti i sanitari della Misericordia di Vallo con la postazione di Omignano, che hanno prestato le prime cure dell'uomo per poi trasferirlo al pronto soccorso dell'ospedale San Luca. Sul posto anche i carabinieri, impegnati a ricostruire la dinamica dell'accaduto e a risalire ai responsabili. Ancora da chiarire il motivo dell'intrusione nell'abitazione, gli investigatori dovranno accertare se alla base dell'aggressione vi sia stato un precedente attrito

0: preferito tra il 63enne e i giovani, oppure se l'irruzione possa essere collegata ad un tentativo di furto.
1: È ancora il momento di qualche istante di pubblicità. A tra poco.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e il riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
5: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
6: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

Bentrovati a Italia 2 News, vi raccontiamo ora della giornata particolarmente difficile, quella di ieri sul fronte degli incendi in Costiera Amalfitana e lungo tutta la penisola sorrentina, una giornata che ha messo a dura prova il lavoro dei vigili del fuoco e degli uomini della protezione civile. Fortunatamente i roghi sono stati spenti, ma sono tantissimi i danni alla vegetazione. La cronaca della giornata nel servizio. Giornata da incubo quella di ieri sul fronte degli incendi in Costiera Amalfitana in penisola sorrentina. Dalla sera precedente il territorio è stato alle prese con diversi focolai che hanno interessato la vegetazione in più punti, costringendo i soccorritori ad un imponente lavoro di contenimento, un'emergenza che purtroppo è in atto e che si è estesa tra Positano, Amalfi e Tovere, nella zona di Pogerola, coinvolgendo anche le alture di Agerola e il territorio di Vico Equense. Un fronte particolarmente articolato che ha richiesto il potenziamento del dispositivo di soccorso e il contemporaneo intervento da terra e dal cielo. La priorità era quella di proteggere i centri abitati e le infrastrutture presenti nelle aree interessate. Fortunatamente al momento non risultano danni alle abitazioni. In campo sono scesi 7 squadre dei vigili del fuoco provenienti dai comandi di Napoli e Salerno, affiancati dai rinforzi arrivati da Caserta a supporto delle operazioni, 3 Canadair del Corpo Nazionale chiamati ad intervenire sui versanti più impervi e difficili da raggiungere con i mezzi terrestri. L'emergenza ha imposto anche importanti limitazioni alla circolazione. L'ANAS ha infatti disposto la chiusura di un tratto della statale 163 Amalfitana nel territorio compreso tra Piano di Sorrento e Vico Equense, un provvedimento necessario proprio a causa dell'incendio che si è sviluppato sul versante a ridosso della sede stradale. Sul posto sono intervenuti, oltre al personale ANAS e i vigili del fuoco, anche le forze dell'ordine. Cambiamo completamente pagina, ci spostiamo a Ponte Cagliari.

0: Cagnano per una nuova ed importante scoperta archeologica. È venuta alla luce infatti una tomba a cubo. I dettagli nel prossimo servizio. Nel cuore del tessuto urbano di Ponte Cagnano Faiano, le indagini di archeologia preventiva condotte nei mesi scorsi per la realizzazione di un complesso edilizio privato hanno riportato alla luce un ulteriore prezioso lembo della necropoli occidentale dell'antico centro etrusco. Nel settore meridionale del lotto è stato infatti individuato un nucleo di 4 sepolture risalenti alla prima metà del VI secolo a.C., in parte danneggiate da un impianto fognario moderno. Tra queste si distingue per eccezionalità la tomba 10188, costituita da un cratere figurato prodotto a Corinto, che ospita le ossa con buste del defunto, custodita all'interno di una struttura parallelepipeda in travertino sigillata da una lastra di copertura. Si tratta di una tipologia funeraria denominata cubo, diffusa nella campagna settentrionale ma molto rara a Ponte Cagnano, dove fino ad ora ne erano note soltanto altre due: la tomba 1840 e la tomba 9954, entrambe esposte al Museo Archeologico Nazionale Gli Etruschi di Frontiera. Numerosi elementi indicano che la sepoltura appartenesse ad un personaggio di alto rango nell'ambito della comunità dell'antico centro etrusco. La particolare tipologia della struttura, il rituale dell'incenerazione e l'uso come cinerario del cratere corinzio, elemento centrale del simposio destinato alla mescita del vino e finemente decorato. I reperti si trovano attualmente al Museo Archeologico per le prime operazioni di studio e restauro in vista della prossima esposizione al pubblico. Ed andiamo ora in Basilicata. Preoccupazione a Matera per il futuro di 350 lavoratori della Colmat dopo l'annuncio di licenziamenti da parte dell'azienda. Ci dice tutto Elena Comuniello.
1: Lo spettro dei licenziamenti diventa realtà. Colmat ha annunciato l'avvio dell'iter per l'invio di 350 lettere di licenziamento ai lavoratori della sede di Matera. Una decisione che rischia di chiudere nel modo peggiore una vertenza andata avanti per mesi tra tavoli istituzionali, incontri ed ipotesi di riconversione. Durissima la reazione dei sindacati CGIL, FIST, il CISL, UILCOM, UIL e UGL Telecomunicazioni, che parlano di un'ennesima presa in giro ai danni dei lavoratori. Le organizzazioni denunciano il fallimento del percorso istituzionale e chiedono alla Regione Basilicata e al Ministero delle Imprese e del Made in Italy di assumersi le proprie responsabilità. La crisi era legata soprattutto alla progressiva conclusione della commessa TIM. Nei mesi scorsi erano state avanzate diverse ipotesi per garantire un futuro occupazionale al personale, tra cui il coinvolgimento dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e possibili percorsi del settore dell'innovazione digitale. Erano state inoltre individuate risorse per circa 10 milioni di euro. Finora però nessuna delle soluzioni prospettate si è trasformata in un percorso concreto e ora arrivano i licenziamenti. Per i sindacati non si tratta soltanto di una vertenza aziendale, ma di una vera emergenza occupazionale per Matera e per l'intera Basilicata. Il rischio riguarda 350 lavoratori e altrettante famiglie, in una fase già segnata dall'aumento del costo della vita. Resta sullo sfondo la data del 31 dicembre 2026, termine indicato per la prosecuzione dei sostegni alle attività di Colmat. I sindacati chiedono un intervento immediato e non intendono attendere oltre. C'era il tempo per prevenire, adesso c'è da impedire il disastro. La pazienza è finita, servono fatti.
0: Ci fermiamo ancora per la pubblicità, tra poco con la terza parte del nostro telegiornale.

0: vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto.

0: Roberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia Di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Benvenuti alla terza parte del TG di Italia 2 News. Parliamo ora di economia. Nuova informativa da parte di Confesercenti Vallo di Diano, guidato dalla responsabile Maria Antonietta Aquino, in merito al codice LEI. Ascoltiamo di cosa si tratta nel servizio di Ilenia Trotta.
1: Confesercenti Vallo di Diano amplia i servizi dedicati alle imprese del territorio, offrendo supporto per l'attivazione e il rinnovo del codice LEI, il codice internazionale che consente di identificare in maniera univoca i soggetti giuridici nelle operazioni finanziarie. Il codice LEI è sempre più richiesto da banche e intermediari finanziari per consentire alle imprese di effettuare determinate operazioni e transazioni, anche con controparti nazionali e internazionali. L'obiettivo di Confesercenti Vallo di Diano è quello di semplificare gli adempimenti per imprenditori e società, mettendo a disposizione un servizio di assistenza dedicato, sia per le nuove richieste, sia per i rinnovi dei codici in scadenza. Il nostro impegno è quello di essere un punto di riferimento concreto per le imprese del territorio, accompagnandole non soltanto nell'accesso delle opportunità e nelle agevolazioni, ma anche nella gestione degli adempimenti necessari alla loro attività, dichiara la dottoressa Maria Antonietta Aquino, presidente di Confesercenti Vallo di Diano. Con il servizio dedicato al codice LEI, vogliamo rendere più semplice e veloce una procedura che oggi interessa numerose aziende, offrendo loro assistenza diretta e qualificata. Essere vicini alle imprese significa soprattutto aiutarle a risparmiare tempo e ad affrontare con maggiore sicurezza ogni passaggio burocratico e amministrativo. Le imprese interessate possono rivolgersi direttamente agli uffici di Confesercenti Vallo di Diano per verificare la necessità di attivare il codice LEI, controllarne la scadenza o procedere al rinnovo.
0: Ritorniamo di nuovo in Basilicata per parlare di ambiente e di estrazioni petrolifere. Dal presidente della regione Bardi e dal ministro dell'ambiente arrivano delle rassicurazioni anche in merito alle prospettive per il territorio lucano. Le ultime novità nel servizio di Joyce Donnarumma.
2: Nessun aumento dei tetti massimi di estrazione del petrolio in Basilicata è quanto ribadiscono il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin e il presidente della regione Basilicata Vito Bardi, intervenuti con una nota congiunta sul futuro delle attività estrattive lucane. Al centro del confronto ci sono i due principali poli petroliferi della regione, la Val d'Agri e Tempa Rossa. Le estrazioni di petrolio in Basilicata sono regolate per la Val d'Agri dal protocollo d'intesa sottoscritto nel 1998 dalla Giunta di Nardo e per Tempa Rossa dal protocollo d'intesa sottoscritto nel 2006, spiegano Pichetto e Bardi. I tetti massimi previsti da quegli accordi, sottolineano, restano pienamente in vigore e vincolanti e non vi sarebbe da parte del governo o della regione alcuna intenzione di modificarli. La produzione, precisano ancora, può aumentare o diminuire in base alle esigenze del periodo, ma sempre nel rispetto dei limiti fissati dai protocolli. La posizione viene inserita nel quadro della strategia nazionale per il rafforzamento dell'indipendenza energetica, in una fase nella quale il governo considera la valorizzazione delle risorse nazionali una componente della sicurezza degli approvvigionamenti e del sistema energetico. La discussione arriva dopo il decreto legge approvato dal governo il 10 settembre 2026, che contiene disposizioni per accelerare i provvedimenti relativi a infrastrutture e attività energetiche strategiche. Il provvedimento è entrato in vigore l'11 settembre. Tra le misure previste c'è anche la possibilità di ricorrere a un commissario ad acta nel caso in cui una regione non si esprima entro i termini previsti e la sua inerzia possa compromettere attività considerate strategiche per la sicurezza energetica, la continuità degli approvvigionamenti o l'unità economica del paese. La norma prevede il coinvolgimento della regione interessata e stabilisce che il commissario, nell'ambito delle attività propedeutiche all'adozione dell'atto sostitutivo, assicuri forme di pubblicità e informazione ai territori e ai comuni interessati, anche sugli aspetti tecnici, socio-economici e sulla tutela ambientale. È proprio su questo punto che governo e regione sottolineano che l'accelerazione delle procedure non comporterebbe il superamento delle garanzie previste. Nella nota congiunta viene inoltre ribadita la permanenza delle garanzie ambientali e delle compensazioni destinate ai territori. Restano confermate anche le royalties spettanti ai comuni e alle comunità lucane, che secondo quanto riferito da Pichetto e Bardi aumentano in proporzione alla produzione effettivamente erogata. La Regione Basilicata, d'intesa con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, afferma di aver rafforzato il controllo sul centro Oli Valdagri e sulle aree estrattive attraverso il monitoraggio continuo di ARPAB, la pubblicazione dei dati e una gestione rigorosa degli eventuali sversamenti. Secondo quanto comunicato da Regione e MASE, in caso di sversamenti è previsto l'obbligo di intervento immediato insieme a verifiche indipendenti.
0: Rimaniamo ancora in Basilicata con una notizia di altro tipo. Andiamo a Balvano, dove è stata intitolata una scalinata a Michele Ferrero per ricordare proprio il fondatore dello storico stabilimento Ferrero. Vediamo com'è andata.
3: Una scalinata dedicata al cavaliere Michele Ferrero per raccontare attraverso un simbolo semplice la storia di Balvano e il legame con la famiglia Ferrero. La cerimonia di intitolazione si è svolta nei giorni scorsi nel centro lucano alla presenza del presidente della Regione Basilicata Vito Bardi, del sindaco di Alba Alberto Gatto, dei rappresentanti dello stabilimento Ferrero e delle istituzioni locali. La scelta della scalinata non è casuale, gradino dopo gradino la Ferrero ha conquistato i diversi continenti diventando un'azienda affermata in tutto il mondo. E allo stesso modo Balvano ha saputo risalire dopo la distruzione provocata dal terremoto del 1980 attraverso pazienza, perseveranza e determinazione. Nel suo intervento Bardi ha ricordato come Michele Ferrero abbia scelto di investire nel territorio trasformando dopo il sisma la solidarietà in lavoro e prospettive concrete. Per il presidente l'esperienza di Balvano dimostra che l'investimento industriale, innovazione e radicamento territoriale possono convivere. Lo stabilimento è oggi una realtà produttiva di rilievo internazionale e parte integrante della comunità. L'amministrazione comunale ha espresso gratitudine alla famiglia Ferrero per aver scelto Balvano e a tutte le istituzioni, le forze dell'ordine, i soccorritori, le associazioni, i pensionati Ferrero e quanti hanno partecipato alla cerimonia.
0: E con questa notizia termina anche questa edizione del nostro telegiornale. Prima di salutarvi vi ricordo che potete continuare a seguire le notizie sul sito italia2news.it oppure sui nostri canali social. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature, dei marchi più prestigiosi. Colmar,

0: L'intervento di Maurizio Landini al congresso WIL, dove è stata presentata la nuova piattaforma unitaria tra CGIL e le altre sigle sindacali. Chi è stato assunto dopo il 1 luglio è stato iscritto automaticamente a un fondo pensione, ma anche chi ha già un contratto può spostare il proprio TFR. Nuovi terremoti sconvolgono l'Italia, ma secondo un rapporto ActionAid, a 10 anni dal disastro di Amatrice, sono ancora ferme 2 opere su 3. A Roma continuano le proteste dei fattorini, ancora senza tutele, sia contro il clima sempre più impietoso che contro la precarietà.
1: La piattaforma unitaria presentata da CGIL, CISL e UIL alle associazioni datoriali è stata al centro dell'intervento del segretario generale della CGIL Maurizio Landini al 19° congresso nazionale della UIL. Nel suo intervento Landini ha anche denunciato le profonde disuguaglianze del sistema fiscale.
2: Io credo che qui ci sia un punto di fondo, non più accettabile, perché noi siamo in un'Europa e in un'Italia in cui la tassazione sul lavoro dipendente e sui pensionati è quasi il doppio di quella che invece viene fatta sulla rendita finanziaria, sulla rendita immobiliare, sui profitti. Io vi faccio un esempio banale. Io trovo che non sia più accettabile che io, lavoratore dipendente, sulla mia busta paga arrivo a pagare anche il 43, 44, 45% e il mio datore di lavoro sui profitti che gli faccio fare io col mio lavoro paga il 24%, cioè lui paga la metà di tassazione sui profitti che gli faccio fare io e sul mio stipendio pago il doppio delle tasse. Le mie tasse servono a dare anche i servizi a quelli che non le pagano, che le vadono o ne pagano meno.
1: La piattaforma consente di portare avanti battaglie diverse con più forza, come la restituzione del drenaggio fiscale.
2: Un lavoratore che prende 35.000 euro, se non si introduce un meccanismo di rivalutazione delle detrazioni e degli scaglioni, anche nel 2026 pagherà 1.500 euro di tasse in più che non dovrebbe pagare.

0: progetto è stato fatto grazie anche al contributo della Filiera Emilia Romagna, perché ci siamo resi conti che sul territorio appunto del circondario molese tanti lavoratori edili non conoscono le prestazioni a cui hanno diritto. Sono prestazioni che fanno parte, sono all'interno degli enti bilaterali della categoria, ente bilaterale, quindi che c'è una parte padronale e una parte sindacale. Nonostante questo, ovviamente il lato aziendale non ricevono alcuna informazione al momento, per esempio, dell'assunzione, e quindi sta tutto quanto a noi cercare di raggiungerle sia girando il territorio che con le telefonate in maniera capillare, perché altrimenti loro non arrivano a conoscere tutte le prestazioni a cui hanno diritto. Da quando è partito il progetto abbiamo raggiunto circa 900 lavoratori per telefono, e ovviamente questo poi ha generato una serie di appuntamenti e di iscrizioni, di pratiche, che si va su dei numeri veramente importanti.
1: Portare il sindacato direttamente nei luoghi di lavoro è la cosa più importante, perché le persone che hanno le situazioni più problematiche tendenzialmente non vengono qua. Quindi se tu li riesci ad andare a prendere direttamente dove lavorano, la metà del lavoro l'hai fatto. E magari loro lì in cantiere si sentono più tranquilli, e se magari addirittura non c'è il capocantiere, è ancora più familiare la cosa, no? Il rapporto che hai con loro.
2: Ho scoperto la cassa edile tramite Filea, tramite Andrea, che sono andato lì e mi sono scritto e mi ha spiegato le cose.
3: Conoscevo già certe prestazioni della cassa edile, però adesso le cose sono, mi sembra che sono cambiate molto meglio. Non sapevo che c'erano tante cose per i figli, anche sull'università, un aiuto per le scuole, la sanità e tante altre che ancora proviamo a sapere.
4: Per me conta molto, perché è un mondo che nessuno è veramente a conoscenza, è in continua evoluzione, in continuo sviluppo, e avere la fortuna di avere un referente che ti aggiorna ciclicamente quando ci sono le novità ti aiuta tantissimo.
5: Ho preso un appuntamento, sono venuto qua, ho parlato con Ahmed, mi ha spiegato tutto le cose.

0: che sono in corso. Mi è arrivata anche una lettera tramite la posta a casa che c'è che mi spiegano tutti i bonus che ci sono in corso. Tipo bonus scuola e bonus di affitto.
1: Lo sport degli immigrati io lo faccio perché ci sono delle cose proprio per gli immigrati, come il rinnovo, permesso di soggiorno, la richiesta carta di soggiorno, ricongiungimenti familiari, ma anche lo stesso lì io riesco anche a parlarli per i diritti del lavoro.
2: Per me molto importante, c'è una persona che spiega per me perché è con lui che posso fidarmi.
1: La lingua è come un mare, se uno non riesce e non lo sa nuotare, si annega. Questi lavoratori, la mancanza della lingua è un problema di più. Quando loro scoprono che c'è una persona che parla la sua lingua e che l'ascolta, e lì per lui almeno una finestra è aperta. Questi ragazzi, quando mi chiamano al telefono, mi chiamano zio Ahmed, cioè sono giovani, allora loro mi chiamano zio Ahmed. E questa è una cosa che ti fa capire che queste persone hanno bisogno di qualcuno che le dà una mano, e noi siamo qui per quello.
3: Dal 1 luglio, per chi inizia un nuovo lavoro dipendente nel settore privato, l'ingresso nella previdenza complementare è diventato automatico. Il lavoratore viene iscritto al fondo pensione previsto dal contratto collettivo e il TFR confluisce nella sua posizione individuale. L'adesione però è possibile anche per chi è già occupato e non ha ancora scelto un fondo, e i vantaggi economici possono essere rilevanti. Il primo è il contributo aggiuntivo del datore di lavoro, generalmente compreso tra l'1 e il 2% della retribuzione lorda, secondo quanto stabilito dal CCNL. Scegliendo il fondo negoziale previsto dalla propria categoria, questo versamento si aggiunge al TFR e al contributo del lavoratore. Quest'ultimo beneficia inoltre della deducibilità fiscale. Per i lavoratori con redditi molto bassi, inferiori alla soglia dell'assegno sociale, il contributo personale non è obbligatorio, mentre restano il TFR e il versamento datoriale. Su oltre 26 anni di contribuzione, un lavoratore che aderisce a un fondo pensione negoziale può arrivare al pensionamento con 106.293 euro contro i 77.422 euro di chi lascia il TFR in azienda, quasi 29.000 euro in più. A pesare sono i 10.285 euro di contributi datoriali, ma anche i rendimenti, pari nella simulazione a 35.605 euro contro i 16.606 della rivalutazione del TFR. Infine, la previdenza complementare beneficia di una tassazione agevolata dal 9 al 15% in base agli anni di adesione. La contrattazione ha quindi permesso di legare un pezzo di salario a numerosi vantaggi e di creare così una base più solida per le pensioni dei lavoratori.
4: Il 1950. Dopo le scissioni che dal 1948 avevano diviso la CGIL e dato vita a CISL e UIL, il movimento dei lavoratori si trova a operare in un contesto politico ed economico profondamente mutato. L'Italia è ormai pienamente inserita nel clima della guerra fredda e il modello di sviluppo che prende forma nel paese si fonda su un'economia aperta ai mercati internazionali, su politiche di bilancio rigorose e su costi del lavoro molto contenuti. All'inizio degli anni 50, la ricostruzione industriale procede rapidamente, sostenuta anche dagli aiuti del piano Marshall e dalla domanda internazionale. La produzione cresce e la produttività aumenta, ma questi progressi non si traducono subito in un miglioramento delle condizioni dei lavoratori. La disoccupazione è elevata e i salari rimangono bassi. Solo nella seconda metà del decennio l'occupazione comincia ad aumentare, accompagnata da una forte migrazione interna verso i grandi poli industriali del nord. In questo scenario anche le relazioni industriali iniziano lentamente a cambiare. I contratti nazionali di categoria diventano il punto di riferimento della disciplina del lavoro, mentre si sviluppa progressivamente un secondo livello di negoziazione nelle imprese. Sul finire degli anni 50, la contrattazione aziendale viene riconosciuta e inserita in un sistema articolato. Ai contratti nazionali spetta fissare le regole generali, mentre, nelle aziende, si negoziano materie specifiche legate all'organizzazione del lavoro

lavoro e alla produttività. Per la CGIL, questi anni sono segnati da una condizione di forte difficoltà. L'organizzazione è isolata sul piano politico e spesso esclusa dai tavoli contrattuali. La strategia della Confederazione, guidata da Giuseppe Di Vittorio, resta inizialmente centrata su grandi mobilitazioni generali e sulla battaglia contro la disoccupazione, come dimostra il piano del lavoro presentato nel 1950. Quel progetto proponeva un vasto programma di investimenti pubblici, nazionalizzazione dell'energia elettrica, interventi nel Mezzogiorno e un grande piano di edilizia popolare. Il piano non fu accolto dal governo, ma rappresentò il primo tentativo di indicare una prospettiva complessiva di sviluppo economico e occupazione. La svolta per la CGIL maturò nella seconda metà del decennio. La sconfitta della FIOM alle elezioni delle commissioni interne alla Fiat nel 1955 mostrò il distacco tra la linea confederale e i cambiamenti in atto nelle fabbriche. Nei congressi successivi l'organizzazione avviò una profonda riflessione e iniziò a rivedere la propria strategia, riconoscendo il ruolo della contrattazione articolata e riportando la fabbrica al centro dell'azione sindacale.

La Corte Costituzionale riconosce il diritto alla pensione di reversibilità per il partner superstite di coppie omosessuali sposate all'estero, in caso il decesso sia avvenuto prima della legge sulle unioni civili del 2016. Con la sentenza 91, pubblicata il 28 maggio, la Consulta rimuove una disparità di trattamento rispetto alle coppie eterosessuali. Chi non aveva presentato domanda o aveva ricevuto un diniego può ora chiedere il riconoscimento della prestazione, anche per il figlio riconosciuto dal partner deceduto. Resta esclusa la reversibilità per le coppie di fatto, priva di una formalizzazione dell'unione. Per CGIL, INCA e SPI, la decisione segna un passo avanti nella tutela previdenziale e nel superamento delle discriminazioni.

A 10 anni dal sisma che ha colpito il centro Italia, la ricostruzione pubblica resta ancora lontana dalla vita quotidiana delle comunità. Il dossier di ActionAid, 10 anni dopo, i dati raccontano, fotografa uno stallo pesante su 3.667 interventi programmati per oltre 4,85 miliardi di euro, 2 opere su 3 non sono mai arrivate al cantiere. Il 66,3% resta bloccato nelle fasi preliminari, mentre solo il 33,6% ha raggiunto l'esecuzione o il completamento. Il ritardo attraversa tutte le regioni colpite. Nelle Marche le opere ferme prima dell'avvio sono 1.243, il 66,4%, in Umbria 378, pari al 69,2%, nel Lazio 365, il 69,7%, in Abruzzo 446, il 61,5%. Ma il dato più duro riguarda i 44 comuni epicentro del disastro, dove sono concentrati 1.544 interventi per circa 2,1 miliardi di euro. Proprio lì, dove la ricostruzione serve di più, 7 cantieri su 10 non sono mai partiti. Ad Amatrice risultano bloccati 136 progetti su 172, ad Accumoli 64 su 86. Il problema non è solo tecnico. Una scuola non ricostruita può spingere una famiglia ad andare via. Un municipio chiuso indebolisce i servizi di prossimità. Un presidio sanitario assente rende più fragile la permanenza di anziani e persone con bisogni di cura. Sui 767 interventi destinati a servizi essenziali, tra scuole, palestre, università, municipi e strutture sanitarie, soltanto 235 hanno visto l'apertura del cantiere. Le opere collaudate e restituite alle comunità sono appena 77, il 10%. Per ActionAid, la ricostruzione ha bisogno anche di trasparenza. I dati restano dispersi, frammentari, non sempre aggiornati o completi. A 10 anni dal terremoto manca ancora uno strumento unico, accessibile e comprensibile, capace di far seguire ai cittadini l'avanzamento delle opere, individuare ritardi e verificare se gli interventi rispondano davvero ai bisogni dei territori. Senza servizi, luoghi pubblici e informazioni chiare, la ricostruzione rimane una promessa non mantenuta.

0: Too hot to deliver, troppo caldo per consegnare, è lo slogan che accompagna le proteste dei rider romani, colpiti sia dalle temperature sempre più insostenibili delle strade, sia dalle ordinanze che tutelano la salute, ma non il reddito.
1: Questi lavoratori tuttavia sono messi in una situazione di scelta, o scegliere di andare in strada rischiando la propria vita e rischiando chiaramente di esporsi a temperature molto elevate, oppure restare a casa e rinunciare al proprio salario, in quanto questi lavoratori non sono riconosciuti come dei lavoratori dipendenti, ma sono anzi dei lavoratori autonomi, e quindi l'inquadramento lavorativo e contrattuale di questi lavoratori incide enormemente anche sulla loro possibilità di poter avere un salario oppure no.
0: Temi che vanno a scontrarsi con la realtà ancora fragile dei rider.
1: Queste persone, insomma, hanno una vita lavorativa totalmente regolata dalle dinamiche algoritmiche, quindi i flussi di lavoro influiscono sul loro salario e molto spesso questi lavoratori rischiano di stare in giro per 10 ore per guadagnare 10 euro fondamentalmente. E noi come Unite CGIL stiamo chiedendo di conseguenza un aumento delle paghe sotto questo punto di vista. Dall'altro lato crediamo sia molto importante che la città si attivi per creare dei punti di isolamento climatico dove queste persone possono riposarsi, fare comunità tra di loro, banalmente poter accedere a dei sali minerali, a delle borracce e in generale anche per essere un po' più sicuri, avere dei focolai, insomma, dove poter andare, anche in virtù del fatto che comunque sono tutte persone che hanno un background migratorio e molto spesso subiscono vessazioni da parte dei clienti durante i turni di lavoro.

0: applicazione, l'abbiamo voluta chiamare anche al contratto, per poter consentire a ciascun lavoratore, a ciascuna lavoratrice di poter verificare che tipo di contratto hanno e soprattutto se hanno un contratto pirata. In una zona come la nostra, dove è molto diffuso il fenomeno del dumping contrattuale, oltre che quello del lavoro povero e del lavoro sfruttato. Quindi ogni lavoratore, prendendo semplicemente il suo Unilab o la sua busta paga e inserendo il codice nel nostro sito, può verificare se ha un contratto pirata e mettersi eventualmente immediatamente in contatto con noi per affrontare e per ricevere assistenza. Beh, abbiamo fatto un'analisi e una ricerca tra tutte le assunzioni che ogni anno si verificano in provincia e quindi abbiamo iniziato a lavorare a un report sul dumping contrattuale in provincia di Ragusa e abbiamo riscontrato che in molte assunzioni non viene dichiarato il contratto oppure il contratto è pirata e questo succede per un contratto su quattro. Ovviamente poi abbiamo notato che è maggiormente diffusa questa applicazione nel settore del commercio e dei servizi, impatta maggiormente sulle donne e sui giovani rispetto, diciamo, alla conformazione che ha il nostro mercato del lavoro in provincia di Ragusa. Ci siamo resi conto che serviva comunque uno strumento anche per poter raggiungere più facilmente queste migliaia di lavoratori e di lavoratrici. E da lì quindi abbiamo iniziato a lavorare e capire che c'era, diciamo, una giungla di codici, codici INPS, codici del Ministero, codici CNEL. Rispetto a questo abbiamo creato una base di dati, una trascodifica di dati completa e da lì abbiamo realizzato appunto questo, che è un semplice motore di ricerca, un applicativo, comunque una pagina raggiungibile dallo smartphone, dal sito in tutta Italia. Quindi accessibile a tutti, libera e gratuita, dove ciascuno può autonomamente a casa, dal proprio divano anche o sul posto di lavoro, verificare che contratto ha e soprattutto se è vittima di un contratto pirata. Abbiamo avuto un caso di un supermercato della grande distribuzione, dove lì abbiamo riscontrato la presenza di 15 lavoratori che, pur lavorando in una grande catena, hanno scoperto di vedersi applicato il contratto pirata proprio grazie alla nostra applicazione.
1: Abbiamo capito che avevamo un contratto pirata, dove grazie alla CGIL abbiamo poi ottenuto il contratto collettivo nazionale commercio sottoscritto dalla FILCAMS, dove abbiamo ottenuto tutti i diritti che prevede il contratto.
0: Abbiamo avuto subito un positivo riscontro quando abbiamo pubblicato la nostra applicazione sul sito. Abbiamo visto che ci sono stati accessi da tutte le parti d'Italia, quindi non solo dal nostro territorio che è più a sud d'Italia, e soprattutto quello che abbiamo riscontrato è che molti giovani hanno utilizzato la nostra applicazione.
2: Cos'è il lavoro intramurario? Lavoro tra le mura di casa, lavoro di muratura, lavoro svolto da detenuti e internati in un istituto penitenziario, lavoro con una retribuzione in ritardo e quindi soggetta a mora. Il lavoro intramurario è quello svolto da detenuti e internati all'interno degli istituti penitenziari. Può riguardare attività necessarie al funzionamento del carcere, come cucina, pulizia e manutenzione, oppure lavori produttivi, industriali, artigianali e agricoli. Non è più considerato un'attività puramente afflittiva. Ha una funzione rieducativa e di reinserimento sociale e garantisce tutele previdenziali e assicurative assimilate a quelle del lavoro libero.
3: A Charleroi, l'Inca CGIL si è ritrovata per ricordare i 70 anni della tragedia di Marcinelle e gli 80 anni dell'accordo italo-belga del 23 giugno 1946. Con quell'intesa, 50.000 italiani furono inviati nelle miniere belghe in cambio di forniture di carbone a un costo preferenziale, pagato con la fatica e a volte la vita dei lavoratori.
4: 70 anni di Marcinelle. Abbiamo avuto l'onore di presidiare una iniziativa importante. L'Inca ha consegnato l'opera di Antonio Nocera restaurata. Abbiamo avuto anche l'occasione di presentare un nostro nuovo volume, Marcinelle 1956-2026, Memoria, diritti, tutela, un'occasione per parlare di questa strage che ha visto morire 262 minatori, di cui 136 italiani, con l'obiettivo non solo di ricordare ma anche di prevenire.
3: Chi ha lavorato nelle miniere porta ancora vivo il ricordo della fatica e dei sacrifici fatti e ci aiuta a ricordare come anche la nostra storia del

0: lavoro sia stata costellata di partenze e speranze.
1: Abbiamo lavorato, dato sudore, sangue e la vita anche. Abbiamo fatto il benessere del paese ospitante e abbiamo anche collaborato anche per l'Italia. La fratellanza che c'era, non c'era distinzione di che paesi erano. Eravamo uniti perché il pericolo ci univa tutti. Non vi era marocchino, algerino, italiano, tante razze e così via. Ma essi erano nelle stesse condizioni che noi. Cercavano il lavoro, la dignità per le loro famiglie.
2: Le sfide del mondo del lavoro stanno cambiando, ma ribadire l'importanza del passato permette di migliorare il futuro. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

Per chi volesse maggiori informazioni, può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371-620-2611.

capire.

Cari amiche, cari amici, oggi sono qui a parlarvi di calze. Ma che calze? Calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante. Poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità

che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere.

0: quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari. Attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte. Del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviio del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolie alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
2: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie Medical Socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che pensate un paio di calze a compressione graduata graduata, in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando

0: veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa. Perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
2: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto prima di andare in onda che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità. Le calze Medical Socks, le vuole
1: Sì,
2: provare?

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le medical socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora, sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti, perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks, la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata per un paio. Qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi, perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che

0: e la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione. Perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviato del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolie alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi, creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro. Poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi, il dottore mi ha detto, di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che, quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita, naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente, che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
3: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni, le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta, Alma. Alma mi ha detto, prima di andare in onda, che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che, nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità, le calze Medical Socks. Le vuole provare?
4: Sì.

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le Medical Socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora, sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti, perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks, la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia, per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere

0: ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione. Perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un allevio del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
3: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere.

0: Ora che indosso le mie medical socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
1: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto, con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro. Poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi, il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che, quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
2: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
3: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre.
1: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata per un paio. Qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi, perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale.

0: museo importante per un territorio certamente importante. Andrea oggi gioca in casa perché siamo a Ponte Cagnano Faiano e non potevamo non visitare il Museo Archeologico Nazionale, gli Etruschi di Frontiera, che è davvero una miniera di storia, di cultura locale, ma non solo.
1: Sì, il Museo di Ponte Cagnano, appunto come dici tu, Etruschi di Frontiera, è un museo importantissimo nel panorama, diciamo, museale italiano, perché appunto conserva dei reperti sulla civiltà etrusca che vanno, che insomma collegano un po' tutta l'Italia meridionale. Quindi è un museo, diciamo, storico, insomma, che si rinnova poi di anno in anno con iniziative, rassegne, eccetera, e quindi è un capisaldo importante nella tradizione museale. E qui da Ponte Cagnano, proprio che era un'antica necropoli etrusca, appunto, c'è una storia importante che va raccontata.
0: E noi ci faremo aiutare a raccontare questa storia dalla direttrice, la dottoressa Serena De Caro.

Il Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano Etruschi di Frontiera afferisce la direzione regionale Musei Nazionali Campania, diretta dalla dottoressa Luigina Tomai. È uno scrigno che custodisce reperti provenienti dal territorio che raccontano una storia lunghissima, secoli. È un sito che è importante perché è l'ultimo avamposto, l'avamposto più meridionale degli Etruschi. L'importante è che conserva veramente reperti eccezionali, unici, e numerosi reperti che raccontano appunto una storia lunghissima. Un museo giovane, a sede qui da circa 20 anni, ma un museo vivace che coniuga anche, fa dialogare l'archeologia con l'arte contemporanea. Le iniziative che realizziamo con le comunità del territorio sono tantissime, coinvolgono tutte le classi di età, i visitatori sono travolti dall'energia che questo museo riesce a dare. Un'area molto vasta che ci ricorda come questo territorio sia stato attraversato da numerose genti che hanno portato usi, costumi, mentalità diverse che si sono fuse in un rapporto unico. Abbiamo armi, oggetti che provengono dal Mediterraneo orientale, dalla Sardegna, dall'entroterra, dalla Lucania, a testimonianza appunto che insieme agli oggetti viaggiavano le persone e anche le idee. Un museo molto attento alle esigenze di tutti i tipi di pubblico, noi accogliamo anche i turisti che attraversano il nostro territorio e che scoprono una realtà di cui non erano probabilmente a conoscenza in tutte le sue articolazioni, in tutte le sue sfaccettature. Da qualche anno il museo è, per decreto del Ministero della Cultura, annesso anche al parco. Nel parco sono conservate, sono a vista alcune strutture dell'antico abitato di Pontecagnano e nel parco sono anche in corso gli scavi archeologici da parte dell'Università del Molise e dell'Università di Salerno. La direzione regionale Musei Nazionali Campania sta lavorando alacremente per favorire la fruizione da parte del pubblico dei contenuti del museo. All'interno del museo di Pontecagnano c'è già un percorso tattile fruibile da parte di tutti, realizzato in collaborazione con le associazioni di settore e con le scuole del territorio, con la collaborazione sotto la supervisione dei servizi educativi del museo.

0: La nostra storia, la storia del circolo dei cambi di occhi verdi Pontecagnano è legata a doppio filo con quella di questo luogo. Ricordo ancora quando a metà degli anni 90 ero un bambino delle elementari e venivamo qui con Michele Bonomo, con Peppe Mancini, proprio per cercare di risollevare le sorti di questo posto, che era un parco archeologico abbandonato all'incuria. E quindi poi da lì è nato un progetto di valorizzazione che è andato oltre, ben oltre l'archeologia. Infatti noi oggi parliamo di parco eco-archeologico, perché è diventato l'avamposto delle tematiche ambientali, di tutela dell'ambiente, della biodiversità, ma anche della socialità, che attraverso il parco è diventato il volano per portare tali tematiche in tutta la città di Pontecagnano Faiano e anche oltre. Come potete vedere, sì, alle mie spalle abbiamo numerosi volumi della Tana di Sofia, la prima biblioteca all'aperto dedicata in primis ai ragazzi, ma che è gratuitamente, liberamente usufruibile qui al parco, con volumi anche per adulti. Ma a questo, come nel rispetto della sua, potremmo dire, il suo carattere ontologico, il parco archeologico è un luogo di incontri, di disseminazioni, di contatti. È quello che, andando a ricalcare quella che è stato poi il carattere dei nostri padri fondatori, gli Etruschi, un popolo di frontiera, un popolo che ha saputo raggiungere il confine, spostare questo confine oltre, quindi portandolo alla Magna Grecia, con appunto l'incontro con la civiltà di quei tempi, fino ad arrivare a quella romana che ha segnato la sua, diciamo, fine. Le tematiche ambientali diventano poi anche il pretesto, tra virgolette, per veicolare altri messaggi, per esempio quello l'incontro di culture diverse con il Festival Terre Madri di qualche settimana fa, la valorizzazione della nostra volta celeste, quindi con i prossimi appuntamenti di osservazione della volta celeste in occasione della Notte di San Lorenzo, che è un dell'estate pontecagnanese, altri eventi, per esempio di promozione della filmografia con il Cinema al Verde, attualmente appunto in corso, organizzato con il teatro Maschera Nova. E poi, senza voler non trascurare uno dei nostri progetti cardine, che va avanti dal 2000, gli orti sociali, gli orti urbani. Ha una doppia vocazione questo progetto: attraverso l'orticoltura non solo si vuole favorire la trasmissione di saperi e sapori di un tempo, ma anche e soprattutto favorire la socialità.
1: Parco è la sede operativa del Circolo dei Cambi di Occhi Verdi d'estate, insomma, diciamo dalla primavera in poi. D'inverno la nostra sede, diciamo, potremmo dire in qualche modo inside, è la Green Station, questo locale che ci è stato assegnato per comodato d'uso da RFI, Reti Ferroviarie Italiane, che è un posto completamente, diciamo, alimentato ad energia elettrica fotovoltaica, quindi sostenibile, e mentre invece il parco è lo scenario, la nostra cornice ideale da marzo fino ad ottobre per eventi, allestimenti, anche sede delle nostre attività laboratoriali didattiche. Infatti in questo periodo è stata teatro di Ricicla Estate, una campagna che il regionale di Legambiente promuovono.

0: come carovana riciclona, per non dimenticare che la raccolta differenziata si fa anche nei luoghi di vacanza, non va appunto, non va in ferie la raccolta differenziata, quindi abbiamo fatto dei laboratori con dei gruppi di bambini in occasione di una festa di compleanno. Abbiamo fatto un'azione oltre il parco su Lido, che è beach, e su vari lidi della costa sud di Salerno, e soprattutto qui al parco ogni occasione è buona per impartire le pratiche virtuose. Da qui noi organizziamo campagne come Puliamo il Mondo, la campagna più mediatica di Legambiente, che si svolge a fine settembre, ma anche Spiagge e Fondali Puliti, che si svolge ancora prima a maggio, tra aprile e maggio, preceduta dalla Beach Litter, che è un monitoraggio scientifico sui rifiuti che troviamo spiaggiati sul luogo che scegliamo di appunto monitorare e sorvegliare, perché affrontare il problema significa prima conoscerlo alla radice.
1: Ernesto accennava, mi piace ritornare sugli orti sociali, perché insomma questa è una realtà che è nata qui, la prima in Campania, insomma decenni fa.
0: Assolutamente sì, un'esperienza pionieristica, un'esperienza d'avanguardia di cui siamo stati invitati a parlare proprio l'altro ieri, 27 luglio, in occasione di una rassegna tenutasi a Contursi Terme, il comune di Contursi Terme, organizzata dall'amministrazione comunale, che si chiama Ongi. Il titolo rimanda ad alcuni fiumi della Mongolia che invece di scorrere verso il mare scorrono all'indietro. Abbiamo studiato proprio chi ci ha invitato a parlare degli orti urbani e sociali, lo ha fatto perché come noi, partendo dalla triade che ha già citato Ernesto, Peppe Mancini, Michele Bonomo e voglio aggiungere Paolo Longo della FIAB, Federazione Italiana Amici della Bicicletta, hanno costruito tassello dopo tassello questo posto. E quindi anche gli orti di città di cui abbiamo parlato ad Ongi, e noi abbiamo fatto proprio quindi gli orti di città oltre la città di Ponte Cagnano Faiano, che appunto rappresentano un motore sociale, un motore di aggregazione sociale, uno strumento di lotta, come ho detto, a Contursi alla crisi climatica, uno strumento di lotta allo spreco alimentare, perché si produce tutto a chilometro zero, perché chi produce consuma quello che produce, quindi autoconsumo, e soprattutto si rinfoltisce quella che è la foresta urbana, perché l'orto urbano va a creare delle macchie verdi, qui ne abbiamo 100, siamo partiti, come raccontavo prima, dietro le quinte, dai 10 orti urbani del primo bando del 2001, adesso siamo arrivati a quasi 100. Quindi un luogo di aggregazione di motore sociale e di strumento di lotta anche alle patologie sociali. Quindi un elemento a servizio dell'inclusione, della condivisione e della socialità.

0: finisce qui la nostra visita al parco ecoarcheologico di Ponte Cagnano. Non è stato sufficiente il tempo a disposizione, perché per parlare, Andrea, di tutto il lavoro che c'è dietro quello che abbiamo potuto ammirare davvero ci vorrebbe molto più tempo, però insomma abbiamo in qualche modo voluto dare un assaggio anche della vivacità importante che c'è anche qui al parco.
1: Assolutamente, Ponte Cagnano, come dicevo prima, il museo è un crocevia importante di storia, ma anche di memoria e anche di lavoro ambientale. Qui proprio al parco il circolo Occhi Verdi Lega Ambiente fa un lavoro insomma da anni, sia non solo sull'ambiente ma anche sulla cultura e sulla sensibilità culturale insomma e sociale. Proprio davanti a noi c'è questo cartello Giustizia per Mario Paciolla, no? Che insomma ricordo proprio un'iniziativa che fu fatta qui con i genitori di Mario per chiedere giustizia di questo ragazzo ucciso in Colombia. Ecco, questa è una delle tante iniziative che si fanno in questo luogo, che prima era una discarica insomma, e che grazie appunto a Michele Bonomo, a Peppe Mancini e ad altri volontari è diventato un luogo simbolo quasi di questo territorio, quindi un crocevia fra gli Etruschi, quindi la storia e l'ambiente.

iniziato a coltivare il peperoncino in una maniera un po' insolita perché amavo da quando ero piccolina la natura. Mi piaceva l'orto, mi piaceva coltivare e da grande ho studiato all'Accademia di Belle Arti a Milano. Però pensavo sempre di poter creare un'opera d'arte utilizzando i frutti della terra. Attualmente coltiviamo 17 varietà di peperoncino e propongo delle varietà di peperoncino dai più delicati a crescere ai più piccanti al mondo. La prima fase più importante è la raccolta. Il peperoncino viene portato in laboratorio e attraverso un nastro trasportatore che è diviso in tre sessioni, noi scegliamo il peperoncino migliore, scartiamo quelli un po' sciupati o quelli già un pochino più secchi che poi magari li mettiamo ad asciugare interi. Dopodiché li laviamo molto bene, e anche questo è un aspetto molto importante, li laviamo interi, poi li tritiamo e li secchiamo a freddo. Quando una volta che il peperoncino è stato tritato, li mettiamo dentro degli appositi essiccatori al buio, a una temperatura piuttosto bassa perché non supera i 26-27 gradi, e lì rimangono per circa 24 ore. Questi essiccatori sono ben ventilati, quindi per un effetto di osmosi l'acqua evapora e rimane il profumo, il colore e il sapore del peperoncino. Nel caso dei peperoncini più piccanti, tipo gli habanero, i nagamoric, i carolina, è molto importante tritarli e metterli a asciugare subito, stendendoli molto bene su una retina. Per chi ha a casa o si coltiva questi peperoncini o li compra al supermercato, perché ora nei supermercati si incominciano a trovare gli habanero o anche nagamorici o comunque più piccanti, è molto molto importante che li tagliano a fettine fini, le stendano su un canovaccio, perché sono peperoncini che ammuffiscono con una facilità estrema. Allora, il dosaggio e l'imbottigliamento ancora lo facciamo a mano perché preferiamo comunque controllare ogni fialetta, e questo si può fare solo con gli occhi, però abbiamo comprato un macchinario che ci aiuta nell'etichettatura e nella tappatura del prodotto. È veramente incredibile quando capita di andare all'estero e vedere come all'estero vedono il prodotto italiano. Il prodotto italiano viene veramente apprezzato e mi aspetto veramente dalla comunità europea che

ci sia un forte intervento per quanto riguarda tutti i prodotti che vengono, che ci vengono copiati. Perché noi produttori italiani veramente ce la mettiamo tutta.

0: Il peperoncino è un alimento, o per meglio dire, un complemento estremamente diffuso, soprattutto al sud Italia, ma adesso si sta diffondendo un po' ovunque. È un insaporitore di qualsiasi cibo. Un sugo con il peperoncino è estremamente più gradevole. Che cos'è che dà questo sapore piccante al peperoncino? Una sostanza si chiama capsaicina che ha una serie di comportamenti molto importanti. Non è soltanto quello che ci fa svegliare i recettori del dolore e quindi ci dà un senso di piccantezza, piacevole se è in bassa quantità, ma è anche un antiaggregante, è un vasodilatatore, quindi ha una serie di qualità di indubbio valore. Ovviamente non dobbiamo esagerare perché se esageriamo poi incappiamo in qualche effetto collaterale che sono bruciori di stomaco, un po' di gastrite o cose di questo genere, per cui turbe digestive che sarebbe meglio evitare. Un pochino di peperoncino però associa gli effetti benefici senza darci nessun problema di salute. È inoltre ricchissimo di vitamina C, come tutte come il peperone in genere, ma ovviamente questo non nelle quantità nelle quali viene consumato, ne consumiamo veramente poco e soprattutto quando lo cuociamo la perde, quindi dobbiamo utilizzare il peperoncino non come fonte di vitamina C, ma come insaporitore dei nostri piatti.
1: Nell'Alta Maremma, lì verso Livorno, Cecina, ci sta questa situazione dove si creano dei prodottini simpatici, piccanti. E il mio pensiero è stato quello di fare un po' una commistione fra il cosiddetto aglione, un'arrabbiata, insomma, sempre come faccio io, come va a me. Facevo degli spaghetti alla come va a me. Io ho fatto un giochetto molto semplice. Ho messo a bollire, insieme all'acqua dove cuocerò poi la pasta, delle becche d'aglio. Le tolgo perché adesso basta. Dice, come si dice, alla buonanotte cara, perché una volta che uno ti ha preso una ritata di sto genere finisce tutto. Fuoco, vai. A posto. Poi chiudiamo. Una dose generosa di olio perché dobbiamo condirci la pasta. Accendiamo, ci prepariamo un altro pochino di aglio, diciamo potente, quattro becche, so che aglione è. Togliamo il nostro bravo siderino. Togliamo la blatta esterna. Ecco. Molto molto bene. E lo schiacciamo. Questo si è schiacciato male. Ci mettiamo tre diversi tipi di peperoncino. Uno, due e un paio di questi deliziosi. Ecco, fresco e secco. Ma gli diciamo che questa preparazione gli diamo 5 minuti, 5 minuti. Molto, molto bene. Ci mettiamo un pochino di concentrato, mi piace tanto, a me il concentrato.

qui, tutto a fuoco un po' vivace, che così il pomodoro non è che deve cuocere tanto, ma si deve un po' rosolare. Ci vediamo fra 8 minuti. Io direi che ci siamo quasi, e questo quasi vuol dire che le facciamo cuocere insieme. Là. Là. Andiamo sul pratico.

0: Che profumo che manda, ragazzi. Diamogli un tocchetto che secondo me questo affreddo gli dà una bottarella niente male. Piatto. Beh, come si può dire, è un bel piatto, forse troppo pure. Vieni su. Ecco, facciamo delle cose composte, eh? Eccoci qui. E una pioggerellina di questo stupendo peperoncino. Là. Piatto all'arrabbiata lionata alla Giorgione. Va, buttiamolo lì. Visto l'ora, l'appetito c'è. Allora, starei qui fino a che non me la so finita tutta. Signori, il peperoncino è una grande cosa, è una bella cosa, profumata e poi, come si dice, stuzzica. E questi hanno stuzzicato benissimo. Grazie. Questa Alta Maremma, questo litorale livornese. Insomma, grazie a tutti quanti. E buon appetito. Lascio la parola alla Comunità Europea.
1: The fight against the coronavirus affects all parts of the European economy. One of the sectors where we will tolerate no disruption whatsoever is that of food. Despite these challenging times, we make sure that Europeans continue to have access to high-quality, affordable food. That's why early on in the current crisis, we took measures to ensure that goods, including food, flow in the single market, and that seasonal workers can still travel to other countries to plant or harvest our crops. I would like to thank our farmers who make sure that food is available in our shops. And I'm grateful to the thousands of European citizens who are volunteering to help with this year's harvest. This is a wonderful example of European solidarity. But farmers need more help. And this is why we take several new measures to support them.

Sono già svariate decine di migliaia le persone che in Yemen hanno dovuto abbandonare le proprie case in seguito alla ripresa dei combattimenti tra i combattenti Houthi di Ansar Allah e l'esercito del governo internazionalmente riconosciuto del presidente Rashad al-Halimi e che coinvolge anche l'Arabia Saudita. Il movimento ribelle che controlla parte dello Yemen nord e centro-occidentale intende rafforzare il suo controllo su città e porti che si affacciano sul Mar Rosso fino allo stretto di Bab al-Mandab. Si tratta di un altro snodo chiave per il commercio di gas e petrolio che mette in difficoltà soprattutto Riyadh, le cui navi cargo sono già state espulse dallo stretto di Hormuz. Teheran nega di stare sostenendo gli Houthi, intanto la popolazione sconta il costo dei combattimenti, già 2.000 le persone che si sono riversate nel vicino Djibouti in cerca di riparo dagli attacchi. In Sudafrica la polizia non disporrà di budget aggiuntivo per accrescere la presenza degli agenti in vista di una manifestazione contro le persone migranti fissata per il 30 settembre. Lo ha annunciato la numero 2 della Polizia Nazionale, la commissaria Tebello Mosikili, confermando che gli agenti continueranno a monitorare la situazione. Il gruppo di attivisti March and March ha fissato a fine mese il nuovo ultimatum perché gli stranieri senza documenti lascino il paese. La proposta non ha alcuna valenza ufficiale e punta a fare pressioni sul governo e gli stranieri per limitare gli ingressi e incoraggiare le deportazioni, minacciando di portare in piazza oltre 1 milione di manifestanti. In Sudafrica ad aprile si osserva un aumento dell'intolleranza verso i migranti, con gravi episodi di violenza. Il governo di Cyril Ramaphosa ha fatto appello alla solidarietà tra i paesi tramite l'Unione Africana, ma nessuna politica specifica è stata messa in campo. Venerdì 11 settembre il mondo si è stretto agli Stati Uniti per ricordare le quasi 3.000 persone rimaste uccise 25 anni fa negli attacchi terroristici. Un evento che per il 64% degli statunitensi ha cambiato la vita del paese per sempre. In Cile invece nessuna commemorazione ufficiale per il 53° anniversario del colpo di Stato che rovesciò il governo del presidente Salvador Allende, in viso agli Stati Uniti di Nixon, favorendo l'ascesa del generale Augusto Pinochet. Una mossa che ha aperto un forte dibattito interno, con una parte dell'opinione pubblica che ha bocciato la mossa del presidente José Antonio Kast come atto di negazionismo e mancanza di rispetto per la memoria delle 40.000 vittime della dittatura. Esponente della destra ed estimatore di Pinochet, Kast ha spiegato che per il paese è giunto il momento di lasciarsi il passato alle spalle e guardare avanti. La Colombia è uno dei primi produttori mondiali di coca e così il governo del presidente De La Espreglia vorrebbe irrorare di diserbante le piantagioni illegali di coca nel Putumayo, in Amazzonia, recuperando una pratica messa al bando 11 anni fa. Ma un giudice ha detto stop, accogliendo il ricorso presentato da un'organizzazione locale, secondo cui la sostanza dispersa nell'ambiente andrebbe a causare danni sia alla salute delle persone che all'ecosistema. Si tratta della quarta sentenza che sospende azioni di

0: questo tipo. Le fumigazioni dei campi di coca vennero praticate in passato, ma poi nel 2015 il governo le mise al bando, dopo che l'OMS ne proclamò la tossicità. L'attuale esecutivo, parte dell'alleanza Scudo delle Americhe promossa in alcuni paesi dell'America centrale e meridionale dal presidente Donald Trump in chiave antidroga, vuole invece ripristinarle. Nell'ultima settimana di settembre riprenderanno le attività educative a Hermeleh, alle porte di Sidone, nel sud del Libano colpito dai bombardamenti israeliani. Lezioni, ma non solo. Nel centro gestito dai missionari maristi e lasalliani ricominceranno le attività sportive, i giochi di gruppo e gli incontri.
1: Quest'anno abbiamo deciso di aprire due nuovi programmi per aiutare più specificamente le persone sfollate. Uno è dedicato ai bambini malati di cancro che si trovano qui vicino, a Sidone, e che arrivano da tutto il sud del Libano. L'altro è rivolto alle persone anziane abbandonate, che a causa della guerra si sono ritrovate in difficoltà in tutta la zona meridionale del Libano.
0: Gli altri programmi sostengono i bambini nello studio e nella socialità, per favorire al più presto il loro rientro a scuola. Il progetto si chiama Fratelli ed è nato nel 2015, in particolare per avvicinare le comunità di rifugiati siriani e libanesi. Decisivo è stato da subito il supporto dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica, una firma non alternativa al 5x1000, per aiutare chi ha più bisogno anche in Medio Oriente. Un viaggio per comprendere e smascherare la xenofobia, la paura dello straniero che non vuole vedere per poter escludere, discriminare, odiare. È stato anche questo l'African Diaspora Cinema Festival, rassegna no profit giunta alla sua 10ª edizione, che si è tenuta dal 10 al 13 settembre al Teatro dell'Affratellamento a Firenze.
2: Quest'anno crediamo che è un anno veramente molto molto interessante, con tantissimi film che sono arrivati quest'anno da quasi, mi sembra, 50 paesi, quasi 300 film, in cui 19 film sono stati selezionati.
0: Tanti lungometraggi in cartellone, da Somalia in immagini a Tre uomini neri, da Aisha non può volare all'anima dell'Africa. 6 realtà della cooperazione italiana, con oltre mezzo secolo di storia alle spalle, hanno scelto di unire le esperienze per amplificare il proprio impatto nel mondo. È nata con questo impegno Terra Aperta, fondazione che vede insieme No One Out di Brescia, CEFA e Amici dei Popoli di Bologna, Centro Mondialità Sviluppo Reciproco di Livorno, Missione Calcutta PS di Bergamo e Apurimac di Roma. L'obiettivo è rafforzare la capacità di intervenire sulle sfide sociali e ambientali di oggi, superando frammentazioni e duplicazioni penalizzanti.
3: Oltre a un significato emblematico, ha un significato anche molto pratico, e davanti a un mondo complesso in cui i bisogni di alcune comunità del mondo aumentano e le risorse diminuiscono, in un contesto del genere serve un supplemento di competenza e di energia per fornire le risposte appropriate.
0: L'orizzonte è globale. Oggi Terra Aperta è già al lavoro in 22 paesi, con 80 progetti in corso e oltre 235.000 persone raggiunte. C'è tempo fino al 30 settembre per partecipare all'edizione 2026 del bando volontariato pubblicato da Fondazione con il Sud. L'iniziativa è rivolta a organizzazioni e associazioni di promozione sociale attive in Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Tra le priorità fissate nella strategia della Fondazione c'è il contrasto allo spopolamento dei piccoli comuni delle aree interne del Mezzogiorno. Il bando è infatti destinato alle realtà con sede legale e operatività nei comuni di queste zone, con una popolazione non superiore ai 5.000 abitanti.
4: Il nostro obiettivo è garantire continuità a chi opera sul campo, allargare la platea degli enti sostenuti e costruire comunità più coese e resilienti.
0: Le richieste di sostegno devono essere inviate online attraverso il portale Kairos messo a disposizione dalla Fondazione.
5: È arrivata la conferma di Copernicus. Agosto 2026 è stato il mese più caldo mai registrato a livello mondiale.

mondiale, alla pari con il luglio 2023. Il mese scorso ha segnato anche la fine dell'estate più bollente di sempre nell'Europa occidentale, superando il precedente record. La colpa, è stato sottolineato, è del riscaldamento globale causato dai combustibili fossili e dal rapido aumento delle temperature superficiali del mare nel Pacifico equatoriale, associato a forti condizioni di El Niño. Gli effetti di queste condizioni si fanno sentire sempre più nella comunità, nelle economie e negli ecosistemi di tutto il mondo, ha chiosato Samantha Burgess, responsabile per il clima del Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche. La Banca d'Italia ha condotto un'indagine campionaria per rilevare l'attenzione dei microimprenditori verso le questioni ambientali e sociali. L'indagine ha rilevato se e in che modo abbiano intrapreso azioni in tre ambiti: coperture assicurative per rischi fisici legati al cambiamento climatico, investimenti per la sicurezza aziendale e spostamenti delle attività produttive. Il 39% delle microaziende ha dichiarato di aver adottato almeno una di queste misure. Il 28% ha sottoscritto coperture assicurative, il 26% ha effettuato investimenti per la sicurezza e il 14% ha pianificato uno spostamento delle attività produttive. Strategie di mitigazione dei rischi sono adottate più frequentemente dalle imprese agricole e della pesca, della manifattura e dei servizi di alloggio e ristorazione. Lo sono meno da quelle dei settori dell'informazione e comunicazione e delle attività professionali e scientifiche. Nei comuni capoluogo si è registrata una crescita record del fotovoltaico, autoconsumo più 43,4%, potenza più 19,8% e un forte incremento dell'infrastruttura di ricarica per i veicoli elettrici, più 36,1%. Lo ha scritto l'Istat nel rapporto su ambiente urbano anno 2024. Nel trasporto pubblico locale sono state rinnovate le flotte, metà degli autobus non va più a gasolio, forte crescita di elettrici e ibridi. La dinamica della domanda è risultata comunque ancora debole ed è rimasto ampio il divario nord-sud. In generale, più bike sharing e meno monopattini nell'offerta di mobilità condivisa e un continuo sviluppo della rete delle piste ciclabili, almeno 10 km in tre capoluoghi su 4. Qualità dell'aria in lieve miglioramento, ma nella maggior parte delle città le polveri sottili sono risultate ancora a livelli nocivi per la salute. 15,7 milioni di metri quadri di forestazione urbana nei comuni capoluogo per la mitigazione del fenomeno delle isole di calore, più 6,2% rispetto a quelli che erano stati calcolati nel 2023. Maxi operazione dell'antimafia contro il traffico illecito di rifiuti. I carabinieri del NOE hanno eseguito un sequestro da quasi 3 milioni e mezzo di euro tra Campania, Puglia, Basilicata, Lazio e Abruzzo, nelle province di Salerno, Napoli, Bari, Potenza, L'Aquila, Latina, Frosinone. L'inchiesta della Procura di Salerno ha svelato un collaudato sistema fraudolento basato sul giro bolla e su documenti falsi per esportare illegalmente tonnellate di rifiuti speciali falsamente etichettati come end of waste, cioè quali materie prime e seconde derivate da rifiuti. Oltre 5.000 tonnellate di rottami ferrosi erano illegalmente diretti verso la Turchia. Rifiuti urbani ingombranti, imballaggi misti, parti di pneumatici fuori uso e guarnizioni in plastica erano invece destinati a impianti in Thailandia. 11 le persone coinvolte, bloccati 71 conti correnti, camion e impianti aziendali di diverse società.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola, commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione

0: e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metalfer, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.

È scattato nel pomeriggio di ieri il sequestro preventivo del McDonald's di Villamare al confine con Sapri, inaugurato soltanto lo scorso giugno. I sigilli hanno riguardato anche l'intera area commerciale nella quale sorge il fast food nel territorio comunale di Vibonati. Ad eseguire il provvedimento sono stati i carabinieri della stazione di Vibonati, guidati dal maresciallo Francesco Barile, insieme al nucleo ispettorato del lavoro di Salerno. 8 al momento le persone iscritte nel registro degli indagati tra tecnici e imprenditori coinvolti a vario titolo. La misura, disposta dal GIP del Tribunale di Lagonegro su richiesta della Procura della Repubblica, interessa oltre 11.700 metri quadrati. Sotto sigillo sono finiti l'edificio, le zone destinate a viabilità e parcheggi e un lotto contiguo sul quale è prevista la realizzazione di una struttura ricettiva. Al centro dell'inchiesta c'è l'ipotesi di lottizzazione abusiva, sia materiale che negoziale. Secondo gli accertamenti, la trasformazione edilizia urbanistica dell'area non sarebbe coerente con quanto previsto dal piano regolatore generale. In particolare, l'edificio è stato realizzato in una zona destinata a insediamenti ricettivi e alberghieri, mentre gli spazi esterni di accesso e sosta ricadono in una zona destinata ad attrezzature e servizi di interesse comune. Le verifiche riguardano anche i titoli abilitativi rilasciati per gli interventi. Secondo l'ipotesi investigativa, sarebbe mancato il preventivo strumento urbanistico attuativo previsto per l'edificazione. L'intero compendio è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria. Le indagini proseguono sotto il coordinamento della Procura di Lagonegro.

Una vera e propria rivoluzione per gli impianti irrigui del Vallo di Diano. Dopo 2 anni di lavoro, il Consorzio di Bonifica Vallo di Diano Tanagro ha infatti completato un importante progetto di ammodernamento della rete irrigua, finanziato dal PNRR con oltre 6.300.000 euro. L'obiettivo era rendere il sistema più moderno ed efficiente, riducendo gli sprechi d'acqua e fornendo alle aziende agricole strumenti tecnologici capaci di rispondere anche alle nuove esigenze legate ai cambiamenti climatici. Gli interventi hanno interessato le principali sorgenti gestite dal consorzio: Rio Freddo a Buonabitacolo, le sorgenti di Sassano e San Giovanni in Fonte tra Sala Consilina e Padula. Sono state ammodernate le opere di captazione, rinnovati gli impianti elettrici e i sistemi di pompaggio e installati nuovi dispositivi di controllo e videosorveglianza. Importanti lavori hanno riguardato anche la rete irrigua consortile, lunga complessivamente circa 235 km. Sono state sostituite diverse condotte deteriorate, alcune delle quali vecchie di 50-60 anni. Una delle principali novità riguarda i 2.225 nuovi gruppi di consegne intelligenti. Attraverso una scheda elettronica personale, gli agricoltori potranno gestire direttamente l'erogazione dell'acqua, decidendo quando attivarla e interromperla. Cambia anche il sistema di pagamento. Le tariffe potranno essere calcolate in base all'acqua effettivamente consumata, superando il precedente sistema forfettario legato alla superficie. Il progetto prevede inoltre un potenziamento del telecontrollo che permette al consorzio di monitorare pompe, idranti e serbatoi e di intervenire anche da remoto. Sono stati installati complessivamente 2.276 misuratori insieme a nuovi sistemi di monitoraggio delle sorgenti. Per il presidente del consorzio, Beniamino Curcio, si tratta del passaggio di un modello tradizionale ad una vera infrastruttura 4.0 basata su digitalizzazione, automazione e risparmio idrico ed energetico. L'intervista integrale al presidente Curcio andrà in onda nell'edizione serale del TG di Italia 2 News.

È stato aperto ieri il nuovo bypass della strada statale 18 Tirrenia Inferiore nell'area di Castrocucco di Maratea. Il nuovo collegamento consente di aggirare il tratto della statale interessato dall'instabilità del versante e rappresenta, al momento, la soluzione provvisoria per garantire la continuità e la viabilità. L'opera è stata progettata e realizzata da ANAS come soggetto attuatore nell'ambito del piano per il superamento dell'emergenza approvato dal commissario straordinario. L'investimento complessivo indicato da ANAS ammonta a 5 milioni di euro, finanziati dalla Regione Basilicata e dal Dipartimento di Protezione Civile. Il bypass si sviluppa per circa 4 chilometri a mezza costa e in un'area caratterizzata da forti pendenze. La larghezza della carreggiata varia tra 5,6 e 3 metri. Circa 1,8 km del tracciato corrispondono ad una strada già esistente, sottoposta ad interventi di riqualificazione, mentre la restante parte realizzata ex novo. Il nuovo collegamento è percorribile 24 ore su 24, ma la circolazione è regolata a senso unico alternato attraverso impianti semaforici. I tempi medi di attesa stimati sono di circa 10 minuti. Sul percorso sono state installate barriere di sicurezza metalliche, barriere tipo New Jersey e, nei punti ritenuti necessari, barriere paramassi a monte della strada. Per le caratteristiche del tracciato, il bypass non è aperto a tutti i veicoli, è vietato il transito alle biciclette, ai mezzi con lunghezza superiore ai 7,6 metri e ai veicoli con massa superiore alle 3,5 tonnellate. È prevista un'eccezione per i mezzi destinati al trasporto pubblico locale fino a 7 tonnellate e mezzo. Il nuovo percorso è inoltre soggetto ad uno specifico sistema di monitoraggio. In caso di condizioni meteorologiche particolarmente avverse, di superamento delle soglie previste per le precipitazioni, il bypass potrebbe essere chiuso precauzionalmente. L'apertura del bypass non comporta nell'immediato la chiusura del tracciato principale. Fino al 30 settembre la vecchia strada statale 18 nell'area di Castrocucco resterà infatti in esercizio nella fascia oraria dalle 7 all'1 di notte. Il passaggio decisivo sarà il 1 ottobre, quando la traccia principale della strada statale 18, interessata dall'emergenza, sarà chiusa al traffico.

Nuovo passo avanti per l'area medica dell'Università degli Studi della Basilicata. Il Ministero dell'Università e della Ricerca ha infatti pubblicato il decreto direttoriale con cui vengono accreditate 3 scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici. Si tratta delle scuole di malattie dell'apparato cardiovascolare, diretta dal professore Eugenio Stabile, di anestesia, rianimazione, terapie intensive e del dolore, diretta dal professore Gianluca Paternoster, e di reumatologia, diretta dal professore Salvatore D'Angelo.

Le tre scuole afferiscono al Dipartimento di Scienze della Salute dell'Ateneo Lucano, un risultato che rafforza il collegamento tra università e sistema sanitario regionale. Nella rete formativa saranno coinvolte, tra le altre, l'azienda ospedaliera regionale San Carlo e l'azienda sanitaria di Matera con il presidio ospedaliero Madonna delle Grazie. Per il rettore dell'Università della Basilicata, Ignazio Mancini, l'accreditamento rappresenta un investimento sui giovani e sulla sanità regionale, con l'obiettivo di formare specialisti direttamente sul territorio lucano e favorire la permanenza in Basilicata di professionalità qualificate. Le nuove scuole si inseriscono nel percorso di crescita del Dipartimento di Scienze della Salute, che comprende anche il nuovo dottorato di ricerca in Scienze della Salute. Il Ministero assegnerà prossimamente a ciascuna scuola il numero dei contratti di formazione medica specialistica destinati agli specializzandi e le attività formative prenderanno ufficialmente il via il 1° novembre 2026.

L'Università degli Studi di Salerno allarga il suo sguardo all'universo con un nuovo osservatorio astronomico UNISA. La struttura cupola, posizionata sul tetto dell'edificio F al campus di Fisciano, è stata inaugurata ed aperta al pubblico, alla presenza di tutto il gruppo di lavoro del Dipartimento di Fisica e con due testimonial d'eccezione. Dopo gli eventi meteorologici avversi che nel 2019 avevano danneggiato in modo irreversibile la cupola originaria installata nel 2010, il nuovo spazio astronomico di Ateneo rinasce con una nuova struttura potenziata e più ampia. Con un diametro di 6,7 metri, la nuova cupola è stata realizzata in tali dimensioni con l'obiettivo di ospitare almeno una classe di studenti ogni osservazione serale. Il telescopio robotico di cui è dotato l'osservatorio ha un diametro di 60 cm che ne fa il più grande telescopio installato all'interno di un campus universitario italiano, con una lunghezza focale di 5 metri. Si tratta di uno strumento totalmente robotizzato e ciò consente di gestirlo a distanza, collegarsi alla stazione meteo ed eventualmente interrompere le osservazioni in caso di cambiamenti delle condizioni meteorologiche. L'evento è stata l'occasione anche per ripercorrere con il pubblico in sala le tappe che hanno condotto alla nascita del progetto astronomico di Ateneo. Il nuovo osservatorio astronomico non sarà soltanto un laboratorio didattico per gli studenti, ma grazie al suo ingresso nel sistema museale SMAS UNISA diventerà una vera e propria finestra aperta sul territorio per la divulgazione e la promozione della cultura scientifica. Ad impreziosire l'evento di presentazione, due testimonianze d'eccezione: quella dell'astrofisica Marcella Marconi, già direttrice INAF Osservatorio Astronomico di Capodimonte, e quella del colonnello Luca Parmitano, astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea ESA.

La musica incontra la storia nella cornice monumentale della Certosa di San Lorenzo. Dopo gli appuntamenti inaugurali alla Reggia di Portici, la rassegna Le Regge, la musica incontra la storia, fatta a Pappadula, nel cuore del Vallo di Diano, con due serate dedicate alla musica e al teatro. Il 19 e 20 settembre, uno dei luoghi simbolo del patrimonio culturale campano, diventerà infatti il palcoscenico di due appuntamenti che mettono in dialogo spettacolo dal vivo, memoria e patrimonio. Ad aprire il programma, sabato 19 settembre alle ore 21, sarà Javier Girotto e Aires Tango, formazione che porta sul palco l'incontro tra tango argentino e improvvisazione jazzistica. Al fianco del sassofonista e compositore argentino ci saranno Alessandro Guisa al pianoforte, Marco Siniscalco al basso e Michele Rabbia alle percussioni. Un concerto nel quale le radici sudamericane di Girotto si fondono con il jazz europeo, tra ritmi del tango, contaminazioni e libertà improvvisativa. Un viaggio musicale che trova negli spazi della Certosa una cornice particolarmente suggestiva. Domenica 20 settembre, sempre alle ore 21, sarà invece protagonista Stefano Massini con Alfabeto delle emozioni. Lo scrittore e narratore accompagna il pubblico attraverso un immaginario alfabeto degli stati d'animo, dalla paura alla felicità, dalla malinconia alle emozioni che attraversano la vita quotidiana. Storie, personaggi, episodi storici e situazioni comuni diventano materia di un racconto che alterna ironia e riflessione, cercando di dare un nome a ciò che accade dentro ciascuno di noi.

un percorso nella complessità delle emozioni che tra le mura della Certosa assume una particolare dimensione teatrale e narrativa. Con la rassegna alle regge intendiamo spostare il baricentro delle attività culturali verso siti unici ma meno toccati dalla programmazione abituale come la Certosa di San Lorenzo a Padula. Portare qui musica e teatro significa contribuire a ridisegnare la mappa culturale del nostro territorio, trasformando un patrimonio straordinario in un presidio vivo e contemporaneo. La cultura deve essere un bene comune, accessibile e palpitante. Alle istituzioni politiche e culturali spetta creare occasioni concrete di crescita e confronto per le comunità, valorizzando anche le aree meno attraversate dei grandi flussi, ha dichiarato Onofrio Cutaia, assessore alla cultura, agli eventi e al personale della Regione Campania.

Dopo una serie di lavori di riqualificazione urbana, la rotatoria e la fontana di Via Ligea a Salerno si presentano in una veste completamente nuova. L'opera di restyling si è concentrata sul totale rinnovamento strutturale delle infrastrutture, ponendo al centro la sicurezza stradale, il decoro e l'efficientamento energetico della zona. Sulla rotatoria è stata installata una moderna tecnologia LED lungo l'anello stradale, che assicura una visibilità ottimale durante la notte o in presenza di maltempo, delineando chiaramente i margini di manovra e riducendo il rischio di sinistri. La rotatoria, inoltre, è stata dotata di un circuito di irrigazione automatizzato per garantire il perfetto mantenimento del nuovo manto erboso e delle piante ornamentali messe a dimora. L'intervento si è concluso con la bonifica e la messa in sicurezza dell'area sotto il costone roccioso antistante, ora protetta da appositi pannelli grigliati e valorizzata da fari scenografici che illuminano la parete di pietra. Gli interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione funzionale ed estetica della Fontana delle Sirene nei pressi del Grand Hotel hanno compreso il rifacimento degli impianti elettrici e idraulici. Tra i lavori effettuati figurano il completo rifacimento dei cablaggi e l'installazione di nuovi faretti a immersione ad alta efficienza, l'applicazione di materiali elastoplastici specifici per strutture a contatto costante con l'acqua che garantiscono impermeabilità nel tempo e la sostituzione di tutti gli ugelli. Il sistema inoltre regola automaticamente la pressione dell'acqua tramite inverter collegati alle pompe in base alla velocità del vento rilevata in tempo reale, evitando dispersioni all'esterno della vasca. A completamento dell'opera, la fontana è stata arricchita da un elemento artistico di pregio, un rivestimento verticale in maioliche color verde smeraldo realizzate dalla rinomata ceramica Solimene raffigurante una sirena. Parallelamente si è provveduto alla ristrutturazione del marciapiede prospiciente la fontana sul lato di via Torrione, con la posa di appositi dissuasori per impedire la sosta selvaggia e garantire la fruibilità in sicurezza dello spazio pedonale.

0: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
1: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile, nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. Sul bacino del Mediterraneo è presente un flebile promontorio in quota che interessa le regioni meridionali, in modo particolare la Sicilia e fin verso il Mediterraneo orientale, mentre sull'ovest del nostro Mediterraneo, in prossimità della penisola iberica, è presente un debole cavo d'onda che determina condizioni di instabilità soprattutto sulle regioni settentrionali, dove le isobere assumeranno una curvatura ciclonica. Per il momento sulla nostra regione abbiamo ancora isobere a curvatura anticiclonica, anche se qualche disturbo in quota potrebbe interessare nel corso delle ore notturne il mare aperto e la costa, con dei rovesci sparsi, mentre nelle ore centrali della giornata, soprattutto durante il pomeriggio, qualche rovescio potrebbe interessare le aree interne montuose della nostra regione. Questo sia nella giornata di giovedì 17 che in quella di venerdì 18. Dunque, la previsione è quasi fatta. Un'ultima cosa: il flusso perturbato oceanico, le vere perturbazioni, interessano l'Europa centro-settentrionale. Dunque, per il momento non avremo un cambio netto di circolazione sulla nostra penisola come sulla nostra regione. Velocemente, il tempo previsto per i prossimi giorni: giovedì 17 settembre sull'intero territorio regionale avremo condizioni di cielo nuvoloso o irregolarmente nuvoloso, ma con ampie schiarite. Qualche fenomeno durante la notte, nelle primissime ore della giornata, potrebbe interessare le aree costiere, soprattutto quelle settentrionali. Per il resto, assenza di precipitazioni.

Qualche rovescio sparso nel corso del pomeriggio lungo la dorsale dell'Appennino. Ventilazione debole occidentale, mare poco mosso e temperature senza particolari variazioni, con valori ancora lievemente al di sopra della media del periodo nelle ore centrali della giornata, più fresche invece durante la sera e nelle ore notturne. Per la giornata di venerdì 18, pochi cambiamenti, condizioni di cielo poco nuvoloso nel complesso, qualche addensamento nelle ore centrali della giornata e nel pomeriggio lungo la dorsale dell'Appennino e in serata o in tarda serata, in nottata, qualche fenomeno potrebbe interessare la costa. Difficilmente nel corso della giornata i fenomeni potrebbero sfociare dall'interno verso la costa, poiché le correnti in quota sono dirette da ovest e da sud-ovest, quindi verso la costa non dovrebbero esserci precipitazioni. In serata poi netto miglioramento ovunque, anche lungo le aree interne, con cessazione di eventuali rovesci. Le temperature senza particolari variazioni, ventilazione, l'abbiamo detto, meridionale da sud o da ovest e mare poco mosso. Infine la tendenza successiva, questa per il prossimo fine settimana, questa mappa è prevista per domenica 20 settembre. Osservate, salta all'occhio, il rinforzo del promontorio di alta pressione di matrice subtropicale verso l'Oceano Atlantico, tra Spagna e su, verso le isole britanniche, e questo potrebbe favorire nel corso poi della prossima settimana correnti settentrionali dall'Europa nord-orientale in direzione dei Balcani e verso le nostre regioni centro-meridionali del versante adriatico. Potrebbe essere interessata anche la nostra regione. Cosa comporterebbe questo? Una diminuzione delle temperature, con conseguenze poi che andranno valutate per quanto riguarda i fenomeni. Dunque, anche per il prossimo fine settimana, quindi tra sabato e domenica, non dovremmo avere particolari variazioni, sempre quella nota di instabilità potrebbe essere presente nel corso del pomeriggio nelle aree interne e montuose. Temperature che non subiranno particolari variazioni, dunque diciamo un'estate settembrina, almeno sotto, per quanto riguarda il profilo termico, che proseguirà ancora per tutta questa settimana. Bene, termino qui. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon proseguimento.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione primavera-estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo.

0: portata di click, no la ferramenta, la chiave del successo.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
4: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
5: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
6: Daikin Multiplus.
7: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
8: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. La Veglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali, grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti, La Veglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, lavegliaepeluso.it.
9: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

È scattato nel pomeriggio di ieri il sequestro preventivo del McDonald's di Villamare al confine con Sapri, inaugurato soltanto lo scorso giugno. I sigilli hanno riguardato anche l'intera area commerciale nella quale sorge il fast food nel territorio comunale di Vibonati. Ad eseguire il provvedimento sono stati i carabinieri della stazione di Vibonati, guidati dal maresciallo Francesco Barile, insieme al nucleo ispettorato del lavoro di Salerno. 8 al momento le persone iscritte nel registro degli indagati tra tecnici e imprenditori coinvolti a vario titolo. La misura, disposta dal GIP del Tribunale di Lagonegro su richiesta della Procura della Repubblica, interessa oltre 11.700 metri quadrati. Sotto sigillo sono finiti l'edificio, le zone destinate a viabilità e parcheggi e un lotto contiguo sul quale è prevista la realizzazione di una struttura ricettiva. Al centro dell'inchiesta c'è l'ipotesi di lottizzazione abusiva, sia materiale che negoziale. Secondo gli accertamenti, la trasformazione edilizia urbanistica dell'area non sarebbe coerente con quanto previsto dal piano regolatore generale. In particolare, l'edificio è stato realizzato in una zona destinata a insediamenti ricettivi e alberghieri, mentre gli spazi esterni di accesso e sosta ricadono in una zona destinata ad attrezzature e servizi di interesse comune. Le verifiche riguardano anche i titoli abilitativi rilasciati per gli interventi. Secondo l'ipotesi investigativa, sarebbe mancato il preventivo strumento urbanistico attuativo previsto per l'edificazione. L'intero compendio è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria. Le indagini proseguono sotto il coordinamento della Procura di Lagonegro.

Una vera e propria rivoluzione per gli impianti irrigui del Vallo di Diano. Dopo 2 anni di lavoro, il consorzio di bonifica Vallo di Diano Tanagro ha infatti completato un importante progetto di ammodernamento della rete irrigua, finanziato dal PNRR con oltre 6 milioni e 300 mila euro. L'obiettivo era rendere il sistema più moderno ed efficiente, riducendo gli sprechi d'acqua e fornendo alle aziende agricole strumenti tecnologici capaci di rispondere anche alle nuove esigenze legate ai cambiamenti climatici. Gli interventi hanno interessato le principali sorgenti gestite dal consorzio: Rio Freddo a Buonabitacolo, le sorgenti di Sassano e San Giovanni in Fonte tra Sala Consilina e Padula. Sono state ammodernate le opere di captazione, rinnovati gli impianti elettrici e i sistemi di pompaggio e installati nuovi dispositivi di controllo e videosorveglianza. Importanti lavori hanno riguardato anche la rete irrigua consortile, lunga complessivamente circa 235 km. Sono state sostituite diverse condotte deteriorate, alcune delle quali vecchie di 50 o 60 anni. Una delle principali novità riguarda i 2.225 nuovi gruppi di consegne intelligenti. Attraverso una scheda elettronica personale, gli agricoltori potranno gestire direttamente l'erogazione dell'acqua, decidendo quando attivarla e interromperla. Cambia anche il sistema di pagamento. Le tariffe potranno essere calcolate in base all'acqua effettivamente consumata, superando il precedente sistema forfettario legato alla superficie. Il progetto prevede inoltre un potenziamento del telecontrollo che permette al consorzio di monitorare pompe, idranti e serbatoi e di intervenire anche da remoto. Sono stati installati complessivamente 2.276 misuratori insieme a nuovi sistemi di monitoraggio delle sorgenti. Per il presidente del consorzio, Beniamino Cuccio, si tratta del passaggio di un modello tradizionale ad una vera infrastruttura 4.0 basata su digitalizzazione, automazione e risparmio idrico ed energetico. L'intervista integrale al presidente Cuccio andrà in onda nell'edizione serale del TG di Italia 2 News.

È stato aperto ieri il nuovo bypass della strada statale 18 Tirrenia Inferiore nell'area di Castrocucco di Maratea. Il nuovo collegamento consente di aggirare il tratto della statale interessato dall'instabilità del versante e rappresenta, al momento, la soluzione provvisoria per garantire la continuità e la viabilità. L'opera è stata progettata e realizzata da ANAS come soggetto attuatore nell'ambito del piano per il superamento dell'emergenza approvato dal commissario straordinario. L'investimento complessivo indicato da ANAS ammonta a 5 milioni di euro, finanziati dalla Regione Basilicata e dal Dipartimento di Protezione Civile. Il bypass si sviluppa per circa 4 chilometri a mezza costa e in un'area caratterizzata da forti pendenze. La larghezza della carreggiata varia tra 5,6 e 3 metri. Circa 1,8 km del tracciato corrispondono ad una strada già esistente, sottoposta ad interventi di riqualificazione, mentre la restante parte realizza ex novo. Il nuovo collegamento è percorribile 24 ore su 24, ma la circolazione è regolata a senso unico alternato attraverso impianti semaforici. I tempi medi di attesa stimati sono di circa 10 minuti. Sul percorso sono state installate barriere di sicurezza metalliche, barriere tipo New Jersey e, nei punti ritenuti necessari, barriere paramassi a monte della strada. Per le caratteristiche del tracciato, il bypass non è aperto a tutti i veicoli, è vietato il transito alle biciclette, ai mezzi con lunghezza superiore ai 7,6 metri e ai veicoli con massa superiore alle 3,5 tonnellate. È prevista un'eccezione per i mezzi destinati al trasporto pubblico locale fino a 7 tonnellate e mezzo. Il nuovo percorso è inoltre soggetto ad uno specifico sistema di monitoraggio. In caso di condizioni meteorologiche particolarmente avverse, di superamento delle soglie previste per le precipitazioni, il bypass potrebbe essere chiuso precauzionalmente. L'apertura del bypass non comporta nell'immediato la chiusura del tracciato principale. Fino al 30 settembre, la vecchia strada statale 18 nell'area di Castrocucco resterà infatti in esercizio nella fascia oraria dalle 7 all'1 di notte. Il passaggio decisivo sarà il 1 ottobre, quando la traccia principale della strada statale 18, interessata

L'Università degli Studi di Salerno allarga il suo sguardo all'universo con un nuovo osservatorio astronomico UNISA. La struttura cupola, posizionata sul tetto dell'edificio F al campus di Fisciano, è stata inaugurata ed aperta al pubblico, alla presenza di tutto il gruppo di lavoro del Dipartimento di Fisica e con due testimonial d'eccezione. Dopo gli eventi meteorologici avversi che nel 2019 avevano danneggiato in modo irreversibile la cupola originaria installata nel 2010, il nuovo spazio astronomico di Ateneo rinasce con una nuova struttura potenziata e più ampia. Con un diametro di 6,7 metri, la nuova cupola è stata realizzata in tali dimensioni con l'obiettivo di ospitare almeno una classe di studenti ogni osservazione serale. Il telescopio robotico di cui è dotato l'osservatorio ha un diametro di 60 cm che ne fa il più grande telescopio installato all'interno di un campus universitario italiano, con una lunghezza focale di 5 metri. Si tratta di uno strumento totalmente robotizzato e ciò consente di gestirlo a distanza, collegarsi alla stazione meteo ed eventualmente interrompere le osservazioni in caso di cambiamenti delle condizioni meteorologiche. L'evento è stata l'occasione anche per ripercorrere con il pubblico in sala le tappe che hanno condotto alla nascita del progetto astronomico di Ateneo. Il nuovo osservatorio astronomico non sarà soltanto un laboratorio didattico per gli studenti, ma grazie al suo ingresso nel sistema museale SMAS UNISA diventerà una vera e propria finestra aperta sul territorio per la divulgazione e la promozione della cultura scientifica. Ad impreziosire l'evento di presentazione, due testimonianze d'eccezione: quella dell'astrofisica Marcella Marconi, già direttrice INAF Osservatorio Astronomico di Capodimonte, e quella del colonnello Luca Parmitano, astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea ESA.

La musica incontra la storia nella cornice monumentale della Certosa di San Lorenzo. Dopo gli appuntamenti inaugurali alla Reggia di Portici, la rassegna Le Regge, la musica incontra la storia, fatta a Pappadula nel cuore del Vallo di Diano, con due serate dedicate alla musica e al teatro. Il 19 e 20 settembre, uno dei luoghi simbolo del patrimonio culturale campano, diventerà infatti il palcoscenico di due appuntamenti che mettono in dialogo spettacolo dal vivo, memoria e patrimonio. Ad aprire il programma, sabato 19 settembre alle ore 21, sarà Javier Girotto e Aires Tango, formazione che porta sul palco l'incontro tra tango argentino e improvvisazione jazzistica. Al fianco del sassofonista e compositore argentino ci saranno Alessandro Guis al pianoforte, Marco Siniscalco al basso e Michele Rabbia alle percussioni. Un concerto nel quale le radici sudamericane di Girotto si fondono con il jazz europeo, tra ritmi del tango, contaminazioni e libertà improvvisativa. Un viaggio musicale che trova negli spazi della Certosa una cornice particolarmente suggestiva. Domenica 20 settembre, sempre alle ore 21, sarà invece protagonista Stefano Massini con Alfabeto delle emozioni. Lo scrittore e narratore accompagna il pubblico attraverso un immaginario alfabeto degli stati d'animo, dalla paura alla felicità, dalla malinconia alle emozioni che attraversano la vita quotidiana. Storie, personaggi, episodi storici e situazioni comuni diventano materia di un racconto che alterna ironia e riflessione, cercando di dare un nome a ciò che accade dentro ciascuno di noi. Un percorso nella complessità delle emozioni che tra le mura della Certosa assume una particolare dimensione teatrale e narrativa. Con la rassegna Le Regge intendiamo spostare il baricentro delle attività culturali verso siti unici ma meno toccati dalla programmazione abituale come la Certosa di San Lorenzo a Padula. Portare qui musica e teatro significa contribuire a ridisegnare la mappa culturale del nostro territorio, trasformando un patrimonio straordinario in un presidio vivo e contemporaneo. La cultura deve essere un bene comune, accessibile e palpitante. Alle istituzioni politiche e culturali spetta creare occasioni concrete di crescita e confronto per le comunità, valorizzando anche le aree meno attraversate dei grandi flussi, ha dichiarato Onofrio Cutaia, assessore alla cultura, agli eventi e al personale della Regione Campania.

Dopo una serie di lavori di riqualificazione urbana, la rotatoria e la fontana di Via Ligea a Salerno si presentano in una veste completamente nuova. L'opera di restyling si è concentrata sul totale rinnovamento strutturale delle infrastrutture, ponendo al centro la sicurezza stradale, il decoro e l'efficientamento energetico della zona. Sulla rotatoria è stata installata una moderna tecnologia LED lungo l'anello stradale, che assicura una visibilità ottimale durante la notte o in presenza

di maltempo, delineando chiaramente i margini di manovra e riducendo il rischio di sinistri. La rotatoria inoltre è stata dotata di un circuito di irrigazione automatizzato per garantire il perfetto mantenimento del nuovo manto erboso e delle piante ornamentali messe a dimora. L'intervento si è concluso con la bonifica e la messa in sicurezza dell'area sotto il costone roccioso antistante, ora protetta da appositi pannelli grigliati e valorizzata da fari scenografici che illuminano la parete di pietra. Gli interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione funzionale ed estetica della Fontana delle Sirene nei pressi del Grand Hotel hanno compreso il rifacimento degli impianti elettrici e idraulici. Tra i lavori effettuati figurano il completo rifacimento dei cablaggi e l'installazione di nuovi faretti a immersione ad alta efficienza, l'applicazione di materiali elastoplastici specifici per strutture a contatto costante con l'acqua che garantiscono impermeabilità nel tempo e la sostituzione di tutti gli ugelli. Il sistema inoltre regola automaticamente la pressione dell'acqua tramite inverter collegati alle pompe in base alla velocità del vento rilevata in tempo reale, evitando dispersioni all'esterno della vasca. A completamento dell'opera, la fontana è stata arricchita da un elemento artistico di pregio, un rivestimento verticale in maioliche color verde smeraldo realizzate dalla rinomata ceramica Solimene raffigurante una sirena. Parallelamente si è provveduto alla ristrutturazione del marciapiede prospiciente la fontana sul lato di via Torrione, con la posa di appositi dissuasori per impedire la sosta selvaggia e garantire la fruibilità in sicurezza dello spazio pedonale.

0: Il meteo è presentato da Stabile DJ.
1: Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
2: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. Sul bacino del Mediterraneo è presente un flebile promontorio in quota che interessa le regioni meridionali, in modo particolare la Sicilia e fin verso il Mediterraneo orientale, mentre sull'ovest del nostro Mediterraneo, in prossimità della penisola iberica, è presente un debole cavo d'onda che determina condizioni di instabilità soprattutto sulle regioni settentrionali, dove le isobare assumeranno una curvatura ciclonica. Per il momento sulla nostra regione abbiamo ancora isobare a curvatura anticiclonica, anche se qualche disturbo in quota potrebbe interessare nel corso delle ore notturne il mare aperto e la costa, con dei rovesci sparsi, mentre nelle ore centrali della giornata, soprattutto durante il pomeriggio, qualche rovescio potrebbe interessare le aree interne montuose della nostra regione. Questo sia nella giornata di giovedì 17 che in quella di venerdì 18. Dunque, la previsione è quasi fatta. Un'ultima cosa: il flusso perturbato oceanico, le vere perturbazioni, interessano l'Europa centro-settentrionale. Dunque, per il momento non avremo un cambio netto di circolazione sulla nostra penisola come sulla nostra regione. Velocemente, il tempo previsto per i prossimi giorni: giovedì 17 settembre, sull'intero territorio regionale avremo condizioni di cielo nuvoloso o irregolarmente nuvoloso, ma con ampie schiarite. Qualche fenomeno durante la notte, nelle primissime ore della giornata, potrebbe interessare le aree costiere, soprattutto quelle settentrionali. Per il resto, assenza di precipitazioni, tranne qualche rovescio sparso nel corso del pomeriggio lungo la dorsale dell'Appennino. Ventilazione debole occidentale, mare poco mosso e temperature senza particolari variazioni, con valori ancora lievemente al di sopra della media del periodo nelle ore centrali della giornata, più fresche invece durante la sera e nelle ore notturne. Per la giornata di venerdì 18, pochi cambiamenti, condizioni di cielo poco nuvoloso nel complesso, qualche addensamento nelle ore centrali della giornata e nel pomeriggio lungo la dorsale dell'Appennino e in serata o in tarda serata, in nottata, qualche fenomeno potrebbe interessare la costa. Difficilmente nel corso della giornata i fenomeni potrebbero sfociare dall'interno verso la costa, poiché le correnti in quota sono dirette da ovest e da sud-ovest, quindi verso la costa non dovrebbero esserci precipitazioni. In serata poi netto miglioramento ovunque, anche lungo le aree interne, con cessazione di eventuali rovesci. Le temperature senza particolari variazioni, ventilazione, l'abbiamo detto, meridionale da sud o da ovest, e mare poco mosso. Infine, la tendenza successiva, questa per il prossimo fine settimana. Questa mappa è prevista per domenica 20 settembre. Osservate, salta all'occhio il rinforzo del promontorio di alta pressione di matrice subtropicale verso l'Oceano Atlantico, tra Spagna e su verso le isole britanniche, e questo potrebbe favorire nel corso poi della prossima settimana correnti settentrionali dall'Europa nord-orientale in direzione dei Balcani e verso le nostre regioni centro-meridionali del versante adriatico. Potrebbe essere interessata anche la nostra regione. Cosa comporterebbe questo? Una diminuzione delle temperature, con conseguenze poi che andranno valutate per quanto riguarda i fenomeni. Dunque, anche per il prossimo fine settimana, quindi tra sabato e domenica, non dovremmo avere particolari variazioni. Sempre quella nota di instabilità potrebbe essere presente nel corso del pomeriggio nelle aree interne e montuose. Temperature che non subiranno particolari variazioni, dunque diciamo un'estate settembrina, almeno sotto, per quanto riguarda il profilo termico, che proseguirà ancora per tutta questa settimana. Bene, termino qui. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon proseguimento.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Ace, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano. Mille metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
2: Tu pensa a cosa metterci dentro? Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

0: Al Centro Mobili GS vi aspettano nuove offerte con il Back to School. Libreria a partire da 15 euro. Cubo con mensola a partire da 9,99 euro. Cassa panca contenitore a 35 euro. Cubo a partire da 4,99 euro. Scrivania libreria a 99,99 euro. Sedie a 35 euro. Mobile multiuso a 65 euro e banchetto a partire da 49,99 euro. Vi aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19 dal lunedì al sabato dalle 8 di mattina alle 20 di sera e la domenica dalle 9 fino alle ore 13.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info, laboratorio biochimica.it.
2: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

È scattato nel pomeriggio di ieri il sequestro preventivo del McDonald's di Villamare al confine con Sapri, inaugurato soltanto lo scorso giugno. I sigilli hanno riguardato anche l'intera area commerciale nella quale sorge il fast food nel territorio comunale di Vibonati. Ad eseguire il provvedimento sono stati i carabinieri della stazione di Vibonati, guidati dal maresciallo Francesco Barile, insieme al nucleo ispettorato del lavoro di Salerno. 8 al momento le persone iscritte nel registro degli indagati tra tecnici e imprenditori coinvolti a vario titolo. La misura, disposta dal GIP del Tribunale di Lagonegro su richiesta della Procura della Repubblica, interessa oltre 11.700 metri quadrati. Sotto sigillo sono finiti l'edificio, le zone destinate a viabilità e parcheggi e un lotto contiguo sul quale è prevista la realizzazione di una struttura ricettiva. Al centro dell'inchiesta c'è l'ipotesi di lottizzazione abusiva, sia materiale che negoziale. Secondo gli accertamenti, la trasformazione edilizia e urbanistica dell'area non sarebbe coerente con quanto previsto dal piano regolatore generale. In particolare, l'edificio è stato realizzato in una zona destinata a insediamenti ricettivi e alberghieri, mentre gli spazi esterni di accesso e sosta ricadono in una zona destinata ad attrezzature e servizi di interesse comune. Le verifiche riguardano anche i titoli abilitativi rilasciati per gli interventi. Secondo l'ipotesi investigativa, sarebbe mancato il preventivo strumento urbanistico attuativo previsto per l'edificazione. L'intero compendio è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria. Le indagini proseguono sotto il coordinamento della Procura di Lagonegro.

Una vera e propria rivoluzione per gli impianti irrigui del Vallo di Diano. Dopo 2 anni di lavoro, il consorzio di bonifica Vallo di Diano Tanagra ha infatti completato un importante progetto di ammodernamento della rete irrigua, finanziato dal PNRR con oltre 6 milioni e 300 mila euro. L'obiettivo era rendere il sistema più moderno ed efficiente, riducendo gli sprechi d'acqua e fornendo alle aziende agricole strumenti tecnologici capaci di rispondere anche alle nuove esigenze legate ai cambiamenti climatici. Gli interventi hanno interessato le principali sorgenti gestite dal consorzio: Rio Freddo a Buonabitacolo, le sorgenti di Sassano e San Giovanni in Fonte tra Sala Consilina e Padula. Sono state ammodernate le opere di captazione, rinnovati gli impianti elettrici e i sistemi di pompaggio e installati nuovi dispositivi di controllo e videosorveglianza.

Importanti lavori hanno riguardato anche la rete irrigua consortile, lunga complessivamente circa 235 km. Sono state sostituite diverse condotte deteriorate, alcune delle quali vecchie di 50 o 60 anni. Una delle principali novità riguarda i 2.225 nuovi gruppi di consegne intelligenti. Attraverso una scheda elettronica personale, gli agricoltori potranno gestire direttamente l'erogazione dell'acqua, decidendo quando attivarla e interromperla. Cambia anche il sistema di pagamento. Le tariffe potranno essere calcolate in base all'acqua effettivamente consumata, superando il precedente sistema forfettario legato alla superficie. Il progetto prevede inoltre un potenziamento del telecontrollo che permette al consorzio di monitorare pompe, idranti e serbatoi e di intervenire anche da remoto. Sono stati installati complessivamente 2.276 misuratori insieme a nuovi sistemi di monitoraggio delle sorgenti. Per il presidente del consorzio, Beniamino Curcio, si tratta del passaggio di un modello tradizionale ad una vera infrastruttura 4.0 basata su digitalizzazione, automazione e risparmio idrico ed energetico. L'intervista integrale al presidente Curcio andrà in onda nell'edizione serale del TG di Italia 2 News.

È stato aperto ieri il nuovo bypass della strada statale 18 Tirrenia Inferiore nell'area di Castrocucco di Maratea. Il nuovo collegamento consente di aggirare il tratto della statale interessato dall'instabilità del versante e rappresenta, al momento, la soluzione provvisoria per garantire la continuità e la viabilità. L'opera è stata progettata e realizzata da ANAS come soggetto attuatore nell'ambito del piano per il superamento dell'emergenza approvato dal commissario straordinario. L'investimento complessivo indicato da ANAS ammonta a 5 milioni di euro, finanziati dalla Regione Basilicata e dal Dipartimento di Protezione Civile. Il bypass si sviluppa per circa 4 chilometri a mezza costa e in un'area caratterizzata da forti pendenze. La larghezza della carreggiata varia tra 5,6 e 3 metri. Circa 1,8 km del tracciato corrispondono ad una strada già esistente, sottoposta ad interventi di riqualificazione, mentre la restante parte realizzata ex novo. Il nuovo collegamento è percorribile 24 ore su 24, ma la circolazione è regolata a senso unico alternato attraverso impianti semaforici. I tempi medi di attesa stimati sono di circa 10 minuti. Sul percorso sono state installate barriere di sicurezza metalliche, barriere tipo New Jersey e, nei punti ritenuti necessari, barriere paramassi a monte della strada. Per le caratteristiche del tracciato, il bypass non è aperto a tutti i veicoli, è vietato il transito alle biciclette, ai mezzi con lunghezza superiore ai 7,6 metri e ai veicoli con massa superiore alle 3,5 tonnellate. È prevista un'eccezione per i mezzi destinati al trasporto pubblico locale fino a 7 tonnellate e mezzo. Il nuovo percorso è inoltre soggetto ad uno specifico sistema di monitoraggio. In caso di condizioni meteorologiche particolarmente avverse, di superamento delle soglie previste per le precipitazioni, il bypass potrebbe essere chiuso precauzionalmente. L'apertura del bypass non comporta nell'immediato la chiusura del tracciato principale. Fino al 30 settembre, la vecchia strada statale 18 nell'area di Castrocucco resterà infatti in esercizio nella fascia oraria dalle 7 all'1 di notte. Il passaggio decisivo sarà il 1 ottobre, quando la traccia principale della strada statale 18, interessata dall'emergenza, sarà chiusa al traffico.

Nuovo passo avanti per l'area medica dell'Università degli Studi della Basilicata. Il Ministero dell'Università e della Ricerca ha infatti pubblicato il decreto direttoriale con cui vengono accreditate 3 scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici. Si tratta delle scuole di malattie dell'apparato cardiovascolare, diretta dal professore Eugenio Stabile, di anestesia, rianimazione, terapie intensive e del dolore, diretta dal professore Gianluca Paternoster, e di reumatologia, diretta dal professore Salvatore D'Angelo. Le 3 scuole afferiscono al Dipartimento di Scienze della Salute dell'Ateneo Lucano, un risultato che rafforza il collegamento tra università e sistema sanitario regionale. Nella rete formativa saranno coinvolte, tra le altre, l'azienda ospedaliera regionale San Carlo e l'azienda sanitaria di Matera con il presidio ospedaliero Madonna delle Grazie. Per il rettore dell'Università della Basilicata, Ignazio Mancini, l'accreditamento rappresenta un investimento sui giovani e sulla sanità regionale, con l'obiettivo di formare specialisti direttamente sul territorio lucano e favorire la permanenza in Basilicata di professionalità qualificate. Le nuove scuole si inseriscono nel percorso di crescita del Dipartimento di Scienze della Salute, che comprende anche il nuovo dottorato di ricerca in Scienze della Salute. Il Ministero assegnerà prossimamente a ciascuna scuola il numero dei contratti di formazione medica specialistica destinati agli specializzandi e le attività formative prenderanno ufficialmente il via il 1° novembre 2026.

L'Università degli Studi di Salerno allarga il suo sguardo all'universo con un nuovo osservatorio astronomico UNISA. La struttura cupola, posizionata sul tetto dell'edificio F al campus di Fisciano, è stata inaugurata ed aperta al pubblico, alla presenza di tutto il gruppo di lavoro del Dipartimento di Fisica e con due testimonial d'eccezione. Dopo gli eventi meteorologici avversi che nel 2019 avevano danneggiato in modo irreversibile la cupola originaria installata nel 2010, il nuovo spazio astronomico di Ateneo rinasce con una nuova struttura potenziata e più ampia. Con un diametro di 6,7 metri, la nuova cupola è stata realizzata in tali dimensioni con l'obiettivo di ospitare almeno una classe di studenti ogni osservazione serale. Il telescopio robotico di cui è dotato l'osservatorio ha un diametro di 60 cm che ne fa il più grande telescopio installato all'interno di un campus universitario italiano, con una lunghezza focale di 5 metri. Si tratta di uno strumento totalmente robotizzato e ciò consente di gestirlo a distanza, collegarsi alla stazione meteo ed eventualmente interrompere le osservazioni in caso di cambiamenti delle condizioni meteorologiche. L'evento è stata l'occasione anche per ripercorrere con il pubblico in sala le tappe che hanno condotto alla nascita del progetto astronomico di Ateneo. Il nuovo osservatorio astronomico non sarà soltanto un laboratorio didattico per gli studenti, ma grazie al suo ingresso nel sistema museale SMAS UNISA diventerà una vera e propria finestra aperta sul territorio per la divulgazione e la promozione della cultura scientifica. Ad impreziosire l'evento di presentazione, due testimonianze d'eccezione: quella dell'astrofisica Marcella Marconi, già direttrice INAF Osservatorio Astronomico di Capodimonte, e quella del colonnello Luca Parmitano, astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea ESA.

La musica incontra la storia nella cornice monumentale della Certosa di San Lorenzo. Dopo gli appuntamenti inaugurali alla Reggia di Portici, la rassegna Le Regge, la musica incontra la storia, fatta a Pappadula nel cuore del Vallo di Diano, con due serate dedicate alla musica e al teatro. Il 19 e 20 settembre, uno dei luoghi simbolo del patrimonio culturale campano, diventerà infatti il palcoscenico di due appuntamenti che mettono in dialogo spettacolo dal vivo, memoria e patrimonio. Ad aprire il programma, sabato 19 settembre alle ore 21, sarà Javier Girotto e Aires Tango, formazione che porta sul palco l'incontro tra tango argentino e improvvisazione jazzistica. Al fianco del sassofonista e compositore argentino ci saranno Alessandro Guisa al pianoforte, Marco Siniscalco al basso e Michele Rabbia alle percussioni. Un concerto nel quale le radici sudamericane di Girotto si fondono con il jazz europeo, tra ritmi del tango, contaminazioni e libertà improvvisativa. Un viaggio musicale che trova negli spazi della Certosa una cornice particolarmente suggestiva. Domenica 20 settembre, sempre alle ore 21, sarà invece protagonista Stefano Massini con Alfabeto delle emozioni. Lo scrittore e narratore accompagna il pubblico attraverso un immaginario alfabeto degli stati d'animo, dalla paura alla felicità, dalla malinconia alle emozioni che attraversano la vita quotidiana. Storie, personaggi, episodi storici e situazioni comuni diventano materia di un racconto che alterna ironia e riflessione, cercando di dare un nome a ciò che accade dentro ciascuno di noi. Un percorso nella complessità delle emozioni che tra le mura della Certosa assume una particolare dimensione teatrale e narrativa. Con la rassegna Le Regge intendiamo spostare il baricentro delle attività

culturali verso siti unici ma meno toccati dalla programmazione abituale, come la Certosa di San Lorenzo a Padula. Portare qui musica e teatro significa contribuire a ridisegnare la mappa culturale del nostro territorio, trasformando un patrimonio straordinario in un presidio vivo e contemporaneo. La cultura deve essere un bene comune, accessibile e palpitante. Alle istituzioni politiche e culturali spetta creare occasioni concrete di crescita e confronto per le comunità, valorizzando anche le aree meno attraversate dei grandi flussi, ha dichiarato Onofrio Cutaia, assessore alla cultura, agli eventi e al personale della Regione Campania.

Dopo una serie di lavori di riqualificazione urbana, la rotatoria e la fontana di Via Ligea a Salerno si presentano in una veste completamente nuova. L'opera di restyling si è concentrata sul totale rinnovamento strutturale delle infrastrutture, ponendo al centro la sicurezza stradale, il decoro e l'efficientamento energetico della zona. Sulla rotatoria è stata installata una moderna tecnologia LED lungo l'anello stradale, che assicura una visibilità ottimale durante la notte o in presenza di maltempo, delineando chiaramente i margini di manovra e riducendo il rischio di sinistri. La rotatoria, inoltre, è stata dotata di un circuito di irrigazione automatizzato per garantire il perfetto mantenimento del nuovo manto erboso e delle piante ornamentali messe a dimora. L'intervento si è concluso con la bonifica e la messa in sicurezza dell'area sotto il costone roccioso antistante, ora protetta da appositi pannelli grigliati e valorizzata da fari scenografici che illuminano la parete di pietra. Gli interventi di manutenzione straordinaria, riqualificazione funzionale ed estetica della Fontana delle Sirene nei pressi del Grand Hotel hanno compreso il rifacimento degli impianti elettrici e idraulici. Tra i lavori effettuati figurano il completo rifacimento dei cablaggi e l'installazione di nuovi faretti a immersione ad alta efficienza, l'applicazione di materiali elastoplastici specifici per strutture a contatto costante con l'acqua che garantiscono impermeabilità nel tempo e la sostituzione di tutti gli ugelli. Il sistema inoltre regola automaticamente la pressione dell'acqua tramite inverter collegati alle pompe in base alla velocità del vento rilevata in tempo reale, evitando dispersioni all'esterno della vasca. A completamento dell'opera, la fontana è stata arricchita da un elemento artistico di pregio, un rivestimento verticale maioliche color verde smeraldo realizzate dalla rinomata ceramica Solimene, raffigurante una sirena. Parallelamente si è provveduto alla ristrutturazione del marciapiede prospiciente la fontana sul lato di via Torrione, con la posa di appositi dissuasori per impedire la sosta selvaggia e garantire la fruibilità in sicurezza dello spazio pedonale.

0: Il meteo è presentato da Stabile DJ.
1: Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
2: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. Sul bacino del Mediterraneo è presente un flebile promontorio in quota che interessa le regioni meridionali, in modo particolare la Sicilia e fin verso il Mediterraneo orientale, mentre sull'ovest del nostro Mediterraneo, in prossimità della penisola iberica, è presente un debole cavo d'onda che determina condizioni di instabilità soprattutto sulle regioni settentrionali, dove le isobere assumeranno una curvatura ciclonica. Per il momento sulla nostra regione abbiamo ancora isobere a curvatura anticiclonica, anche se qualche disturbo in quota potrebbe interessare nel corso delle ore notturne il mare aperto e la costa, con dei rovesci sparsi, mentre nelle ore centrali della giornata, soprattutto durante il pomeriggio, qualche rovescio potrebbe interessare le aree interne montuose della nostra regione. Questo sia nella giornata di giovedì 17 che in quella di venerdì 18. Dunque, la previsione è quasi fatta. Un'ultima cosa: il flusso perturbato oceanico, le vere perturbazioni, interessano l'Europa centro-settentrionale. Dunque, per il momento non avremo un cambio netto di circolazione sulla nostra penisola come sulla nostra regione. Velocemente, il tempo previsto per i prossimi giorni: giovedì 17 settembre, sull'intero territorio regionale avremo condizioni di cielo nuvoloso o irregolarmente nuvoloso, ma con ampie schiarite. Qualche fenomeno durante la notte, nelle primissime ore della giornata, potrebbe interessare le aree costiere, soprattutto quelle settentrionali. Per il resto, assenza di precipitazioni, tranne qualche rovescio sparso nel corso del pomeriggio lungo la dorsale dell'Appennino. Ventilazione debole occidentale, mare poco mosso e temperature senza particolari variazioni, con valori ancora lievemente al di sopra della media del periodo nelle ore centrali della giornata, più fresche invece durante la sera e nelle ore notturne. Per la giornata di venerdì 18, pochi cambiamenti, condizioni di cielo poco nuvoloso nel complesso, qualche addensamento nelle ore centrali della giornata e nel pomeriggio lungo la dorsale dell'Appennino e in serata o in tarda serata, in nottata, qualche fenomeno potrebbe interessare la costa. Difficilmente nel corso della giornata i fenomeni potrebbero sfociare dall'interno verso la costa, poiché le correnti in quota sono dirette da ovest e da sud-ovest, quindi verso la costa non dovrebbero esserci precipitazioni. In serata poi netto miglioramento ovunque, anche lungo le aree interne, con cessazione di eventuali rovesci. Le temperature senza particolari variazioni, ventilazione, l'abbiamo detto, meridionale da sud o da ovest, e mare poco mosso. Infine, la tendenza successiva, questa per il prossimo fine settimana. Questa mappa è prevista per domenica 20 settembre. Osservate, salta all'occhio il rinforzo del promontorio di alta pressione di matrice subtropicale verso l'Oceano Atlantico, tra Spagna e su verso le isole britanniche, e questo potrebbe favorire nel corso poi della prossima settimana correnti settentrionali dall'Europa nord-orientale in direzione dei Balcani e verso le nostre regioni centro-meridionali del versante adriatico. Potrebbe essere interessata anche la nostra regione. Cosa comporterebbe questo? Una diminuzione delle temperature, con conseguenze poi che andranno valutate per quanto riguarda i fenomeni. Dunque, anche per il prossimo fine settimana, quindi tra sabato e domenica, non dovremmo avere particolari variazioni. Sempre quella nota di instabilità potrebbe essere presente nel corso del pomeriggio nelle aree interne e montuose. Temperature che non subiranno particolari variazioni, dunque diciamo un'estate settembrina, almeno sotto, per quanto riguarda il profilo termico, che proseguirà ancora per tutta questa settimana. Bene, termino qui. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon proseguimento.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Tempo libero?
2: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
2: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
3: Food Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
4: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci, offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa, innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle, che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
5: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
6: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

È scattato nel pomeriggio di ieri il sequestro preventivo del McDonald's di Villamare al confine con Sapri, inaugurato soltanto lo scorso giugno. I sigilli hanno riguardato anche l'intera area commerciale nella quale sorge il fast food nel territorio comunale di Vibonati. Ad eseguire il provvedimento sono stati i carabinieri della stazione di Vibonati, guidati dal maresciallo Francesco Barile, insieme al nucleo ispettorato del lavoro di Salerno. 8 al momento le persone iscritte nel registro degli indagati tra tecnici e imprenditori coinvolti a vario titolo. La misura, disposta dal GIP del Tribunale di Lagonegro su richiesta della Procura della Repubblica, interessa oltre 11.700 metri quadrati. Sotto sigillo sono finiti l'edificio, le zone destinate a viabilità e parcheggi e un lotto contiguo sul quale è prevista la realizzazione di una struttura ricettiva. Al centro dell'inchiesta c'è l'ipotesi di lottizzazione abusiva, sia materiale che negoziale. Secondo gli accertamenti, la trasformazione edilizia urbanistica dell'area non sarebbe coerente con quanto previsto dal piano regolatore generale. In particolare, l'edificio è stato realizzato in una zona destinata a insediamenti ricettivi e alberghieri, mentre gli spazi esterni di accesso e sosta ricadono in una zona destinata ad attrezzature e servizi di interesse comune. Le verifiche riguardano anche i titoli abilitativi rilasciati per gli interventi. Secondo l'ipotesi investigativa, sarebbe mancato il preventivo strumento urbanistico attuativo previsto per l'edificazione. L'intero compendio è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria. Le indagini proseguono sotto il coordinamento della Procura di Lagonegro.

Una vera e propria rivoluzione per gli impianti irrigui del Vallo di Diano. Dopo 2 anni di lavoro, il Consorzio di Bonifica Vallo di Diano Tanagro ha infatti completato un importante progetto di ammodernamento della rete irrigua, finanziato dal PNRR con oltre 6 milioni e 300 mila euro. L'obiettivo era rendere il sistema più moderno ed efficiente, riducendo gli sprechi d'acqua e fornendo alle aziende agricole strumenti tecnologici capaci di rispondere anche alle nuove esigenze legate ai cambiamenti climatici. Gli interventi hanno interessato le principali sorgenti gestite dal consorzio: Rio Freddo a Buonabitacolo, le sorgenti di Sassano e San Giovanni in Fonte tra Sala Consilina e Padula. Sono state ammodernate le opere di captazione, rinnovati gli impianti elettrici e i sistemi di pompaggio e installati nuovi dispositivi di controllo e videosorveglianza. Importanti lavori hanno riguardato anche la rete irrigua consortile, lunga complessivamente circa 235 km. Sono state sostituite diverse condotte deteriorate,

alcune delle quali vecchie di 50 o 60 anni. Una delle principali novità riguarda i 2.225 nuovi gruppi di consegne intelligenti. Attraverso una scheda elettronica personale, gli agricoltori potranno gestire direttamente l'erogazione dell'acqua, decidendo quando attivarla e interromperla. Cambia anche il sistema di pagamento. Le tariffe potranno essere calcolate in base all'acqua effettivamente consumata, superando il precedente sistema forfettario legato alla superficie. Il progetto prevede inoltre un potenziamento del telecontrollo che permette al consorzio di monitorare pompe, idranti e serbatoi e di intervenire anche da remoto. Sono stati installati complessivamente 2.276 misuratori insieme a nuovi sistemi di monitoraggio delle sorgenti. Per il presidente del consorzio, Beniamino Curcio, si tratta del passaggio di un modello tradizionale ad una vera infrastruttura 4.0 basata su digitalizzazione, automazione e risparmio idrico ed energetico. L'intervista integrale al presidente Curcio andrà in onda nell'edizione serale del TG di Italia 2 News.

È stato aperto ieri il nuovo bypass della strada statale 18 Tirrenia Inferiore nell'area di Castrocucco di Maratea. Il nuovo collegamento consente di aggirare il tratto della statale interessato dall'instabilità del versante e rappresenta, al momento, la soluzione provvisoria per garantire la continuità e la viabilità. L'opera è stata progettata e realizzata da ANAS come soggetto attuatore nell'ambito del piano per il superamento dell'emergenza approvato dal commissario straordinario. L'investimento complessivo indicato da ANAS ammonta a 5 milioni di euro, finanziati dalla Regione Basilicata e dal Dipartimento di Protezione Civile. Il bypass si sviluppa per circa 4 chilometri a mezza costa e in un'area caratterizzata da forti pendenze. La larghezza della carreggiata varia tra 5,6 e 3 metri. Circa 1,8 km del tracciato corrispondono ad una strada già esistente, sottoposta ad interventi di riqualificazione, mentre la restante parte realizza ex novo. Il nuovo collegamento è percorribile 24 ore su 24, ma la circolazione è regolata a senso unico alternato attraverso impianti semaforici. I tempi medi di attesa stimati sono di circa 10 minuti. Sul percorso sono state installate barriere di sicurezza metalliche, barriere tipo New Jersey e, nei punti ritenuti necessari, barriere paramassi a monte della strada. Per le caratteristiche del tracciato, il bypass non è aperto a tutti i veicoli, è vietato il transito alle biciclette, ai mezzi con lunghezza superiore ai 7,6 metri e ai veicoli con massa superiore alle 3,5 tonnellate. È prevista un'eccezione per i mezzi destinati al trasporto pubblico locale fino a 7 tonnellate e mezzo. Il nuovo percorso è inoltre soggetto ad uno specifico sistema di monitoraggio. In caso di condizioni meteorologiche particolarmente avverse, di superamento delle soglie previste per le precipitazioni, il bypass potrebbe essere chiuso precauzionalmente. L'apertura del bypass non comporta nell'immediato la chiusura del tracciato principale. Fino al 30 settembre la vecchia strada statale 18 nell'area di Castrocucco resterà infatti in esercizio nella fascia oraria dalle 7 all'1 di notte. Il passaggio decisivo sarà il 1 ottobre, quando la traccia principale della strada statale 18, interessata dall'emergenza, sarà chiusa al traffico.

Nuovo passo avanti per l'area medica dell'Università degli Studi della Basilicata. Il Ministero dell'Università e della Ricerca ha infatti pubblicato il decreto direttoriale con cui vengono accreditate 3 scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici. Si tratta delle scuole di malattie dell'apparato cardiovascolare, diretta dal professore Eugenio Stabile, di anestesia, rianimazione, terapie intensive del dolore, diretta dal professore Gianluca Paternoster, e di reumatologia, diretta dal professore Salvatore D'Angelo. Le 3 scuole afferiscono al Dipartimento di Scienze della Salute dell'Ateneo Lucano, un risultato che rafforza il collegamento tra università e sistema sanitario regionale. Nella rete formativa saranno coinvolte, tra le altre, l'azienda ospedaliera regionale San Carlo e l'azienda sanitaria di Matera con il presidio ospedaliero Madonna delle Grazie. Per il rettore dell'Università della Basilicata, Ignazio Mancini, l'accreditamento rappresenta un investimento sui giovani e sulla sanità regionale, con l'obiettivo di formare specialisti direttamente sul territorio lucano e favorire la permanenza in Basilicata di professionalità qualificate. Le nuove scuole si inseriscono nel percorso di crescita del Dipartimento di Scienze della Salute, che comprende anche il nuovo dottorato di ricerca in Scienze della Salute. Il Ministero assegnerà prossimamente a ciascuna scuola il numero dei contratti di formazione medica specialistica destinati agli specializzandi e le attività formative prenderanno ufficialmente il via il 1° novembre 2026.

L'Università degli Studi di Salerno allarga il suo sguardo all'universo con un nuovo osservatorio astronomico UNISA. La struttura cupola, posizionata sul tetto dell'edificio F al campus di Fisciano, è stata inaugurata ed aperta al pubblico, alla presenza di tutto il gruppo di lavoro del Dipartimento di Fisica e con due testimonial d'eccezione. Dopo gli eventi meteorologici avversi che nel 2019 avevano danneggiato in modo irreversibile la cupola originaria installata nel 2010, il nuovo spazio astronomico di Ateneo rinasce con una nuova struttura potenziata e più ampia. Con un diametro di 6,7 metri, la nuova cupola è stata realizzata in tali dimensioni con l'obiettivo di ospitare almeno una classe di studenti ogni osservazione serale. Il telescopio robotico di cui è dotato l'osservatorio ha un diametro di 60 cm che ne fa il più grande telescopio installato all'interno di un campus universitario italiano, con una lunghezza focale di 5 metri. Si tratta di uno strumento totalmente robotizzato e ciò consente di gestirlo a distanza, collegarsi alla stazione meteo ed eventualmente interrompere le osservazioni in caso di cambiamenti delle condizioni meteorologiche. L'evento è stata l'occasione anche per ripercorrere con il pubblico in sala le tappe che hanno condotto alla nascita del progetto astronomico di Ateneo. Il nuovo osservatorio astronomico non sarà soltanto un laboratorio didattico per gli studenti, ma grazie al suo ingresso nel sistema museale SMAS UNISA diventerà una vera e propria finestra aperta sul territorio per la divulgazione e la promozione della cultura scientifica. Ad impreziosire l'evento di presentazione, due testimonianze d'eccezione: quella dell'astrofisica Marcella Marconi, già direttrice INAF Osservatorio Astronomico di Capodimonte, e quella del colonnello Luca Parmitano, astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea ESA.

La musica incontra la storia nella cornice monumentale della Certosa di San Lorenzo. Dopo gli appuntamenti inaugurali alla Reggia di Portici, la rassegna Le Regge, la musica incontra la storia, fatta a Pappadula nel cuore del Vallo di Diano, con due serate dedicate alla musica e al teatro. Il 19 e 20 settembre, uno dei luoghi simbolo del patrimonio culturale campano, diventerà infatti il palcoscenico di due appuntamenti che mettono in dialogo spettacolo dal vivo, memoria e patrimonio. Ad aprire il programma, sabato 19 settembre alle ore 21, sarà Javier Girotto e Aires Tango, formazione che porta sul palco l'incontro tra tango argentino e improvvisazione jazzistica. Al fianco del sassofonista e compositore argentino ci saranno Alessandro Guis al pianoforte, Marco Siniscalco al basso e Michele Rabbia alle percussioni. Un concerto nel quale le radici sudamericane di Girotto si fondono con il jazz europeo, tra ritmi del tango, contaminazioni e libertà improvvisativa. Un viaggio musicale che trova negli spazi della Certosa una cornice particolarmente suggestiva. Domenica 20 settembre, sempre alle ore 21, sarà invece protagonista Stefano Massini con Alfabeto delle emozioni. Lo scrittore e narratore accompagna il pubblico attraverso un immaginario alfabeto degli stati d'animo, dalla paura alla felicità, dalla malinconia alle emozioni che attraversano la vita quotidiana. Storie, personaggi, episodi storici e situazioni comuni diventano materia di un racconto che alterna ironia e riflessione, cercando di dare un nome a ciò che accade dentro ciascuno di noi. Un percorso nella complessità delle emozioni che tra le mura della Certosa assume una particolare dimensione teatrale e narrativa. Con la rassegna Le Regge intendiamo spostare il baricentro delle attività culturali verso siti unici ma meno toccati dalla programmazione abituale come la Certosa di San Lorenzo a Padula. Portare qui musica e teatro significa contribuire a ridisegnare la mappa culturale del nostro territorio, trasformando un patrimonio

straordinario in un presidio vivo e contemporaneo. La cultura deve essere un bene comune, accessibile e palpitante. Alle istituzioni politiche e culturali spetta creare occasioni concrete di crescita e confronto per le comunità, valorizzando anche le aree meno attraversate dei grandi flussi, ha dichiarato Onofrio Cutaia, assessore alla cultura, agli eventi e al personale della Regione Campania.

Dopo una serie di lavori di riqualificazione urbana, la rotatoria e la fontana di Via Ligea a Salerno si presentano in una veste completamente nuova. L'opera di restyling si è concentrata sul totale rinnovamento strutturale delle infrastrutture, ponendo al centro la sicurezza stradale, il decoro e l'efficientamento energetico della zona. Sulla rotatoria è stata installata una moderna tecnologia LED lungo l'anello stradale, che assicura una visibilità ottimale durante la notte o in presenza di maltempo, delineando chiaramente i margini di manovra e riducendo il rischio di sinistri. La rotatoria, inoltre, è stata dotata di un circuito di irrigazione automatizzato per garantire il perfetto mantenimento del nuovo manto erboso e delle piante ornamentali messe a dimora. L'intervento si è concluso con la bonifica e la messa in sicurezza dell'area sotto il costone roccioso antistante, ora protetta da appositi pannelli grigliati e valorizzata da fari scenografici che illuminano la parete di pietra. Gli interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione funzionale ed estetica della Fontana delle Sirene nei pressi del Grand Hotel hanno compreso il rifacimento degli impianti elettrici e idraulici. Tra i lavori effettuati figurano il completo rifacimento dei cablaggi e l'installazione di nuovi faretti a immersione ad alta efficienza, l'applicazione di materiali elastoplastici specifici per strutture a contatto costante con l'acqua, che garantiscono impermeabilità nel tempo, e la sostituzione di tutti gli ugelli. Il sistema inoltre regola automaticamente la pressione dell'acqua tramite inverter collegati alle pompe in base alla velocità del vento rilevata in tempo reale, evitando dispersioni all'esterno della vasca. A completamento dell'opera, la fontana è stata arricchita da un elemento artistico di pregio, un rivestimento verticale in maioliche color verde smeraldo realizzate dalla rinomata ceramica Solimene, raffigurante una sirena. Parallelamente si è provveduto alla ristrutturazione del marciapiede prospiciente la fontana sul lato di via Torrione, con la posa di appositi dissuasori per impedire la sosta selvaggia e garantire la fruibilità in sicurezza dello spazio pedonale.

0: Il meteo è presentato da Stabile DJ.
1: Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
2: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile, nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. Sul bacino del Mediterraneo è presente un flebile promontorio in quota che interessa le regioni meridionali, in modo particolare la Sicilia e fin verso il Mediterraneo orientale, mentre sull'ovest del nostro Mediterraneo, in prossimità della penisola iberica, è presente un debole cavo d'onda che determina condizioni di instabilità soprattutto sulle regioni settentrionali, dove le isobere assumeranno una curvatura ciclonica. Per il momento sulla nostra regione abbiamo ancora isobere a curvatura anticiclonica, anche se qualche disturbo in quota potrebbe interessare nel corso delle ore notturne il mare aperto e la costa, con dei rovesci sparsi, mentre nelle ore centrali della giornata, soprattutto durante il pomeriggio, qualche rovescio potrebbe interessare le aree interne montuose della nostra regione. Questo sia nella giornata di giovedì 17 che in quella di venerdì 18. Dunque, la previsione è quasi fatta. Un'ultima cosa: il flusso perturbato oceanico, le vere perturbazioni, interessano l'Europa centro-settentrionale. Dunque, per il momento non avremo un cambio netto di circolazione sulla nostra penisola come sulla nostra regione. Velocemente, il tempo previsto per i prossimi giorni: giovedì 17 settembre sull'intero territorio regionale avremo condizioni di cielo nuvoloso o irregolarmente nuvoloso, ma con ampie schiarite. Qualche fenomeno durante la notte, nelle primissime ore della giornata, potrebbe interessare le aree costiere, soprattutto quelle settentrionali. Per il resto, assenza di precipitazioni, tranne qualche rovescio sparso nel corso del pomeriggio lungo la dorsale dell'Appennino. Ventilazione debole occidentale, mare poco mosso e temperature senza particolari variazioni, con valori ancora lievemente al di sopra della media del periodo nelle ore centrali della giornata, più fresche invece durante la sera e nelle ore notturne. Per la giornata di venerdì 18, pochi cambiamenti.

Condizioni di cielo poco nuvoloso nel complesso, qualche addensamento nelle ore centrali della giornata e nel pomeriggio lungo la dorsale dell'Appennino e in serata o in tarda serata, in nottata, qualche fenomeno potrebbe interessare la costa. Difficilmente nel corso della giornata i fenomeni potrebbero sfociare dall'interno verso la costa, poiché le correnti in quota sono dirette da ovest e da sud-ovest, quindi verso la costa non dovrebbe

per domenica 20 settembre. Osservate, salta all'occhio, il rinforzo del promontorio di alta pressione di matrice subtropicale verso l'Oceano Atlantico, tra Spagna e su verso le isole britanniche, e questo potrebbe favorire nel corso poi della prossima settimana correnti settentrionali dall'Europa nord-orientale in direzione dei Balcani e verso le nostre regioni centro-meridionali del versante adriatico. Potrebbe essere interessata anche la nostra regione. Cosa comporterebbe questa? Una diminuzione delle temperature, con conseguenze poi che andranno valutate per quanto riguarda i fenomeni. Dunque, anche per il prossimo fine settimana, quindi tra sabato e domenica, non dovremmo avere particolari variazioni, sempre quella nota di instabilità potrebbe essere presente nel corso del pomeriggio nelle aree interne e montuose. Temperature che non subiranno particolari variazioni, dunque diciamo un'estate settembrina, almeno sotto, per quanto riguarda il profilo termico, che proseguirà per ancora per tutta questa settimana. Bene, termino qui. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon proseguimento.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it. Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale.

0: Ferretti, Termocasa. La tua casa merita il meglio.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
2: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre, nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

È scattato nel pomeriggio di ieri il sequestro preventivo del McDonald's di Villamare al confine con Sapri, inaugurato soltanto lo scorso giugno. I sigilli hanno riguardato anche l'intera area commerciale nella quale sorge il fast food nel territorio comunale di Vibonati. Ad eseguire il provvedimento sono stati i carabinieri della stazione di Vibonati, guidati dal maresciallo Francesco Barile, insieme al nucleo ispettorato del lavoro di Salerno. 8 al momento le persone iscritte nel registro degli indagati tra tecnici e imprenditori coinvolti a vario titolo. La misura, disposta dal GIP del Tribunale di Lagonegro su richiesta della Procura della Repubblica, interessa oltre 11.700 metri quadrati. Sotto sigillo sono finiti l'edificio, le zone destinate a viabilità e parcheggi e un lotto contiguo sul quale è prevista la realizzazione di una struttura ricettiva. Al centro dell'inchiesta c'è l'ipotesi di lottizzazione abusiva, sia materiale che negoziale. Secondo gli accertamenti, la trasformazione edilizia e urbanistica dell'area non sarebbe coerente con quanto previsto dal piano regolatore generale. In particolare, l'edificio è stato realizzato in una zona destinata a insediamenti ricettivi e alberghieri, mentre gli spazi esterni di accesso e sosta ricadono in una zona destinata ad attrezzature e servizi di interesse comune. Le verifiche riguardano anche i titoli abilitativi rilasciati per gli interventi. Secondo l'ipotesi investigativa, sarebbe mancato il preventivo strumento urbanistico attuativo previsto per l'edificazione. L'intero compendio è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria. Le indagini proseguono sotto il coordinamento della Procura di Lagonegro.

Una vera e propria rivoluzione per gli impianti irrigui del Vallo di Diano. Dopo 2 anni di lavoro, il Consorzio di Bonifica Vallo di Diano Tanagro ha infatti completato un importante progetto di ammodernamento della rete irrigua, finanziato dal PNRR con oltre 6.300.000 euro. L'obiettivo era rendere il sistema più moderno ed efficiente, riducendo gli sprechi d'acqua e fornendo alle aziende agricole strumenti tecnologici capaci di rispondere anche alle nuove esigenze legate ai cambiamenti climatici. Gli

interventi hanno interessato le principali sorgenti gestite dal Consorzio: Rio Freddo a Buonabitacolo, le sorgenti di Sassano e San Giovanni in Fonte tra Sala Consilina e Padula. Sono state ammodernate le opere di captazione, rinnovati gli impianti elettrici e i sistemi di pompaggio e installati nuovi dispositivi di controllo e videosorveglianza. Importanti lavori hanno riguardato anche la rete irrigua consortile, lunga complessivamente circa 235 km. Sono state sostituite diverse condotte deteriorate, alcune delle quali vecchie di 50 o 60 anni. Una delle principali novità riguarda i 2.225 nuovi gruppi di consegne intelligenti. Attraverso una scheda elettronica personale, gli agricoltori potranno gestire direttamente l'erogazione dell'acqua, decidendo quando attivarla e interromperla. Cambia anche il sistema di pagamento. Le tariffe potranno essere calcolate in base all'acqua effettivamente consumata, superando il precedente sistema forfettario legato alla superficie. Il progetto prevede inoltre un potenziamento del telecontrollo che permette al consorzio di monitorare pompe, idranti e serbatoi e di intervenire anche da remoto. Sono stati installati complessivamente 2.276 misuratori insieme a nuovi sistemi di monitoraggio delle sorgenti. Per il presidente del consorzio, Beniamino Curcio, si tratta del passaggio di un modello tradizionale ad una vera infrastruttura 4.0 basata su digitalizzazione, automazione e risparmio idrico ed energetico. L'intervista integrale al presidente Curcio andrà in onda nell'edizione serale del TG di Italia 2 News.

È stato aperto ieri il nuovo bypass della strada statale 18 Tirrenia Inferiore nell'area di Castrocucco di Maratea. Il nuovo collegamento consente di aggirare il tratto della statale interessato dall'instabilità del versante e rappresenta, al momento, la soluzione provvisoria per garantire la continuità e la viabilità. L'opera è stata progettata e realizzata da ANAS come soggetto attuatore nell'ambito del piano per il superamento dell'emergenza approvato dal commissario straordinario. L'investimento complessivo indicato da ANAS ammonta a 5 milioni di euro, finanziati dalla Regione Basilicata e dal Dipartimento di Protezione Civile. Il bypass si sviluppa per circa 4 chilometri a mezza costa e in un'area caratterizzata da forti pendenze. La larghezza della carreggiata varia tra 5,6 e 3 metri. Circa 1,8 km del tracciato corrispondono ad una strada già esistente, sottoposta ad interventi di riqualificazione, mentre la restante parte realizzata ex novo. Il nuovo collegamento è percorribile 24 ore su 24, ma la circolazione è regolata a senso unico alternato attraverso impianti semaforici. I tempi medi di attesa stimati sono di circa 10 minuti. Sul percorso sono state installate barriere di sicurezza metalliche, barriere tipo New Jersey e, nei punti ritenuti necessari, barriere paramassi a monte della strada. Per le caratteristiche del tracciato, il bypass non è aperto a tutti i veicoli, è vietato il transito alle biciclette, ai mezzi con lunghezza superiore ai 7,6 metri e ai veicoli con massa superiore alle 3,5 tonnellate. È prevista un'eccezione per i mezzi destinati al trasporto pubblico locale fino a 7 tonnellate e mezzo. Il nuovo percorso è inoltre soggetto ad uno specifico sistema di monitoraggio. In caso di condizioni meteorologiche particolarmente avverse, di superamento delle soglie previste per le precipitazioni, il bypass potrebbe essere chiuso precauzionalmente. L'apertura del bypass non comporta nell'immediato la chiusura del tracciato principale. Fino al 30 settembre, la vecchia strada statale 18 nell'area di Castrocucco resterà infatti in esercizio nella fascia oraria dalle 7 all'1 di notte. Il passaggio decisivo sarà il 1 ottobre, quando la traccia principale della strada statale 18, interessata dall'emergenza, sarà chiusa al traffico.

Nuovo passo avanti per l'area medica dell'Università degli Studi della Basilicata. Il Ministero dell'Università e della Ricerca ha infatti pubblicato il decreto direttoriale con cui vengono accreditate 3 scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici. Si tratta delle scuole di malattie dell'apparato cardiovascolare, diretta dal professore Eugenio Stabile, di anestesia, rianimazione, terapia.

intensive e del dolore diretta dal professore Gianluca Paternoster e di reumatologia diretta dal professore Salvatore D'Angelo. Le tre scuole afferiscono al Dipartimento di Scienze della Salute dell'Ateneo Lucano, un risultato che rafforza il collegamento tra università e sistema sanitario regionale. Nella rete formativa saranno coinvolte, tra le altre, l'azienda ospedaliera regionale San Carlo e l'azienda sanitaria di Matera con il presidio ospedaliero Madonna delle Grazie. Per il rettore dell'Università della Basilicata, Ignazio Mancini, l'accreditamento rappresenta un investimento sui giovani e sulla sanità regionale, con l'obiettivo di formare specialisti direttamente sul territorio lucano e favorire la permanenza in Basilicata di professionalità qualificate. Le nuove scuole si inseriscono nel percorso di crescita del Dipartimento di Scienze della Salute, che comprende anche il nuovo dottorato di ricerca in Scienze della Salute. Il Ministero assegnerà prossimamente a ciascuna scuola il numero dei contratti di formazione medica specialistica destinati agli specializzandi e le attività formative prenderanno ufficialmente il via il 1° novembre 2026.

L'Università degli Studi di Salerno allarga il suo sguardo all'universo con un nuovo osservatorio astronomico UNISA. La struttura a cupola, posizionata sul tetto dell'edificio F al campus di Fisciano, è stata inaugurata ed aperta al pubblico, alla presenza di tutto il gruppo di lavoro del Dipartimento di Fisica e con due testimonial d'eccezione. Dopo gli eventi meteorologici avversi che nel 2019 avevano danneggiato in modo irreversibile la cupola originaria installata nel 2010, il nuovo spazio astronomico di Ateneo rinasce con una nuova struttura potenziata e più ampia. Con un diametro di 6,7 metri, la nuova cupola è stata realizzata in tali dimensioni con l'obiettivo di ospitare almeno una classe di studenti ogni osservazione serale. Il telescopio robotico di cui è dotato l'osservatorio ha un diametro di 60 cm che ne fa il più grande telescopio installato all'interno di un campus universitario italiano, con una lunghezza focale di 5 metri. Si tratta di uno strumento totalmente robotizzato e ciò consente di gestirlo a distanza, collegarsi alla stazione meteo ed eventualmente interrompere le osservazioni in caso di cambiamenti delle condizioni meteorologiche. L'evento è stata l'occasione anche per ripercorrere con il pubblico in sala le tappe che hanno condotto alla nascita del progetto astronomico di Ateneo. Il nuovo osservatorio astronomico non sarà soltanto un laboratorio didattico per gli studenti, ma grazie al suo ingresso nel sistema museale SMAS UNISA diventerà una vera e propria finestra aperta sul territorio per la divulgazione e la promozione della cultura scientifica. Ad impreziosire l'evento di presentazione, due testimonianze d'eccezione: quella dell'astrofisica Marcella Marconi, già direttrice INAF Osservatorio Astronomico di Capodimonte, e quella del colonnello Luca Parmitano, astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea ESA.

La musica incontra la storia nella cornice monumentale della Certosa di San Lorenzo. Dopo gli appuntamenti inaugurali alla Reggia di Portici, la rassegna Le Regge, la musica incontra la storia, fatta a Pappadula nel cuore del Vallo di Diano, con due serate dedicate alla musica e al teatro. Il 19 e 20 settembre, uno dei luoghi simbolo del patrimonio culturale campano, diventerà infatti il palcoscenico di due appuntamenti che mettono in dialogo spettacolo dal vivo, memoria e patrimonio. Ad aprire il programma, sabato 19 settembre alle ore 21, sarà Javier Girotto e Aires Tango, formazione che porta sul palco l'incontro tra tango argentino e improvvisazione jazzistica. Al fianco del sassofonista e compositore argentino ci saranno Alessandro Guis al pianoforte, Marco Siniscalco al basso e Michele Rabbia alle percussioni. Un concerto nel quale le radici sudamericane di Girotto si fondono con il jazz europeo, tra ritmi del tango, contaminazioni e libertà improvvisativa. Un viaggio musicale che trova negli spazi della Certosa una cornice particolarmente suggestiva. Domenica 20 settembre, sempre alle ore 21, sarà invece protagonista Stefano Massini con Alfabeto delle emozioni. Lo scrittore e narratore accompagna il pubblico attraverso un immaginario alfabeto degli stati d'animo, dalla paura alla felicità, dalla malinconia alle emozioni che attraversano la vita quotidiana. Storie, personaggi,

Episodi storici e situazioni comuni diventano materia di un racconto che alterna ironia e riflessione, cercando di dare un nome a ciò che accade dentro ciascuno di noi, un percorso nella complessità delle emozioni che tra le mura della Certosa assume una particolare dimensione teatrale e narrativa. Con la rassegna alle regge intendiamo spostare il baricentro delle attività culturali verso siti unici ma meno toccati dalla programmazione abituale come la Certosa di San Lorenzo a Padula. Portare qui musica e teatro significa contribuire a ridisegnare la mappa culturale del nostro territorio, trasformando un patrimonio straordinario in un presidio vivo e contemporaneo. La cultura deve essere un bene comune, accessibile e palpitante. Alle istituzioni politiche e culturali spetta creare occasioni concrete di crescita e confronto per le comunità, valorizzando anche le aree meno attraversate dei grandi flussi, ha dichiarato Onofrio Cutaia, assessore alla cultura, agli eventi e al personale della Regione Campania.

Dopo una serie di lavori di riqualificazione urbana, la rotatoria e la fontana di Via Ligea a Salerno si presentano in una veste completamente nuova. L'opera di restyling si è concentrata sul totale rinnovamento strutturale delle infrastrutture, ponendo al centro la sicurezza stradale, il decoro e l'efficientamento energetico della zona. Sulla rotatoria è stata installata una moderna tecnologia LED lungo l'anello stradale, che assicura una visibilità ottimale durante la notte o in presenza di maltempo, delineando chiaramente i margini di manovra e riducendo il rischio di sinistri. La rotatoria, inoltre, è stata dotata di un circuito di irrigazione automatizzato per garantire il perfetto mantenimento del nuovo manto erboso e delle piante ornamentali messe a dimora. L'intervento si è concluso con la bonifica e la messa in sicurezza dell'area sotto il costone roccioso antistante, ora protetta da appositi pannelli grigliati e valorizzata da fari scenografici che illuminano la parete di pietra. Gli interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione funzionale ed estetica della Fontana delle Sirene nei pressi del Grand Hotel hanno compreso il rifacimento degli impianti elettrici e idraulici. Tra i lavori effettuati figurano il completo rifacimento dei cablaggi e l'installazione di nuovi faretti a immersione ad alta efficienza, l'applicazione di materiali elastoplastici specifici per strutture a contatto costante con l'acqua, che garantiscono impermeabilità nel tempo, e la sostituzione di tutti gli ugelli. Il sistema inoltre regola automaticamente la pressione dell'acqua tramite inverter collegati alle pompe in base alla velocità del vento rilevata in tempo reale, evitando dispersioni all'esterno della vasca. A completamento dell'opera, la fontana è stata arricchita da un elemento artistico di pregio, un rivestimento verticale maioliche color verde smeraldo realizzate dalla rinomata ceramica Solimene, raffigurante una sirena. Parallelamente si è provveduto alla ristrutturazione del marciapiede prospiciente la fontana sul lato di Via Torrione, con la posa di appositi dissuasori per impedire la sosta selvaggia e garantire la fruibilità in sicurezza dello spazio pedonale.

0: Il meteo è presentato da Stabile DJ.
1: Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
2: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. Sul bacino del Mediterraneo è presente un flebile promontorio in quota che interessa le regioni meridionali, in modo particolare la Sicilia e fin verso il Mediterraneo orientale, mentre sull'ovest del nostro Mediterraneo, in prossimità della penisola iberica, è presente un debole cavo d'onda che determina condizioni di instabilità soprattutto sulle regioni settentrionali, dove le isobere assumeranno una curvatura ciclonica. Per il momento sulla nostra regione abbiamo ancora isobere a curvatura anticiclonica, anche se qualche disturbo in quota potrebbe interessare nel corso delle ore notturne il mare aperto e la costa, con dei rovesci sparsi, mentre nelle ore centrali della giornata, soprattutto durante il pomeriggio, qualche rovescio potrebbe interessare le aree interne montuose della nostra regione. Questo sia nella giornata di giovedì 17 che in quella di venerdì 18. Dunque, la previsione è quasi fatta. Un'ultima cosa: il flusso perturbato oceanico, le vere perturbazioni, interessano l'Europa centro-settentrionale. Dunque, per il momento non avremo un cambio netto di circolazione sulla nostra penisola come sulla nostra regione. Velocemente, il tempo previsto per i prossimi giorni: giovedì 17 settembre, sull'intero territorio regionale avremo condizioni di cielo nuvoloso o irregolarmente nuvoloso, ma con ampie schiarite. Qualche fenomeno durante

La notte, nelle primissime ore della giornata, potrebbe interessare le aree costiere, soprattutto quelle settentrionali. Per il resto, assenza di precipitazioni, tranne qualche rovescio sparso nel corso del pomeriggio lungo la dorsale dell'Appennino. Ventilazione debole occidentale, mare poco mosso e temperature senza particolari variazioni, con valori ancora lievemente al di sopra della media del periodo nelle ore centrali della giornata, più fresche invece durante la sera e nelle ore notturne. Per la giornata di venerdì 18, pochi cambiamenti, condizioni di cielo poco nuvoloso nel complesso, qualche addensamento nelle ore centrali della giornata e nel pomeriggio lungo la dorsale dell'Appennino e in serata o in tarda serata, in nottata, qualche fenomeno potrebbe interessare la costa. Difficilmente nel corso della giornata i fenomeni potrebbero sfociare dall'interno verso la costa, poiché le correnti in quota sono dirette da ovest e da sud-ovest, quindi verso la costa non dovrebbero esserci precipitazioni. In serata poi netto miglioramento ovunque, anche lungo le aree interne, con cessazione di eventuali rovesci. Le temperature senza particolari variazioni, ventilazione, l'abbiamo detto, meridionale da sud o da ovest e mare poco mosso. Infine la tendenza successiva, questa per il prossimo fine settimana, questa mappa è prevista per domenica 20 settembre. Osservate, salta all'occhio, il rinforzo del promontorio di alta pressione di matrice subtropicale verso l'Oceano Atlantico, tra Spagna e su, verso le isole britanniche. Questo potrebbe favorire nel corso poi della prossima settimana correnti settentrionali dall'Europa nord-orientale in direzione dei Balcani e verso le nostre regioni centro-meridionali del versante adriatico. Potrebbe essere interessata anche la nostra regione. Cosa comporterebbe questo? Una diminuzione delle temperature, con conseguenze poi che andranno valutate per quanto riguarda i fenomeni. Dunque, anche per il prossimo fine settimana, quindi tra sabato e domenica, non dovremmo avere particolari variazioni, sempre quella nota di instabilità potrebbe essere presente nel corso del pomeriggio nelle aree interne e montuose. Temperature che non subiranno particolari variazioni, dunque diciamo un'estate settembrina, almeno sotto, per quanto riguarda il profilo termico, che proseguirà ancora per tutta questa settimana. Bene, termino qui. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon proseguimento.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda. Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la

0: via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale.

Viale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.
1: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: una piccola fattoria viveva una dolce famiglia di anatre. Mamma anatra sedeva sopra le uova, aspettando che si schiudessero. Le uova che dovevano schiudersi erano esattamente 7. Un bel giorno di sole, le uova iniziarono a schiudersi. Non molto tempo dopo, 6 piccoli anatroccoli nacquero. Gli anatroccoli cercarono da subito di adattarsi al nuovo mondo. Facevano quack e correvano intorno a mamma anatra. L'uovo più grande però ancora non si schiudeva del tutto. E mamma anatra cominciò a preoccuparsi, temendo che ci fosse qualcosa che non andava. Così decise di aspettare ancora un po'. E alla fine anche l'uovo più grande si schiuse. Molto confuso, il povero anatroccolo cominciò a guardarsi attorno. Il piccolo si accorse che anche la mamma e i suoi fratellini erano un po' confusi. Perché questo anatroccolo in particolare non somigliava agli altri. Era un po' più robusto degli altri e aveva le piume grigie e bianche. Gli anatroccoli cominciarono a ridere di lui.
1: Che brutto che sei! Non assomigli affatto a noi!
0: Non capisco. Come mai non assomigli affatto ai tuoi fratelli?
2: Brutta!
0: Qualche tempo dopo, gli anatroccoli erano cresciuti. Ma il brutto anatroccolo era molto più grande degli altri e anche il colore delle sue piume era completamente diverso.
3: Sei cresciuto così in fretta, ma perché sei sempre così diverso?
0: Il tempo passava e il brutto anatroccolo divenne un anatroccolo molto diverso e triste. Nessuno dei suoi fratelli voleva giocare con lui.
1: Non giochiamo con te perché sei brutto!
0: Tutti gli altri animali della fattoria si prendevano gioco di lui.
4: Brutto anatroccolo, brutto anatroccolo!
5: Gna gna gna gna, brutto anatroccolo, brutto anatroccolo!
0: Mamma anatra, da parte sua, stava facendo del suo meglio per proteggerlo.
3: Mio padre.

0: Povero Anatroccolo, perché sei così diverso dagli altri? I giorni passavano e il povero brutto Anatroccolo si sentiva malissimo. Piangeva silenziosamente tutta la notte, pensando che nessuno l'avrebbe mai voluto.
1: Perché sono così brutto? Perché non posso essere come gli altri miei fratelli?
0: Un giorno, dei cacciatori si avvicinarono al lago dove vivevano. I cacciatori iniziarono a cacciare gli anatroccoli che avevano visto. Mentre mamma anatra stava cercando il cibo per i suoi anatroccoli, fu presa dai cacciatori. Il povero brutto anatroccolo, non sapendo cosa sarebbe successo, aspettò il ritorno di sua madre. Il povero anatroccolo non sapeva cosa fare. Allora provò ad avvicinarsi al cane, ma lui gli disse di andare via.
2: Via, via, nessuno dovrebbe vedermi parlare con un anatroccolo brutto come te.
0: Poco tempo dopo si avvicinò al pollo, ma anche il pollo lo prese in giro.
2: Persino io sono più bello di te.
0: Il brutto anatroccolo era molto triste.
1: Nessuno mi vuole qui. Se la mamma non torna, non c'è nessuna ragione per me di restare in questa fattoria. Uffa.
0: Quella mattina il brutto anatroccolo lasciò la fattoria. Nuotò dall'altra parte del fiume. Fece la stessa domanda a tutti gli animali che incontrava lungo la strada.
1: Conosci qualche anatra che mi somiglia? Conosce qualche anatra che mi somiglia? Conosce qualche anatra che mi somiglia?
0: Ricevette la stessa risposta da tutti. Nessuno aveva mai visto un'anatra così brutta prima. Il povero anatroccolo riprese il suo viaggio e raggiunse un altro lago dove era già stato tempo prima e fece la stessa domanda alle oche.
3: Non dovresti stare qui? Ci sono i cacciatori qui intorno. Veloce, vai via, ora! Vai, forza!
0: Il brutto anatroccolo allora se ne andò via. Poco dopo apparve un altro lago. Questa volta era tutto solo, non c'era nessuno intorno.
1: Bene, allora se nessuno mi vuole mi nasconderò qui per sempre. Ecco.
0: Passarono i mesi. Anche se era da solo, era molto felice. Un giorno vide uno stormo di uccelli bianchi e dal collo lungo migrare verso sud. Li guardò con ammirazione.
1: Oh, come sono belli! Vorrei tanto essere come loro, già.
0: Arrivò l'inverno e cadde la prima neve. Il brutto anatroccolo si innamorò alla vista della sua prima neve. Giocava e dappertutto era coperto di neve. A causa dell'aspra nevicata, il brutto anatroccolo aveva difficoltà a trovare del cibo. Così si spostò in cerca di cibo. Era infreddolito e stanco. Nel frattempo, incrociò un fattore. Il fattore fu dispiaciuto per lui e gli diede la sua giacca.
4: Poverino, ma stai morendo di freddo. Tranquillo, ti porterò a casa e mi prenderò cura di te fino a quando non crescerai.
0: Il fattore fece come aveva detto e si prese cura di lui. Quando arrivò la primavera, il brutto anatroccolo era cresciuto in salute. Per potergli dare lo spazio per muoversi, il fattore decise di lasciarlo ad un lago. Ancora una volta da solo, dopo che fu passato un po' di tempo, il brutto anatroccolo vide il suo riflesso nell'acqua. Ma fu meravigliato da ciò che vide. All'inizio non riuscì a riconoscere se stesso. Pensò che ci fosse qualcun altro dietro di lui. Così aprì le sue ali e notò che il riflesso faceva la stessa cosa. allungò il suo bel collo e ancora una volta

0: Al riflesso copiò i suoi movimenti. Così capì che quel meraviglioso uccello era proprio lui.
1: Quanto sono cambiato! Somiglio proprio a quegli uccelli nel cielo che ho visto quella volta. Devo tornare a casa e farmi vedere.
0: E così fece. Mentre nuotava nel lago, incrociò un gruppo di cigni. Visto che era uno di loro adesso, lo presero insieme a loro. Il brutto anatroccolo viaggiava in compagnia e gioia con i cigni. Un ragazzo al rifugio del lago urlò ai suoi amici quando vide i cigni.
2: Ehi, guardate quel giovane cigno dietro a tutti gli altri! È il più bel cigno che abbia mai visto!
0: Eh sì, fin dall'inizio infatti, lui era un cigno. Era solo stato un uovo sfortunato che si era mescolato per caso fra le uova di anatre.

0: Ma ora era con la sua vera famiglia e davanti a lui aveva una bellissima e felice vita. In una terra molto molto lontana viveva un mugnaio con 3 figli. Quando il mugnaio morì, lasciò il mulino al suo figlio più grande e al più piccolo lasciò il suo gatto. Il più giovane fu molto deluso. A differenza di suo fratello, non era affatto d'accordo con le volontà del padre. Guardò il gatto e disse fra sé e sé: «Cosa ci faccio con un gatto? Non si mangia nemmeno!» Ma improvvisamente qualcosa di inaspettato accadde. Il gatto rispose:
1: «Si sta del tutto sbagliando su di me. Posso essere molto più prezioso di quanto pensa.»
0: Il ragazzo era sorpreso di vedere il gatto parlare. Chiese balbettando:
1: «Tu prezioso? Com'è possibile? Se mi porterai un sacco vuoto, un cappello e un paio di stivali, ti mostrerò come.»
0: Mentre la sorpresa svaniva, il giovane pensò: «Se questo gatto può parlare, sicuramente saprà qualcosa di importante.»
1: «Ok, vediamo cosa puoi fare.»
0: Il giovane portò tutto quello che il gatto gli aveva chiesto. Il gatto indossò il cappello, indossò gli stivali, andò davanti allo specchio e si guardò mettendosi in posa. Poi mise un cespo di lattuga ed una carota nel sacco e se ne andò. Arrivato nella foresta, aprì il sacco e lo posò a terra. Non molto tempo dopo, sentendo il profumo della verdura fresca, un coniglietto apparve. Per poter mangiare la lattuga e la carota, il coniglietto entrò nel sacco. Allora il gatto corse velocemente verso il sacco, lo chiuse stretto e vi intrappolò il coniglietto. Invece di portare il coniglietto al suo proprietario, lo portò al castello e disse alle guardie che voleva vedere il re. Vedendo un gatto parlante che indossava il cappello e gli stivali, le guardie lo portarono immediatamente dal re.
2: «Potente signore, ecco il regalo del principe di Carabas. Mio maestro, il principe di Carabas, ha catturato questo coniglietto per voi proprio ora.»
0: Il re fu molto colpito dal regalo. Per molto tempo il gatto continuò a portare gli animali che cacciava per il re. E molto presto tutti nel regno cominciarono a parlare della generosità e del benestare del principe. Ogni giorno che passava, la curiosità del re cresceva. E così un giorno chiese al gatto con gli stivali:
3: «Sua Altezza è giovane?»
2: «Oh sì, giovane e molto bello!»
3: «Ah, ed è ricco?»
2: «Molto ricco, Vostra Maestà! Sarebbe onorato di darvi il benvenuto nel suo castello.»
0: Finalmente il re e la regina erano molto felici di sentire che avrebbero incontrato questo principe molto bello. «Se quello che dice il gatto con gli stivali è vero, credo che potremmo aver trovato il marito perfetto per nostra figlia e un principe adatto per il nostro regno», disse la regina. Un po' di giorni dopo, il gatto con gli stivali seppe che il re e la regina erano in giro per la città con la loro figlia.
2: «Ecco il giorno che stavo aspettando!»
0: Corse subito dal suo proprietario.
2: «Signori, dobbiamo andare sulla riva del fiume immediatamente, mi segua veloce!»
0: Il giovane non capiva cosa stesse succedendo, ma fece come gli aveva detto.
1: «Ma perché siamo venuti fino a qui?
2: Per nuotare, signore?
1: Nuotare? Ma io non so nuotare!»
2: «È meglio che non lo sappia fare, si tolga subito i vestiti e vada nel fiume, non se ne pentirà, si fidi, signore!»
0: Il giovane fece come gli aveva detto il gatto e andò nel fiume. E il gatto con gli stivali nascose i vestiti del padrone dietro i cespugli. Quando la carrozza del re passò accanto al fiume, il gatto corse da loro allarmandoli.
1: Aiuto! Aiuto! Il mio maestro, il principe di Carabas, sta affogando!
0: Il re immediatamente mandò i suoi uomini nel fiume. Mentre gli uomini salvavano il giovane, il gatto con gli stivali spiegò al re come i ladri avevano rubato i vestiti del suo padrone. Il re ordinò all'uomo vicino a lui:
3: porta i migliori vestiti che abbiamo per il principe.
0: Con i suoi nuovi vestiti, il giovane sembrava proprio un vero principe. Mentre camminava verso la carrozza del re, la principessa e la regina lo guardavano. Il giovane si avvicinò al re e si inchinò per primo.
1: Non so davvero come ringraziarvi per questo magnifico gesto.
2: Miau! Il mio padrone, il principe di Carabas, sarà onorato di ospitarvi nel suo castello. Andrò a preparare ora.
0: Il gatto con gli stivali andò via velocemente. Il giovane non capì davvero come mai lo aveva chiamato principe di Carabas, ma di nuovo pensò che il gatto con gli stivali aveva in mente qualcosa e non disse nulla. La principessa si innamorò immediatamente del bellissimo principe. Mentre correva veloce al castello che apparteneva ad un gigante mostruoso, il gatto gridava ai fattori che lavoravano sulla via.
1: Il re sta arrivando! Se lo chiede, dite che tutte queste terre appartengono al principe di Carabas! Altrimenti lui vi punirà!
0: Il gatto con gli stivali correva e nel frattempo ripeteva la stessa cosa a tutti quelli che incontrava sulla strada. Mentre la carrozza del re passava sulla strada, tutti continuavano a dire la stessa cosa spaventati. Il re era sorpreso che il principe possedesse una terra così vasta, tuttavia era contento. Allo stesso tempo, il gatto con gli stivali arrivò al castello del gigante e bussò alla porta. La porta si aprì con un gran chiasso. Quando vide un gatto con gli stivali ed il cappello, il gigante fu molto sorpreso. Quando il gatto con gli stivali iniziò a parlare, il gigante fu ancora più sorpreso.
1: Buongiorno, Vostra Altezza.
4: Chi sei tu e cosa stai facendo nel mio castello?
0: Il gatto con gli stivali iniziò ad eseguire il suo piano.
1: Diciamo così, Vostra Altezza, io sono il leale servitore del re. Il re mi ha detto molto delle sue splendide abilità magiche.
4: Sì, esatto.
1: Per esempio, lei è in grado di trasformarsi in un enorme leone, ne è vero?
4: Certo che posso, è molto facile per me.
0: Usando la sua strabiliante magia, il gigante si trasformò in un enorme leone. Il gatto con gli stivali fu molto spaventato, naturalmente, e saltò più in alto che poteva.
1: Ok, è abbastanza.
0: Il gigante si trasformò di nuovo in se stesso.
1: È stato fantastico! Eppure scommetto che è impossibile per lei trasformarsi in un animale piccolo piccolo. Non ne sono sicuro. Lei che dice?
4: È impossibile! Guarda che posso trasformarmi in ogni animale che desidero!
1: Vediamo! Può trasformarsi in un piccolo topo?
0: Il gigante rideva così forte che il gatto non riusciva a restare nello stesso punto. Così il gigante usò la sua forte magia e si trasformò in un topo. Vedendo il gigante trasformato in un topo, il gatto saltò velocemente sul topo e con un grande morso si liberò del gigante. Allo stesso tempo, la carrozza del re si avvicinava al castello del gigante e il gatto velocemente corse verso il re.
1: Vostra Altezza, il castello del mio signore principe di Carabas è a vostro servizio, prego entrate.
0: Il re, la regina, la principessa e naturalmente il giovane guardavano il castello con ammirazione. Camminando nel castello, la regina chiese al giovane:
5: mio caro principe, siete sposato?
1: No, Vostra Altezza, ma se mi permetterete di sposare la vostra figlia, vi prometto che la renderò molto felice.
5: Un'enorme festa fu preparata nel castello del gigante e il principe e la principessa si fidanzarono. Poco tempo dopo si sposarono.
1: Vedete, signore, ve l'avevo detto che sarei stato molto prezioso, non è vero?
5: Da quel giorno, il gatto con gli stivali continuò ad essere leale servitore del re. Insieme vissero una vita ricca e in salute.

Occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4%. E la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito, avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?

0: programma è offerto da
1: IP Karting. Nero Giardini.

0: E buonasera amici del karting e ben ritrovati in questa nostra nuova super attesissima puntata, come tutte le settimane, di Go Kart TV News, o le vinco o le capoto. E dopo l'enorme successo della settimana scorsa, anzi vi vogliamo veramente ringraziare perché abbiamo battuto ogni record, dove abbiamo parlato della preparazione al campionato del mondo di Le Mans che si terrà tra pochissimi giorni insieme all'azienda IP Karting, questa settimana abbiamo deciso di replicare e lo faremo con un pilota che anche lui naturalmente sarà presente in quel di Le Mans e un'azienda molto importante per la riuscita di questo evento, ossia un'azienda che si occupa di pneumatici. E quindi che dire, io vado subito a presentare i miei compagni di viaggio prima di andarvi a mostrare il nostro primo ospite di questa super puntata, Matteo Traini, mio compagno di viaggio, o le vinco le capoto. Ciao Matteo.
1: Ciao Riccardo, buonasera a te, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Che dire, come hai già anticipato te, con grande orgoglio abbiamo fatto una super puntata, record di ascolti e ci fa uno strapiacere. Questa sera ne faremo un'altra perché comunque sempre sul pezzo per questo evento attesissimo del Mondiale di Le Mans. Quindi tengo a ringraziare tutti i nostri telespettatori, grazie davvero per la passione con cui ci seguite.
0: Bene, poi il nostro Mughini, Sauro Cesetti.
2: Ciao a tutti, ciao ragazzi, ciao Ricky, ciao Matteo. Vabbè, avete già detto tutto voi, io mi taccio e parlerò al momento giusto.
0: Andiamo subito a presentare il nostro primo graditissimo ospite. Lui è un campione del mondo nel 2024, oggi ha cambiato casacca, è con noi Cristian Bertucca. Ciao Cristian!
3: Ciao ragazzi, ciao Riccardo, ciao Matteo, ciao Sauro, buona serata a tutti.
2: Ciao, ciao, ciao.
3: Ciao
0: Allora,
3: Cristian.
0: si parte con questa nostra super, super, super puntata. Allora, prima di addentrarci nei giorni nostri, con i nostri ospiti, noi siamo abituati a fare un piccolo salto indietro nel passato, poi tu di cose ne hai fatte veramente tante, ma domanda d'obbligo, come sei arrivato al mondo del kart, Christian?
3: E al mondo del go-kart sono arrivato comunque grazie a mio padre, è una passione, diciamo, nata da lui. Correva anche lui un po' più da giovane, anche lui, solo che avendo meno possibilità di me ha smesso. E quando poi

0: mi ha messo la prima volta sul kart verso i 5 anni e mezzo, è stato subito un amore a prima vista col go-kart e sin da subito mi è piaciuto molto e dopo lui aiutandosi anche con altre persone hanno visto diciamo un piccolo talento in me fin dall'inizio e allora hanno diciamo lavorato molto su di me, mi hanno fatto correre molto, anche grazie alla scuola Easy Training con Sabino De Castro ci ha aiutato molto, le prime basi del go-kart e ad adesso abbiamo fatto tantissima strada.
1: Ecco, pensa che queste immagini, non so se te le ricordi, caro Cristian, le abbiamo realizzate noi nel 2017, quando hai
0: Me le
1: avuto una
0: ricordo
1: piccola,
0: molto bene.
1: ecco, quando hai avuto una piccolissima parentesi, stiamo vedendo adesso, col team Evocart. Ecco, cosa riprovi a rivedere questi momenti che ricordi raffiorano in te? Ecco, intanto mamma, mamma e
0: E
1: papà.
0: papà. Esatto, di sicuro sono dei momenti bellissimi, soprattutto in questi anni mi seguiva molto Stefano Albanese che era il mio meccanico e Giampaolo Viani come team manager. Soprattutto Giampaolo Viani è stato un grandissimo maestro per me perché mi ha seguito, diciamo, molto affettuosamente, molto strettamente. E mi ha insegnato molto caratterialmente, ma anche in pista come performance. Infatti, tengo a ringraziarlo perché la persona che sono ora è anche un po' grazie a lui. Perché non sembra, ma a volte in pista mi tengono a dire hai quasi lo stile che aveva Paolo, e questa è una cosa che comunque mi fa molto piacere da sentire.
2: Paolo, ci abbiamo corso sia io che Sauro, era pure un gran pilota, quindi hai avuto un buon maestro.
0: Sì,
2: Salutiamolo, anzi,
0: esatto.
2: Giampaolo.
0: Comunque è stato comunque un gran maestro, come anche dopo da quando ho iniziato con la Casa Birra e l'Arte è stato un maestro anche per me Riccardo Longhi, che anche lui dall'inizio mi ha seguito molto bene. Tutta la Casa Birra e l'Arte infatti ci aveva dato anche una gran chance di crescere.
1: Bene, allora, tra l'altro dobbiamo dire, prima naturalmente di arrivare ai giorni nostri, che hai diviso la pista per più e più gare con un certo Kimi Antonelli.
0: Sì, diciamo che a pensarci adesso fai fatica un po' a crederci che sia in Formula 1, però già da piccolo si vedeva quanto fosse competitivo con tutti, sia dentro che fuori dalla pista. Comunque è stato sempre un ragazzo molto bravo, molto umile, infatti si vede il risultato anche adesso in pista. Nei paddock della Formula 1 è riconosciuto come un ragazzo splendido, semplice, proprio molto amichevole con tutti.
1: Tra
0: E
1: l'altro,
0: secondo
1: qui
0: me.
1: scusa Teo, volevo solo un po' dire dove siamo in questa pista. Siamo a Lonato e questa è la Winter Cup del 2017. Nelle immagini che c'erano prima, Antonelli scattava dalla seconda posizione, adesso lo vedete qua che è in terza piazza, adesso passa secondo e tu sei primo, c'hai dietro proprio Kimi.
0: Diciamo che comunque erano gare molto combattute nelle nostre età, un po' più all'indietro, però comunque sì, siamo stati tutti molto, diciamo, sempre stati davanti. Abbiamo sempre combattuto molto duramente, perché comunque il livello era altissimo sin da bambini, da quando abbiamo corso noi, secondo me abbiamo trovato anche proprio una generazione molto difficile in pista. È stata, secondo me, una delle generazioni più competitive. Da ora indietro.
1: Certo. Ecco, qui tra l'altro adesso lui si è portato in testa le operazioni, qui va a vincere, tu arrivi proprio arrivata in volata, terzo classificato, qua ti dai il 5 proprio con Andrea Kimi Antonelli. Insomma, rivedendo Monza di 2 settimane fa e vedere, anzi una settimana e pochi giorni fa, e vedere queste immagini mi viene la pelle d'oca, Cristian.
0: Sì, perché te lo dico anche da un lato di amicizia, io Andrea lo sento ancora tuttora, è un grandissimo amico e è molto strano, cioè non è una roba semplice da elaborare, perché poi soprattutto finché ci sei tanto amico magari non lo realizzi. Magari poi una persona esterna che c'è un po' meno nel motorsport dice, ah, è proprio un pilota di Formula 1, ti emozioni, mi emoziona anche a me vederlo lì, fa molto strano, però sono felicissimo di tutto questo.
1: Eccomi qua, guarda, guarda di qua. Queste sono immagini
2: Ricordiamo
1: di...
2: Riccardo che ha vinto anche l'altro giorno, domenica,

0: a Madrid, in Spagna, quindi sempre nuovi record, sta facendo un percorso straordinario e gli auguriamo il meglio a Kimi, sperando di ritrovarlo anche qua fra un po' di tempo ospite, no, Riccardo?
1: Sì, sarebbe magari sia Christian che Kimi nella stessa puntata. Ecco, qua lui
0: Esatto.
1: era già nella Formula 4. Ecco, è bello vedere anche questa amicizia che dura da quando eravate bambini. Le strade sono un po' cambiate per voi, però adesso ci saranno anche delle immagini che avete fatto le vacanze anche insieme di recente. Insomma, è bello che un'amicizia nata nel paddock da piccolini poi duri nel tempo. Questo è anche un messaggio che vogliamo dare a tutti quelli che si avvicinano a questo sport, che ti lascia sicuramente qualcosa di importantissimo, sia un'amicizia vera, giusto, Cristian?
0: Sì, è sicuramente bellissimo condividere soprattutto memorie insieme, tutti questi momenti, secondo me anche speciali, soprattutto quando l'amicizia da quando sei veramente bambino ad ora, sono passati veramente tantissimi anni, quindi non è un'amicizia che si scorda facilmente. E passare questo tempo insieme di sicuro è una grandissima cosa.
1: Comunque, se guardate, guida Christian, la barca, non la guida
0: Sì,
1: Kimi.
0: lui era un po' pericoloso, però ha guidato anche lui.
1: Beh, insomma, bellissime queste immagini che vi ritraggono insieme, continuate a essere amici così. E ripeto, sarebbe bello avervi in una puntata insieme. Ma torniamo a bomba, cari ragazzi, perché dobbiamo parlare dei giorni nostri. Insomma, io farei però giustamente anche un piccolo excursus su quella che è stata la tua, per ora, la maggior parte della tua vita, perché dal 2013 al 2026, quindi a quest'anno, hai diviso la tua vita con la famiglia Birelart.
0: Sì, abbiamo passato veramente praticamente tutta la mia vita sul kart, l'ho passata con loro. E sono i primi ad avermi dato una vera opportunità di saltare nel mondo del go-kart, soprattutto competitivo, professionale. E mi hanno insegnato molto. E tutto questo mi hanno insegnato molto grazie a Riccardo, che è la prima persona che mi ha visto in pista e mi ha, diciamo, trasmesso un pochettino la passione della casa Birelart, della famiglia. La seconda, che non è la seconda, ma sarebbe anche lui la prima, Ronny Sala, che è stato il primo a darmi la vera opportunità di entrare in questa squadra, che anche lui ringrazio veramente tanto per questa opportunità, perché comunque mi ha fatto crescere come persona a livello lavorativo, a livello professionale, a livello di tutto.
1: Beh,
0: E
1: questa...
0: con Riccardo, Cristian, adesso c'è corso anche in Birelle, no? Come avversario, e adesso lo ritrovi comunque lui in Birelle e tu in Toni. E come affronti, magari, se te lo ritrovi fianco a fianco con la stessa grinta, tenacia che hai con gli altri, oppure magari un attimino, se dovresti fare un sorpasso, qualcosa, ci pensi 5 secondi di più. Allora, quello che ho sempre pensato io, che la penso con tutti, puoi mettermi davanti tutti, se sei in pista sei lì per vincere, il
1: Esatto.
0: secondo è il primo a perdere, quindi quando si chiude la visiera e sei in pista, purtroppo bisogna mettere da parte un po' l'amicizia e dar spazio un po' a se stesso.
1: Giusto. E insomma, con la birra l'hai vinto veramente tanto, ragazzi. Devo leggere perché i successi di Cristo sono stati veramente tanti. Due WSK Master Series, una WSK Final Cup, tre Margutti, tre industrie, un campionato del mondo, che tra poco lo vedremo, un campionato italiano nella KZ e campione italiano nella 60 Easy Kart. Insomma, un palmarès che fa venire la pelle d'oca. Tra l'altro, vice campione del mondo, anche vice campione europeo, se non sbaglio. Insomma, Cristian.
0: Sono stati tanti risultati, Riccardo. Comunque ci siamo impegnati parecchio sin dal primo momento e il passaggio in KZ è stato, diciamo, una crescita molto esponenziale da parte mia, cioè da quando sono passato dal

0: dal monomarcia al cartamarce, è cambiato tutto, però è cambiato tutto, sembra che sono anche riuscito proprio ad adattarmi subito e quasi a svilupparmi al meglio, fin da
1: Ah.
0: subito, trovarmi subito
1: Infatti,
0: con tutto.
1: volevo dirti proprio questa cosa qui. Col monomarcia comunque hai vinto tanto, però se guardiamo gli ultimi anni, quando hai fatto questo cambiamento, che non è banale, ragazzi, perché comunque passiamo da un tipo di guida al monomarcia diverso dal KZ, perché KZ è uno stile molto diverso, non tutti si adattano così velocemente e tu hai dimostrato fin da subito di andare fortissimo e comunque hai fatto lo step molto più alto di quello che magari fanno tutti i piloti. Qui hai fatto, secondo me, la differenza e si è sentito molto di più il Bertuca come pilota, secondo me.
0: E di sicuro, come hai detto tu, sì, sono riuscito, diciamo, anche a mettermi in mostra di più con questo cambio di categoria. Però questo non toglie il fatto che c'è stata anche una grande squadra dietro come supporto, come meccanici, come tutto. Il lavoro è sempre stato svolto al meglio.
1: Ah,
0: Senti,
1: certamente.
2: Christian, prima di parlare dei giorni nostri, perché tra pochissimi giorni ci sarà l'evento clou dell'anno, vogliamo andare un attimino a rivivere il 2024?
0: Vai, va bene.
2: Eccoci qua, siamo a Portimão, Portogallo, si svolge il campionato del mondo FIA Karting e tra gli iscritti, naturalmente, uno dei pretendenti al titolo, Christian Bertuca, che se non sbaglio l'anno prima era arrivato secondo.
0: Il 2000, no, 2022 avevo fatto secondo alle
2: Ah.
0: Mans, che è la pista dove correremo quest'anno.
2: Esatto,
0: Invece il
2: dopo la
0: 2023 purtroppo c'è stato un DNF subito nel secondo giro di gara.
2: Ok, quindi 2022 secondo e qui 2024. Metti il sigillo. Cosa riprovi a vedere queste immagini che ti hanno poi consacrato campione del mondo?
0: Beh, di sicuro un'emozione indescrivibile. Perché? Perché nelle prove libere c'era la velocità, non tanto la costanza, ma la velocità c'era. E poi c'era sempre un cambiamento di meteo dove di sicuro non aiutava tutti, bisognava adattarsi molto velocemente. Una qualifica che è venuta a piovere un po' all'ultimo e tutto ci ha permesso di sfruttare questo dato per riuscire a fare la pole position assoluta, che è subito stato il primo lucchetto per portarsi avanti in una gara che a parer mio è molto importante. Dopo tutte le manche svolte, è stato veramente difficile e parlandone adesso non ci crederei neanche io, si è riusciti a portarle a casa tutte, dalla prima all'ultima. Soprattutto una manche sull'acqua dove dopo una partenza sbagliata e un quasi testa coda, eravamo in nona posizione, si è riusciti a rimontare e vincere la manche stessa. Una
1: E
0: super
1: chi?
0: hit,
1: Vai, vai, scusami.
0: tranquillo. Una super hit comunque anche lì dominata dal primo all'ultimo giro, e poi una finale anche lì dal primo all'ultimo giro dominata, sia un po' d'astuzia nella ripartenza della slow,
1: Esatto.
0: ma soprattutto anche poche volte, purtroppo, perché comunque è molto difficile in queste gare, ma tutti i giri non commettere nessun tipo di errore.
1: Volevo infatti intervenire, ma l'hai detto te. Comunque, allora, vincere una World Cup KZ2 secondo me è difficilissimo perché il livello è altissimo, tantissimi piloti, perché di solito fanno oltre 120 piloti, quindi deve andare tutto alla perfezione dalle qualifiche che sono fondamentali alle manche e poi per finale e finale. Ma io ricordo bene il momento, secondo me, perché ogni gara così tirata ci sono dei momenti che fanno la differenza. E te sei riuscito a essere astuto, furbo, intelligente nel momento dello slow, perché poco prima diciamo, del rettilineo tu scaldavi le gomme, ma poi, tra virgolette, sei stato molto furbo e a fare una ripartenza che non se l'aspettavano, prendendo quel piccolo gap da Morgatto, se non sbaglio, e lì comunque sono i piccoli dettagli che fanno la differenza e fanno vincere le gare. Sbaglio, Cristiano?
0: No, no, assolutamente, anzi.

0: Secondo me queste opportunità sono le opportunità che hai una volta, secondo me, nella vita e bisogna veramente sfruttarle al 110%.
1: Bene, quindi abbiamo visto veramente una super carriera con l'azienda di Lissone e nel 2026, devo essere sincero, arriva come una doccia fredda un po' per tutti questa scelta da parte tua di approdare ai Verdi di Prevalle, alla Tony Kart. Ti posso chiedere come mai? Cioè, io ti ho sempre visto, Christian, perdonami, ma come Totti con la Roma. Cioè, io ti ho visto sempre molto Birrell, molto stretto ai tuoi colori. E non me lo
2: Ma
1: sarei mai aspettato.
2: soprattutto Riccardo, di solito si cambia fine anno e poi da gennaio già fa il contratto con tutto
1: Certo.
2: quanto. Lui ha cambiato dopo qualche mese.
1: Ma al di là di quello, cioè proprio io, se mi parli di Christian Bertucca, lo vedo come un matrimonio con la Birrell. Vedere tipo Totti, no? Con la Roma, adesso Del Piero con la Juve. Vedere, come mai, se ce lo vuoi raccontare?
0: Allora, è stata una scelta molto molto difficile. Comunque, crescere in una famiglia è stato molto bello, soprattutto nella famiglia Birrell Arte. C'era proprio un legame con tutta la squadra bellissimo. Questo cambiamento l'abbiamo voluto fare perché era da un po' che volevamo avere una grinta in più, diciamo una esperienza nuova, perché comunque l'azienda OTK Tony Kart si sa che anche tutti la guardano come un nuovo mondo, bisogna essere veramente professionali e diciamo che entri in un vero lavoro, entri in una casa dove vogliono tutto al 110% perfetto. E questa sfida io l'ho voluta prendere perché ci dà sicuramente un livello di grinta in più, soprattutto per quest'anno, per il mondiale e sicuramente anche per un futuro nuovo. Però l'abbiamo proprio fatto proprio apposta per una sfida in più. Ci mancava quel pochino di grinta in più che potesse darci una spinta a lavorare ancora meglio col team.
1: Io
0: Quindi
1: vorrei fare.
2: scusa
1: Scusami,
2: Riccardo,
1: Teo.
2: non ha influito molto anche l'aspetto motoristico, perché sappiamo bene che la Birrell momentaneamente sta usando i motori Yamaha e tu comunque avevi un grosso rapporto, no? Con la TM Kart. Sapendo che la Toni comunque adesso usa il TM, quindi un po' ha pesato anche questa decisione.
0: No, se devo essere sincero, no, io non sono del fatto non vai a una gara, devi cambiare squadra, perché non è assolutamente giusto. Anzi, secondo me se devi lavorare con una squadra come una vera squadra e famiglia, se si vince insieme, se si perde, si perde insieme. La casa TM è sempre stata una famiglia per me perché mi ha cresciuto fin da piccolo, non c'è mai stato casa diversa che mi ha seguito a livello motoristico. Ma non è stata la casa Yamaha a farci cambiare idea.
2: Ok, no, perché sapevo anche il rapporto che hai con TM, quindi ti ho fatto questa domanda.
1: Sauro, tu che hai cambiato più case, Birrell, Tony Kart e altre, come la reputi la scelta di Christian?
3: È una scelta che ho fatto anch'io. È una scelta che ho fatto anch'io più volte, e quando arrivi, come si suol dire, quando riempi una pentola alla fine e hai raccolto tutte queste vittorie, tutte queste esperienze, serve anche uno stimolo nuovo. A parer mio, la scelta è giusta. Non vedo tanto il legame tra motore, TM o Yamaha, per carità, che potrebbe anche portare a fare dei pensieri su questo. Più lo vedo più per uno stimolo per un ragazzo che è arrivato a un certo livello, è un campione, ha vinto tanto. E mettersi in gioco ancora una volta è uno stimolo ancora di più che ti fa tirare fuori quel percentuale che è ancora magari nascosta, assopita da tempo. Ma difatti mi veniva da fare una domanda. Io sono intervenuto poco perché mi piace l'argomento, sono stato sempre molto ad ascoltare e gli faccio tanti complimenti a Cristian, ma al papà e alla mamma soprattutto, che è una di quelle che ha il sangue
2: Che
3: sempre.
2: salutiamo. Sono simpaticissimi.
3: Sempre a mille, ed è giusto che sia.

0: Così, ma Cristian, la cosa più che mi interessa a me e anche agli appassionati a casa, sappiamo benissimo che tu hai sviluppato tanto questo salto, cioè diciamo il Bilirat, perciò telaio. Il passaggio alla Tonin ti ha portato subito a vincere la prima gara appena sei passato, ma comunque qualcosa di diverso sicuro c'è stato, perciò le prestazioni del Birel, la differenza con le prestazioni del Tonin. Il Tonin cosa ha di più o di meno a differenza del Birel? Giusto per far sapere qualcosa a casa, eh.
1: Sì, assolutamente. Allora, le prime differenze che hanno, diciamo, un impatto un po' più grande sul livello di guida o stile di guida, sicuramente una cosa che parlano tutti e che è vera, sono i freni davanti del Tony, che sono veramente, veramente
2: Sì,
1: molto più aggressivi. Quindi bisogna saper gestire questo tipo di frenata, perché non è facile le prime volte. E soprattutto io il primo test che ho fatto, che è stato l'unico test che ho fatto prima della gara dell'italiano, è adattarmi subito ai freni. Fortunatamente, sì, sono riuscito ad adattarmi anche molto bene, perché comunque come stile di frenata a me piace una frenata molto aggressiva, quindi a primo impatto mi sono trovato subito molto bene. Una seconda cosa che si può trovare magari anche in altri telai, questo non so dire, però una cosa che ho trovato molto sul Tony è, a gomma nuova, avere un davanti veramente molto pronto, diciamo, subito rispetto ad altri telai.
2: Quindi, ok, questi sono, diciamo,
0: Beh,
2: gli aspetti
0: abbiamo
2: principali.
0: un bel inserimento. Io voglio ricordare anche che noi abbiamo visto il mondiale che Christian ha vinto e io mi sono subito appuntato le differenze tra lui e chi è arrivato secondo, come si chiama Matteo, adesso non mi ricordo il nome.
1: Morgatto.
0: Ah,
1: Morgatto.
0: Morgante. È che il telaio suo, quando dopo lo slow è partito al volo, cioè è subito pronto. Ha fatto i primi 3-4 giri che gli ha dato uno strappo e gli altri si sono trovati, come si dice, subito nella fase di recupero. E vediamo che invece gli ultimi giri, poi gestendo bene la situazione, sono quasi arrivati. A Christian piace così il setup di un telaio oppure piace un telaio che parte dopo 5 giri e che in progressione va fino alla fine?
1: Allora, se devo essere sincero, a me più che un piacere di telaio, io quasi sempre con tutto, anche che magari si va con pressioni più basse o più alte, col mio stile di guida riesco a sfruttare molto di più il telaio ai primi giri, è molto a freddo, riesco ad essere più pronto. Dopo, di sicuro, avere un, come dici tu, un telaio che dopo quei 4-5 giri inizia a fare una progressione, ben venga, perché sicuramente si riesce a fare differenza all'inizio. E avere un
2: È
1: telaio che ti aiuta fino alla fine, dopo c'è una
2: top.
1: bella spanna di differenza che puoi fare la differenza su altri.
2: Intanto scusate, la regia si è soffermata su queste immagini per far vedere che non c'è un italiano, a parte il primo classificato che ce l'abbiamo qui noi.
1: Il
2: Non c'è
1: problema
2: un
1: è sempre quello.
2: italiano. Vabbè, detto questo, ragazzi, io ti volevo fare un'ultima domanda, poi switchiamo sul mondiale. Domanda, allora abbiamo qui anche un'immagine, se la regia ce la mette, no, era un po' prima, adesso ce la trova. Com'è lavorare con Ronny Sala? Eccola qua, com'è lavorare con Ronny Sala e con Roberto Robazzi?
1: Lavorare, no,
2: Aurorini,
1: se devo essere
2: Aurorini.
1: sincero, allora con Ronnie Stahl è sempre stato molto tranquillo lavorare, cioè ormai anche conoscendomi, essendo io un po' molto giocherellone e tutto, se sbagliavo a dire qualcosa e tutto, comunque riuscivo a portarmi sempre sulla buona strada, comunque riusciva a correggermi, riuscivamo sempre a fare qualche modifica, soprattutto nella strada giusta, magari potevo sbagliare io, mi correggevano. Con Roberto diciamo che è meglio che piuttosto prendo quei 5 minuti per riflettere e dopo dire le mie sensazioni nel modo giusto, perché ovviamente se poi si sbaglia, lui essendo comunque uno molto preciso e tutto, vuole sapere le informazioni giuste, soprattutto sapendo come lavora il suo materiale. Se vai a dire una roba che funziona al contrario, dopo ovviamente ci sarà un riscontro sbagliato quando si discute.
2: Quindi diciamo sei un po' più sotto pressione, tra virgolette.
1: Sul lato feedback sì, però pressione abbastanza tranquilla, non mi dà stress a livello nel weekend.
2: E velocissimamente poi, come abbiamo detto Riccardo, andiamo al mondiale, ma io quando ho visto la gara del campionato italiano a Sarno, sappiamo che io reputo sempre che chi è un buon pilota, un ottimo pilota, passi da un telaio a un altro, soprattutto vedendo come lo fai destro quando non serve molto, no?

0: per adeguarsi al cambiamento magari di un telaio o da un altro. Quando hai detto il traguardo, qual è stata la soddisfazione? Penso che ne hai avuta tanta, Cristian, perché comunque sappiamo che dal Pirelli vincevi, magari molti ti aspettavano, ecco, adesso vai in Toni, e lì comunque hai fatto capire che ci sei anche qui, e non era scontata questa cosa, eh.
1: Sì, è una soddisfazione grande perché comunque significa aver dimostrato esserci comunque, avendo anche fatto un cambiamento. È bello perché significa anche che comunque sei riuscito a lavorare con la squadra, che sei riuscito comunque a
0: Esatto.
1: portare tutto al top di quello che avevi. Non è una
0: Comunque,
1: cosa facile, ovviamente, però noi siamo riusciti a sfruttare questa cosa.
2: tornando un attimino a prima alle diversità di team e di comportamenti, una recentissima intervista fatta a Toto Wolff, dove parla di Kimi Antonelli, tu dici, Cristian, che sei molto scherzoso sotto la tenda. Toto Wolff ha detto: uno dei suoi pregi che poi lo aiutano a gestire meglio la tensione è quello che Kimi nei box fa gli scherzi a tutti, torte in faccia, lo spruzzino. Quindi io sono più per la scuola che c'era in casa Birel rispetto magari a delle regole ferree che magari non portano a niente. Però vabbè, ognuno poi ha il suo carattere. Un
3: Però
2: certo.
3: Riccardo, io sono stato su entrambi come esperienza, sia
2: Infatti, infatti.
3: Birelli che in Tony Carter, e perciò Cristian, io so tutto, le sue parole sono la verità, perché io l'ho passata prima, è così, e così è. Se Cristian è bravo, nel senso che io lo reputo molto, molto, diciamo, a livello altissimo, da Robazzi può solo che imparare, come ho fatto io. Roberto parla poco, però ti dà dei messaggi dove ti può arricchire tantissimo di un'esperienza esagerata. Il perché il telaio magari viene utilizzato in una certa maniera, più camber. Difatti lui ha parlato di un inserimento anteriore pazzesco, ma il posteriore speriamo che poi segua l'anteriore. La Birelli magari c'è un anteriore meno preciso, magari prevale sul posteriore. Io pure son della stessa idea di essere un pochino più sciolto, perché quando tu ti sei naturale, sei un po' più rilassato, quando affronti una gara non hai la tensione. Però devo dire una cosa, che è quello che ti insegna la Tony Kart per la precisione, come dialogare, come dare il feedback e poi dopo la pista non te lo insegna nessuno.
0: Ma poi
3: Comunque, io
0: secondo
3: sono
0: me è anche un modo per tirare fuori il massimo da un pilota, che se
3: da
0: ha
3: un pilota. Sì.
0: esatto le capacità e comunque non è, diciamo, moscio, riesce a tirare fuori molto di più. Quindi sicuramente è
2: No,
0: anche questa
2: ma
0: la gestione di Tony Carter.
2: il mio ragionamento, e poi chiudiamo veramente qua, è che se
0: Sì?
2: uno va forte, che sotto la tenda, passatemi il termine, sia un cazzone
0: Sì,
2: oppure
0: sì.
2: no, quello che conta sono i risultati, e Kimi Antonelli lo sta dimostrando, e sicuramente lo farà anche il nostro Cristian Bertucca. Ma allora, 2026 per te è un anno di super cambiamenti, perché oltre ad essere approdato al team ufficiale Tony Kart, per te è una nuova avventura nel motorsport con la Porsche Carrera Cup, è giusto?
1: Esatto.
2: Ecco,
1: E
2: raccontaci un po'.
1: allora è stato un cambiamento enorme. L'ho capito, l'ho realizzato la mia prima gara a Imola. E non l'ho proprio realizzato nel weekend, il venerdì e il sabato mattina dopo le qualifiche. L'ho proprio realizzato quando ero in preghiera per gara 1. Quando sono partito per il giro di formazione, lì non dico che è salita l'ansia, ma ho iniziato a dire: ok, adesso cosa facciamo? Cioè, capito? È stato tutto nuovo.
2: Tutto nuovo,
1: Esatto, ero un po' perso, come magari come io adesso sul kart vedo, diciamo, un rookie, un nuovo amatore, una nuova entrata. Di sicuro non è stato facile la prima volta. Mi sono subito comunque trovato benissimo e tuttora mi trovo molto bene con la squadra. Mi hanno accolto significativamente molto bene e anche il proprietario Giacomo Scanzi ha fatto un gran lavoro, sia che con la squadra ma anche con tutti i piloti. Mi ha insegnato molto fin da subito e anche sin dai primi test con i suoi piloti, che temo a ringraziare anche Gianmarco Quaresmini, che è stato il mio primo il mio primo coach, diciamo, e il secondo che è Simone.

0: Quinta, che correrà questa settimana a Misano.
1: Ne sono due, uno meglio dell'altro, perché io li conosco, lo so.
0: Sì, sono veramente, non potevo chiedere di meglio e di sicuro mi hanno insegnato molto sin dalle prime entrate in pista e sin dalle prime gare. Pian piano andando avanti ho fatto esperienza in gara, ho fatto esperienza in qualifica. Gli errori ancora ci sono e li stiamo cercando di, diciamo, togliere. Stiamo cercando di diminuire gli errori in pista perché comunque valgono molto. Valevano sul kart e valgono ancora di più sulla macchina. E
1: Bene.
0: lavoriamo molto sodo con la squadra per sbagliare il meno possibile. E già a Vallelunga si è visto, diciamo, il progresso, il lavoro fatto con la squadra. Peccato una penalità che ci ha arretrato in gara 2, però diciamo che già partire da decimo e finire quarto alla mia prima stagione mi reputo felice. Di sicuro sarebbe molto meglio più avanti, però rimanendo umili sono molto felice del progresso che ho fatto.
2: No,
1: ma
2: tra l'altro la Cristian, partecipando qui vuol dire che l'anno 2027 il kart smetterai oppure entrambi porterai avanti entrambe le cose? Perché comunque di solito quando.
0: Porterò avanti entrambi i progetti perché comunque il kart lo reputo sempre una passione, ma un lavoro continuo, quindi di sicuro mi aiuterà soprattutto a sostenere anche una parte di stagione, quindi di sicuro mi aiuterò anche un po' col kart.
2: Bene, ma ora Road to Le Mans, manca pochissimo, caro Christian. Focus mondiale, qual è il tuo obiettivo?
0: L'obiettivo è di arrivare sicuramente concentrati subito sul pezzo e già dalle prime prove libere non bisogna sbagliare nulla, bisogna subito provare quello che c'è da provare, bisogna subito trovare soprattutto una strada su cui lavorare e sapere che funziona. Se trovi queste due cose sicuramente ti togli molti problemi nel weekend che puoi riscontrare, ma puoi lavorare solo più andando nella parte del miglioramento che del peggioramento. Quindi
2: In più, insieme a te, dovresti avere Lorenzo Camplese e anche Francesco Cerenta, mi sembra, come italiani, KZ.
0: penso di sì, tutti e due.
1: Ma invece io ho una domanda più tecnica. Conoscendo la pista di Le Mans, con poche staccate, piace a Christian?
0: A me, come pista, sinceramente. Anche il 2022, che è stata la prima volta che ci sono entrato, piace. Non è la mia preferita, ma è comunque una pista molto tecnica, devi essere molto preciso, anche essendo molto veloce, non devi fare errori. Quindi, devo dire, è una pista comunque mi piace molto.
1: Ma non
0: Tra
1: è che
0: l'altro
1: ci troviamo, scusa Ricky, non è che ci troviamo come domenica al Gran Premio che non essendoci le staccate, anche se tu vai 2 o 3 decimi più forte, fai fatica a passare quello davanti?
2: è la paura mia.
0: di sicuro no, su questo fatto sorpassi non sarà facile, essendo soprattutto dei KZ, sfruttando molto le marce e tutto, non sarà per niente facile. Però c'è un fattore molto importante, è il mondiale.
1: Certo.
0: Chi vuole vincere, vince lo stesso, anche
1: Beh,
0: che
1: no,
0: vai piano, ci provi in tutti i modi.
1: ci mancherebbe, però le qualifiche secondo me diventano fondamentali.
0: Qui le qualifiche sono non fondamentali, obbligatoriamente da fare bene.
2: Esatto. Tra l'altro stavo
0: Se
2: vedendo proprio un tuo giro a Le Mans.
1: Difatti, dicevo Riccardo, proprio mentre guardiamo il giro di Christian, che non sbaglia nulla ed è sempre al limite per prendere quello davanti, che è comunque una bella lepre davanti, se vedi Christian magari ha in tasca 2 o 3 decimini più di lui, perché alla fine lo va a prendere, è solo che, come sai bene, se non ci sono le staccate si fa più fatica.
0: Sì,
2: Anche perché
0: sì.
2: inizia a chiudere, cioè, non è col KZ, la sappiamo, con queste piste qua rimane molto complicata, che magari in monomarcia non è, perché in monomarcia hai la traiettoria obbligata quasi, e quindi, però, come ha detto Christian, è un campionato del mondo e quindi il secondo è il primo dei perdenti.
0: Esatto, comunque anche sul fatto sorpassi, come prova, c'è anche il mondiale stesso del 2022. Quando ero secondo a metà gara a Trefilove e Lindblad, che a metà gara mi avevano già preso, andavano.

0: dai 3 anche 4 decimi più forte di me al giro, comunque sono riuscito a tenerli dietro perché sicuramente bravura nel chiudere, ma anche avendo una pista molto difficile da sorpassare, ha aiutato molto.
1: Perciò
2: Ricordiamo che ha detto Lindblad, giusto?
0: Esatto.
2: 2020, parliamo 2023, giusto, Cristiano? 22,
0: 4 anni
2: 22.
0: fa.
2: Ecco, 4 anni e adesso è in Formula 1, un altro
1: Non
2: pilota che
1: glielo faccio,
2: Cristiano.
1: dopo a Cristian gli girano le palle, non dire.
2: Ma è successo a tutti, però, più o meno, chi ha
1: Sì,
2: corso
1: è successo a tutti,
2: a livello
1: certo.
2: professionistico.
1: A parte a me.
3: Però c'è da dire una cosa, che tutti quelli che sono in Formula 1 non si dimenticano mai di Christian Bertucca, di Sauro Cesetti, di Matteo Traini, di qualsiasi pilota che ha corso con lui nel periodo del kart,
2: E
3: perché sa
2: soprattutto il kart non
3: che
2: si
3: ci sono
2: dimenticano.
3: delle dinamiche per arrivare fin là molto importanti, che devi girare tutto bene. Ecco.
1: Certo. Cristian, che dire? Senti, noi non ti diciamo nulla, ti seguiremo, porta in alto la bandiera italiana
0: Grazie
1: e ci vediamo dopo il mondiale, dai, facciamo un'altra puntata, a vedere un
0: mille.
1: po'
0: Va
1: come sono le
0: benissimo.
1: cose.
3: O non sbagliare le qualifiche,
0: No, no, no, non
3: eh?
0: sono da
2: Ecco. Io non
0: sbagliare
2: dico
0: assolutamente.
2: nulla. Io non dico nulla. Grazie
0: Ecco.
2: mille, ragazzi.
1: Va, grazie.
2: Salutaci tuo padre e tua madre, che sono simpaticissimi. Tuo padre è capitato diverse volte a vedere le gare a fianco a lui, è clamoroso.
3: Il primo tifoso.
2: Numero
1: Io
0: Grazie
1: voglio
0: mille.
1: ringraziare tantissimo il nostro super Cristian Bertucca.
0: Grazie a
1: Ragazzi, voi non cambiate canale perché al nostro rientro avremo un
2: un
1: super,
2: tema
1: super
2: scottante.
1: ospite, una super, super azienda perché si parlerà di un tema fondamentale per il mondiale. Quindi, Cristian, dopo guardati la puntata perché ci saranno delle chicche che potranno
0: Assolutamente.
1: servire per il mondiale. Bene, noi andiamo un attimino in pubblicità, a tra pochissimo con questa Road to Le Mans 2026.

0: Da oltre 35 anni ci prendiamo cura con passione delle vostre merci in tutta Europa. Nini Virta Transport SPA. La professionalità, la velocità e la precisione nelle spedizioni hanno fatto da sempre parte del nostro DNA aziendale. Trasportiamo via terra, mare e aereo, arrivando sempre puntuali a destinazione. Siamo l'unica azienda in Italia a utilizzare camion 100% elettrici, perché noi, al nostro paese, vogliamo bene. Nini Virta, un servizio chiavi in mano, logistica, distribuzione e operazioni doganali in sede. Magazzino gestito con radiofrequenza RFID per non perdere mai traccia delle vostre spedizioni. Ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre.
1: Ci prendiamo cura noi della tua auto.
2: Allora in buone mani. Ma i ricambi sono di qualità originale o equivalente?
1: Certo!
2: Ma da Punto Pro, la garanzia della casa auto viene mantenuta?
1: Naturale! La tua auto è pronta!
2: Che professionalità!
1: Officine Punto Pro, metterci alla prova conviene.
3: Garantisco io! Punto Pro!
4: Possiedi un immobile di grandi metrature a Milano? E sei intenzionato a venderlo? Non perdere tempo e l'opportunità di ricevere una proposta economica entro 72 ore. Contatta Echeo Luxury Real Estate al sito www.echeo.it. Echeo, professionisti al tuo servizio.
5: Un lieto evento va sempre condiviso. Lieto evento. Una gamma completa di prelibati confetti, tutti incartati singolarmente.
6: C'è un ingrediente 100% naturale che rende la farina viva di gusto e di profumo. È Germe Madre. Con Germe Madre l'impasto è una nuova esperienza. Se senti un profumo diverso, se assapori un gusto più pieno, se ti sorprende una freschezza mai provata prima, è perché c'è Germe Madre, l'anima delle farine.
7: Il profumo di

0: Germe madre lo trovi in tutte le farine magiche.
1: Ancora tantissimo karting in questa seconda parte di trasmissione e ci sono venuti a trovare dei super ospiti. Abbiamo con noi per l'azienda LeConte Francesco Battistoni e Giovanni Marcolin.
2: Buon pomeriggio.
1: Allora, ragazzi, innanzitutto grazie per essere intervenuti nel nostro format Go Kart TV News o le vincole capoto e di parlare oggi di un tema molto molto importante ai fini dell'evento clou della stagione che è tra pochissimo ed è a Le Mans. Allora, io lascio la parola adesso al buon Sauro Cesetti che subito vi spara la prima domanda.
3: No, vabbè. Visto e considerato l'esperienza avuta un po' con i gommiti, ma all'epoca mia si faceva tanti test, e perciò la curiosità è subito nasce sulle differenze dei pneumatici per categoria, se è una cosa voluta da voi, se è una cosa scelta giustamente parlando con la federazione tramite le tre categorie che ci sono, o per via del peso, perché sicuramente le gomme avranno delle prestazioni a secondo la morbidezza dello short, del pneumatico, della carcassa e così via. Volevo capire un attimo da voi per capire un attimino queste differenze.
4: Se allora, ci sono, è un'indicazione che... della FIA, quindi è la FIA che ce lo chiede, giusto,
5: esatto,
4: Francesco?
5: Esatto, pretendere ce lo chiede la FIA. Esatto. Appunto per i KZ e KZ1 usiamo le Prime, quindi quelle che hanno una prestazione migliore rispetto alle Option che invece usiamo per i Master. C'è anche insomma una piccola nota di verità a livello di peso, poi appunto come ha detto Giovanni è per un'indicazione da parte della FIA. So che l'anno scorso a Francia Corta abbiamo fatto tutte Prime, però era questa situazione un po' più di emergenza perché era l'anno scorso abbiamo preso in mano il tender da Dallo, siamo subentrati e quindi per fare un attimo più situazione di emergenza tutti i Prime, però quest'anno che c'è il tender all'inizio anno fino a fine anno e insomma gli master useranno le option sia per il discorso di prestazione che per il discorso di peso e anche di gestione gomma hanno più,
4: senza contare che in Francia noi quella gomma è la nostra gomma per il campionato.
5: Esatto, per il KZ, tutti i KZ in Francia corrono con le Conte, corrono con le option e invece la Prime che è tendenzialmente la gomma più usata per i KZ.
3: Bene, ma
6: che avevamo avuto, scusa Saulo, Davide Forè che su sta cosa aveva detto che comunque c'è una prestazione molto più alta dal resto e magari visto che l'avete visto nel campionato del mondo comunque ci sono piloti con molta esperienza e comunque ex piloti professionisti tempi sul giro, adesso non ricordo bene cosa aveva detto, di un paio di secondi e qualcosa a livello come vetrina mondiale
1: aveva detto un secondo
6: come,
1: è
6: ecco, un secondo che non sono pochi. A livello come vetrina mondiale io immaginavo che la FIA avrebbe fatto che era una scelta della FIA non vostra, non è che sia una cosa molto diciamo bella da vedere, non, lo stesso anche per loro piloti perché comunque una gomma meno prestazionale sappiamo tutti che ti dà la meno voglia di guidare il karting, insomma, ecco, quindi abbiamo svelato un tema molto importante, insomma.
5: Poi c'è da dire che Davide vorreste prendere più veloce possibile, sempre uno che può andare veloce lo fa super volentieri,
4: però non dimentichiamoci che abbiamo quella option lì è una gomma interessante che vendiamo in tutto il mondo ed è calcolate che abbiamo fatto dei record sulle piste in Francia con questa gomma, quindi abbiamo fatto record dove di solito si usavano gomme molto più morbide, quindi è un pneumatico con un compound super interessante che usiamo anche in tantissime parti del mondo, dal Sud America, Nord America, in Europa del Nord, Europa del Sud, cioè, insomma è una gomma, è una mescola veramente interessante. E adesso i due secondi, Davide, voglio dire, sì, è un po', sì, non mi sembra un po' una differenza abbastanza alta, no Francesco?
5: Sì, sì, sembra.
4: Però insomma, comunque...
6: Voi dai test che avete fatto, dalla Prime all'Option, penso l'avete fatti, qualche differenza c'è di prestazione?
5: Allora dipende tantissimo dalla pista, dalle condizioni, insomma al netto delle pista, condizioni della pista, cose, del pilota ci può ballare un secondo, ecco, due secondi proprio dei
4: secondi, insomma sono un po' dagli 8, 7, 8, 9, 10, insomma ecco, sì, dipende tanto dalle condizioni, sappiamo che una pista gommata LeConte può dare delle belle soddisfazioni, quindi adesso vediamo, hanno girato

0: con i pretest, anche con la pre-gara. Adesso vediamo, domani mattina siamo su e vediamo le condizioni, tutto quanto.
1: Vabbè, quindi ragazzi, bisognerà dire a Davide Foré che è invecchiato se ci sono tutti questi
2: No,
1: problemi.
2: no, no, guai.
1: No, sto scherzando. Sto
3: No,
1: scherzando.
3: a me Riccardo, siccome mi piace entrare un po' sul progetto delle gomme pneumatiche, che ci ho lavorato 10 anni di fila, perciò mi piace proprio far sapere un po' al pubblico la differenza tra un tipo di pneumatici e gli altri. Perciò la morbidezza, se si può dire, quante shore siamo arrivati tra uno e l'altro, perché magari sono 40 shore, un pneumatico dà delle prestazioni, però dura magari 20 giri, però ha delle prestazioni più alte sicuramente di un pneumatico a 60 shore che è più duro ed è quello meno amato dai piloti. Perché? Perché fermare un kart con un pneumatico più duro effettivamente si fa più fatica. Perciò chi meglio dei tecnici ci potrebbe spiegare anche il discorso della carcassa, oltre a quella mescola? C'è un lavoro, un binomio di lavoro che deve far funzionare il pneumatico. Sono d'accordo anch'io, prima di lasciare parola a loro per rispondermi, sul fatto che se la pista è gommata veramente bene, la pista è calda, non c'è un secondo e otto tra un pneumatico alto di prestazioni alte rispetto all'altro, però un secondino ci potrebbe stare. Questo sono d'accordo anch'io.
1: Prego.
0: Allora, partiamo dal fatto che noi, ah no, allora, come, a noi come le Cont, gli short non sono mai piaciuti perché una gomma che esce dalla vulcanizzazione della fabbrica può essere di una certa gradazione di short. In tenda, magari nelle stagioni più fredde, può avere un altro tipo di short. È una cosa che può ingannare un po'. Allora, quando noi creiamo, cioè il reparto mescole crea un compound, lo vediamo anche in funzione di piste, cioè dove andiamo a correre, in funzione di dove sono le piste, che temperature, che tipologia di asfalto, che ci sono tante, le dinamiche sono diverse, ecco. Quindi quando si crea
1: Variabili.
0: un qualcosa, sentite.
3: Sì,
0: Quando
3: vai,
0: si crea
3: vai, vai.
0: qualcosa per una travisata stagione, poi è soprattutto quello. Poi sappiamo benissimo che abbiamo delle omologhe, quindi dobbiamo stare a quelle omologhe per i pneumatici omologati, ovviamente. Però si può intervenire sulle spalle, si può intervenire sul compound della spalla, si può farla lavorare in una maniera, si può intervenire sulla carcassa leggermente. Insomma, ci sono diverse soluzioni che ti portano, sempre restando in omologa, a sopperire alle problematiche della pista. Facciamo un esempio: Sarno quest'anno, come 3 anni fa, è stato ha avuto delle condizioni abbastanza impegnative. Però cosa succede? Si studia l'asfalto, sappiamo che è un asfalto di una certa tipologia, cerchi di stargli dietro, quindi abbiamo cercato di star dietro a tutto quello che è, sia a livello di prestazioni, perché siamo andati bene, giusto Francesco?
2: Sì, siamo andati a fare dei test durante il mese di giugno con
0: Quindi
2: condizioni.
0: non cercando di mantenere le prestazioni, un'uniformità, che è la cosa a cui teniamo di più, e certe volte magari quando ti dicono no, avete dei set diversi e quant'altro, dopo vi spiego perché la LeConte è molto difficile che capiti una cosa del genere, e cercando di mantenere le prestazioni, come dicevo, è anche un'integrità del pneumatico, perché sono condizioni che sono veramente impegnative. Dopo c'è il circuito, non è solo il discorso di asfalto, condizioni e quant'altro, è anche l'appoggio. Sappiamo che ci sono delle piste che hanno delle condizioni di appoggio particolari, Le Mans è un'altra di quelle, quindi ha quasi un doppio appoggio su diversi punti. Per dirvi Genk è curioso perché ci dicevano a una certa ora: ma cazzo, la gomma in quel punto lì del tracciato, no, scivolo, è un disastro. C'era una pista di motocross a 30 metri, gli ho detto: ma ragazzi, quando voi andate
1: Ah,
0: la sera a
1: costava la.
0: prendere la macchina, quando avete la macchina come le nostre, avete visto che ci sono due dita di polvere?
3: Certo.
1: Intanto stiamo
0: Arrivava il
1: vedendo
0: vento,
1: proprio le
0: quella c'era
1: immagini.
0: velocità, cioè, dopo sono condizioni di partenza, voglio dire così, però
1: Sì.
0: cioè, a volte stando attenti a tante cose si riesce ad avere un risultato. Ovviamente tutti sbagliano, tutti hanno problemi, cerchiamo di fare il meglio da qualche anno a questa parte analizzando diversi fronti, insomma.
1: Allora, ci sono molti fattori, no, Giovanni? Perché comunque sappiamo che la gomma è quello che appoggia il kart e se non funziona la gomma, no,
4: puoi cambiare mille cose, telaio, motore, la gomma è quello, secondo me, la gomma dice tantissimo. Io volevo farti questa domanda, in occasione dell'evento come Le Mans, un evento così importante, come viene organizzata la produzione e la fornitura dei pneumatici? Vengono realizzati appositamente pochi giorni prima oppure con largo anticipo? E quali controlli effettuate, soprattutto per garantire a tutti i piloti gomme con le stesse caratteristiche e prestazioni? Perché sappiamo che qui è un tema molto scottante, garantire a tutti lo stesso tipo di gomma, che non è facile.
0: Allora, partiamo dal presupposto che partiamo dalle mescole. Le Conte ha una metodologia di produzione di mescola, beh, quelle sono uniformi per tutti quelli che fanno compounding gomma. Noi cosa facciamo? Quello che produciamo viene a sua volta tra virgolette mescolato 5 ulteriori volte con tutte le produzioni che facciamo per fare un batch di materiale che c'è. Quindi c'è un'omogeneità del compound battistrada che è molto difficile che sia diverso da uno dall'altro. Quindi già questo è qualcosa che noi ci impegniamo molto per fare la differenza, e quindi non è una storia, non è niente inventato. Quindi quando mi dicono ma vale che un set diverso dall'altro, per carità, tutto è possibile al mondo, però ragazzi, già a volte sono più contento di dire che è impossibile, certe volte si ricredono, perché dopo la gomma è uno stereotipo di lamentela quando magari c'è un problema di un tipo, c'è un problema di un altro, parlo dei piloti e non dei team. La gomma è il capo espiatorio a volte di tutta una serie magari di problematiche che il pilota magari può succedere, anche questo voglio dire. E come può succedere, lo dico sempre, ci sono anche i problemi sul pneumatico, ovvio, sono fatte dall'uomo e quindi può succedere dei problemi e possiamo assumerci sempre le nostre mea culpa. Poi il controllo, da un paio d'anni a questa parte cosa abbiamo fatto? Abbiamo modificato in produzione delle dinamiche di controllo che sono fatte in tre fasi, quindi appena vulcanizzato il pneumatico ci sono dei sensori che ci controllano la bilanciatura, l'eccentricità, e ci fanno anche una sorta di esame della bilanciatura della gomma e la circonferenza, e quindi ci dà la possibilità di fare subito di creare subito uno screening di dove sulle gomme sono problematiche più o meno. C'è una seconda stazione più avanti dopo il controllo, prima di un magazzino automatico con i robot che prendono le gomme e le scatolano da sole, e lì c'è un altro ulteriore screening e scrematura delle problematiche. Quando siamo partiti con questa dinamica c'era il 10%, il 15% di scarti che noi reputavamo scarti, adesso siamo sul 1,6-2%, voglio dire.
4: Aiuta. Ma una cosa, siccome sto nel settore in maniera diversa, gli scarti voi, o magari le gomme difettate, da noi si dice il termine tecnico, rimaginate o lo gettate direttamente? E soprattutto un'altra cosa, voi avrete sicuramente un fornitore che vi dà la gomma. Quando fate la produzione, magari fate un tot di gomme con una fornitura, poi più avanti vi arriva un'altra fornitura, rimane tutto insieme nel magazzino, perché sappiamo che tra una fornitura e un'altra della gomma potrebbe variare comunque la performance.
0: Ovviamente sono testati anche i materiali, ovviamente. Dopo è una cosa che quella è una cosa che dipende proprio dal produttore, se dovesse essere, a parte che per ogni stato o come si dice, ogni federazione, tu sei da fare, non so, 2.000 set all'anno, tu produci quelle, gliele fai tutte, le tieni lì e loro sanno che sono quelle, quindi è difficile avere dei problemi, a parte casi, vabbè. Però cosa cerchiamo di fare? Ovviamente noi cerchiamo di non fare mai, e anzi non lo facciamo mai, quello di mischiare la produzione X che mi sopperisce 5 gare, non, sicuramente quella produzione lì non la metto metà su una gara, metà in una, cioè nella stessa gara metà produzioni diverse, no?
4: È quello volevo sapere, ok, perfetto.
2: Uguale anche con i test del mondiale, abbiamo fatto adesso la pre-gara ai fini, gli ultimi giorni di agosto, 30 agosto c'era la gara, la stessa produzione con cui abbiamo fatto il pre-gara sarà la stessa con cui faremo la gara, così che chi ha fatto i test e ha provato il pre-gara troverà le stesse gomme identiche durante anche la gara.
0: Dopo vi faccio vedere una cosa carina, e ce l'hai, sì. Clapped.
2: sul telefono proprio, perché sul mio
0: questo sai, qui su questo qua. Sì. Noi cosa succede? Cosa

il nostro responsabile IT, che è un genio folle, cosa ha fatto? Noi adesso abbiamo un'app. Dalle conto può dare un'app che adesso stiamo finalizzando anche per i nostri venditori. Dal codice a barre si vede quando è stata prodotta, che mercato è destinata, chi è il rivenditore, il compound, tutta una serie di

0: se si veda.
1: Purtroppo ci ti vediamo sgranato a te, sei l'unico che vediamo sgranato, però
0: Quindi,
1: non lo
0: bene.
1: faccio vedere.
0: Una cosa fondamentale che arrivavo a parlarvi prima, che è una cosa super importante, quando si parla di pneumatici a spalla, diciamo morbida o semimorbida come i nostri, o magari con delle con dei compound molto sportivi, tra virgolette, è la pressione dei pneumatici. Cioè, è stata un'educazione che abbiamo fatto da quando siamo arrivati sono arrivato in Le Conte, quello di bandire le pressioni basse. Poi cosa succede? Sempre lo stesso problema. Siamo subentrati a un tender dove si andavano con pressioni il primo fornitore che ha avuto diverse vicissitudini, adesso non sindaco niente. Si andava a delle pressioni che erano pazzesche, quindi dopo cosa succede? Il meccanico magari non si ricorda, andava così, gli mette le stesse pressioni, sta sulle pressioni basse. La gomma della LeConte non va meglio con una pressione bassa. Abbiamo cercato di farlo in tutte le maniere. Se avete visto al mondiale, è stata la prima volta che mettevamo dei cartelli, così non andate sotto gli 0,45, per 0,50, adesso non mi ricordo, perché non ha senso, rovinate la gomma e ci perdete di performance. La gente un po' la volta
1: Addirittura,
0: tutta
1: quindi
0: felice.
1: qualcuno andava sotto 0,45. Io non ricordo, Esauro, da 15 anni una cosa del
0: Vabbè,
1: genere.
2: però Matteo c'è da dire una cosa, che adesso loro sono vincolati per le mescole e per l'ecologia e una volta quando correvo io
1: Appunto,
2: era un estratto dalla pianta, perciò era
1: naturale. E appunto,
2: vero.
1: infatti, sto dicendo questa cosa che mi sembra assurdo che la gente, soprattutto col discorso ecologico, andavano sotto lo 0,5 perché comunque è
0: Ma
1: pochissimo.
0: succede perché anche erano abituati prima con i fornitori di prima con una problematica bestiale sui pneumatici. O con altri produttori asiatici di andare con delle pressioni bassissime, se no non riuscivano ad andare. Oltre che il 7 era la pesca della beneficenza, quindi non sapevi che cazzo ti arrivava. Scusate il termine, però abituati così, cioè certe volte, cazzo, può essere una svista, può essere uno pensa no, ma adesso la metto bassa così. Con i compound nostri, con una prime nostra, non serve, rovini il pneumatico e vai meno prestazioni, cioè
1: Ecco, ma Giovanni, a maggior ragione, io in questo momento ti vorrei chiedere se voi consigliate le pressioni ottimali ai team oppure no?
0: Allora, cosa succede? Anche lì si va dentro un ginepraio che non finisce più, perché io non posso sindacare una pressione ai vari team, perché ognuno ha il suo telaio, ognuno ha il suo setting, ognuno ha le sue cose. Io posso dirti, guarda, la pressione ideale sì, sarebbe questa, ma tu l'importante è una cosa, non andare mai sotto questa pressione qui, perché sotto questa pressione qui fai danni. Siccome è condizione sine qua non, abbiamo visto noi con i manometri. Stare sullo 0,4, 0,38, 0,4, 0,40, cioè, insomma, abbiamo visto di ogni.
1: Assurdo.
2: Aspetta, Giovanni, però per il pubblico che è a casa, che tutte queste cose sono informazioni fondamentali, no? Fare danni che cosa significa?
0: Vuol dire
2: Blister?
0: danneggiare la
1: Blister
0: carcassa,
1: strappare.
0: perché esatto, bravissimo. C'è un danneggiamento della carcassa, un danneggiamento della parte interna del pneumatico, quindi blisterandola, perché è una cosa che viene fuori di conseguenza, perché è come usare, non so, diciamo, come strisciare qualcosa di morbido, adesso lo dischi il pneumatico, tra l'altro lo usuri anche in metà tempo, quindi lo butti via anche dei soldi, tra virgolette,
1: Ma
0: e adesso stiamo parlando di gomme prime, prime.
1: sì. Ma io
0: Prime
1: adesso
0: ottimo.
1: te la rigiro sta domanda. Se Giovanni Marcolin dovesse partecipare al mondiale domenica, a quanto farebbe le pressioni dei suoi pneumatici?
3: Per la finale, che è quella più
0: No,
3: lunga.
0: non andrebbe mai sotto di 0,5.
3: Ho
1: Ma
3: capito,
1: quello
3: immaginavo,
1: grazie.
3: però no,
1: No, ho
3: Giovanni, dici
1: capito.
3: una pressione,
1: Aspetta,
3: una
1: Matteo,
3: pressione.
1: scusa, scusa, Matteo. Da 0,5 in su ce ne sono di
3: Appunto, è una
1: caselle.
3: pressione
0: Esatto, però
3: che.
0: siccome sono sicuro che se io dico un numero, dopo quando sono su, le mani fanno: ma che cazzo dici che qua non vado?
3: Ne faccio
0: Ma
3: un'altra e a ritorno alla Besa, quando devono stare a caldo?
0: anche lì è l'ultima volta che lo stiamo sopra, di cosa ti avevano detto
4: Sugli 85-90, insomma,
3: Ok,
4: nella zona
3: ah, perché sono
2: è un range ottimale.
4: esatto, quello penso un range ottimale. C'è gente che a volte magari
0: Ma
4: esagera.
0: guardate che, allora vi dico solo che a Sarno mi arrivano lì, sono stati poi vi dico Sarno e anche Genk. Penso che Sarno fosse un
4: pneumatico. No, ho cambiato zero pneumatici sia a Genk che a Sarno. A Sarno con condizioni
0: È una cosa che ci fa un

0: ed è una cosa che fa un pregio a tutta l'azienda e a tutta una serie di cose. Comunque, a Sarno, mi ricordo un pilota col meccanico incazzato come una biscia, e non è male, gli faccio la scusa che no, qua, non dico la nazionalità, però insomma, gli faccio figa, ma cos'hai? Cioè, cos'hai? Sta sereno, fammi vedere. Fa no, guarda qua la gomma, sono a zero, non vedo più la spia di nessuno, sono a zero. Cosa che magari nessuno si aspetta, io vado lì, gli schiaccio la gomma, ragazzo, vado giù così, faccio. Ma proprio è giusto che sia così? Angelo mio, che pressioni hai? 0,52. No, Angelo mio, no. Vado lì e ne aveva, era bassissima, ha preso, andato via, silenzio. Però cos'è la serietà? Nell'altra tornata sono andato sempre lì da lui, gli sono andato là, gli dico, ascoltami, com'è adesso? Tutto a posto? Che pressione hai? Super contento, mi fa scusami, ti chiedo scusa. Ho fatto una pressione 0,62, se non mi ricordo cosa ho fatto. Il kart, certe volte uno deve anche mettersi nei panni di chi è lì, chi guida, chi è il meccanico, chi è, e cercare di creare sempre un feeling con tutti, senza andare sempre nei limiti, ovviamente, senza andare a creare delle cose, cioè il supporto è la cosa che abbiamo visto, ci ha ripagato tantissimo, e anche con i ragazzi che corrono, abbiamo un rapporto. C'è un bel rapporto, voglio dire, una cosa che facciamo sempre adesso, salutare i ragazzi a fine corsa, alla fine delle finali. Avete visto che noi andiamo sempre a una cosa che ci abbracciamo con i piloti perché è un impegno loro, ma anche nostro sotto, no? È un
1: Fate
0: tutta.
1: un lavoro molto difficile, Giovanni e Francesco, perché comunque, bene o nel male, siete sempre criticati perché si parla sempre delle gomme. Comunque,
0: Certo,
1: sempre. Perché
0: però
1: tanto
0: posso
1: chi
0: dire.
1: vince o chi perde, quindi me lo
0: Posso
1: immagino che
0: dire.
1: non è facile. Non è facile
0: Posso dire
1: perché.
0: ringraziando l'azienda che adesso abbiamo un risultato che secondo me insomma, ci siamo fatti valere negli ultimi anni e adesso devo dire che sentiamo anche la riconoscenza dei ragazzi, insomma, ecco, voglio
1: Assolutamente.
0: dire, dopo c'è
1: Ragazzi,
0: sempre quello che viene lì e ti scassa la minchia perché no, ma mi hai dato delle gomme diverse, altre gomme diverse. Sì, ti ho dato le gomme dell'anno scorso a te. È vero, ma
1: non ho capito cos'è che è scassa. Non ho capito cos'è che è scassa. No,
0: per dirti, anche amici,
1: non ho
0: amici, tra
1: capito cos'è
0: virgolette,
1: che è scassa.
0: la minchia.
1: La
0: Ah,
1: minchia.
0: ok, adesso l'ho capito. Cioè, no, ma
1: Ascolta, Giovanni.
0: gente con come è a cena fuori, tu è a cena fuori con uno, questo ti arriva e fa, vai in gara, oh, ma che come avete dato per le prove? Cazzo, quelle della gara? No, sono diversi, no, guarda che mi ha dato una roba diversa. Oh, ma, cioè, no. Cominciano così. Ma dopo diventa un cinema, che voi non avete idea, no, me le cambi, io non posso
1: Purtroppo
0: negare,
1: ci
0: guarda
1: sono tanti
0: quelle
1: fattori, no? Temperatura, umidità,
0: gomme. Non
1: cioè sono
0: vogliamo farti
1: mille fattori.
0: incazzare, Giovanni, però adesso siamo a fine trasmissione, poi vi vogliamo invitare ancora perché ce ne sono tante di
1: Una
0: cose.
1: solo dedicata alle
0: Adesso
1: conte.
0: però, Giovanni, botta e risposta, ok? Velocissimamente. Quanto dura un treno di gomme per ottenere la massima prestazione?
2: Quanti giri per scaldare il.
0: Sì,
2: Allora,
0: sì.
2: secondo me si può andare quando siamo inverno, 5-6 giri è il top.
0: Ok, oggi un team per ogni pilota, quanti treni di gomme cambia in un weekend?
2: Anche
0: Sto
2: qua
0: parlando
2: dipende
0: di un
2: tanto dal
0: mondiale
2: team.
0: o di una WSK.
2: 5,
0: Tanto dal
2: 6,
0: team.
2: dipende quanto vuole. Ci sono i team che cambiano ogni sessione di prove libere e i team che magari invece stanno un po' più indietro, però penso sia una media giusta sia 5, 6, 5, 4, 5, 70 al
0: 5-6
2: pilota.
0: treni di gomme per un weekend. E se
1: Al
0: uno
1: mondiale
0: arriva lì.
1: quante se ne portano? Ogni pilota quante? Che questo è interessante. Al mondiale
0: Allora,
1: quanto
0: c'è il
1: dispongono?
0: parco chiuso, che è la vendita quella delimitata dall'ente organizzatore, che può essere una WSK, una FIA,
2: Certo.
0: una federazione. Poi ci sono le prove libere. Le prove libere, lì uno può arrivare lì e dire vince il potere del dollaro e dice guarda Giovanni, voglio 10
1: Esatto.
0: set, voglio cambiarne uno in 5 giri. Ma
2: Amore,
0: infatti
2: vieni, prendi. Ad esempio, adesso per il mondiale avranno 3 set di prove libere, uno e mezzo per fare la fase di qualificazione, tutte le hit e la super hit, e uno sbloccano il set per la finale che si qualifica. Durante magari le WSK invece non c'è questo limite, quindi capita che prove libere, arriva il pilota e ti prende un set per ogni turno. Questo fa 6 turni di prove libere con 6 treni di come 9, più i 2 set e mezzo di parco chiuso, arriva come niente a 8, 8 set e mezzo.
1: 8 e mezzo.
0: Ma infatti io intendevo
2: Limitato.
0: quello. Ma ragazzi, voi avete un pilota o più piloti tester che analizzano le gomme per voi in pista? E
1: Chi sono?
0: poi vi dico una. Chi sono
1: Non
0: allora?
1: si può dire,
0: Dopo sto diagramma,
1: Riccardo.
0: Perché creiamo delle persone intelligenti, non dicono
1: Però
0: niente. No,
1: Giovanni,
0: però.
1: vorrei farti la domanda a proposito dei test. Voi come
0: Sì.
1: comparate con due piloti di due brand diversi con un unico pilota? Perché
0: Certo.
1: questa è una domanda.
0: Vi faccio un esempio. Che a
1: Esatto, fammi una
0: Sarno,
1: giornata di test in pista.
0: boh, vi dico solo che a Sarno noi siamo scesi su 2 giorni,
2: 2 o 3 giorni.
0: 3 giorni, per preparare quando c'era un caldo bestia a quella gara lì dell'Europeo. Abbiamo fatto 1600 giri
2: Complessivi, sì.
0: complessivi in 2 giorni di test con 4 piloti, con telai tutti diversi ovviamente, più o
1: Ok,
0: meno.
1: questo è interessante.
3: I test,
0: Però
3: di
0: allora
3: solito i
0: per
3: test li
0: dirvi,
3: fanno con le case,
0: adesso
3: no?
0: comandi?
3: Dico, i test vengono fatti di solito con le case, insomma, no? In
1: Esatto.
3: collaborazione con le case.
0: Allora, sì, ovvio, ovvio. Noi avevamo una volta il nostro Sergio Conte, che era un mago della Drigo Kart, adesso dice cazzo, se mi faccio male, chi è che fa qua? Vabbè, comunque era a posto. Andavano qui a... E abbiamo dei test, adesso c'è della gente che prova l'Onatto, per dirvi. E lo stesso periodo, adesso cosa facciamo? Una cosa che ho voluto, ma anche l'azienda ha voluto subito, crei un qualche mescola nuova, non è più solo il test con il test nostro o i test nostri in Italia. Io cosa faccio? Cosa facciamo? Scusate. Un cartone di gomme va in Francia, uno va in Svezia, uno va in Sud America,
1: Sud America, ipotesi.
0: uno, capito? Allora tu nel giro di un mese, magari ti devi aspettare, perché quello devi fare, devi aspettare. Nel giro di un mese hai un tot di dati che ti fa capire la bontà delle mescole. Ovviamente i titolari ti ne accorgono subito, o vedi subito come vanno a mescolare, però quello che ti dà una potenza enorme è provarla subito in condizioni che sono totalmente diverse, sia di umidità, sia di asfalto, sia di tutta una serie di cose.
4: Abbiamo i minuti contati, abbiamo dato botta e risposta. Quante gomme produce nello stabilimento trentino la LeConte all'anno? Se non sbaglio, intorno
0: Intorno
4: ai
0: alle
4: 500.000.
0: 480-480 mila gomme.
4: Avevo sentito bene. Adesso siete entrati nel gruppo Corus, nel fondo Corus. Cosa cambierà per l'azienda LeConte da qui nei
0: Allora,
4: prossimi
0: la
4: anni?
0: bellezza di questo gruppo e la potenza di questo gruppo, che è incentrato sul motorsport, è italiano, ma ha mantenuto, ve lo faccio proprio spiccio, ha mantenuto gli stessi amministratori di tutte le aziende, quindi un'indipendenza delle aziende totale, che però può essere una sinergia a livello tecnico e innovativo importante. Questa è una cosa fondamentale, c'è un'indipendenza aziendale che è bella, però una sinergia di gruppo che è fantastica.
4: In ultimo, che differenze ci sono tra la LeConte e la Vega?
0: Ma loro sono molto bravi, è un'azienda che ha la sua storia, sono molto bravi e noi cerchiamo di fare il massimo, ci togliamo qualche sfizio ogni tanto come azienda più giovane e ci togliamo qualche record, ci togliamo qualche bella gara e speriamo che Le Mans sia un mondiale bellissimo.
4: Chi
0: Ci
4: vince il
0: siete voi?
4: mondiale
0: C'è
4: alle
0: qualcuno di voi su?
4: mani? No.
3: No, non ci siamo.
1: Ancora no,
0: La
1: perché ci stiamo
0: Madonna.
1: attrezzando.
0: Ok.
4: Vi seguiamo da remoto, anzi, poi vi vorremmo in onda. Chi vince il mondiale, ragazzi? Un
1: Pilota
0: La
1: di Conte.
3: No, questa è una bella risposta. Comunque, gli devo fare i complimenti perché quando ne hanno voglia i gommisti, le gomme le sanno fare, vanno anche
1: Voglia,
3: forte. Quando ne hanno voglia, no, nel
0: no,
3: senso
0: allora,
3: buono.
0: prima cosa, l'onestà nelle cose, è la prima cosa,
3: Sì.
0: prima cosa.
3: Ah, l'ultima
0: Bene.
3: domanda per curiosità mia personale, l'ultima, le gomme d'acqua, visto il clima che va e viene di acqua, sono tutte uguali?
0: Le gomme d'acqua tutte uguali, tra l'altro, che è una gomma che con noi è sempre stata un amore e odio per certe cose. Per il 2027, figata, abbiamo cambiato totalmente in nuova omologa il compound e il disegno del pneumatico ha una cosa super
4: Vabbè,
0: interessante, specialmente al posteriore.
1: quella
4: Allora
1: d'acqua
4: magari
1: dici.
4: vi
1: tornerete e lo presenterete da noi se
4: Ma ce l'hai
1: volete.
4: lì? Ce l'hai lì?
1: No, no, vi
3: No.
1: rifacciamo tornare e faremo
4: No, dico,
1: un'esclusiva.
4: ce l'hai lì? È quella lì? È quella lì?
0: No, questa è la vecchia, questa
1: La
0: è la vecchia. Però
1: vecchia.
0: guarda, ho un 3D dietro, però aspetta, è dietro il telefono, se
1: No,
0: togli il
1: no, li
0: 3D.
3: facciamo
0: No, no,
3: così.
0: no, no, no,
1: Fine anno, inizio anno, ritornate, faremo una puntata dedicata proprio a voi. Così con altre cose tecniche, perché è un argomento che la gente è appassionata e comunque è un argomento di interesse anche per me, Sauro, Riccardo. E se volete, vi diamo l'anteprima qua a tutti, visto che ci seguono in molti,
0: Scherzate,
1: di
0: poi ci sono delle
1: questa
0: belle
1: nuova visita.
0: novità, eh? Ci sono delle bellissime novità. tra cui delle cose molto molto interessanti anche a livello tecnico estetico della gomma per la prima volta che verranno prodotte. Stiamo lavorando a delle cose che

0: sono veramente interessanti. Quando volete, siccome è un onore anche per noi parlare con voi, chi ha l'esperienza poi da voi, insomma, sì, ecco, insomma, ci sentiamo quando volete, anche quando siamo alle mani, se troviamo il tempo, magari una direttina con due cose così, volentieri.
1: Ma la possiamo fare anche in vista,
2: lo pubblico io sui social, ragazzi. Che
0: Certo,
2: molto, guarda,
0: mettiamo un paio
2: dato il
0: di video.
2: numero mio, ci fai dei video
0: Certo.
2: esclusivi che io ti pubblico sui social.
1: Matteo, se sei d'accordo, anche in pista, nel momento del lancio andremo in pista tutti quanti e faremo una bella tutte le novità, una carrellata di novità. Secondo me sarebbe
2: Stasera
1: una buona.
2: abbiamo fatto una cosa, una spoilerata così, poi faremo una ragazza.
1: Io dico sempre, per tutte le persone, diciamo, dentro il settore, i pneumatici, è una cosa, è un argomento che conoscono in pochi, molto
0: Esatto.
1: pochi. E
0: Esatto.
1: andrebbe un
0: Certe cose
1: pochettino.
0: sono
1: Andrebbe un po'
0: per simpatia,
1: più.
0: altre sono per simpatia o no,
2: Qui
0: capito? Siamo
2: abbiamo il boss
0: veramente
2: della
0: in
2: TV che lui ha giustamente i tempi tecnici e lo capisco. Noi invece ci piace prolungare, ma giusto, Riccardo?
3: Ah, no, beh, bisogna
0: Faremo, dai,
3: stare
0: faremo, faremo.
3: nei tempi televisivi, ma anche perché cosa succede con i tempi televisivi? Che creiamo l'interesse. E la prossima volta sia Giovanni che Francesco ci lanceranno delle bombe esclusive solo per Go Kart TV News, o le vinco o le capoto. Com'era quello lì,
0: Fatto.
3: una testa di
0: Minchia.
3: Ecco, vedi, la nostra trasmissione vuole essere così, pane pane, vino al vino. Io vado a ringraziare i miei compagni di viaggio, Matteo Traini, Sauro Cesetti.
1: Ciao
2: Ciao a
1: ragazzi,
2: tutti.
1: grazie.
2: I
3: nostri
2: Ragazzi,
3: super
2: Riccardo, 3
3: simpaticissimi
2: secondi.
3: Francesco Battistoni e Giovanni Marcolin.
4: Ciao ragazzi,
3: Dimmi,
4: grazie, grazie infinite.
2: È uscito
3: una cosa.
2: finalmente lo shop online, devo fare un po' di pubblicità, io le vinco le capote, quindi dopo tanto tempo potete andare a visitare lo shop online, come vedete io, Riccardo e Sauro. Quindi c'è tutto e ho fatto da marchetta.
3: Bene, hai fatto bene, hai fatto bene. Poi ti mando la fattura, poi ti mando la fattura.
2: Facciamo
3: Bene, ragazzi,
2: avanti e dietro fatture.
3: super puntata, buon mondiale a tutti e torneremo con una super puntata, appunto, dedicata tutta ai campionissimi 2026 Le Mans World Championship KZ. Ciao!
2: Ciao.
5: Questo programma è offerto da IP Karting. Nero Giardini.

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.
2: Buongiorno signora, sono il corriere. C'è un pacco da ritirare per suo nipote. Sono 1.000 euro in contanti.
3: Ah no, io non ci casco, non ho nessun nipote.
2: Buongiorno signora, suo figlio ha avuto un incidente. Mi servono subito dei soldi per le cure e per l'avvocato.
3: Ah no, io non ci casco, mio figlio sta benissimo.
4: Bravissima Gina, mente fresca e riflessi pronti. Non farti ingannare e soprattutto chiama.

0: Ci troviamo ai Gati de Montfalcone. È giusta la mia pronuncia, perché essendo di Milano,
1: Iaco sarebbe Monfalcon.
2: E noi siamo istriani, perciò abbiamo scritto Monfalcon in istriano.
1: No,
2: con la N in più.
0: Cioè, però era buona la prima, dai, Sì. Allora, ci troviamo in questa oasi, è meraviglioso, c'è un silenzio meraviglioso e io noto veramente, poi lo vedrete poi dalle immagini, tutti i gatti belli tranquilli, pacifici, ed è la cosa più bella, veramente la cosa più bella. Io do prima lo spazio alle donne, giustamente, ma parto con la presidentessa o presidente, insomma, mi metto qua di fianco, Allora, come nasce questa realtà?
1: Allora, l'associazione Gatti de Montfalcon nasce formalmente nel 2010, ma i volontari erano operativi già da una decina d'anni prima. Nasce formalmente proprio per poter attuare le disposizioni previste dalla legge 281, legge nazionale, e legge regionale 3990, e all'epoca, appunto, 2010, erano state integrate dalle linee guida del dottor Quassin della regione del Friuli Venezia Giulia. Dunque abbiamo deciso di lavorare assieme per il benessere degli animali, più sfortunati, i gatti randagi, e ci occupiamo un po' di tutto. Sono orgogliosa di dire che il nostro lavoro, fra virgolette, è un duplice lavoro, è un lavoro sociale non solo a favore degli animali ma anche a favore dell'uomo, perché ogni gatto ha alle spalle la sua storia, una famiglia o un suo, diciamo, trascorso che può essere più o meno piacevole, soprattutto brutto.
0: Ma quanti gatti ci sono qui?
3: Qui ci sono più di una settantina di gatti, poi noi come associazione seguiamo anche tutte le colonie esterne che sono in città, e quindi in totale abbiamo più di 400 gatti da seguire, quindi un bel numero.
2: Su 400 gatti 399 sono sterilizzati, tutti maschi e femmine, perché siamo per combattere il randagismo e tutto quel discorso là. Riusciamo a darli in adozione e siccome c'è un ricambio continuo non ci annoiamo mai.
1: Effettivamente il 90% è donato, dopo grazie all'amministrazione comunale che dà la possibilità alle associazioni ogni anno di presentare un progetto a tutela ambientale, noi ogni anno cerchiamo di chiedere un qualcosa di diverso.
0: Ma conoscete i nomi di tutti? Tu sì, davvero? Aspetta. Tutti i gatti, conosci tutti?
4: La maggior parte sì, la maggior parte perché io sono qua da ormai 7 anni e quelli che vedo li do un nome, per gli altri anche restano così.
0: E loro lo percepiscono?
4: Poi, sì, di solito sì, poi appunto la presidente li ricorda per il posto da dove vengono, sì. Dunque è un po'... Infatti chiunque viene mi chiede: Chiara, come si chiama questo gatto? Allora sono sempre pronte.
3: Ecco, queste ragazze che vedete qui fanno parte...
0: Bellissime ragazze, devo dire.
3: Sì, di una scuola, la scuola Giacic di Monfalcone, la terza media.

0: È un progetto che ha fatto il loro professore, il professor Mario Longobardi, di avvicinare gli alunni al mondo degli animali, capire le loro esigenze, sentire insomma di quello che hanno bisogno. E questi ragazzi, una cosa bellissima che hanno fatto, hanno adottato un gatto a distanza. Quindi loro per un anno hanno adottato Martino, che è un nostro storico
1: Quello che
0: gatto.
1: ci è venuto a salutare
0: Quello
1: all'inizio.
0: che è venuto all'inizio a salutarci,
1: Ah.
0: e hanno adottato Martino, e loro, i ragazzi di questa classe, mettono.
1: Eccolo là.
0: Eccolo lì che gira, sì, lui è il padrone del territorio. E mettono 1 euro al mese a testa, e quindi vengono qua, lo coccolano, e controllano che stia bene, giocano con lui, e insomma tutto questo. Quello che volevo anche sottolineare è che queste classi, essendo qui a Monfalcone, una città multietnica, ci sono varie razze di persone. Queste ragazze sono senegalesi, poi ci sono rumene, bengalesi. Quindi anche diciamo un motivo di integrazione di diverse culture, e quindi questo ci fa molto piacere,
1: Bellissimo.
0: e a noi ci danno una mano veramente grandiosa, perché ci aiutano molto, sì.
2: Una stanza è doppia, come vedete, per noi volontari, e il mobile è stato costruito per i gatti. E al termine del turno, non sempre purtroppo, certe volte ci concediamo il lusso di bere un caffè qua. Ecco, in
1: Eccolo.
2: compagnia e scambiando.
1: Cat therapy
2: Sì,
1: praticamente.
2: proprio.
1: È vero, è vero.
2: Questa è la
1: Ciao
2: stanza delle
1: amore.
2: degenze, anche questi sono tutti
1: Bimba.
2: gatti da sterilizzare.
1: Ok.
2: E arrivano purtroppo, come diceva Paola, ogni anno troviamo gatti nelle colonie, perché purtroppo ci sono ancora tanti gatti di privati non sterilizzati. Ecco perché noi, quando diamo in adozione un gatto, che sia sterilizzato o meno, ma quando è il momento giusto, interveniamo e
1: Certo.
2: sterilizziamo a carico dell'associazione. Anche se tante persone criticano, perché dicono: eh beh, ma così non li responsabilizzi. Invece no, a parte che instauriamo un rapporto, non dico di amicizia, ma di conoscenza reciproca, e nello stesso tempo, in modo soft, seguiamo il percorso del
1: Sì.
2: gatto dato in adozione.
3: Tu cosa stai aspettando? Il cibo? Eh? Anche tu? Vuoi la pappa? Non prendi la pappa. Forza, andiamo a mangiare la pappa!

0: Ecco, questa invece è la casa dei vecchietti, la casa di riposo.
1: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.
2: Guardate l'apertura. Sasso, collegamento, guardate, op, così si chiude da sola, ragazzi, qui non si scherza, guarda. Op, vieni mano, vieni. Sì, perché molto spesso si lascia la porta aperta.
3: No,
2: con le mani impegnate, esatto. Quindi questa ha detto che la casetta dei vecchietti...
4: Sì, l'altra settimana è morto il vecchietto di 18 anni, che per 18 anni è vissuto praticamente in colonia.
2: Patatino.
4: Ma era sordo, quasi cieco, e lei ha 16.

0: Ok, adesso invece qui siamo all'interno della baita. All'interno della baita c'è un gattino che ha un problema di epilessia.
1: Sì, infatti questo gattino qua deve rimanere in un posto monitorato e prende una pastiglia al mattino e una pastiglia alla sera. Abbiamo la fortuna di avere una volontaria giovane, una ragazzina che frequenta la terza media, che quando riesce viene, lo accompagna fuori e il gatto è felice e contento. Il dramma è per quel gatto il rientro, non vuole rientrare dentro e adesso stiamo escogitando un sistema per farlo entrare perché temiamo che
0: E
1: magari la
0: certo,
1: sua agitazione provochi un
0: l'epilessia,
1: attacco.
0: l'attacco.
1: È un gatto
0: Andiamola a
1: buonissimo.
0: vedere. Ciao amore, ma quanto siamo belli! Ma quanto siamo belli! Ma che occhioni! Prima di chiudere il servizio, ci sono un paio di domande. La prima domanda è questa: ma tutti i giorni siete qui? Tutti i santi giorni?
2: Sì, esattamente, sempre, tutti i giorni, feste comprese, Natale, Pasqua, Capodanno, sempre
1: Sempre.
2: perché i gatti hanno un'abitudine strana, cioè mangiano ogni giorno.
0: Un po' come noi, insomma. Oddio, io un po' meno, però insomma.
3: Neve o grandine, siamo sempre qui, sempre, qui e nelle varie
4: Qui e
3: colonie
4: nelle
3: di
4: colonie. E questo è il
3: Montagne.
4: posto
3: È
4: più
3: qui.
4: bello.
1: È qui e
0: È
1: nelle
0: vero, è vero.
1: colonie.
0: Assessore, meraviglioso, questo posto è meraviglioso.
5: Certo, bisogna comunque ringraziare la signora Turella e il signor
1: Libero
5: Libero, perché io lo chiamo Libero, e per tutto ciò che fanno, che hanno fatto e che faranno sicuramente. Noi come comune comunque abbiamo delle convenzioni con loro proprio perché non è solo questo, loro si occupano anche di tutte le colonie della città e quindi è un lavoro immane. Per fortuna hanno abbastanza volontari, vorremmo che molte più persone veramente si avvicinassero a questo tipo di volontariato, che sia per gli animali, che sia i cani, sia i gatti, non importa, però queste associazioni hanno bisogno e vivono coi volontari.
0: È vero, io mi rivolgo proprio ai giovani ragazzi, veramente, piuttosto che andare in giro a zonzo, diciamo a zonzo, ma venite qui, vi divertite, è veramente terapeutico, fate del bene sociale, aumentiamo le adozioni, cioè insomma c'è veramente tanto tanto da fare, quindi è una cosa che serve a voi, ma serve moltissimo anche ai nostri amici a quattro zampe e anche a tutte queste persone meravigliose che ruotano intorno al loro mondo. Noi chiudiamo questo servizio, io vi do veramente un abbraccio forte, forte, forte, forte perché siete meravigliosi, siete bravissimi, andate avanti così, mi raccomando. Beato tra
3: Sicuro,
0: le donne, libero,
3: sicuro.
0: libero, beato tra le donne.
3: Sempre avanti e non si molla di un millimetro.
0: Mai, mai. Facciamo un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel, forza.
6: Ciao cani e
7: Ciao,
6: gatti,
7: ciao,
3: ciao,
7: ciao,
3: tanti saluti,
7: ciao,
3: ciao e
7: ciao, ciao,
3: arrivederci, alla
7: arrivederci.
3: prossima, ciao,
0: alla prossima.

Una delle tematiche più importanti che abbiamo in ambulatorio spesso ci arriva da disturbi dell'alimentazione. Il cliente chiede: il mio cane non mangia più, ha diminuito il cibo, oppure il mio cane mangia in eccesso rispetto a prima. Sono anche questi segni molto importanti che possono essere relativi ad alcune patologie. In taluni casi il non mangiare più può semplicemente significare non avere più voglia di mangiare quel tipo di alimento, può succedere, specialmente se al cane poi vengono fornite, come spesso accade, cioè non c'è nessuno, neanche io sono in grado, una volta che sono seduto a tavola, se il cane mi viene vicino, a non allungargli qualche cosa. E quindi ovviamente la differenza tra questi cibi e poi la crocchetta può spingere il cane a richiedere altro tipo di cibo rispetto alla crocchetta. Quindi può essere un significato dato da quello, ma altresì potrebbe invece essere un problema relativo all'apparato gastroenterico con subocclusioni, quindi non particolari, quindi non c'è una grande sintomatologia, non c'è un blocco intestinale, ma c'è comunque un non corretto passaggio degli alimenti. Questo può dare un problema di ipoalimentazione, oppure ipertermia, quindi febbre, quindi tutte situazioni che vanno assolutamente indagate. Per quel che riguarda invece il mangia molto di più, e qua andiamo nella versante della bulimia, e questi disturbi possono essere legati a patologie, per esempio come il diabete, quindi metaboliche, anche post-sterilizzazione. Spesso ci capita di vedere questa situazione nel momento in cui non abbiamo o abbiamo interrotto un ciclo ormonale, alcuni cani hanno la tendenza a andare in sovrappeso. Una cosa che poi vedo anche molto nelle città, soprattutto nelle metropoli, è proprio un ipomovimento dei cani, quindi tendono ad ingrassare, a mangiare di più, a ingrassare e a fare poco movimento, cosa che invece deve essere evitata. Cioè il movimento e l'attività muscolare del cane è fondamentale per un corretto equilibrio. La salute intestinale, comunque, quindi tutti questi segni dell'alimentazione, è fondamentale per la salute dell'animale stesso. Nell'intestino produciamo anticorpi, produciamo la vita. E quindi va assolutamente indagata. Lei è Lupe, la mia Jack Russell, non ha particolari disturbi, ma come potete vedere, lei è una nuotatrice impressionante, nuota tutta l'estate, ore e ore durante il giorno. Durante la fase invernale, dove non può nuotare, vedete che ha comunque un aspetto, se voi la guardate, un pochettino più grosso qua, un pochettino più piccolo qua, quindi è tendenzialmente un po' oversize. Si rimette perfettamente in forma durante il periodo estivo, ma nel periodo invernale, dove ha meno movimento, tende ad avere l'accumulo, diciamo, di grassi. E quindi quello che io eseguo è alimentare meno il mio cane in questa fase qua, perché non ha tutta quella necessità. Grazie, vi saluto, Lupe vi saluta, sono Emilio Feltri, veterinario di Cazzampa, esperto in medicina del dolore e anestesiologia.

0: Ciao a tutti, ciao. Siamo Ale e Franz.
1: Vi vogliamo dire Franz, io sono Ale.
0: Da sempre. Da quando siamo nati. No, vi vogliamo dire una cosa importante.
1: In Romania?
0: Save the Dog sta costruendo una clinica veterinaria per salvare più di 2.000 animali.
1: Randagi.
0: Più di 2.000 animali randagi. Dai, Save the Dog, basta poco, pensate. È una cosa seria.
2: Un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel.

0: Un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel da Aldo La Spina.
1: Eccola qua, vedi, eccola.
2: Ci troviamo in Sardegna, in mezzo al mare. Con Cima Foundation, la mia primissima esperienza è indimenticabile per questa ricerca dei cetacei. Dove siamo esattamente, Paola?
3: Allora, siamo nelle acque soprastanti il canyon di Caprera. Dico canyon perché qui il fondale tocca 1000 metri, ma non è tanto la profondità quanto la sua conformazione, ovvero va proprio a formare come se fosse la valle di un fiume, un canyon vero e proprio. E questo permette un giro di correnti tale che le acque in questa zona siano molto ricche di nutrimento e quindi si sviluppa una catena trofica tale da permettere la presenza di grossissimi predatori quali sono le balenottere comuni.
4: Spettacolo!
5: Sì.
4: Spettacolo, guarda lo norma.
3: Guarda l'arcobaleno, rainbow!
4: Guarda che bella!
6: Che storia che è quell'onda!
3: Norma della balena!

0: cosa abbiamo trovato fino adesso?
1: Che adesso abbiamo appunto iniziato la giornata con un bel avvistamento di un gruppo di senele striate, che è la specie di delfino in assoluto più diffusa nel Mediterraneo. E ora è da un po' che siamo su un gruppetto di due balenottere comuni.

0: Luca Ferraris, il vicepresidente Cima Foundation, qui stai praticamente timonando.
1: Sì,
0: giusto?
1: Stiamo qua timonando di fronte a Sardegna, di fronte a Costa Smeralda, e abbiamo già incontrato numerose balenottere che abbiamo potuto vedere nel loro habitat naturale.
0: Tra l'altro erano anche abbastanza vicino, però voglio spendiamo due parole dicendo: ragazzi, mi raccomando, sono sempre degli animali.
1: Sì, sono sempre animali che bisogna rispettare, bisogna sapere come approcciarvi, non bisogna tagliarli la strada, quando si avvistano bisogna sempre mantenere una distanza di sicurezza,
0: esatto,
1: e se possibile comunque avvicinarsi da dietro in modo tale che loro possano avere sempre eventuali vie di fuga. Sono animali che hanno bisogno dei loro spazi.
0: È vero. In questo momento, come diceva giustamente lui, siamo in Costa Smeralda, ma c'è un progetto veramente molto molto importante che arriva al di là della nostra Italia.
1: Sì, è un progetto che noi abbiamo soprannominato CETASMUS, cioè l'Erasmus dei cetacei, che significa uno scambio di ricercatori da tutto il mondo che vengono nel nostro mare, qua in Costa Smeralda e soprattutto nel Mar Ligure, per studiare i cetacei. Perché vengono da tutto il mondo? Perché il nostro mare è una specie di laboratorio, è una specie di oceano in miniatura, dove uno può trovare tutte le 8 specie e poi in qualche modo studiarle e osservarle.

0: voi siete proprio nella zona Ligure, e quindi la Civa Foundation è lì.
1: Esatto, noi siamo proprio nel cuore del santuario Pelagos, e appunto da Savona usciamo con i traghetti Corsica Sardinia Ferris, con il whale watching, con delle imbarcazioni apposite, usciamo per osservare e monitorare questi animali, perché

0: tutta un'osservazione, tutta una raccolta dati molto difficoltosa, molto accurata, che viene fatta a mano, viene fatta a vista, per capire un po' come questi animali si comportano e quali sono le aree dove loro si riproducono, quelle da proteggere maggiormente.
1: Quest'anno poi è stato anche un anno molto importante per voi, perché vi ha visto andare proprio in Africa.
0: Sì, per la prima volta è venuto da noi grazie a una borsa di studio finanziata da Francesco De Pero della residenza Capriccioli a Costa Smeralda, un ricercatore dalla Tanzania proprio per studiare come monitorare i cetacei in modo tale da ricevere tutto il know-how necessario per ritornare nel proprio paese e anche lì mettere su un gruppo di ricerca che si occupi di questi animali, di questi magnifici mammiferi.
1: Quindi il prossimo step è noi andare di là?
0: Se questo ricercatore riuscirà a seminare questo tipo di ricerca iniziale, poi anche noi scenderemo giù in Tanzania per aiutarlo a ingrandire e a fare rete, così come abbiamo fatto rete qua in Italia.
1: Unione fa la forza, uniamo le zampe e uniamo le pinne. Ciao ragazzi, alla prossima puntata.
0: Arrivederci, grazie.

0: Per Wild Planet oggi faremo un'escursione meravigliosa. Ci troviamo a bordo della motonave Arcobaleno nella laguna di Caorle per andare a scoprire quello che la fauna e la flora di questo territorio ci regala.
1: La laguna di Caorle è un angolo sospeso nel tempo, un luogo dove l'acqua incontra la terra in un abbraccio silenzioso modellato dal vento, dalla marea e dall'uomo. Situata tra la foce del fiume Livenza e il mare Adriatico, è un ecosistema unico, abitato da centinaia di specie di uccelli, aironi, fenicotteri e poi canneti, pesci, barcheremi. Un paradiso per ornitologi e fotografi naturalisti, ma anche un esempio raro di equilibrio tra natura e presenza umana. Qui l'uomo ha imparato a convivere con l'ambiente, costruendo i casoni, abitazioni in legno e canna palustre usate dai pescatori per ripararsi durante le battute di pesca. Oggi sono il simbolo della laguna e custodi di una cultura che resiste nel tempo.
2: Sono Andrea Tasinato della Ticinese e anch'io guardo Cani e Gatti TV Channel.

0: Siamo pronti? Siamo pronti? Grazie, da parte dei cagnoloni.
1: In Piemonte, a Verbania, all'Arena Beach Club, c'era un'energia speciale. Un'energia che profumava di musica, ma soprattutto di rinascita. Groove & Dogs non è stato solo un aperitivo musicale, è stato un coro di cuori che hanno battuto all'unisono per una causa che ci tocca nel profondo, le vite strappate all'inferno dell'allevamento lager di Ponzano Romano. Vedere tanti pelosetti correre felici insieme ai loro proprietari, orgogliosi di sfilare tra applausi e premi, è stata la vittoria più bella.
0: Musica maestro!
1: L'atmosfera si è fatta magica quando la musica del progetto Io sono cane, fresco di un nuovo nome che porta con sé una nuova sfida, ha iniziato a diffondersi nell'aria, trasformando l'Arena Beach Club in un luogo di pura solidarietà.
2: La scelta Io sono cane era una scelta costruita. Abbiamo scoperto da poco che esiste già un progetto artistico molto ben affermato in Italia che si chiama Io sono un cane. Quindi per rispetto...

0: nei confronti di questo artista, abbiamo scelto di fare noi un passo indietro, che siamo nati praticamente ieri, e di conseguenza da domani ci chiameremo Status Dog.
1: Il momento più intenso è difficile descriverlo a parole. È stato quando il nostro Marco Anelli, con l'emozione che ancora vibra nella voce, ha avuto l'onore di interpretare Due Mondi, una ballata di testo viscerale.

0: Un grazie di cuore ad Amarok per aver organizzato questo momento di sensibilizzazione e grazie a ognuno di voi. Tra un DJ set e l'altro ha scelto di non voltarsi dall'altra parte.
1: Viviamo in due mondi.
0: Ogni vostra donazione è un passo verso la riabilitazione di questi cani che hanno conosciuto troppo presto l'oscurità. Ma quella sera, insieme, abbiamo acceso una luce e non ci fermeremo qui.

0: Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.
1: Questa sorta di rottamazione della civiltà contadina, per cui nel decennio 60, 70, anche 80, noi buttavamo tutto quello che era il passato per cercare di portare nei paesi i segni della città, della cultura urbana, questo delirio di portare la plastica, no? Di portare l'asfalto ovunque, si è placato e oggi anche le persone, diciamo così, più semplici, i contadini, gli impiegati, per esempio, tirano fuori le pietre, no? Queste case erano tutte fatte in pietra, sono state intonacate negli anni 60-70 per prendere una patina cittadina. Ecco, il nostro lavoro della comunità provvisoria, diciamo di intellettuali, è quello di diffondere l'idea che questi posti sono belli, e quando un posto è bello ed amato è anche un posto preservato, e quindi diventa anche economicamente diciamo appetibile. Per esempio Cairano, per farvi un esempio, è un posto antisismico naturalmente, qui le case non cadono.

Sul fianco meridionale di un colle che domina la valle del fiume Ofanto, da un lato, e quella del torrente Orato, dall'altro, sorge Cairano, un piccolo paese irpino che, per l'altitudine e l'isolamento, gode di un'aria saluberrima, temperata d'estate, ma rigida d'inverno.

La cappelletta dedicata al santo patrono di Cairano, San Leone Magno, chiude da un lato la piazzetta delimitata dal belvedere, dal palazzo Mazzeo e dai ruderi del vecchio borgo. L'edificio religioso è del 1754 e si caratterizza per una assai semplice facciata. Di fronte si staglia il monumento

Dimezzatasi dalla fine del secolo scorso, si è nuovamente dimezzata. Un quarto della popolazione è emigrata. Dispiace davvero che siano rimaste solo poche centinaia di persone a godere della bellezza della natura e dell'ambiente circostante. Cairano merita una visita da parte dei salutisti, di chi ami ossigenarsi facendo escursioni nei suoi boschi, di chi pratichi la pesca nel fiume Ofanto, o i voli in deltaplano con partenza dall'area Castello.

Su in alto, Conza Vecchia, abbandonata dopo il rovinoso terremoto del 23 novembre del 1980, e Conza Nuova, costruita a valle in località Piano delle Briglie, nei pressi dell'Ofanto, non esauriscono l'anima di Conza, la cui antica bellezza e potenza viene sempre di più disvelata dal parco archeologico Antica Comsa.

I numerosissimi frammenti epigrafici disseminati nel parco, utilizzati in passato come materiale da costruzione o murati disordinatamente in edifici pubblici e privati e in chiese, testimoniano la grandezza, la ricchezza e l'importanza rivestita in passato da Komsa. Elemento fisico di separazione tra il nuovo ed il vecchio è il laghetto artificiale che occupa la valle e che è diventato un ambiente florofaunistico interessantissimo, tanto da essere utilizzato quale area di sosta da uccelli migratori e per questo tutelato dal WWF.

Conzani sono molto legati alla loro terra, alle loro tradizioni agricole, pastorali, popolari e religiose, che strenuamente cercano di perseverare e tramandare.

Pesco Pagano è un comune di 2045 abitanti della provincia di Potenza. Ha un'estensione territoriale di 69 km quadrati e presenta un territorio quasi totalmente montuoso.

Pescopagano è il paese della Basilicata situato più ad ovest ed è anche uno dei pochi che confina con due province, Avellino e Salerno.

è attraversato dalla via Appia Nuova, antica strada consolare che collega Roma a Brindisi e che nel centro abitato assume la denominazione di Via Nazionale. Pesco Pagano è immerso quasi totalmente nei boschi dell'Appennino Lucano, a picco su una rupe che domina tutta la valle dell'Ofanto, e dal suo castello si può godere di uno straordinario belvedere, con una vista che spazia per oltre 25 chilometri nella valle sottostante.

Qui visitiamo una tipica abitazione di questo splendido paesino che fu meta molto rinomata di villeggiatura della ricca nobiltà napoletana fino al secolo scorso. Le sue origini sono molto antiche. I primi segni di agglomerati umani si collocano intorno alle antichissime lauree di questo territorio.

vicino alle acque dei fiumi e dei ruscelli. Queste zone furono per molto tempo tormentate dalle guerre sannitiche, dalle spedizioni di Pirro e dalla guerra di Roma contro Annibale, che aveva trovato a Conza un importante punto d'appoggio. Il territorio, nel 555 d.C., fu occupato dai Goti e poi dai Longobardi, e tra il IX e X secolo fu più volte attaccato dai Saraceni. A causa loro, gli abitanti di Conza e dei casali vicini si rifugiarono sulla rocca più alta. Intorno alla torre dell'orologio del 1560 sono state rinvenute statue della Sibilla Cumana e di Giano Bifronte. Il paese si chiamò Petra Macigno Pagana per la persistenza di un culto pagano documentato archeologicamente da idoli e iscrizioni dedicate al dio Silvano. Nell'867 i Saraceni costruirono un fortilizio. Nell'età normanno-sveva appartenne alla contea di Balvano. Nel 1278 il feudo fu dato da Carlo I d'Angiò a Roinaldo de Pancellis Gallico e nel 1331 passò a Filippo Stendardo. Successivamente fu donato alla regina Sancia d'Aragona, che a sua volta lo vendette a Mattia Gesualdo. Nel 1697 fu acquistato dai marchesi d'Andrea, che lo mantennero fino alla soppressione della feudalità.

Quasi ci dispiace concludere questo breve itinerario attraverso Cairano, Conza e Pescopagano, tre piccoli paesi che si affacciano sulla valle dell'Ofanto.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
0: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.

0: È scattato nel pomeriggio di ieri il sequestro preventivo del McDonald's di Villamare al confine con Sapri, inaugurato soltanto lo scorso giugno. I sigilli hanno riguardato anche l'intera area commerciale nella quale sorge il fast food nel territorio comunale di Vibonati. Ad eseguire il provvedimento sono stati i carabinieri della stazione di Vibonati, guidati dal maresciallo Francesco Barile, insieme al nucleo ispettorato del lavoro di Salerno. 8 al momento le persone iscritte nel registro degli indagati tra tecnici e imprenditori coinvolti a vario titolo. La misura, disposta dal GIP del Tribunale di Lagonegro su richiesta della Procura della Repubblica, interessa oltre 11.700 metri quadrati. Sotto sigillo sono finiti l'edificio, le zone destinate a viabilità e parcheggi e un lotto contiguo sul quale è prevista la realizzazione di una struttura ricettiva. Al centro dell'inchiesta c'è l'ipotesi di lottizzazione abusiva, sia materiale che negoziale. Secondo gli accertamenti, la trasformazione edilizia urbanistica dell'area non sarebbe coerente con quanto previsto dal piano regolatore generale. In particolare, l'edificio è stato realizzato in una zona destinata a insediamenti ricettivi e alberghieri, mentre gli spazi esterni di accesso e sosta ricadono in una zona destinata ad attrezzature e servizi di interesse comune. Le verifiche riguardano anche i titoli abilitativi rilasciati per gli interventi. Secondo l'ipotesi investigativa, sarebbe mancato il preventivo strumento urbanistico attuativo previsto per l'edificazione. L'intero compendio è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria. Le indagini proseguono sotto il coordinamento della Procura di Lagonegro.
1: Una vera e propria rivoluzione per gli impianti irrigui del Vallo di Diano. Dopo 2 anni di lavoro, il Consorzio di Bonifica Vallo di Diano Tanagra ha infatti completato un importante progetto di ammodernamento della rete irrigua, finanziato dal PNRR con oltre 6.300.000 euro. L'obiettivo era rendere il sistema più moderno ed efficiente, riducendo gli sprechi d'acqua e fornendo alle aziende agricole strumenti tecnologici capaci di rispondere anche alle nuove esigenze legate ai cambiamenti climatici. Gli interventi hanno interessato le principali sorgenti gestite dal consorzio: Rio Freddo a Buonabitacolo, le sorgenti di Sassano e San Giovanni in Fonte tra Sala Consilina e Padula. Sono state ammodernate le opere di captazione, rinnovati gli impianti elettrici e i sistemi di pompaggio e installati nuovi dispositivi di controllo e videosorveglianza. Importanti lavori hanno riguardato anche la rete irrigua consortile, lunga complessivamente circa 235 km. Sono state sostituite diverse condotte deteriorate, alcune delle quali vecchie di 50-60 anni. Una delle principali novità riguarda i 2.225 nuovi gruppi di consegne intelligenti. Attraverso una scheda elettronica personale, gli agricoltori potranno gestire direttamente l'erogazione dell'acqua, decidendo quando attivarla e interromperla. Cambia anche il sistema di pagamento. Le tariffe potranno essere calcolate in base all'acqua effettivamente consumata, superando il precedente sistema forfettario legato alla superficie. Il progetto prevede inoltre un potenziamento del telecontrollo che permette al consorzio di monitorare pompe, idranti e serbatoi e di intervenire anche da remoto. Sono stati installati complessivamente 2.276 misuratori insieme a nuovi sistemi di monitoraggio delle sorgenti. Per il presidente del consorzio, Beniamino Curcio, si tratta del passaggio di un modello tradizionale ad una vera infrastruttura 4.0 basata su digitalizzazione, automazione e risparmio idrico ed energetico. L'intervista integrale al presidente Curcio andrà in onda nell'edizione serale del TG di Italia 2 News. È stato aperto ieri il nuovo bypass della strada statale 18 Tirrenia Inferiore nell'area di Castrocucco di Maratea. Il nuovo collegamento consente di aggirare il tratto della statale interessato dall'instabilità del versante e rappresenta al momento la soluzione provvisoria per garantire la continuità e la viabilità. L'opera è stata progettata e realizzata da ANAS come soggetto attuatore nell'ambito del piano per il superamento dell'emergenza approvato dal commissario straordinario. L'investimento complessivo complessivo, indicato da ANAS, ammonta a 5 milioni di euro, finanziati dalla Regione Basilicata e dal Dipartimento di Protezione Civile. Il bypass si sviluppa per circa 4 km a mezza costa e in un'area caratterizzata da forti pendenze. La larghezza della carreggiata varia tra 5,6 e 3 metri. Circa 1,8 km del tracciato corrispondono ad una strada già esistente, sottoposta ad interventi di riqualificazione, mentre la restante parte realizzata ex novo. Il nuovo collegamento è percorribile 24 ore su 24, ma la circolazione è regolata a senso unico alternato attraverso impianti semaforici. I tempi medi di attesa stimati sono di circa 10 minuti. Sul percorso sono state installate barriere di sicurezza metalliche, barriere tipo New Jersey e, nei punti ritenuti necessari, barriere paramassi a monte della strada. Per le caratteristiche del tracciato, il bypass non è aperto a tutti i veicoli, è vietato il transito alle biciclette, ai mezzi con lunghezza superiore ai 7,6 metri e ai veicoli con massa superiore alle 3,5 tonnellate. È prevista un'eccezione per i mezzi destinati al trasporto pubblico locale fino a 7 tonnellate e mezzo. Il nuovo percorso è inoltre soggetto ad uno specifico sistema di monitoraggio. In caso di condizioni meteorologiche particolarmente avverse, di superamento delle soglie previste per le precipitazioni, il bypass potrebbe essere chiuso precauzionalmente. L'apertura del bypass non comporta nell'immediato la chiusura del tracciato principale. Fino al 30 settembre la vecchia strada statale 18 nell'area di Castrocucco resterà infatti in esercizio nella fascia oraria dalle 7 all'1 di notte. Il passaggio decisivo sarà il 1 ottobre, quando la traccia principale della strada statale 18, interessata dall'emergenza, sarà chiusa al traffico. Nuovo passo avanti per l'area medica dell'Università degli Studi della Basilicata. Il Ministero dell'Università e della Ricerca ha infatti pubblicato il decreto direttoriale con cui vengono accreditate 3 scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici. Si tratta delle scuole di malattie dell'apparato cardiovascolare, diretta dal professore Eugenio Stabile, di anestesia, rianimazione, terapie intensive e del dolore, diretta dal professore Gianluca Paternoster, e di reumatologia, diretta dal professore Salvatore D'Angelo. Le 3 scuole afferiscono al Dipartimento di Scienze della Salute dell'Ateneo Lucano, un risultato che rafforza il collegamento tra università e sistema sanitario regionale. Nella rete formativa saranno coinvolte, tra le altre, l'azienda ospedaliera regionale San Carlo e l'azienda sanitaria di Matera, con il presidio ospedaliero Madonna delle Grazie. Per il rettore dell'Università della Basilicata, Ignazio Mancini, l'accreditamento rappresenta un investimento sui giovani e sulla sanità regionale, con l'obiettivo di formare specialisti direttamente sul territorio lucano e favorire la permanenza in Basilicata di professionalità qualificate. Le nuove scuole si inseriscono nel percorso di crescita del Dipartimento di Scienze della Salute, che comprende anche il nuovo dottorato di ricerca in Scienze della Salute. Il Ministero assegnerà prossimamente a ciascuna scuola il numero dei contratti di formazione medica specialistica destinati agli specializzandi e le attività formative prenderanno ufficialmente il via il 1 novembre 2026. L'Università degli Studi di Salerno allarga il suo sguardo all'universo con un nuovo osservatorio astronomico UNISA. La struttura a cupola, posizionata sul tetto dell'edificio F al campus di Fisciano, è stata inaugurata ed aperta al pubblico, alla presenza di tutto il gruppo di lavoro del Dipartimento di Fisica e con 2 testimonial d'eccezione. Dopo gli eventi meteorologici avversi che nel 2019 avevano danneggiato in modo irreversibile la cupola originaria installata nel 2010, 2010, il nuovo spazio astronomico di Ateneo rinasce con una nuova struttura potenziata e più ampia. Con un diametro di 6,7 metri, la nuova cupola è stata realizzata in tali dimensioni con l'obiettivo di ospitare almeno una classe di studenti ogni osservazione serale. Il telescopio robotico di cui è dotato l'osservatorio ha un diametro di 60 cm che ne fa il più grande telescopio installato all'interno di un campus universitario italiano, con una lunghezza focale di 5 metri. Si tratta di uno strumento totalmente robotizzato e ciò consente di gestirlo a distanza, collegarsi alla stazione meteo ed eventualmente interrompere le osservazioni in caso di cambiamenti delle condizioni meteorologiche. L'evento è stata l'occasione anche per ripercorrere con il pubblico in sala le tappe che hanno condotto alla nascita del progetto astronomico di Ateneo. Il nuovo osservatorio astronomico non sarà soltanto un laboratorio didattico per gli studenti, ma grazie al suo ingresso nel sistema museale SMAS UNISA diventerà una vera e propria finestra aperta sul territorio per la divulgazione e la promozione della cultura scientifica. Ad impreziosire l'evento di presentazione, due testimonianze d'eccezione, quella dell'astrofisica Marcella Marconi, già direttrice INAF Osservatorio Astronomico di Capodimonte, e quella del colonnello Luca Parmitano, astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea ESA.
2: La musica incontra la storia nella cornice monumentale della Certosa di San Lorenzo. Dopo gli appuntamenti inaugurali alla Reggia di Portici, la rassegna Le Regge, la musica incontra la storia, fatta a Pappadula nel cuore del Vallo di Diano, con due serate dedicate alla musica e al teatro. Il 19 e 20 settembre, uno dei luoghi simbolo del patrimonio culturale campano, diventerà infatti il palcoscenico di due appuntamenti che mettono in dialogo spettacolo dal vivo, memoria e patrimonio. Ad aprire il programma, sabato 19 settembre alle ore 21, sarà Javier Girotto e Aires Tango, formazione che porta sul palco l'incontro tra tango argentino e improvvisazione jazzistica. Al fianco del sassofonista e compositore argentino ci saranno Alessandro Guis al pianoforte, Marco Siniscalco al basso e Michele Rabbia alle percussioni. Un concerto nel quale le radici sudamericane di Girotto si fondono con il jazz europeo, tra ritmi del tango, contaminazioni e libertà improvvisativa. Un viaggio musicale che trova negli spazi della Certosa una cornice particolarmente suggestiva. Domenica 20 settembre, sempre alle ore 21, sarà invece protagonista Stefano Massini con Alfabeto delle emozioni. Lo scrittore e narratore accompagna il pubblico attraverso un immaginario alfabeto degli stati d'animo, dalla paura alla felicità, dalla malinconia alle emozioni che attraversano la vita quotidiana. Storie, personaggi, episodi storici e situazioni comuni di

0: diventano materia di un racconto che alterna ironia e riflessione, cercando di dare un nome a ciò che accade dentro ciascuno di noi, un percorso nella complessità delle emozioni che tra le mura della Certosa assume una particolare dimensione teatrale e narrativa. Con la rassegna alle regge intendiamo spostare il baricentro delle attività culturali verso siti unici ma meno toccati dalla programmazione abituale, come la Certosa di San Lorenzo a Padula. Portare qui musica e teatro significa contribuire a ridisegnare la mappa culturale del nostro territorio, trasformando un patrimonio straordinario in un presidio vivo e contemporaneo. La cultura deve essere un bene comune, accessibile e palpitante. Alle istituzioni politiche e culturali spetta creare occasioni concrete di crescita e confronto per le comunità, valorizzando anche le aree meno attraversate dei grandi flussi, ha dichiarato Onofrio Cutaia, assessore alla cultura, agli eventi e al personale della Regione Campania. Dopo una serie di lavori di riqualificazione urbana, la rotatoria e la fontana di Via Ligea a Salerno si presentano in una veste completamente nuova. L'opera di restyling si è concentrata sul totale rinnovamento strutturale delle infrastrutture, ponendo al centro la sicurezza stradale, il decoro e l'efficientamento energetico della zona. Sulla rotatoria è stata installata una moderna tecnologia LED lungo l'anello stradale, che assicura una visibilità ottimale durante la notte o in presenza di maltempo, delineando chiaramente i margini di manovra e riducendo il rischio di sinistri. La rotatoria inoltre è stata dotata di un circuito di irrigazione automatizzato per garantire il perfetto mantenimento del nuovo manto erboso e delle piante ornamentali messe a dimora. L'intervento si è concluso con la bonifica e la messa in sicurezza dell'area sotto il costone roccioso antistante, ora protetta da appositi pannelli grigliati e valorizzata da fari scenografici che illuminano la parete di pietra. Gli interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione funzionale ed estetica della Fontana delle Sirene nei pressi del Grand Hotel hanno compreso il rifacimento degli impianti elettrici e idraulici. Tra i lavori effettuati figurano il completo rifacimento dei cablaggi e l'installazione di nuovi faretti a immersione ad alta efficienza, l'applicazione di materiali elastoplastici specifici per strutture a contatto costante con l'acqua, che garantiscono impermeabilità nel tempo, e la sostituzione di tutti gli ugelli. Il sistema inoltre regola automaticamente la pressione dell'acqua tramite inverter collegati alle pompe in base alla velocità del vento rilevata in tempo reale, evitando dispersioni all'esterno della vasca. A completamento dell'opera, la fontana è stata arricchita da un elemento artistico di pregio, un rivestimento verticale maioliche color verde smeraldo realizzate dalla rinomata ceramica Solimene, raffigurante una sirena. Parallelamente si è provveduto alla ristrutturazione del marciapiede prospiciente la fontana sul lato di via Torrione, con la posa di appositi dissuasori per impedire la sosta selvaggia e garantire la fruibilità in sicurezza dello spazio pedonale.
1: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!

Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. Sul bacino del Mediterraneo è presente un flebile promontorio in quota che interessa le regioni meridionali, in modo particolare la Sicilia e fin verso il Mediterraneo orientale, mentre sull'ovest del nostro Mediterraneo, in prossimità della penisola iberica, è presente un debole cavo d'onda che determina condizioni di instabilità soprattutto sulle regioni settentrionali, dove le isobere assumeranno una curvatura ciclonica. Per il momento sulla nostra regione abbiamo ancora isobere a curvatura anticiclonica, anche se qualche disturbo in quota potrebbe interessare nel corso delle ore notturne il mare aperto e la costa, con dei rovesci sparsi, mentre nelle ore centrali della giornata, soprattutto durante il pomeriggio, qualche rovescio potrebbe interessare le aree interne montuose della nostra regione. Questo sia nella giornata di giovedì 17 che in quella di venerdì 18. Dunque, la previsione è quasi fatta. Un'ultima cosa: il flusso perturbato oceanico, le vere perturbazioni, interessano l'Europa centro-settentrionale. Dunque, per il momento non avremo un cambio netto di circolazione sulla nostra penisola come sulla nostra regione. Velocemente, il tempo previsto per i prossimi giorni: giovedì 17 settembre, sull'intero territorio regionale avremo condizioni di cielo nuvoloso o irregolarmente nuvoloso, ma con ampie schiarite. Qualche fenomeno durante la notte, nelle primissime ore della giornata, potrebbe interessare le aree costiere, soprattutto quelle settentrionali. Per il resto, assenza di precipitazioni, tranne qualche rovescio sparso nel corso

del pomeriggio lungo la dorsale dell'Appennino, ventilazione debole occidentale, mare poco mosso e temperature senza particolari variazioni, con valori ancora lievemente al di sopra della media del periodo nelle ore centrali della giornata, più fresche invece durante la sera e nelle ore notturne. Per la giornata di venerdì 18, pochi cambiamenti, condizioni di cielo poco nuvoloso nel complesso, qualche addensamento nelle ore centrali della giornata e nel pomeriggio lungo la dorsale dell'Appennino e in serata o in tarda serata, in nottata, qualche fenomeno potrebbe interessare la costa. Difficilmente nel corso della giornata i fenomeni potrebbero sfociare dall'interno verso la costa, poiché le correnti in quota sono dirette da ovest e da sud-ovest, quindi verso la costa non dovrebbero esserci precipitazioni. In serata poi netto miglioramento ovunque, anche lungo le aree interne, con cessazione di eventuali rovesci. Le temperature senza particolari variazioni, ventilazione, l'abbiamo detto, meridionale da sud o da ovest e mare poco mosso. Infine la tendenza successiva, questa per il prossimo fine settimana, questa mappa è prevista per domenica 20 settembre. Osservate, salta all'occhio, il rinforzo del promontorio di alta pressione di matrice subtropicale verso l'Oceano Atlantico, tra Spagna e su verso le isole britanniche, e questo potrebbe favorire nel corso poi della prossima settimana correnti settentrionali dall'Europa nord-orientale in direzione dei Balcani e verso le nostre regioni centro-meridionali del versante adriatico. Potrebbe essere interessata anche la nostra regione. Cosa comporterebbe questo? Una diminuzione delle temperature, con conseguenze poi che andranno valutate per quanto riguarda i fenomeni. Dunque, anche per il prossimo fine settimana, quindi tra sabato e domenica, non dovremmo avere particolari variazioni, sempre quella nota di instabilità potrebbe essere presente nel corso del pomeriggio nelle aree interne e montuose. Temperature che non subiranno particolari variazioni, dunque diciamo un'estate settembrina, almeno sotto, per quanto riguarda il profilo termico, che proseguirà ancora per tutta questa settimana. Bene, termino qui. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon proseguimento.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Sciuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL.

0: San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, lavigliaepeluso.it.
1: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
2: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: È scattato nel pomeriggio di ieri il sequestro preventivo del McDonald's di Villamare al confine con Sapri, inaugurato soltanto lo scorso giugno. I sigilli hanno riguardato anche l'intera area commerciale nella quale sorge il fast food nel territorio comunale di Vibonati. Ad eseguire il provvedimento sono stati i carabinieri della stazione di Vibonati, guidati dal maresciallo Francesco Barile, insieme al nucleo ispettorato del lavoro di Salerno. 8 al momento le persone iscritte nel registro degli indagati tra tecnici e imprenditori coinvolti a vario titolo. La misura, disposta dal GIP del Tribunale di Lagonegro su richiesta della Procura della Repubblica, interessa oltre 11.700 metri quadrati. Sotto sigillo sono finiti l'edificio, le zone destinate a viabilità e parcheggi e un lotto contiguo sul quale è prevista la realizzazione di una struttura ricettiva. Al centro dell'inchiesta c'è l'ipotesi di lottizzazione abusiva, sia materiale che negoziale. Secondo gli accertamenti, la trasformazione edilizia e urbanistica dell'area non sarebbe coerente con quanto previsto dal piano regolatore generale. In particolare, l'edificio è stato realizzato in una zona destinata a insediamenti ricettivi e alberghieri, mentre gli spazi esterni di accesso e sosta ricadono in una zona destinata ad attrezzature e servizi di interesse comune. Le verifiche riguardano anche i titoli abilitativi rilasciati per gli interventi. Secondo l'ipotesi investigativa, sarebbe mancato il preventivo strumento urbanistico attuativo previsto per l'edificazione. L'intero compendio è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria. Le indagini proseguono sotto il coordinamento della Procura di Lagonegro.
1: Una vera e propria rivoluzione per gli impianti irrigui del Vallo di Diano. Dopo 2 anni di lavoro, il Consorzio di Bonifica Vallo di Diano Tanagro ha infatti completato un importante progetto di ammodernamento della rete irrigua, finanziato dal PNRR con oltre 6.300.000 euro. L'obiettivo era rendere il sistema più moderno ed efficiente, riducendo gli sprechi d'acqua e fornendo alle aziende agricole strumenti tecnologici capaci di rispondere anche alle nuove esigenze legate ai cambiamenti climatici. Gli interventi hanno interessato le principali sorgenti gestite dal consorzio: Rio Freddo a Buonabitacolo, le sorgenti di Sassano e San Giovanni in Fonte tra Sala Consilina e Padula. Sono state ammodernate le opere di captazione, rinnovati gli impianti elettrici e i sistemi di pompaggio e installati nuovi dispositivi di controllo e videosorveglianza. Importanti lavori hanno riguardato anche la rete irrigua consortile, lunga complessivamente circa 235 km. Sono state sostituite diverse condotte deteriorate, alcune delle quali vecchie di 50 o 60 anni. Una delle principali novità riguarda i 2.225 nuovi gruppi di consegne intelligenti. Attraverso una scheda elettronica personale, gli agricoltori potranno gestire direttamente l'erogazione dell'acqua, decidendo quando attivarla e interromperla. Cambia anche il sistema di pagamento. Le tariffe potranno essere calcolate in base all'acqua effettivamente consumata, superando il precedente sistema forfettario legato alla superficie. Il progetto prevede inoltre un potenziamento del telecontrollo che permette al consorzio

0: spazio di monitorare pompe, idranti e serbatoi e di intervenire anche da remoto. Sono stati installati complessivamente 2.276 misuratori insieme a nuovi sistemi di monitoraggio delle sorgenti. Per il presidente del consorzio Beniamino Curcio si tratta del passaggio di un modello tradizionale ad una vera infrastruttura 4.0 basata su digitalizzazione, automazione e risparmio idrico ed energetico. L'intervista integrale al presidente Curcio andrà in onda nell'edizione serale del TG di Italia 2 News. È stato aperto ieri il nuovo bypass della strada statale 18 Tirrenia Inferiore nell'area di Castrocucco di Maratea. Il nuovo collegamento consente di aggirare il tratto della statale interessato dall'instabilità del versante e rappresenta al momento la soluzione provvisoria per garantire la continuità e la viabilità. L'opera è stata progettata e realizzata da ANAS come soggetto attuatore nell'ambito del piano per il superamento dell'emergenza approvato dal commissario straordinario. L'investimento complessivo indicato da ANAS ammonta a 5 milioni di euro, finanziati dalla Regione Basilicata e dal Dipartimento di Protezione Civile. Il bypass si sviluppa per circa 4 km a mezza costa e in un'area caratterizzata da forti pendenze. La larghezza della carreggiata varia tra 5,6 e 3 metri. Circa 1,8 km del tracciato corrispondono ad una strada già esistente, sottoposta ad interventi di riqualificazione, mentre la restante parte realizza ex novo. Il nuovo collegamento è percorribile 24 ore su 24, ma la circolazione è regolata a senso unico alternato attraverso impianti semaforici. I tempi medi di attesa stimati sono di circa 10 minuti. Sul percorso sono state installate barriere di sicurezza metalliche, barriere tipo New Jersey e, nei punti ritenuti necessari, barriere paramassi a monte della strada. Per le caratteristiche del tracciato, il bypass non è aperto a tutti i veicoli, è vietato il transito alle biciclette, ai mezzi con lunghezza superiore ai 7,6 metri e ai veicoli con massa superiore alle 3,5 tonnellate. È prevista un'eccezione per i mezzi destinati al trasporto pubblico locale fino a 7 tonnellate e mezzo. Il nuovo percorso è inoltre soggetto ad uno specifico sistema di monitoraggio. In caso di condizioni meteorologiche particolarmente avverse, di superamento delle soglie previste per le precipitazioni, il bypass potrebbe essere chiuso precauzionalmente. L'apertura del bypass non comporta nell'immediato la chiusura del tracciato principale. Fino al 30 settembre la vecchia strada statale 18 nell'area di Castrocucco resterà infatti in esercizio nella fascia oraria dalle 7 all'1 di notte. Il passaggio decisivo sarà il 1 ottobre, quando la traccia principale della strada statale 18, interessata dall'emergenza, sarà chiusa al traffico. Nuovo passo avanti per l'area medica dell'Università degli Studi della Basilicata. Il Ministero dell'Università e della Ricerca ha infatti pubblicato il decreto direttoriale con cui vengono accreditate 3 scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici. Si tratta delle scuole di malattie dell'apparato cardiovascolare, diretta dal professore Eugenio Stabile, di anestesia e rianimazione, terapie intensive del dolore, diretta dal professore Gianluca Paternoster, e di reumatologia, diretta dal professore Salvatore D'Angelo. Le 3 scuole afferiscono al Dipartimento di Scienze della Salute dell'Ateneo Lucano, un risultato che rafforza il collegamento tra università e sistema sanitario regionale. Nella rete formativa saranno coinvolte, tra le altre, l'azienda ospedaliera regionale San Carlo e l'azienda sanitaria di Matera con il presidio ospedaliero Madonna delle Grazie. Per il rettore dell'Università della Basilicata Mancini, l'accreditamento rappresenta un investimento sui giovani e sulla sanità regionale, con l'obiettivo di formare specialisti direttamente sul territorio lucano e favorire la permanenza in Basilicata di professionalità qualificate. Le nuove scuole si inseriscono nel percorso di crescita del Dipartimento di Scienze della Salute, che comprende anche il nuovo dottorato di ricerca in Scienze della Salute. Il Ministero assegnerà prossimamente a ciascuna scuola 2000 il numero dei contratti di formazione medica specialistica destinati agli specializzandi e le attività formative prenderanno ufficialmente il via il 1 novembre 2026. L'Università degli Studi di Salerno allarga il suo sguardo all'universo con un nuovo osservatorio astronomico UNISA. La struttura a cupola, posizionata sul tetto dell'edificio F al campus di Fisciano, è stata inaugurata ed aperta al pubblico, alla presenza di tutto il gruppo di lavoro del Dipartimento di Fisica e con due testimonial d'eccezione. Dopo gli eventi meteorologici avversi che nel 2019 avevano danneggiato in modo irreversibile la cupola originaria installata nel 2010, il nuovo spazio astronomico di Ateneo rinasce con una nuova struttura potenziata e più ampia. Con un diametro di 6,7 metri, la nuova cupola è stata realizzata in tali dimensioni con l'obiettivo di ospitare almeno una classe di studenti ogni osservazione serale. Il telescopio robotico di cui è dotato l'osservatorio ha un diametro di 60 cm che ne fa il più grande telescopio installato all'interno di un campus universitario italiano, con una lunghezza focale di 5 metri. Si tratta di uno strumento totalmente robotizzato e ciò consente di gestirlo a distanza, collegarsi alla stazione meteo ed eventualmente interrompere le osservazioni in caso di cambiamenti delle condizioni meteorologiche. L'evento è stata l'occasione anche per ripercorrere con il pubblico in sala le tappe che hanno condotto alla nascita del progetto astronomico di Ateneo. Il nuovo osservatorio astronomico non sarà soltanto un laboratorio didattico per gli studenti, ma grazie al suo ingresso nel sistema museale SMAS UNISA diventerà una vera e propria finestra aperta sul territorio per la divulgazione e la promozione della cultura scientifica. Ad impreziosire l'evento di presentazione, due testimonianze d'eccezione: quella dell'astrofisica Marcella Marconi, già direttrice INAF Osservatorio Astronomico di Capodimonte, e quella del colonnello Luca Parmitano, astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea ESA.
1: La musica incontra la storia nella cornice monumentale della Certosa di San Lorenzo. Dopo gli appuntamenti inaugurali alla Reggia di Portici, la rassegna Le Regge, la musica incontra la storia, fatta a Pappadula nel cuore del Vallo di Diano, con due serate dedicate alla musica e al teatro. Il 19 e 20 settembre, uno dei luoghi simbolo del patrimonio culturale campano, diventerà infatti il palcoscenico di due appuntamenti che mettono in dialogo spettacolo dal vivo, memoria e patrimonio. Ad aprire il programma, sabato 19 settembre alle ore 21, sarà Javier Girotto e Aires Tango, formazione che porta sul palco l'incontro tra tango argentino e improvvisazione jazzistica. Al fianco del sassofonista e compositore argentino ci saranno Alessandro Guis al pianoforte, Marco Siniscalco al basso e Michele Rabbia alle percussioni. Un concerto nel quale le radici sudamericane di Girotto si fondono con il jazz europeo, tra ritmi del tango, contaminazioni e libertà improvvisativa. Un viaggio musicale che trova negli spazi della Certosa una cornice particolarmente suggestiva. Domenica 20 settembre, sempre alle ore 21, sarà invece protagonista Stefano Massini con Alfabeto delle emozioni. Lo scrittore e narratore accompagna il pubblico attraverso un immaginario alfabeto degli stati d'animo, dalla paura alla felicità, dalla malinconia alle emozioni che attraversano la vita quotidiana. Storie, personaggi, episodi storici e situazioni comuni diventano materia di un racconto che alterna ironia e riflessione, cercando di dare un nome a ciò che accade dentro ciascuno di noi. Un percorso nella complessità delle emozioni che tra le mura della Certosa assume una particolare dimensione teatrale e narrativa. Con la rassegna Le Regge intendiamo spostare il baricentro delle attività culturali verso siti unici ma meno toccati dalla programmazione abituale, come la Certosa di San Lorenzo a Padula. Portare qui musica e teatro significa contribuire a ridisegnare la mappa culturale del nostro territorio, trasformando un patrimonio straordinario in un presidio vivo e contemporaneo. La cultura deve essere un bene comune, accessibile e palpitante. Alle istituzioni politiche e culturali spetta creare occasioni concrete di crescita e confronto per le comunità, valorizzando anche le aree meno attraversate dei grandi flussi, ha dichiarato Onofrio Cutaia, assessore alla cultura, agli eventi e al personale della Regione Campania. Dopo una serie di lavori di riqualificazione urbana, la rotatoria e la fontana di Via Ligea a Salerno si presentano in una veste completamente nuova. L'opera di restyling si è concentrata sul totale rinnovamento strutturale delle infrastrutture, ponendo al centro la sicurezza stradale, il decoro e l'efficientamento energetico della zona. Sulla rotatoria è stata installata una moderna

tecnologia LED lungo l'anello stradale che assicura una visibilità ottimale durante la notte o in presenza di maltempo, delineando chiaramente i margini di manovra e riducendo il rischio di sinistri. La rotatoria inoltre è stata dotata di un circuito di irrigazione automatizzato per garantire il perfetto mantenimento del nuovo manto erboso e delle piante ornamentali messe a dimora.

0: e garantiscono impermeabilità nel tempo e la sostituzione di tutti gli ugelli. Il sistema inoltre regola automaticamente la pressione dell'acqua tramite inverter collegati alle pompe in base alla velocità del vento rilevata in tempo reale, evitando dispersioni all'esterno della vasca. A completamento dell'opera, la fontana è stata arricchita da un elemento artistico di pregio, un rivestimento verticale in maioliche color verde smeraldo realizzate dalla rinomata ceramica Solimene, raffigurante una sirena. Parallelamente si è provveduto alla ristrutturazione del marciapiede prospiciente la fontana sul lato di via Torrione, con la posa di appositi dissuasori per impedire la sosta selvaggia e garantire la fruibilità in sicurezza dello spazio pedonale.
1: Il meteo è presentato da Stabile DJ.
2: Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
3: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. Sul bacino del Mediterraneo è presente un flebile promontorio in quota che interessa le regioni meridionali, in modo particolare la Sicilia e fin verso il Mediterraneo orientale, mentre sull'ovest del nostro Mediterraneo, in prossimità della penisola iberica, è presente un debole cavo d'onda che determina condizioni di instabilità soprattutto sulle regioni settentrionali, dove le isobere assumeranno una curvatura ciclonica. Per il momento sulla nostra regione abbiamo ancora isobere a curvatura anticiclonica, anche se qualche disturbo in quota potrebbe interessare nel corso delle ore notturne il mare aperto e la costa con dei rovesci sparsi, mentre nelle ore centrali della giornata, soprattutto durante il pomeriggio, qualche rovescio potrebbe interessare le aree interne montuose della nostra regione. Questo sia nella giornata di giovedì 17 che in quella di venerdì 18. Dunque, la previsione è quasi fatta. Un'ultima cosa, il flusso perturbato oceanico, le vere perturbazioni, interessano l'Europa centro-settentrionale. Dunque, per il momento non avremo un cambio netto di circolazione sulla nostra penisola come sulla nostra regione. Velocemente, il tempo previsto per i prossimi giorni, giovedì 17 settembre, sull'intero territorio regionale avremo condizioni di cielo nuvoloso o irregolarmente nuvoloso, ma con ampie schiarite. Qualche fenomeno durante la notte, nelle primissime ore della giornata, potrebbe interessare le aree costiere, soprattutto quelle settentrionali. Per il resto, assenza di precipitazioni, tranne qualche rovescio sparso nel corso del pomeriggio lungo la dorsale dell'Appennino. Ventilazione debole occidentale, mare poco mosso e temperature senza particolari variazioni, con valori ancora lievemente al di sopra della media del periodo nelle ore centrali della giornata, più fresche invece durante la sera e nelle ore notturne. Per la giornata di venerdì 18, pochi cambiamenti, condizioni di cielo poco nuvoloso nel complesso, qualche addensamento nelle ore centrali della giornata e nel pomeriggio lungo la dorsale dell'Appennino e in serata o in tarda serata, in nottata, qualche fenomeno potrebbe interessare la costa. Difficilmente nel corso della giornata i fenomeni potrebbero sfociare dall'interno verso la costa, poiché le correnti in quota sono dirette da ovest e da sud-ovest, quindi verso la costa non dovrebbero esserci precipitazioni. In serata poi netto miglioramento ovunque, anche lungo le aree interne, con cessazione di eventuali rovesci. Le temperature senza particolari variazioni, ventilazione, l'abbiamo detto, meridionale da sud o da ovest e mare poco mosso. Infine la tendenza successiva, questa per il prossimo fine settimana, questa mappa è prevista per domenica 20 settembre. Osservate, salta all'occhio, il rinforzo del promontorio di alta pressione di matrice subtropicale verso l'Oceano Atlantico, tra Spagna e su, verso le isole britanniche, e questo potrebbe favorire nel corso poi della prossima settimana correnti settentrionali dall'Europa nord-orientale in direzione dei Balcani e verso le nostre regioni centro-meridionali del versante adriatico. Potrebbe essere interessata anche la nostra regione. Cosa comporterebbe questo? Una diminuzione delle temperature, con conseguenze poi che andranno valutate per quanto riguarda i fenomeni. Dunque, anche per il prossimo fine settimana, quindi tra sabato e domenica, non dovremmo avere particolari variazioni, sempre quella nota di un'instabilità che potrebbe essere presente nel corso del pomeriggio nelle aree interne e montuose. Temperature che

non subiranno particolari variazioni, dunque diciamo un'estate settembrina, almeno sotto, per quanto riguarda il profilo termico, che proseguirà ancora per tutta questa settimana. Bene, termino qui. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon proseguimento.

0: vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: C'era una volta una bambina dai capelli dorati che abitava proprio ai porti della foresta. Il nome di questa bambina dai capelli biondi era Riccioli d'Oro. Aveva dei riccioli così belli e lucenti che chiunque la vedesse ne rimaneva incantato. Ma nonostante fosse una bambina dolce, a volte poteva essere molto cattiva. Ogni volta che usciva per andare a giocare, la mamma l'avvertiva di comportarsi bene. Tesoro, per favore, rimani nel giardino, non andare nel bosco. Nelle profondità della foresta, in una casetta, viveva una famiglia di orsi. Papà orso che era molto grosso, mamma orsa che era di taglia media e un piccolo baby orso. Mamma orso si svegliava sempre presto la mattina per preparare il porridge e i fiocchi d'avena per la colazione. Un giorno, baby orso si svegliò prima del solito e voleva mangiare la sua colazione, ma era troppo calda.
1: Mamma, possiamo andare a fare una passeggiata nel bosco finché non si raffredda?
0: Mamma, papà e baby orso lasciarono la loro colazione sul tavolo e andarono a fare una passeggiata. La stessa mattina, Riccioli d'Oro stava giocando in giardino mentre aspettava che la mamma avesse finito di preparare la colazione. Ma era così annoiata di giocare sempre nel solito giardino ed era curiosa di sapere cosa ci fosse nella parte più profonda della foresta.
2: Cosa succederebbe se andassi a fare una passeggiata?
0: Si guardò intorno e, visto che non c'era nessuno, iniziò a correre verso la foresta. Quando fu stanca, Riccioli d'Oro si fermò e si guardò intorno.
2: Che foresta meravigliosa! Che bei fiori, che alberi alti! Perché non sono mai venuta qui prima d'ora?
0: Iniziò a inoltrarsi ancora di più nella foresta. Allo stesso momento, mentre era a passeggiare con i genitori, Baby Orso vide un alveare su di un ramo.
1: Oh, che alveare enorme! Sono sicuro che sia pieno di miele. Papà, possiamo mangiare il miele?
3: No, figliolo, non possiamo, appartiene alle api. L'alveare è la loro casa.
4: Non possiamo mica entrare in casa di qualcun altro e mangiare il loro cibo.
1: Avete ragione, penso che aspetterò che sia pronta la mia colazione a casa.
0: Nel mentre, Riccioli d'Oro camminò da sola per tanto tempo e si perse nella foresta. Provò a tornare a casa, ma non riuscì a trovare la strada. Si sentì sempre più stanca e affamata e quasi non si mise a piangere. Continuò a camminare per un pochino, finché non arrivò alla fine del sentiero, dove trovò la casetta della famiglia di orsi. Si avvicinò con cautela e fece un giro intorno alla casa, ma non vide nessuno. Bussò alla porta, ma non ebbe risposta. Allora guardò attraverso la finestra e vide tre piatti fumanti sul tavolo. Tornò di nuovo alla porta e questa volta bussò più forte. E la porta si aprì. Riccioli d'Oro era entusiasta. Sbirciò dentro la casa e gridò:
2: «C'è nessuno in casa?»
0: Non ricevendo risposta, entrò e si diresse verso il tavolo sul quale c'erano un piatto grande, uno medio e uno piccolo. Visto che aveva molta fame, voleva mangiare il porridge che era nel piatto grande. Ma appena ebbe messo il cucchiaio,

0: in bocca, si bruciò la lingua perché il porridge era ancora troppo caldo. Subito prese il piatto medio, ma il porridge in quel piatto era troppo freddo.
1: È troppo freddo!
0: Infine, immerse il cucchiaio nel piatto più piccolo.
1: Questo porridge non è né troppo caldo né troppo freddo, esattamente come piace a me!
0: Quindi mangiò tutto il porridge che era nel piatto piccolo. Quando ebbe finito, si sentì sazia. Ebbe voglia di sedersi su una delle tre sedie che c'erano davanti al camino per riposarsi. Una delle tre sedie grande, l'altra di media grandezza e l'ultima era piccola. Provò a sedersi sulla sedia grande per prima, ma non riuscì nemmeno a salirci. Provò a sedersi su quella media, ma era troppo dura e scomoda. Alla fine si sedette su quella piccola, che era confortevole e della misura giusta per lei. Ma improvvisamente la sedia si ruppe in mille pezzi, facendo un fracasso assordante. Riccioli d'Oro si trovò a sedere per terra e non seppe cosa fare. Si alzò e camminò verso la stanza vicina, dove trovò tre letti. Uno grande, uno medio e uno piccolo. Per prima cosa provò quello grande, ma era troppo grande e duro. Provò allora quello medio, ma era troppo morbido. Quindi si sdraiò sul terzo e più piccolo dei letti. Era della misura giusta, molto confortevole. Talmente confortevole che il Riccioli d'Oro si addormentò subito. Mentre Riccioli d'Oro dormiva, la famiglia di orsi tornò a casa. Papà Orso aveva raccolto del legno per il camino. Mamma Orsa aveva trovato delle bacche. E Baby Orso non vedeva l'ora di mangiare il suo porridge. Quando arrivarono a casa, andarono subito a tavola. Papà Orso diede uno sguardo al suo piatto e si arrabbiò.
2: Non è possibile! Qualcuno ha assaggiato il mio porridge!
0: Anche Mamma Orso guardò nel suo piatto.
3: Qualcuno ha assaggiato anche il mio!
0: E quando Baby Orso guardò nel suo piatto, iniziò a piangere.
4: Qualcuno non ha solo assaggiato il mio porridge, ma l'ha mangiato tutto!
0: Si alzarono e si guardarono attorno. Papà Orso notò qualcosa di strano con la sua sedia davanti al caminetto.
2: Qualcuno si deve essere seduto sulla mia sedia. Guardate, è stata spostata.
0: E poi anche Mamma Orso si lamentò.
3: Qualcuno si è seduto anche sulla mia sedia.
0: E come prima, Baby Orso si mise nuovamente a piangere.
4: Qualcuno si è seduto sulla mia sedia. Guardate, l'ha addirittura rotta. Non è possibile.
0: La famiglia di orsi andò a controllare la camera da letto.
2: Guardate qui. Qualcuno si è messo nel mio letto. È incredibile. È tutto disfatto.
3: Qualcuno si è sdraiato anche nel mio.
4: Qualcuno si è sdraiato anche nel mio. E ci sta ancora dormendo. Mamma, papà, venite a vedere.
0: Papà Orso si avvicinò al lettino di Baby Orso e vide che c'era davvero qualcuno che ci dormiva. Lentamente alzò il lenzuolo e con sua grande sorpresa vide una bambina che dormiva.
2: Cosa ci fa una bambina in casa nostra? Si può sapere?
4: Dite a questa bambina di uscire dal mio letto adesso!
0: Svegliandosi, sentendo il pianto di Baby Orso, Riccioli d'Oro vide i tre orsi davanti a lei e fuggì dalla stanza spaventata a morte. Uscì dalla casa e iniziò a correre senza guardarsi indietro. Non aveva quasi più fiato, ma continuò a correre senza fermarsi e senza sapere in che direzione stesse andando. Proprio in quel momento vide i suoi genitori che la stavano cercando nella foresta, visto che non era tornata a casa. Riccioli d'Oro era felicissima di vedere i suoi genitori e si gettò nelle braccia della sua mamma.
1: Oh, mammina! Eravamo così preoccupati. Stai bene? D'ora in poi ti darò sempre ascolto. Non mi allontanerò mai più senza che lo sappiate.
0: Riccioli d'Oro abbracciò i suoi genitori con forza. Da quel giorno in poi fece come aveva promesso, ascoltando sempre quello che le dicevano e non facendo cose senza permesso. Divenne una bambina ben educata e gentile con tutti. C'era una volta una bellissima principessa che viveva in un grande castello. Un giorno suo padre, il re, le diede una palla d'oro come regalo di compleanno.
5: Buon compleanno, figlia mia!
1: Grazie mille, padre!
0: La principessa amava quella palla d'oro. Ci giocava tutto il tempo nel giardino. Un giorno uscì con la sua palla e iniziò a giocarci lanciandola in giro. La principessa arrivò vicino ad un piccolo lago e continuò a giocare con la palla. Ma ad un certo punto non riuscì ad acchiapparla dopo averla lanciata in aria. La palla rotolò via.
1: La mia palla! Oh no!
0: La principessa corse dietro la palla d'oro, ma quella era troppo veloce. Infine, la palla cadde nel laghetto e andò giù nelle acque profonde.
1: Oh no!
0: La principessa si sedette vicino al laghetto e iniziò a piangere disperatamente.
1: La mia bellissima palla! Ora come farò a riprenderla?
0: Improvvisamente sentì una voce.
6: Mia bellissima principessa, perché state piangendo?
0: Si guardò attorno, ma non riusciva a capire da dove venisse quella voce. Quando guardò più da vicino, capì che la voce veniva dal ranocchio che stava proprio vicino al laghetto e la guardava. Il ranocchio balzò verso la principessa e dopo essersi avvicinato le chiese ancora:
6: perché state piangendo, mia bellissima principessa?
0: La principessa fu scioccata quando vide il ranocchio parlante.
1: Un ranocchio parlante? Ma come?
6: Sono io che parlo, eccomi qua. Ora ditemi di grazia perché mai piangete.
0: Tornando in sé, la principessa iniziò a raccontare la sua storia.
1: La palla d'oro che mi ha regalato mio padre è caduta nel laghetto ed è andata giù sul fondo. Come farò a riprenderla?
0: Il ranocchio si avvicinò ai suoi piedi e fece un'offerta.
6: Mia bellissima principessa, io vi porterò la palla indietro, ma voi in cambio mi dovrete fare un favore.
0: La principessa era curiosa.
1: Quale sarebbe il favore?
6: Se accettate di essere mia amica, io vorrei vivere con voi al castello.
0: La principessa ci pensò e poi accettò l'offerta. Così il ranocchio saltò nell'acqua e sparì. Poco dopo apparve con la palla d'oro e la lanciò alla principessa. Con la sua palla, la principessa tornò felicemente verso il castello. Vedendo che la principessa lo lasciava indietro, il ranocchio le gridò:
6: mia bellissima principessa, mi avete dimenticato! Dovevate portarmi con voi al castello!
0: La principessa gridò da lontano, ridendo.
1: Come può pensare a un brutto ranocchio come te di vivere con una bellissima principessa come me?
0: La principessa lasciò il ranocchio e tornò al castello. Quella sera il re, la regina e la principessa sedevano al tavolo per la cena. Proprio quando iniziarono a mangiare, sentirono bussare alla porta. La cameriera disse che era arrivato un ranocchio e le aveva detto di essere stato invitato dalla principessa, così chiedeva di entrare. Il re sorpreso disse a sua figlia:
5: Mi vuoi dire cosa ti succede, figlia mia?
1: Beh, vedi, padre... Ecco, la principessa raccontò ciò che era accaduto quella mattina al laghetto.
5: Le promesse vanno mantenute, quindi che si faccia entrare questo ranocchio.
1: Il re ordinò alla cameriera di far entrare il ranocchio. Poco dopo la porta si aprì e il piccolo ranocchio entrò saltellando e si fermò vicino al tavolo.
6: Buonasera a tutti, signori e signore. Grazie, mio re, per avermi ospitato.
1: Con un grande salto, il ranocchio atterrò vicino al piatto della principessa. Lei lo guardava scontenta. Il re ordinò un piatto per il ranocchio, ma lui lo fermò.
6: Non ho bisogno di un piatto, vostra grazia. Posso mangiare da quello della principessa.
1: Il ranocchio iniziò a mangiare dal suo piatto. La principessa era veramente arrabbiata con lui, ma pensò che se ne sarebbe andato subito dopo cena e non disse niente. Ma il ranocchio non aveva intenzione di andarsene. Quando si alzò dal tavolo, seguì la principessa nella sua stanza. Il tempo passò e il ranocchio si addormentò.
6: Principessa, mi piacerebbe dormire nel vostro letto, se questo non vi disturba.
1: Per non far arrabbiare suo padre, la principessa dovette dire di sì anche stavolta. Il ranocchio saltò sul letto e mise la testa sul morbido cuscino. Cercando di non arrabbiarsi, la principessa si distese vicino al ranocchio e dormì. Al mattino, il ranocchio svegliò la principessa.
6: Buongiorno, principessa. Avrei ancora un desiderio. Se voi lo esaudirete, prometto che me ne andrò.
1: Sentendo che il brutto ranocchio se ne sarebbe andato presto, senza dare troppo a vedere che era felice, la principessa disse: «E va bene, dimmi, che cosa c'è?» Il ranocchio la guardò negli occhi.
6: «Gradirei un bellissimo bacio da voi!»
1: La principessa saltò dal letto furiosa.
3: «Oh, ma come osi? Questo è impossibile!»
1: Il sorriso dalla faccia del ranocchio sparì. Al suo posto una lacrima scese sulla sua guancia. La principessa pensò per un po'.
3: «Oh, beh, non è così grave in fondo. Se si tratta solo di un bacetto, tanto poi non lo rivedrò mai più!»
1: Così gli diede un bacio. Non appena baciò il ranocchio, una chiara luce brillante invase la stanza. Con quella luce la principessa non vedeva nulla. Ma poco dopo la luce sparì. La principessa vedeva di nuovo, ma questa volta non poteva credere ai suoi occhi. Proprio dove un momento prima c'era il ranocchio, al suo posto c'era un uomo bellissimo. La principessa era strabiliata da ciò che vedeva. Non poteva credere ai suoi occhi e disse:
3: «Chi sei tu? E cos'è successo al ranocchio?»
7: «Mia bellissima principessa, io sono il principe di una terra lontana. Una strega cattiva mi ha trasformato in un ranocchio. Per rompere l'incantesimo avrei dovuto passare una notte con una bellissima principessa e ricevere un bacio da lei. Mi avete salvato da questo orribile destino di essere una rana per sempre.»
1: La principessa era molto sorpresa, ma anche molto felice di quello che aveva sentito. Entrambi andarono dal re e raccontarono tutto.
5: «Questa è la seconda lezione che la rana ha insegnato a mia figlia. Non dovremmo mai giudicare gli altri dal loro aspetto, senza conoscere la verità su di loro.»
1: Il re ospitò il principe ancora per qualche giorno nel suo castello. Il principe e la principessa tornarono al laghetto dove si erano conosciuti.
7: «Mia principessa, volete sposarmi e venire con me nel mio regno?»
1: La principessa sorrise e annuì, accettando l'offerta del principe. E proprio in quel momento, un suono ruppe il silenzio. Si girarono per vedere da dove veniva il suono. C'era una rana vicino al laghetto che li guardava. Trattennero il fiato e aspettarono che parlasse. Ma questo non successe. Entrambi iniziarono a ridere.
8: Non preoccuparti, piccola rana. Sono sicuro che troverai la tua principessa un giorno.
1: Il principe e la principessa risero. E risero ancora. Dopo poco tempo, si sposarono. E vissero per sempre felici e contenti.

0: 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Remile ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire, e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg, innovative colonne doccia, anche idromassaggio, e tutto questo su misura e personalizzato. Remile unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remile garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno. Quindi approfittane adesso. Remile, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remile, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la vasca con un moderno box doccia in sole 8 ore. Oppure ristrutturazione di tutto il bagno in modo semplice e sicuro. E grazie al visore tridimensionale potrai vederlo finito, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e, solo fino a fine anno, detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit sicurezza, come il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e, grazie al rivoluzionario visore, potrai vivere l'emozione del tuo bagno finito provando le tantissime combinazioni di box doccia, rivestimenti in gres porcellanato, innovative colonne idromassaggio, direttamente dal produttore al consumatore, con materiali di qualità e assistenza in tutta Italia. Hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello e sistema antifreddo, oltre ad esclusivi accessori come l'idromassaggio. Chiama subito per informazioni. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e tantissimi omaggi a scelta. E

Siete curiosi di sapere cosa succede nel bosco? Noi sì, ed è per questo che abbiamo posizionato le nostre fototrappole nel cuore della natura, in totale silenzio e nel rispetto per i suoi abitanti. Abbiamo aspettato con pazienza e i risultati sono stati semplicemente magici.

Il bosco non è muto, ci guarda, ci osserva, ci teme. Gli animali si accorgono dei più piccoli segnali che tradiscono la nostra presenza, seppur riservata e mimetizzata. E la domanda che Madre Natura ci pone, silenziosa ma incalzante, è una sola: da che parte stiamo?

conservare e tutelare la biodiversità o contribuire alla sua distruzione? Abbiamo puntato lo sguardo dove pochi si avventurano, nel cuore delle nostre colline, e attraverso il discreto occhio delle fototrappole stiamo scoprendo che i nostri boschi non sono affatto immobili o silenziosi, ma vibrano di una vita intensa e a volte inaspettata.

Il bosco è un ecosistema complesso, regolato da dinamiche e gerarchie millenarie. Non dobbiamo temerle, ma solo rispettarne l'equilibrio.

Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Oggi voglio portarvi con me in un mondo segreto, un mondo che esiste proprio accanto a noi, ma che raramente riusciamo a vedere. Parlo della vita nascosta del bosco, quella che si svela solo quando nessuno sta guardando. E come facciamo a spiarla? Con una tecnica affascinante chiamata fototrappolaggio. Ma cos'è esattamente il fototrappolaggio? Immaginate di posizionare delle piccole telecamere speciali, resistenti a pioggia e intemperie, lungo i sentieri invisibili tracciati dagli animali. Queste fototrappole sono dotate di sensori di movimento e infrarossi, quindi si attivano automaticamente, giorno e notte, ogni volta che qualcosa passa davanti al loro obiettivo. Non disturbano gli animali, non emettono suoni o luci visibili, ma catturano silenziosamente momenti di vita autentica. La parte più emozionante è l'attesa. Dopo aver posizionato le fototrappole, passano giorni, a volte settimane, prima di tornare a recuperarle. E in quel momento, quando scarichi la scheda di memoria, è come aprire un regalo di Natale. Non sai mai cosa troverai. Ogni video, ogni fotografia è una sorpresa, una finestra spalancata su un universo parallelo. In questi anni ho raccolto immagini incredibili. Ho visto volpi curiose che annusano la telecamera con il loro muso appuntito, tassi che trotterellano sicuri nel buio della notte, e caprioli eleganti che brucano l'erba all'alba, avvolti nella nebbia mattutina. Ma non ci sono solo i mammiferi. Le fototrappole catturano anche la vita degli uccelli, come le poiane che si posano su un ramo per ispezionare il territorio, o i picchi che lavorano instancabilmente sui tronchi. Ogni creatura ha le sue abitudini, i suoi ritmi, e il fototrappolaggio ci permette di studiarli e capirli meglio, senza interferire. È un modo per connetterci con la natura a un livello più profondo, quasi intimo. Questi non sono animali in cattività, non sono in uno zoo. Questa è la loro vita reale, spontanea e selvaggia. Sono momenti puri, frammenti di un equilibrio naturale perfetto che merita tutto il nostro rispetto e la nostra protezione. Il fototrappolaggio non è solo un hobby, è una dichiarazione d'amore per la natura. Ci insegna la pazienza, l'osservazione e l'umiltà. Ci ricorda che siamo ospiti in questo mondo e che condividiamo il pianeta con creature meravigliose che conducono esistenze complesse e affascinanti proprio sotto i nostri occhi, anche se non ce ne accorgiamo. Ogni volta che vado nel bosco a posizionare o a ritirare una fototrappola, sento un'emozione fortissima. È l'emozione della scoperta, della meraviglia. Spero che, attraverso questi video, io riesca a trasmettere anche a voi una parte di questa magia. Spero che vi spingano a guardare i boschi e le foreste con occhi diversi, con più curiosità e rispetto. La prossima volta che farete una passeggiata nella natura, pensate a tutta la vita che brulica intorno a voi, nascosta tra gli alberi e i cespugli. È un mondo vibrante e pieno di storie che aspettano solo di essere scoperte. Grazie per aver guardato questo video. Ci vediamo alla prossima avventura. Ciao!

0: ruolo da protagonista nelle tecnologie strategiche, a condizione di costruire collaborazioni capaci di produrre competenze, applicazioni e opportunità industriali nel nostro Paese. Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, con delega all'innovazione tecnologica, Alessio Butti, lo ha detto al termine della tappa newyorkese della missione istituzionale negli Stati Uniti. Butti ha partecipato allo Young Q Investor Day, occasione di confronto con uno dei principali operatori mondiali nel campo del quantum computing. La presenza ha assunto particolare rilievo alla luce dell'accordo proprio tra Young Q e l'azienda italiana Lutec, finalizzato ad accelerare l'adozione del calcolo quantistico e delle tecnologie legate alla sicurezza. La missione americana serve a trasformare il dialogo in investimenti e progetti concreti. Il nostro obiettivo è collegare ricerca e impresa, attrarre capitali e fare dell'Italia un luogo in cui le tecnologie del futuro non vengano soltanto utilizzate, ma anche sviluppate, ha concluso Butti. La Banca d'Italia ha condotto un'indagine per rilevare l'alfabetizzazione finanziaria e le competenze di finanza digitale dei microimprenditori in Italia. In particolare, Banca Italia ha rilevato il ricorso delle microimprese al cloud computing per il salvataggio, l'elaborazione e la condivisione dei dati. Il cloud, soluzione digitale più facile da implementare, è adottato in modo estensivo dal 36% delle microimprese, a cui si aggiunge un ulteriore 8% che la impiega in modo limitato. Più contenuto risulta l'impiego della robotica, dell'interconnessione dei processi e dell'intelligenza artificiale. Ciascuna tecnologia è adottata in modo estensivo o limitato da circa il 5% delle microimprese. Tuttavia, una parte delle microimprese è impegnata nella sperimentazione di tali soluzioni o ne prevede l'introduzione entro un anno, il 19% per l'IA, il 13% per l'interconnessione dei processi e il 12% per la robotica. Sogin ha aperto sul proprio sito le iscrizioni per visitare venerdì 25 settembre gli impianti nucleari di Sogin e Nucleco nel Centro Ricerche Casaccia di Roma. L'iniziativa è realizzata in occasione della Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori e vuole far conoscere il lavoro che il gruppo Sogin svolge per gestire gli impianti nucleari, oggi in fase di dismissione, e i rifiuti radioattivi, dal loro stoccaggio nei depositi temporanei alla sistemazione definitiva nel deposito nazionale. Sono previsti tre percorsi di visita, due nell'impianto OPEC di Sogin e uno in Nucleco, ciascuno della durata di circa un'ora. Il primo mostra una simulazione delle operazioni di manipolazione del combustibile nucleare irraggiato, il secondo tour interesserà la sala controllo e permetterà di vedere come si misura la radioattività e si utilizzano speciali tende di contenimento. Il terzo sarà dedicato alle aree di laboratorio, di caratterizzazione radiologica e di gestione dei rifiuti radioattivi. Venturi ha presentato allo Space Summit di Parigi, Altaluna, rover compatto e maneggevole, progettato per svolgere attività nei pressi delle future basi lunari. Ideato per assistere gli astronauti, sarà in grado di svolgere missioni che prevedono, per esempio, la movimentazione e il trasporto di carichi. Il veicolo ha una massa prevista di 300 kg e una capacità di superamento degli ostacoli particolarmente elevata. Altaluna è progettato per operare in due modalità, con un astronauta a bordo oppure in modo autonomo. Esegue operazioni come scavo, livellamento e preparazione del terreno, oltre allo sviluppo del sito e alla realizzazione di percorsi e infrastrutture di base.
1: Sono già svariate decine di migliaia le persone che in Yemen hanno dovuto abbandonare le proprie case in seguito alla ripresa dei combattimenti tra i combattenti Houthi di Ansarallah e l'esercito del governo internazionalmente riconosciuto del presidente Rashad al-Halimi e che coinvolge anche l'Arabia Saudita. Il movimento ribelle, che controlla parte dello Yemen nord e centro-occidentale, intende rafforzare il suo controllo su città e porti che si affacciano sul Mar Rosso, fino allo stretto di Bab al-Mandab. Si tratta di un altro snodo chiave per il commercio di gas e petrolio che mette in difficoltà soprattutto Riyadh, le cui navi cargo sono già state espulse dallo stretto di Hormuz. Teheran nega di stare sostenendo gli Houthi, intanto la popolazione sconta il costo dei combattimenti, già 2000 le persone che si sono riversate nel vicino Djibouti in cerca di riparo dagli attacchi. In Sudafrica la polizia non disporrà di budget aggiuntivo per accrescere la presenza degli agenti in vista di una manifestazione contro le persone migranti fissata per il 30 settembre. Lo ha annunciato la numero 2

della Polizia Nazionale, la commissaria Tebello Moschili, confermando che gli agenti continueranno a monitorare la situazione. Il gruppo di attivisti March and March ha fissato a fine mese il nuovo ultimatum perché gli stranieri senza documenti

0: che è stata messa in campo. Venerdì 11 settembre il mondo si è stretto agli Stati Uniti per ricordare le quasi 3.000 persone rimaste uccise 25 anni fa negli attacchi terroristici, un evento che per il 64% degli statunitensi ha cambiato la vita del paese per sempre. In Cile invece nessuna commemorazione ufficiale per il 53° anniversario del colpo di Stato che rovesciò il governo del presidente Salvador Allende, in viso agli Stati Uniti di Nixon, favorendo l'ascesa del generale Augusto Pinochet. Una mossa che ha aperto un forte dibattito interno, con una parte dell'opinione pubblica che ha bocciato la mossa del presidente José Antonio Kast come atto di negazionismo e mancanza di rispetto per la memoria delle 40.000 vittime della dittatura. Esponente della destra ed estimatore di Pinochet, Kast ha spiegato che per il paese è giunto il momento di lasciarsi il passato alle spalle e guardare avanti. La Colombia è uno dei primi produttori mondiali di coca e così il governo del presidente de la Estrella vorrebbe irrorare di diserbante le piantagioni illegali di coca nel Putumayo, in Amazzonia, recuperando una pratica messa al bando 11 anni fa. Ma un giudice ha detto stop, accogliendo il ricorso presentato da un'organizzazione locale, secondo cui la sostanza dispersa nell'ambiente andrebbe a causare danni sia alla salute delle persone che all'ecosistema. Si tratta della quarta sentenza che sospende azioni di questo tipo. Le fumigazioni dei campi di coca vennero praticate in passato, ma poi nel 2015 il governo le mise al bando, dopo che l'OMS ne proclamò la tossicità. L'attuale esecutivo, parte dell'alleanza Scudo delle Americhe promossa in alcuni paesi dell'America centrale e meridionale dal presidente Donald Trump in chiave antidroga, vuole invece ripristinarle.
1: Dopo il sì di Palazzo Madama, la legge elettorale si appresta a tornare alla Camera per l'approvazione definitiva. Ma non si placano le polemiche. La segretaria Dem, Elly Schlein, torna all'attacco definendola una legge pessima. Si tratta di una truffa, dice, con preferenze finte e un premio di maggioranza abnorme. Schlein promette quindi battaglia. Faremo muro e speriamo di mandarli sotto alla Camera un'altra volta. A risponderle, predicando ottimismo, il vicepremier Antonio Tajani. Nuovo stop alla Camera? Ipotesi irreale, non ci saranno problemi. È ancora scontro tra maggioranza e opposizione sulla commissione di vigilanza RAI. Dopo le dimissioni in massa dei membri di minoranza e della presidente Barbara Floridia, il presidente del Senato Ignazio La Russa ha annunciato che provvederà personalmente a nominare i nuovi commissari una volta scaduti i termini. Soluzione non gradita dal campo largo, che al termine della capigruppo di Palazzo Madama ha fatto sapere di non voler accettare forzature sulle nomine. Il presidente dei senatori Dem, Francesco Boccia in particolare, chiede una dichiarazione di tutti i gruppi di maggioranza che si impegnino a non far più ostruzionismo. Su questo, conclude Boccia, non abbasseremo la testa. Svolta nella vertenza ex Ilva. La Corte di Cassazione ha fissato per il 20 ottobre l'udienza sul ricorso contro lo stop dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto. Alla luce della decisione, emersa durante l'incontro a Palazzo Chigi, gli amministratori straordinari chiederanno alla Corte d'Appello di Milano la sospensione dell'esecutività del decreto. Il governo ha quindi congelato il DL sulle tutele dei lavoratori, riaggiornando il confronto con le parti sociali alla prossima settimana, preceduto venerdì da un tavolo tecnico al Ministero del Lavoro. Soddisfatta la FIOM per il blocco dei licenziamenti, ma confermato lo stato di mobilitazione fino a quando non ci saranno garanzie definitive sul futuro del sito. Secondo il nuovo report Istat, oltre 3 milioni di donne in Italia hanno subito violenze fisiche o sessuali prima dei 16 anni, commesse nella maggior parte dei casi da familiari o conoscenti e tenute nascoste nel 58% dei casi. Sebbene i dati mostrino un calo rispetto al 2014, il tema riaccende il dibattito politico. La senatrice del PD, Valeria Valente, sottolinea che l'orco è in casa ed è necessaria l'educazione sesso-affettiva nelle scuole per smantellare questo modello culturale. La deputata di Fratelli d'Italia, Cristina Almici, evidenzia invece che il calo dimostra che la prevenzione funziona, ma i dati restano allarmanti e serve formare insegnanti e pediatri per intercettare i segnali di abuso.

Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz.

0: La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali sal de riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi, per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
5: Tu pensa a cosa metterci dentro? Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo. Da regalo, per bomboniere o imballaggi. In cartone e PVC. Tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie. Nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro. Creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo. Effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. Via Macchiaroli. A Pantano di Teggiano. Salerno, www.boxeco.it.
6: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
7: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
8: Daikin Multiplus.
9: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
10: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. La Veglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali, grazie ai sistemi a marchio Sciuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti La Veglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
11: Da Salvioli Brico Shop, in via Foce a Sant'Arsenio, trovi un vasto assortimento di prodotti, ferramenta, articoli idraulici, materiale elettrico. Trovi tutto per il giardinaggio e l'agricoltura, mangimi per animali e tanto altro ancora. Ed ogni mese tanti prodotti in offerta a prezzi vantaggiosi, oltre a sorriso, competenza e cortesia. Salvioli Brico Shop in via Foce 57 a Sant'Arsenio.
12: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con

0: campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratoriobiochimica.it.
1: Falcop Neos, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falcop Neos, pneumatici per passione.

0: Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione serale di Italia 2 News. In apertura il sequestro per presunta lottizzazione abusiva dell'area dove si trova il McDonald's di Vibonati. Scopriamo i dettagli nella copertina.
1: È scattato nel pomeriggio di ieri il sequestro preventivo del McDonald's di Villamare al confine con Sapri, inaugurato soltanto lo scorso giugno. I sigilli hanno riguardato anche l'intera area commerciale nella quale sorge il fast food nel territorio comunale di Vibonati. Ad eseguire il provvedimento sono stati i carabinieri della stazione di Vibonati, guidati dal maresciallo Francesco Barile, insieme al nucleo ispettorato del lavoro di Salerno. 8 al momento le persone iscritte nel registro degli indagati tra tecnici e imprenditori coinvolti a vario titolo. La misura, disposta dal GIP del Tribunale di Lagonegro su richiesta della Procura della Repubblica, interessa oltre 11.700 metri quadrati. Sotto sigillo sono finiti l'edificio, le zone destinate a viabilità e parcheggi e un lotto contiguo sul quale è prevista la realizzazione di una struttura ricettiva. Al centro dell'inchiesta c'è l'ipotesi di lottizzazione abusiva, sia materiale che negoziale. Secondo gli accertamenti, la trasformazione edilizia urbanistica dell'area non sarebbe coerente con quanto previsto dal piano regolatore generale. In particolare, l'edificio è stato realizzato in una zona destinata a insediamenti ricettivi e alberghieri, mentre gli spazi esterni di accesso e sosta ricadono in una zona destinata ad attrezzature e servizi di interesse comune. Le verifiche riguardano anche i titoli abilitativi rilasciati per gli interventi. Secondo l'ipotesi investigativa, sarebbe mancato il preventivo strumento urbanistico attuativo previsto per l'edificazione. L'intero compendio è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria. Le indagini proseguono sotto il coordinamento della Procura di Lagonegro.
0: Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio, la Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato crediti di imposta fittizi dal valore di oltre 133 milioni di euro dopo un'indagine scattata nei confronti di un'azienda di somma vesuviana. I dettagli nel prossimo servizio. Crediti fiscali dal valore di oltre 133 milioni di euro, che sono risultati fittizi, sono stati bloccati dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Napoli nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura di Nola, che ha portato anche un sequestro di beni, tre immobili, quote sociali e saldi attivi per oltre 1,5 milioni di euro nei confronti di 7 amministratori d'azienda indagati. Gli accertamenti hanno avuto origine nel corso di una verifica fiscale nei confronti di una ditta individuale di somma vesuviana, da

0: parte dei finanzieri della compagnia Casalnuovo di Napoli. I militari hanno riscontrato la presenza di rapporti commerciali tra l'impresa verificata e alcuni contribuenti privi di sedi operative con pregresse irregolarità fiscali a loro carico, emittenti fatture per operazioni mai avvenute in favore dell'azienda controllata, allo scopo di consentire un milionario risparmio d'imposta. Da un'analisi più approfondita dei fornitori è emerso che 3 società cartiere, 2 con sede a Napoli e 1 in provincia di Latina, benché prive di operatività, avevano presentato dichiarazioni fiscali artificiose al fine di costituire crediti d'imposta milionari da utilizzare in compensazione delle imposte dovute oppure per cederli a terzi. Le 3 aziende, dichiarando ingenti perdite fiscali, in realtà inesistenti, hanno tentato di sfruttare le possibilità offerte dalla DTA, che venne introdotta durante la pandemia per consentire di trasformare in crediti le perdite fiscali, al fine di garantire sostegno alle imprese italiane in un momento di particolare incertezza economica. Al termine delle attività sono stati bloccati 3 immobili, quoti sociali e saldi attivi dal valore complessivo di oltre 1,5 milioni di euro e crediti fiscali fittizi quantificati in oltre 133 milioni di euro. Novità per gli impianti irrigui del Vallo di Diano. Dopo 2 anni è stato completato il progetto del consorzio di bonifica Vallo di Diano Tanagro per oltre 6 milioni di euro. Ce ne parla Federica Pistone.
1: Una vera e propria rivoluzione per gli impianti irrigui del Vallo di Diano. Dopo 2 anni di lavoro, il consorzio di bonifica Vallo di Diano Tanagro ha infatti completato un importante progetto di ammodernamento della rete irrigua, finanziato dal PNRR con oltre 6 milioni e 300 mila euro. L'obiettivo era rendere il sistema più moderno ed efficiente, riducendo gli sprechi d'acqua e fornendo alle aziende agricole strumenti tecnologici capaci di rispondere anche alle nuove esigenze legate ai cambiamenti climatici. Gli interventi hanno interessato le principali sorgenti gestite dal consorzio: Rio Freddo a Buonabitacolo, le sorgenti di Sassano e San Giovanni in Fonte tra Sala Consilina e Padula. Sono state ammodernate le opere di captazione, rinnovati gli impianti elettrici e i sistemi di pompaggio e installati nuovi dispositivi di controllo e videosorveglianza. Importanti lavori hanno riguardato anche la rete irrigua consortile, lunga complessivamente circa 235 km. Sono state sostituite diverse condotte deteriorate, alcune delle quali vecchie di 50 o 60 anni. Una delle principali novità riguarda i 2.225 nuovi gruppi di consegne intelligenti. Attraverso una scheda elettronica personale, gli agricoltori potranno gestire direttamente l'erogazione dell'acqua, decidendo quando attivarla e interromperla. Cambia anche il sistema di pagamento. Le tariffe potranno essere calcolate in base all'acqua effettivamente consumata, superando il precedente sistema forfettario legato alla superficie. Il progetto prevede inoltre un potenziamento del telecontrollo che permette al consorzio di monitorare pompe, idranti e serbatoi e di intervenire anche da remoto. Sono stati installati complessivamente 2.276 misuratori insieme a nuovi sistemi di monitoraggio delle sorgenti. Per il presidente del consorzio, Beniamino Cuccio, si tratta del passaggio di un modello tradizionale ad una vera infrastruttura 4.0 basata su digitalizzazione, automazione e risparmio idrico ed energetico.
0: Ed ora ascoltiamo l'intervista al presidente del consorzio Beniamino Curcio.
2: Questo è un progetto finanziato con i fondi del PNRR, il decreto del 2022, i lavori sono partiti nel 2024, nei tempi che ci sono stati assegnati, quindi siamo riusciti a portare a termine tutte le azioni. E su questo progetto sono intervenute 4 ditte diverse perché c'erano dei lavori specialistici, delle categorie particolari e sostanzialmente il grosso l'ha fatto la ditta Marco Polo Appalti. Che cosa abbiamo fatto con questo progetto? Intanto abbiamo fornito ai nostri agricoltori uno strumento moderno. Noi siamo in una fase molto delicata dal punto di vista dei cambiamenti climatici, abbiamo questi periodi siccitosi sempre più lunghi, sempre più caldi, e questo fa sì quindi che la disponibilità della nostra risorsa idrica va in tilt, cioè pur essendo in un territorio ricco di acqua, quindi significa portare avanti quello che è il principio del risparmio idrico, del risparmio energetico. Questo progetto risponde a questa logica. Abbiamo fatto dei lavori di ammodernamento delle gallerie filtranti, cioè queste opere che entrano nella montagna e vanno a captare le acque. Tutta l'acqua deriva da queste sorgenti, l'acqua che noi immettiamo negli impianti irrigui consortili. Abbiamo installato dei gruppi di consegne, questi idranti, cioè dove le aziende agricole vanno a pigliare l'acqua. Abbiamo sostituito sostanzialmente 2.225 gruppi di di consegna. Questi gruppi di consegna, quindi sarebbero i punti dove gli agricoltori attingono per irrigare i propri campi, li abbiamo resi smart. Oggi, grazie a questo intervento del PNRR, l'agricoltore tiene una scheda magnetica, una scheda elettronica, e decide l'agricoltore stesso in piena autonomia quanto prelevare l'acqua, quanto deve interrompere l'erogazione. Le nostre reti, insomma, alcune si avvicinano ai 50 anni, 60 anni, c'erano tante perdite in giro, abbiamo sostituito tratte di condotta, abbiamo con questo progetto fatto anche reti ex nove, circa 2 km in più in 3 comuni, Sassano, Teggiano e Buonabitano. Abbiamo risolto il problema al battistero, sempre con questo progetto, al nostro San Giovanni in Fonte, perché abbiamo messo dei sensori nelle principali sorgenti, compreso San Giovanni in Fonte, dove si era verificata l'anno scorso una criticità.
0: Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità, a tra poco.

0: Good Space. L'universo delle scarpe da lavoro è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza, lavora con comfort.
1: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
2: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
3: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
4: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
5: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
6: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono

di ultima generazione sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: Bentrovati in studio. Nella giornata di ieri a Maratè è stato aperto il nuovo bypass di Castrocucco lungo la statale 18. Vediamo.
1: È stato aperto ieri il nuovo bypass della strada statale 18 Tirrenia Inferiore nell'area di Castrocucco di Maratea. Il nuovo collegamento consente di aggirare il tratto della statale interessato dall'instabilità del versante e rappresenta, al momento, la soluzione provvisoria per garantire la continuità e la viabilità. L'opera è stata progettata e realizzata da ANAS come soggetto attuatore nell'ambito del piano per il superamento dell'emergenza approvato dal commissario straordinario. L'investimento complessivo indicato da ANAS ammonta a 5 milioni di euro, finanziati dalla Regione Basilicata e dal Dipartimento di Protezione Civile. Il bypass si sviluppa per circa 4 km a mezza costa e in un'area caratterizzata da forti pendenze. La larghezza della carreggiata varia tra 5,6 e 3 metri. Circa 1,8 km del tracciato corrispondono ad una strada già esistente, sottoposta ad interventi di riqualificazione, mentre la restante parte realizza ex novo. Il nuovo collegamento è percorribile 24 ore su 24, ma la circolazione è regolata a senso unico alternato attraverso impianti semaforici. I tempi medi di attesa stimati sono di circa 10 minuti. Sul percorso sono state installate barriere di sicurezza metalliche, barriere tipo New Jersey e, nei punti ritenuti necessari, barriere paramassi a monte della strada. Per le caratteristiche del tracciato, il bypass non è aperto a tutti i veicoli, è vietato il transito alle biciclette, ai mezzi con lunghezza superiore ai 7,6 metri e ai veicoli con massa superiore alle 3,5 tonnellate. È prevista un'eccezione per i mezzi destinati al trasporto pubblico locale fino a 7 tonnellate e mezzo. Il nuovo percorso è inoltre soggetto ad uno specifico sistema di monitoraggio. In caso di condizioni meteorologiche particolarmente avverse e di superamento delle soglie previste per le precipitazioni, il bypass potrebbe essere chiuso precauzionalmente. L'apertura del bypass non comporta nell'immediato la chiusura del tracciato principale. Fino al 30 settembre la vecchia strada statale 18 nell'area di Castrocucco resterà infatti in esercizio nella fascia oraria dalle 7 all'1 di notte. Il passaggio decisivo sarà il 1 ottobre, quando la traccia principale della strada statale 18, interessata dall'emergenza, sarà chiusa al traffico.
0: E restiamo in Basilicata. All'Università degli Studi della Basilicata sono state accreditate 3 nuove scuole di specializzazione medica. Scopriamo di quali si tratta nel prossimo servizio.
1: Nuovo passo avanti per l'area medica dell'Università degli Studi della Basilicata. Il Ministero dell'Università e della Ricerca ha infatti pubblicato il decreto direttoriale con cui vengono accreditate 3 scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici. Si tratta delle scuole di malattie dell'apparato cardiovascolare, diretta dal professore Eugenio Stabile, di anestesia, rianimazione, terapie intensive e del dolore, diretta dal professore Gianluca Paternoster, e di reumatologia, diretta dal professore Salvatore D'Angelo. Le 3 scuole afferiscono al Dipartimento di Scienze della Salute dell'Ateneo Lucano, un risultato che rafforza il collegamento tra università e sistema sanitario regionale. Nella rete formativa saranno coinvolte, tra le altre, l'azienda ospedaliera regionale San Carlo e l'azienda sanitaria di Matera, con il presidio ospedaliero Madonna delle Grazie. Per il rettore dell'Università della Basilicata, Ignazio Mancini, l'accreditamento rappresenta un investimento sui giovani e sulla sanità regionale, con l'obiettivo di formare specialisti direttamente sul territorio lucano e favorire la permanenza in Basilicata di professionalità qualificate. Le nuove scuole si inseriscono nel percorso di crescita del Dipartimento di Scienze della Salute, che comprende anche il nuovo dottorato di ricerca in Scienze della Salute. Il Ministero assegnerà prossimamente a ciascuna scuola il numero dei contratti di formazione medica specialistica destinati agli specializzandi e le attività formative prenderanno ufficialmente

0: il via il 1 novembre 2026.
1: Restiamo in ambito universitario, ma ci spostiamo all'Università degli Studi di Salerno, dove è stato inaugurato l'Osservatorio Astronomico.
0: L'Università degli Studi di Salerno allarga il suo sguardo all'universo con un nuovo osservatorio astronomico UNISA. La struttura a cupola, posizionata sul tetto dell'edificio F al campus di Fisciano, è stata inaugurata ed aperta al pubblico, alla presenza di tutto il gruppo di lavoro del Dipartimento di Fisica e con due testimonial d'eccezione. Dopo gli eventi meteorologici avversi che nel 2019 avevano danneggiato in modo irreversibile la cupola originaria installata nel 2010, il nuovo spazio astronomico di Ateneo rinasce con una nuova struttura potenziata e più ampia. Con un diametro di 6,7 metri, la nuova cupola è stata realizzata in tali dimensioni con l'obiettivo di ospitare almeno una classe di studenti ogni osservazione serale. Il telescopio robotico di cui è dotato l'osservatorio ha un diametro di 60 cm che ne fa il più grande telescopio installato all'interno di un campus universitario italiano, con una lunghezza focale di 5 metri. Si tratta di uno strumento totalmente robotizzato e ciò consente di gestirlo a distanza, collegarsi alla stazione meteo ed eventualmente interrompere le osservazioni in caso di cambiamenti delle condizioni meteorologiche. L'evento è stata l'occasione anche per ripercorrere con il pubblico in sala le tappe che hanno condotto alla nascita del progetto astronomico di Ateneo. Il nuovo osservatorio astronomico non sarà soltanto un laboratorio didattico per gli studenti, ma grazie al suo ingresso nel sistema museale SMAS UNISA diventerà una vera e propria finestra aperta sul territorio per la divulgazione e la promozione della cultura scientifica. Ad impreziosire l'evento di presentazione, due testimonianze d'eccezione: quella dell'astrofisica Marcella Marconi, già direttrice INAF Osservatorio Astronomico di Capodimonte, e quella del colonnello Luca Parmitano, astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea ESA.
1: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio, per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
2: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal

0: 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
1: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
2: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
0: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
3: 1, 2, 3, Al centro mobili GS vi aspettano nuove offerte con il Back to School. Libreria a partire da 15 euro. Cubo commensola a partire da 9,99 euro. Cassa panca contenitore a 35 euro. Cubo a partire da 4,99 euro. Scrivania libreria a 99,99 euro. Sedia a 35 euro. Mobile multiuso a 65 euro. E banchetto a partire da 49,99 euro. Vi aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19 dal lunedì al sabato dalle 8 di mattina alle 20 di sera e la domenica dalle 9 fino alle ore 13.

Bentrovati in studio con l'ultima parte del nostro telegiornale. Questo fine settimana la Certosa di San Lorenzo a Padula ospiterà due serate tra jazz, tango e teatro. Sentiamo. La musica incontra la storia nella cornice monumentale della Certosa di San Lorenzo. Dopo gli appuntamenti inaugurali alla Reggia di Portici, la rassegna Le Regge, la musica incontra la storia, fatta a Pappadula nel cuore del Vallo di Diano, con due serate dedicate alla musica e al teatro. Il 19 e 20 settembre, uno dei luoghi simbolo del patrimonio culturale campano, diventerà infatti il palcoscenico di due appuntamenti che mettono in dialogo spettacolo dal vivo, memoria e patrimonio. Ad aprire il programma, sabato 19 settembre alle ore 21, sarà Javier Girotto e Aires Tango, formazione che porta sul palco l'incontro tra tango argentino e improvvisazione jazzistica. Al fianco del sassofonista e compositore argentino ci saranno Alessandro Guis al pianoforte, Marco Siniscalco al basso e Michele Rabbia alle percussioni. Un concerto nel quale le radici sudamericane di Girotto si fondono con il jazz europeo, tra ritmi del tango, contaminazioni e libertà improvvisativa. Un viaggio musicale che trova negli spazi della Certosa una cornice particolarmente suggestiva. Domenica 20 settembre, sempre alle ore 21, sarà invece protagonista Stefano Massini con Alfabeto delle emozioni. Lo scrittore e narratore accompagna il pubblico attraverso un immaginario alfabeto degli stati d'animo, dalla paura alla felicità, dalla malinconia alle emozioni che attraversano la vita quotidiana. Storie, personaggi, episodi storici e situazioni comuni diventano materia di un racconto che alterna ironia e riflessione, cercando di dare un nome a ciò che accade dentro ciascuno di noi. Un percorso nella complessità delle emozioni che tra le mura della Certosa assume una particolare dimensione teatrale e narrativa. Con la rassegna Le Regge intendiamo spostare il baricentro delle attività culturali verso siti unici ma meno toccati dalla programmazione abituale come la Certosa di San Lorenzo a Padula. Portare qui musica e teatro significa contribuire a ridisegnare la mappa culturale del nostro territorio, trasformando un patrimonio

0: straordinario in un presidio vivo e contemporaneo. La cultura deve essere un bene comune, accessibile e palpitante. Alle istituzioni politiche e culturali spetta creare occasioni concrete di crescita e confronto per le comunità, valorizzando anche le aree meno attraversate dei grandi flussi, ha dichiarato Onofrio Cutaia, assessore alla cultura, agli eventi e al personale della Regione Campania. A Salerno sono stati completati i lavori di rifacimento della rotatoria e della fontana delle sirene di Via Ligea. I dettagli nel prossimo servizio. Dopo una serie di lavori di riqualificazione urbana, la rotatoria e la fontana di Via Ligea a Salerno si presentano in una veste completamente nuova. L'opera di restyling si è concentrata sul totale rinnovamento strutturale delle infrastrutture, ponendo al centro la sicurezza stradale, il decoro e l'efficientamento energetico della zona. Sulla rotatoria è stata installata una moderna tecnologia LED lungo l'anello stradale, che assicura una visibilità ottimale durante la notte o in presenza di maltempo, delineando chiaramente i margini di manovra e riducendo il rischio di sinistri. La rotatoria inoltre è stata dotata di un circuito di irrigazione automatizzato per garantire il perfetto mantenimento del nuovo manto erboso e delle piante ornamentali messe a dimora. L'intervento si è concluso con la bonifica e la messa in sicurezza dell'area sotto il costone roccioso antistante, ora protetta da appositi pannelli grigliati e valorizzata da fari scenografici che illuminano la parete di pietra. Gli interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione funzionale ed estetica della Fontana delle Sirene nei pressi del Grand Hotel hanno compreso il rifacimento degli impianti elettrici e idraulici. Tra i lavori effettuati figurano il completo rifacimento dei cablaggi e l'installazione di nuovi faretti a immersione ad alta efficienza, l'applicazione di materiali elastoplastici specifici per strutture a contatto costante con l'acqua che garantiscono impermeabilità nel tempo e la sostituzione di tutti gli ugelli. Il sistema inoltre regola automaticamente la pressione dell'acqua tramite inverter collegati alle pompe in base alla velocità del vento rilevata in tempo reale, evitando dispersioni all'esterno della vasca. A completamento dell'opera, la fontana è stata arricchita da un elemento artistico di pregio, un rivestimento verticale maioliche color verde De smeraldo realizzate dalla rinomata ceramica Solimene raffigurante una sirena. Parallelamente si è provveduto alla ristrutturazione del marciapiede prospiciente la fontana sul lato di via Torrione, con la posa di appositi dissuasori per impedire la sosta selvaggia e garantire la fruibilità in sicurezza dello spazio pedonale. Ed ora è il momento delle previsioni meteo a cura del nostro esperto Giuseppe Stabile.
1: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
2: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. Sul bacino del Mediterraneo è presente un flebile promontorio in quota che interessa le regioni meridionali, in modo particolare la Sicilia e fin verso il Mediterraneo orientale, mentre sull'ovest del nostro Mediterraneo, in prossimità della penisola iberica, è presente un debole cavo d'onda che determina condizioni di instabilità soprattutto sulle regioni settentrionali, dove le isobere assumeranno una curvatura ciclonica. Per il momento sulla nostra regione abbiamo ancora isobere a curvatura anticiclonica, anche se qualche disturbo in quota potrebbe interessare nel corso delle ore notturne il mare aperto e la costa con dei rovesci sparsi, mentre nelle ore centrali della giornata, soprattutto durante il pomeriggio, qualche rovescio potrebbe interessare le aree interne montuose della nostra regione. Questo sia nella giornata di giovedì 17 che in quella di venerdì 18. Dunque, la previsione è quasi fatta. Un'ultima cosa, il flusso perturbato oceanico, le vere perturbazioni, interessano l'Europa centro-settentrionale. Dunque, per il momento non avremo un cambio netto di circolazione sulla nostra penisola come sulla nostra regione. Velocemente, il tempo previsto per i prossimi giorni, giovedì 17 settembre, sull'intero territorio regionale avremo condizioni di cielo nuvoloso o irregolarmente nuvoloso, ma con ampie schiarite. Qualche fenomeno durante la notte, nelle primissime ore della giornata, potrebbe interessare le aree costiere, soprattutto quelle settentrionali. Per il resto, assenza di precipitazioni, tranne qualche rovescio sparso nel corso del pomeriggio lungo la dorsale dell'Appennino. Ventilazione debole occidentale, mare poco mosso e temperature senza particolari variazioni, con valori ancora lievemente al di sopra della media del periodo nelle ore centrali della giornata, più fresche invece durante la sera e nelle ore notturne. Per la giornata di venerdì 18, pochi cambiamenti, condizioni di cielo poco nuvoloso nel complesso, qualche addensamento nelle ore centrali della giornata e nel pomeriggio lungo la dorsale dell'Appennino e In serata.

0: O in tarda serata, in nottata, qualche fenomeno potrebbe interessare la costa. Difficilmente nel corso della giornata i fenomeni potrebbero sfociare dall'interno verso la costa, poiché le correnti in quota sono dirette da ovest e da sud-ovest, quindi verso la costa non dovrebbero esserci precipitazioni. In serata poi netto miglioramento ovunque, anche lungo le aree interne, con cessazione di eventuali rovesci. Le temperature senza particolari variazioni, ventilazione, l'abbiamo detto, meridionale da sud o da ovest e mare poco mosso. Infine la tendenza successiva, questa per il prossimo fine settimana, questa mappa è prevista per domenica 20 settembre. Osservate, salta all'occhio, il rinforzo del promontorio di alta pressione di matrice subtropicale verso l'Oceano Atlantico, tra Spagna e su, verso le isole britanniche, e questo potrebbe favorire nel corso poi della prossima settimana correnti settentrionali dall'Europa nord-orientale in direzione dei Balcani e verso le nostre regioni centro-meridionali del versante adriatico. Potrebbe essere interessata anche la nostra regione. Cosa comporterebbe questo? Una diminuzione delle temperature, con conseguenze poi che andranno valutate per quanto riguarda i fenomeni. Dunque, anche per il prossimo fine settimana, quindi tra sabato e domenica, non dovremmo avere particolari variazioni. Sempre quella nota di instabilità potrebbe essere presente nel corso del pomeriggio nelle aree interne e montuose. Temperature che non subiranno particolari variazioni, dunque diciamo un'estate settembrina, almeno sotto, per quanto riguarda il profilo termico, che proseguirà per ancora per tutta questa settimana. Bene, termino qui. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon proseguimento.
1: Il TG termina qui, ma non cambiate canale perché subito dopo andrà in onda la seconda serata di Terre del Bussento. Nel frattempo potete continuare a seguirci sui nostri profili social o sul sito italiadunews.it. Io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
2: Mi consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

Buonasera a tutti, buonasera Sapri e benvenuti. Benvenuti a quest'altra serata dell'undicesima edizione del premio Terre del Bussento. Siamo in un luogo davvero magico, un'atmosfera bellissima in questa piazza di Sapri, Piazza Regina Elena. Una piazza quest'anno impreziosita ancora di più, li vedete alle mie spalle, ma anche accanto a voi in platea, questi bellissimi struzzi del maestro Angelo Accardi. Anche questa sera si prevede una serata ricchissima, davvero un parterre, li vedo davanti a me, eccezionale. Allora io non vedo l'ora di iniziare, però iniziamo con dei ringraziamenti. E allora, grazie al Comune di Sapri, grazie all'Associazione Terre del Bussento. Io vi chiedo di aiutarmi con degli applausi però. Grazie. Grazie alla Camera di Commercio di Salerno, alla FENAILP di Salerno, Gruppo Eventi e Chimera Studio. Vi ricordo anche la composizione della giuria.

0: Del premio Terre del Bussento, che è composta dal presidente della giuria l'avvocato Franco Maldonato, il sindaco di Sapri Antonio Gentile, l'assessore alla cultura del comune di Sapri Amalia Morabito, il presidente dell'associazione Terre del Bussento Matteo Martino, accompagnatemi, grazie. Vincenzo Russolillo, amministratore unico di Gruppo Eventi, Mario Arciuolo, segretario generale nazionale FENAILP, Nello Pepe, regista, Maria Martino, responsabile della comunicazione Terre del Bussento, Francesco Lombardi, giornalista, e Marianna Vallone, giornalista. E allora noi siamo pronti per dare il via a questa serata e iniziamo subito con la prima clip. Terre del Bussento 2026. Gianberto Noviello. Buonasera. Buonasera, benvenuto.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Iniziamo subito dal Cilento. Allora guardi, certo. Abbiamo detto che ci possiamo dar del tu.
1: Sì,
0: vuole accomodare? È qui alla mia sinistra. E allora la presento. Lei è una guida ambientale escursionistica del territorio,
1: sì,
0: di Sapri.
1: Sì, esatto.
0: Accompagna le persone alla scoperta di questa bellissima terra. E allora io vorrei chiederti cosa vuol dire essere una guida escursionistica in un territorio così bello. C'è anche una responsabilità.
1: Eh sì, certamente, è una grossa responsabilità, però come posso dire, bisogna conoscere la montagna, i sentieri, quelli aperti, quelli chiusi. Io da anni e anni faccio la guida sul mio territorio e oltre tutte queste montagne. La mia passione è sempre stata la montagna, e non corri da piccolo, sempre con i, come posso dire, dalle scuole medie. Ai tempi di giochi della gioventù.
0: Cosa ti affascinava della montagna?
1: Della montagna mi affascina tutto. Certe volte dico, come posso dire, vado a camminare in montagna, sì, però io vado soprattutto per leggere la montagna.
0: Cosa vuol
1: dire? Vuol dire conoscere il sentiero, chi se è stato calpestato dall'uomo, dall'animale, se è un rigagnolo di acqua, che alberi ci sono. Con tante persone si riesce quasi a capire, da sole è tutto un altro ambiente, un'altra, come si posso spiegare, è un'altra realtà. Mi affascina tantissimo, la montagna è la mia passione, è sempre stata la mia passione, pure perché sono un ex atleta della nazionale, ho corso varie parti sia in Italia che all'estero. Mi ricordo una volta ho fatto una corsa nel deserto, e dicevo tra me e me, Giambè, ma che stai combinando proprio tra tante montagne? Difatti, guarda, parlavo con me, tra me e me dicevo, ma Gianberto, che vado tutto bene, poi io sono forte di animo, mi incoraggio tra me e me. E fin quando, io dico, ma Gianberto, ma questa è tutta sabbia, non c'è stato un punto di riferimento come la montagna, certo. Gli alberi. È tutto un altro mondo, ma alla fine ce l'ho fatta, ho fatto una buona classifica.
0: Per fortuna siamo qui questa sera.
1: Sì.
0: Hai detto una cosa importante all'inizio, non si ci improvvisa, questo
1: no,
0: è importante
1: no.
0: Da dire. Come
1: perché
0: si ci prepara?
1: Perché la montagna sì, è bella, però ha sempre i suoi pericoli, deve stare sempre sul chi va là. Quando porti i ragazzi delle scuole, come se vi posso spiegare, sono emozionati a dire, mamma mia Gianberto, ma quello che pensi? Questa è la nostra Sapri. Possibile, sì, perché tutto è un'altra visuale dall'alto, a vedere tutte queste cose, a spiegare ai ragazzi che alberi sono, che erbe ci sono, che poi da noi ci sono pure le erbe, sia quelle mangiarecce che quelle mortali, bisogna stare attenti. Perciò dico io, uno non si deve improvvisare. Fa i sentieri piccolini, va tutto bene, ma fare quelli impegnativi è più difficile.
0: E per questo è fondamentale una figura come la tua, una persona che ci guidi. È verissimo, e anche io a volte sono colpevole, perché noi viviamo in una terra meravigliosa, però a volte uno d'estate si sofferma sulle coste, ma l'entroterra, la montagna, dovremmo scoprirla di più, conoscerla,
1: sì,
0: più a fondo.
1: Sì, infatti d'estate è molto praticato il mare, chiaramente, perché è troppo caldo, però la montagna c'è il suo perché, anche perché se si alza in quota è sempre la temperatura è più bassa. Difatti più o meno ogni 120-130 metri un grado in meno. Se si va in montagna a quota 2000 c'è stato un bel clima. Io sono stato 20 giorni fa sul Pollino a vedere l'ultimo nevaio, 2003 e c'erano 9 gradi.
0: Ci sono tante persone questa sera, alcune persone che sono a Sapri per la prima volta. Se dovessi consigliare un posto, un luogo, un sentiero del Cilento anche meno conosciuto degli altri, cosa ti sentiresti di consigliare?
1: Allora non parliamo di Aprezza Milasene, che è conosciutissimo, ma ce ne sono un'infinità di sentieri. Io dico sempre: fate prima quelli piccolini e poi vado entrati in montagna.
0: Quindi dobbiamo iniziare gradualmente.
1: Gradualmente, sempre a passi piccoli, mai allungare il passo e sempre avere un'andatura costante.
0: E allora dovessimo iniziare domani, da dove iniziamo?
1: Un percorso facile, Aprezza Milasene.
0: Siete pronti? Sì, li abbiamo convinti.
1: Grazie.
0: E allora io voglio chiamare, siamo a Sapri, voglio chiamare la persona che ti premierà, e allora il padrone di casa di Sapri, che è il sindaco Antonio Gentile. Sindaco, buonasera. Dovrebbe arrivare un microfono, vi chiedo...
1: questo qua.
0: Ecco. Grazie, vi chiedo un aiuto. Ecco qua. E allora il sindaco, buonasera.
2: Buonasera.
0: Buonasera, si sente?
3: Buonasera a tutti, grazie a voi, benvenuti.
1: Grazie
3: Gianberto. Prima di arrivare alla premiazione ci tengo anche a ringraziarti, perché dovete sapere che Gianberto è anche la guida quando cerco e riesco a percorrere dei sentieri nei nostri bellissimi sentieri. Lui mi ha iniziato, possiamo dire, a questa,
1: sì, è vero.
3: Questa passione, e anche per scoprire dei posti del territorio che spesso noi non conosciamo. Noi abbiamo nella nostra Sapri, prima parlavamo del sentiero Aprezza Milasene, che è il più percorribile, il più semplice, un percorso turistico, ma per sentire Aprezza Milasene è alla base del Monte Ceraso. Sul Monte Ceraso noi abbiamo oltre 50 km di sentieri, e posso dirvi che tutti quei sentieri sono stati non solo percorsi, ma anche curati, ritracciati, risegnati dal nostro Gianberto.
1: Grazie,
3: quei sentieri,
1: sindaco,
3: che venivano dalla storia, dalle tradizioni, dai nostri avi che li percorrevano come mulattiere, come strade che all'epoca non c'erano. E oggi c'è quella riscoperta. Da Sapri poi parte il Cammino di San Nilo, altri 100 chilometri di sentiero. Quindi c'è tanto da scoprire, e questo che è l'anno dei sentieri, e spero che sia il primo a livello mondiale, è stato riconosciuto come anno dei sentieri, sia il primo di una lunga serie, perché il contatto con la natura, il modo di rigenerarsi quando si accede tra le montagne, tra gli alberi, avendo poi la fortuna di avere un Gianberto che ti racconta anche della flora e della fauna presente, non solo passeggiare, diventa non solo un modo di vivere insieme la natura, ma anche di autorigenerarsi e cercare delle nuove prospettive. In questo, Gianberto, prima di leggere le motivazioni, mi corre anche l'obbligo, stasera in Consiglio Comunale l'ho ricordato, lo ricordo anche dal palco, ma lo ricordo anche perché è stata una persona che è stata legata all'Appennino tosco-emiliano, che era considerato la locomotiva dell'Appennino, ma soprattutto un narratore, non solo da un punto di vista di letteratura, di poesia, di musica italiana, ma anche chi riusciva a narrare l'essenza del vivere tra i monti, l'essenza del mondo contadino e anche delle osterie. Un saluto al maestro Francesco Cuccini. E adesso a te, caro Gianberto, guida ambientale escursionista, per la passione e la competenza con cui ogni giorno accompagna visitatori e comunità alla scoperta dei sentieri e dei paesaggi delle terre del Bussento. Un lavoro silenzioso che custodisce e promuove la bellezza di un territorio unico, fatto di passi lenti, racconti autentici e rispetto profondo per la natura.
2: in un tempo che corre veloce, il suo è un mestiere che insegna a fermarsi a guardare, restituendo valore a ciò che troppo spesso si dà per scontato.

0: Grazie Gianberto.
1: Grazie, grazie.
2: Complimenti,
1: grazie,
2: complimenti.
1: Grazie.
2: Ecco la consegna del premio Terre del Busento 2026. E iniziamo con la prima foto di rito della serata. Grazie sindaco, ci rivediamo dopo. Complimenti, grazie, complimenti. Grazie. È bellissimo vedere l'emozione nei tuoi occhi. Grazie, grazie ancora. Noi andiamo avanti, continua la serata e vediamo la seconda clip. Premio Terre del Busento 2026 a Barbara Carfagna. Barbara Carfagna è giornalista del TG1, volto noto che tutti noi conosciamo. Questa sera purtroppo per motivi lavorativi non potrà essere qui con noi, ma è in collegamento. E allora io ancora non la vedo, ma dovrei vederla tra pochissimi istanti. Buonasera Barbara, inizio a vederti ma ancora non ti sento. Qualche istante per risolvere un problemino tecnico e dovremmo riuscire anche a sentirci. Intanto tu mi senti? Io non sento Barbara, però intanto inizio con ringraziarti. Grazie, perché so che ci tenevi ad essere questa sera qui a Sapri e noi ti aspettavamo davvero con tanto piacere, ma tornerai a trovarci. Io sto cercando di prendere tempo sperando di sentire la tua voce tra pochissimo.
3: Allora,
2: ti sentiamo, sì. E allora ti accogliamo con un applauso.
3: Bene.
4: Buonasera, ben trovati qua.
2: Buonasera Barbara, buonasera e benvenuta comunque qui a Sapri con noi. Possiamo dire che per problemi lavorativi, per motivi di lavoro, non puoi essere qui questa sera.
3: No, infatti sono in Lituania, molto lontana.
2: Molto lontana.
3: E sto facendo un reportage sulle frontiere dell'Europa.
2: Noi ti stiamo seguendo proprio in questo periodo con il nostro buonasera. Benvenuto a Sapri. Allora, io so che tu sei più a tuo agio a rispondermi con le canzoni che con le parole. Allora io ho una proposta, ti vuoi accomodare subito al piano, alla tastiera? Ecco qua. E allora, mettiamoci comodi, però io volevo iniziare anche con una sorpresa. Vorrei farti vedere un video, vorrei farlo vedere a tutti voi. Guardiamo.
5: Che video è? Buonasera a tutti.
6: Il grigio è il solo colore che c'è.
2: Però lo riconosci? Voi lo vedete? No.
5: Meno
2: questa
5: male.
2: Sera, aiutate.
5: Meno male, ecco, adesso avete capito perché era meglio non vederlo. Ecco, se possiamo sfumare, io vi spiego perché. Allora correva l'anno 1981 e il sottoscritto, a meno 20 anni, si ritrovò ad aprire un festival di Sanremo molto importante, perché da qualche anno non lo trasmettevano più in televisione, e quell'anno tornò alla grande, un festival con grandi canzoni. Anche la mia non era male, però purtroppo ho avuto la sfortuna di incontrare in un gruppo che si chiamava Gruppo A canzoni come Ancora di De Crescenzo, come Caffè Nero Bollente di Fiorella Mannoia, come Roma Spogliata di Luca Barbarossa, e poi come un'altra canzone che ancora non mi va giù e che cantava Orietta Berti e si chiamava, infatti io ero pettinato come Orietta Berti, avete visto, tra Marzullo e Orietta Berti, e comunque era una grande canzone simpaticissima scritta da Pippo Caruso e il testo di Bruno Lauzi, al quale io farei un grande applauso a tutte e due. Vabbè, mai fatto lo scherzetto.
2: Ho fatto lo scherzetto, però tu hai detto già Sanremo.
5: Sì.
2: E allora io facciamo un altro gioco.

0: Se io ti dico Sanremo, qual è la prima canzone che ti viene in mente?
1: Beh, ce ne sono tante, però forse la canzone che più mi è rimasta impressa è perché io ero lì un 27 febbraio del 1971, perché dovete sapere che io da quando avevo 9-10 anni, grazie a mio padre che faceva il fotoreporter, entravo nei camerini dei grandi artisti, che erano in gara, anche gli ospiti, i presentatori. Avevo questo pass da fotografo, anche se avevo 10 anni, con una macchina fotografica che era più grande di me. Però ebbi la grande fortuna di assistere al battesimo di una canzone che sono sicuro che se facessi le prime note la canteremo tutti insieme. Vuoi vedere?

0: Questa canzone, scritta da Jimmy Fontana e dal grande Franco Migliacci, ecco, lo sa anche lui, arrivò seconda. E allora le canzoni, molti di voi se lo ricordano, forse Pier Davide meno, era cantata da due interpreti che dovevano interpretarla in due modi diversi. Questo modo di cantare in maniera diversa le canzoni nacque proprio nel periodo in cui Modugno portò al Festival Sanremo nel blu dipinto di blu. Infatti non tutti si ricordano la versione di Johnny Dorelli, che era un po' più melodica, per non parlare poi di Romantica, Renato Rasce, il Tony Dall'Ara, insomma. Su Sanremo sono ferratissimo, proprio perché fin da bambino io vedevo attraverso le fotografie di mio padre in anteprima tutto quello che noi vedevamo in televisione in bianco e nero, io lo vedevo a colori e poi lo vedevo dietro le quinte.
1: Tu eri il figlio del fotografo, ti conoscevano tutti come il figlio del fotografo, poi a un certo momento però succede qualcosa. A un certo punto tuo papà diventa...
0: Allora dopo quell'esibizione lì del 1981, per i colleghi di mio padre, i giornalisti, anche i discografici, io ero sempre comunque il figlio del fotografo. Anche l'anno dopo, quando abbiamo tenuto a battesimo una bravissima e giovanissima Fiordaliso, con una sporca poesia, e Plastic Bertrand con Ping Pong, scritte sempre insieme a Pinuccio Pirazzoli ed Epsa, mi sono ritrovato nell'84 a scrivere una canzone grazie alla quale hanno cominciato a chiamare mio padre fotografo il papà dell'autore. E la canzone era questa, che non cantavo io però. Regalami un sorriso per i miei giorni tristi.

0: di farlo con l'intelligenza artificiale.
1: E a quel punto io sono curiosa, quando tuo papà veniva chiamato il papà dell'autore,
0: lui era molto contento, perché poi credo che la passione per la musica me l'abbia veramente trasmessa lui. E anche se faceva il fotografo, era grande amante della musica, quella non soltanto quella melodica, ma anche quella jazz, quella che, per esempio, la canzone di riferimento di quando si fidanzò con sua mamma era Maruzzella di Renato Carosone. E poi pensa che Peppino Di Capri, al quale farei un grande applauso a Peppino, perché anche lui ha un'annata bruttissima questa qua. Ci stanno salutando tutti anche per una questione di età, però la cosa importante è che anche se l'essere umano è fatto un po' di un meccanismo che a un certo punto si invecchia, non invecchieranno le canzoni di Peppino Di Capri, le canzoni di Guccini, le canzoni di Bruno Lauzi, non invecchieranno mai, proprio alla grande capacità di aver saputo fermare un'epoca. Sai che proprio grazie a De Pasquale io ho avuto il piacere di scrivere una canzone per Peppino Di Capri nell'85, e Peppino Di Capri, che io sentivo, non dico spesso, però gli auguri, Natale, così, avevamo modo di scambiarci gli auguri, lui ogni volta che vedeva il mio numero di telefono squillare diceva: ah, questo è un figlio da fotografo.
1: Anche lui.
0: E la canzone che ho scritto per lui è questa qua, non so se ve la ricordate.

0: Maestro Franco Fasano, grazie, grazie. E il nostro applauso, ricordo, a Peppino Di Capri. Su quel palco dell'Ariston di Sanremo sei tornato tante volte come autore, come cantante. Arriviamo a un anno, 1988.
1: Beh, all'88 diciamo che è capitata una cosa incredibile. Io ho musicato un testo di un autore che poi è stato, oltre che per le mie musiche, è stato un autore di grandi cantanti come Mina, Newtross, Massimo Ranieri. Però diciamo che aveva anche lui scritto una canzone con la quale Peppino Di Capri aveva vinto il Festival di Sanremo nel 76, Non lo faccio più. Però credo che il nostro capolavoro nasce da un suo momento di vita piuttosto drammatico, che io racconto in un libro che ho scritto che si intitola Io amo, che poi è una canzone che avevo scritto per Fausto Leali, nell'87. Però queste parole ogni sera che mi capita di cantarle assumono un significato diverso. E allora io questa sera la voglio dedicare a un grande uomo che io ho avuto il piacere di conoscere proprio all'inizio del 2000. E sto parlando di Don Antonio Mazzi.

0: mi manchi.
1: Grazie. 1988.
0: Lasciatemi dire una cosa, sì. Io sono stato all'ultimo saluto per Don Mazzi, che si è tenuto a Sant'Ambrogio qualche giorno fa, e io quando l'avevo conosciuto, che ero stato ad Exodus, avevo visto ragazzi in seria difficoltà, ma non soltanto tossici dipendenti, gente che magari era stata in prigione e lui aveva preso nella sua comunità. Non avete idea la commozione di avere rivisto quei ragazzi invecchiati, coi capelli grigi, magari dietro un pilastro di quella chiesa che era, e sono andati tutti a rendere omaggio a un grande uomo, e la sua opera continuerà a fare del bene a chi purtroppo non ha la fortuna di stare bene come noi.
1: Grazie, grazie Franco per aver ricordato Don Mazzi questa sera qui. Grazie. Io ti ho chiamato ed stavi andando al funerale. Grazie, grazie davvero. Anche perché, posso dirlo, vedo la tua commozione, si sente proprio l'affetto e... È brutto perdere persone così, però quando le persone hanno fatto tanto bene durante la loro vita, quell'amore continua a farcele sentire accanto.
0: Assolutamente sì. E a lui c'era una canzone che piaceva molto e che noi non ce l'abbiamo in programma, ma magari facciamo questa, che invece in un momento come questo assume un'importanza ancora più forte. E il ritornello fa così, e lui la scelse per concludere un suo spettacolo che lui chiamava musical, e mi ha voluto proprio nelle vesti di Abele. Il suo spettacolo si chiamava Abele Vivo, e aveva scelto questa canzone grazie alla quale io mi riabbracciavo con Caino, che interpretava Gianfranco Fino, e il ritornello era questo.

0: Però è arrivato il momento della consegna del premio e allora io mi alzo e chiamo la persona che ti consegnerà il premio, che è Pietro Scaldaferri, vicepresidente dell'Associazione Terre del Bussento. Allora, potete anche mettervi qui alla mia sinistra, ritorniamo, ecco, al no, così possiamo fare anche la foto di rito, ecco. E allora, vogliamo intanto un microfono.
1: A Franco Fasano, cantautore, per una vita spesa al servizio della musica, capace di scrivere per la propria voce e per quella degli altri con la stessa autenticità e dedizione. Nelle sue melodie convivono la levità di chi sa parlare ai più piccoli e la profondità di chi ha attraversato da protagonista decenni di canzone italiana. Un artista che ha sempre scelto la sostanza della musica a propria immagine, restando fedele a un mestiere fatto di cura e misura. Complimenti.
0: Consegniamo il premio, ringraziamo Carola.
2: Foto
0: di rito. La foto è stata fatta. Bene. E allora grazie al maestro Franco Fasano.
2: Questo è importante.
0: Grazie Pietro Scaldaferri. Grazie. Ora recuperiamo i microfoni. Allora possiamo, ecco, grazie. Noi continuiamo, mi dicono che possiamo riprovare il collegamento con Barbara Carfagna. Allora proviamo a ricollegarci con Barbara. Allora qualche istante, riproviamo il collegamento. E allora intanto ho dimenticato all'inizio un ringraziamento. Il grazie più grande è a tutti voi, quindi fatevi un applauso perché siete tantissimi anche questa sera, nonostante il caldo siete qui. Ora si inizia a respirare un po' di più. E allora ci riproveremo nel corso della serata qualche altra volta, sono sicura che ce la faremo, però adesso andiamo avanti. Ci avviserà. Io mi rialzo e chiamo la prossima clip.

0: 120-26 a 20-26 Massimiliano Sbarra, regista e autore Rai. Questa sera ci farà conoscere chi lavora dietro le quinte attraverso le immagini e la costruzione dei programmi. Buonasera Massimiliano, benvenuto. Buonasera. Prego, accomodati.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Io prima ti ho chiesto quale fosse il tuo legame con Sapri e tu mi hai detto che hai conosciuto 5 anni fa la nostra terra. Posso chiederti, stiamo cambiando, sono curiosa di sapere cosa ti piace del Cilento, di Sapri.
1: Io ho fatto anche tanti programmi sul territorio e quindi ho conosciuto diversi luoghi, tradizioni. E un giorno ho chiesto ad un amico se mi suggeriva un posto dove andare con la mia famiglia, con una bambina di 16 e 13 anni, e ho scoperto Sapri. Sono stato benissimo, tranquillamente. Ho goduto di una realtà viva, semplice, non in un villaggio vacanze, non in un posto preparato, non in qualcosa che è estemporaneo, ma una realtà serena, bella, dove c'è un bel mare, un bel ambiente e persone stupende ho conosciuto. E per questo poi è nato un legame che forse mi ha portato qui oggi.
0: A ricevere questa sera il premio Terre del Bussento e a diventare ambasciatore delle Terre del Bussento. Cosa vuol dire per te questo riconoscimento?
1: Ma intanto mi fa estremamente piacere. Io sono abituato a stare dietro, a non essere qui sul palco e quindi non avere questo imbarazzo. Non sono così, diciamo, preparato. Quindi sarà un impegno nuovo e con passione e divertimento.

0: Lo farò anche perché ricordo le mie passioni, l'enogastronomia. Io ho scritto per molti anni per diverse guide gastronomiche e le terre del Bussento offrono tante delizie.
1: Eh sì, ahimè si mangia molto molto bene.
0: Io ho fatto tanti sacrifici e ho preso questa forma grazie anche a queste passioni.
1: Ma viva, viva il buon cibo. Allora, ritorniamo però al tuo lavoro, a quel lavoro dietro le quinte. Posso chiederti qual è stato o se c'è un progetto a cui sei più legato rispetto ad altri che ci vuoi raccontare questa sera?
0: Senza dubbio, la cosa che mi ha sempre appassionato è la parte creativa e iniziale del dover immaginare cosa è il racconto che poi deve arrivare a chi guarda la televisione. Ma le sensazioni che tu hai dalla televisione sono zero perché succede dopo, non sei in contatto con le persone. E allora, quando tu hai a che fare con dei bambini in particolar modo. Ho avuto la fortuna di lavorare per alcuni anni a Rai Ragazzi e fare quasi tutte le trasmissioni del palinsesto stabile di Rai Ragazzi. Hai un'emozione particolare. Devi cambiare il tuo modo di raccontare, devi cambiare la velocità delle immagini che mandi, devi usare proprio un linguaggio differente, devi capire che dall'altra parte c'è un'emozione diversa e un modo di recepire differente e loro ti ridanno tanto. Ho avuto l'occasione anche durante il periodo del Covid, senza magari dei ragazzi in studio che venivano per i loro personaggi preferiti, e già lì è più triste. Se hai dei bambini che sono lì, tu vedi la meraviglia, la fantasia nel vedere quei personaggi che loro pensavano fossero dentro una scatola, magari, no? Oggi sono molto più svegli i bambini, i ragazzini, però quando incontrano queste persone dal vivo, e sono stati anche vostri ospiti, premiati da voi, alcuni dei nostri eroi, degli eroi dei nostri figli. Andare in giro con, posso fare un nome, con Danilo Bertazzi, Tonio Cartonio. E tu trovi le mamme, non i bambini, le mamme che lo fermano. Tu sei uscito a cena con lui, trovi le mamme che lo fermano perché è stato il loro personaggio del divertimento, della fantasia, e spingono i loro figli a vedere Danilo Bertazzi che torna sullo schermo. Questo è stato uno dei motivi per cui ho lavorato tra i ragazzi con Danilo, che ha ricominciato a fare un programma particolare che si chiamava Calzino.
1: Ricordiamo, lui ha ricevuto il premio Terre del Bussento nel 2024. Hai lavorato poi anche con grandi maestri della televisione, penso Maurizio Costanzo.
0: Sì, sono stato molto fortunato. Uno degli ultimi programmi che lui ha voluto fare l'ha fatto appunto per la RAI, l'azienda per cui io lavoro. Io ho imparato questo mestiere grazie alla RAI e sono qui grazie a lei. E con Costanza abbiamo fatto una cosa speciale. Questi personaggi hanno una memoria storica unica, no? Che possiamo parlare di Costanzo, di Pippo Baudo o di altri che purtroppo non ci sono più. E ti possono raccontare e trasmettere qualcosa che fa parte dell'infanzia o dei ricordi dei nostri genitori, ma che andranno avanti per sempre. Il programma si chiamava Il Gran Varietà. Quindi lui portava i suoi ricordi e poi noi rievocavamo delle pillole con delle immagini di quei programmi di cui lui ricordava. E tu, quando hai a che fare con personaggi del genere, e soprattutto che possono insegnarti, sanno già quello che tu andrai a fare, ma te lo lasciano fare perché si fidano, è una collaborazione, ti senti orgoglioso, sei contento di quello che fai. Poi lui ci ha fatto un regalo speciale, ci disse a me, agli autori, alla produzione, che voleva rivedere una puntata prima della messa in onda, e ci disse nei suoi uffici. Cerco di imitarlo, no? C'è fatta l'abitudine. Io in 20 anni di Costanzo Show non l'ho mai rivista una puntata. Questo è un regalo che vi faccio. Beh, diciamo che ti rendono felice queste cose.
1: Abbiamo visto anche alcune immagini, una fotografia con Maurizio Costanzo. Io
0: Sì.
1: non riesco a vederle tutte, ma dovrebbe essercene anche una con Renzo Arbore.
0: Renzo Arbore è stata, diciamo, un grande piacere perché io da ragazzino vedevo Quelli della Notte, facevo il liceo o altri programmi che mi sono rimasti nel cuore. Ho avuto la fortuna di conoscerlo qualche anno fa, mentre preparavamo una sua partecipazione come VIP per il programma Il Cacciatore di Sogni. Voi avete avuto il nostro conduttore Stefano Buttafuoco qui ospite, che è un programma che mi sta veramente a cuore, che ho continuato a fare anche quest'anno, e vi invito a settembre a vedere

0: nuove puntate, ci saranno 8 nuove puntate. E lui è un personaggio che voi conoscete anche per le pubblicità che fa per la Lega del Filo d'Oro. È estremamente attento a alcune problematiche di chi ha disagi, e è venuto a fare il testimonial da noi. E anche lì tu rimani a bocca aperta, tu quando parli con queste persone, loro sono la storia e noi abbiamo imparato da loro, no? E continuano a creare qualcosa di nuovo, e noi quindi stiamo lì, cerchiamo di fare quello che abbiamo imparato e rubiamo qualcosa in più. Questo è il bello del mio lavoro, forse, avere la possibilità di conoscere tante persone, imparare, cercare di rubare e trasmettere qualcosa che rivisiti affinché si possa rinnovare il racconto.
1: Questo è il lavoro che tu sognavi di fare quando eri bambino?
0: Assolutamente no, io non ci pensavo minimamente, ma proprio era lontano dai miei pensieri. Poi casualmente ho cominciato a fare questo lavoro, prima addirittura alla radio, un altro mezzo potentissimo, soprattutto che ti dà un feedback immediato, quindi te lo senti subito come messaggio, se funziona, se non funziona, e ti dà grandi soddisfazioni. Poi la televisione, nella comunicazione, ho fatto l'inviato, programmi di prima serata, di approfondimento. Mi è sempre piaciuta la parte tecnica, io ho studiato e approfondito, diciamo, altre materie più tecniche, e quindi ho fatto un percorso da regista fino a pochi anni fa, dove ho smesso e ho cominciato a occuparmi soltanto della parte autoriale, che faccio attualmente per Il Cacciatore di Sogni e per gli altri programmi che ogni stagione poi ci chiamano a realizzare.
1: C'è una storia che ha raccontato un territorio che ti è rimasto nel cuore, oppure anche qualcosa che vorresti ancora, che vorresti raccontare e non l'hai ancora fatto?
0: Ma a piccole dosi, linea verde, linea blu, tante cose. E quando si va fuori, quando si va in giro per realizzare un programma sul territorio, come voi potete vedere adesso dalla tribuna, voi vedete un palco, è già definito, quello che vedete è questo, difficilmente con lo sguardo andate a sinistra, a destra o sopra, no? Però quando camminate per strada voi vi guardate intorno. La telecamera non vede tutto quello che noi vediamo quando andiamo intorno, dobbiamo scegliere noi cosa sarà quello che si vede, definire il mondo, creare questo palco. E quindi anche qui è la fase creativa che ti emoziona, perché tu crei una storia, se faccio vedere quello significa qualcosa, o qualcos'altro se faccio vedere l'altra cosa, e in questo inserire quello che tu hai tracciato come racconto. E quindi stare sul territorio è fantastico, e poterlo raccontare, ogni territorio ha una sua magia, e dalle bellezze della Sardegna al Cilento, dove siamo venuti molte volte a fare tante cose, è la cosa più bella è vedere e vivere questi luoghi, e abbiamo la fortuna di vederli con un occhio diverso, in orari diversi, senza vincoli, con libertà diverse di andare anche in luoghi chiusi spesso. Questo è il bello, che è la fortuna che abbiamo.
1: E allora noi da Sapri ti auguriamo di raccontare ancora tanti territori, che la nostra Italia è ricchissima di bellezze da raccontare. Massimiliano, io ti ringrazio, e allora è arrivato il momento della consegna del premio anche per te. E allora chiamiamo qui sul palco chi ti consegna il premio, che è Maria Martino. Maria, che è responsabile della comunicazione,
2: buonasera,
1: dell'associazione
2: buonasera
1: Terre del Bussento. Buonasera Maria.
2: Io ho portato un po' di cose perché poi abbiamo un cambio di scaletta, quindi nel frattempo vado con le motivazioni e poi andiamo live.
1: Va bene.
2: A Massimiliano Sbarra, per la sapienza silenziosa con cui, dietro le quinte della televisione pubblica italiana, tiene insieme i fili di ogni racconto. Sguardi, tempi, ritmo ed emozione passano dalle sue mani prima di arrivare ogni giorno in milioni di case italiane. Dietro ogni immagine capace di emozionare il pubblico c'è la sapienza discreta di chi sa scegliere lo sguardo giusto al momento giusto. Il premio Terre del Bussento 2026 a Massimiliano Sbarra.
1: Consegniamo il premio. La foto di rito. Ecco qua, siamo pronti. Grazie, grazie Massimiliano Sbarra, grazie. Maria, mi ha anticipato che c'è stato
0: grazie a tutti.
1: Grazie, un cambio di programma.
2: No, io resto qua con te perché proviamo a fare il collegamento con Barbara Carfagna che ci sta aspettando.
1: Posso bere un goccio d'acqua?
2: Nel frattempo vediamo, io la vedo già nello schermo, faccio la valletta, resto qua.
1: Grazie, resta con me Maria.
2: Assolutamente.
1: E allora Barbara, buonasera, ti vediamo, ci riproviamo.
3: Buonasera, rieccoci, ci riproviamo.
1: Ecco, ci riproviamo, ti ringrazio davvero per la disponibilità e per la pazienza.
3: Ma grazie a voi.
1: Noi ci teniamo davvero tanto ad averti qui con noi questa sera. Ritorniamo allora a quello che stavamo dicendo prima. Ti conosciamo come volto del TG1 con il tuo programma Codice sull'intelligenza artificiale, ma mi affascinava un po' il tuo percorso, perché tu parti dalla musica. Dalla musica, sei una violinista da anni di conservatorio. Mi dici come arrivi all'intelligenza artificiale?
3: Allora, io innanzitutto comincio come cantante e io incidevo le musiche e le colonne sonore di cartoni animati da bambina con i cori di Noro Rolandi. E anzi, la prima incisione che ho fatto è stata Viva la Rai con Renato Zero.
1: Che meraviglia!
3: Poi con il violino sono passata anche per le orchestre di tipo Baudo, fantastico, quindi sempre un percorso Rai. E poi mi sono innamorata del giornalismo attraverso una trasmissione di Giovanni Minoli, e ho deciso una sera in particolare, in cui stavo trasmettendo un reportage che riguardava una storia di cronaca particolarmente avvincente legata alla storia del paese. In particolare proprio la Russia, tra l'altro, adesso sono vicino al confine russo perché sono in Lituania, e ho deciso che avrei fatto giornalista. E poi da lì a dieci anni ho lasciato il violino e sono andata a lavorare con Giovanni Minoli, proprio sono arrivata a lavorare con lui non conoscendo nessuno, tra l'altro. Come Massimo Giletti sono stata appostata dietro la sua porta per un sacco di tempo e poi ci sono riuscita. Ho fatto estetica cronaca e poi ho capito che il digitale era veramente la grande rivoluzione della nostra epoca, che noi eravamo una generazione che aveva un'opportunità straordinaria perché siamo gli unici ad aver visto l'analogico e entrare nel digitale. Ho capito molto tempo prima di quanto ora sia diffuso, quanto fosse importante, quanto avrebbe impattato la vita di tutti quanti. E mi sono cominciata a dedicare a questo argomento di cui avevo una gran paura e nessuna competenza, che forse è il modo più facile per un giornalista di approcciare qualcosa, perché devi prima capirlo e poi riesci a farlo capire agli altri. E quindi mi sono cominciata a occupare di digitale, tra l'altro non essendo neanche per niente abile ad usare i social, internet all'inizio questo, adesso ho imparato bene. E con umiltà mi sono messa a studiare dal punto di vista filosofico e dal punto di vista dell'impatto sociale, a viaggiare tantissimo, ho girato tutto il mondo, tutti i luoghi dove l'innovazione è arrivata per prima, proprio a impattare nella società. E quindi eccomi che anche adesso sto ancora viaggiando, perché imparo comunque dai territori molto più che da tutto quello che leggo. A raccontare queste società digitali.
1: E noi ti possiamo seguire grazie al tuo programma Codice, che ci insegni tutto sull'intelligenza artificiale e sul digitale. Barbara, io ti ringrazio, noi ti ringraziamo. Io vorrei subito che Maria Martino leggesse le motivazioni del premio che ricevi questa sera, perché ho paura che il collegamento non regga, però con la promessa che ritornerai a Sapri.
3: Ma assolutamente, poi io tra l'altro ho fatto uno dei reportage che ho amato di più proprio dal Cilento, con Giuseppe Cilento a San Mauro.
1: Ah, che meraviglia! E allora ti aspettiamo!
3: Mi sono appassionata tantissimo perché sono andata lì con degli antropologi, con dei sociologi, poi ve lo racconterò.
1: Ti aspettiamo Barbara per ascoltare questo racconto, intanto ascoltiamo Maria con le motivazioni del premio.
2: A Barbara Carfagna. per aver saputo raccontare al grande

0: grande pubblico italiano la rivoluzione digitale e l'intelligenza artificiale, rendendo accessibili temi complessi con rigore e curiosità. Nella sua scrittura convivono precisione tecnica e sensibilità culturale, capaci di aprire nuove strade nell'informazione scientifica italiana. Uno sguardo verso il futuro che non dimentica mai la necessità di tradurre il linguaggio della tecnologia in quello delle persone. Il premio Terre del Bussento 2026 va a Barbara Carfagna. E noi, Barbara, ti aspettiamo a Sapri. Appena rientri, il tuo premio, che è anche un po' il nostro premio, è qui sul palco con noi, e ti ringraziamo per la disponibilità.
1: Sarà custodito e ti verrà consegnato. Grazie Barbara Carfagna.
2: Grazie
1: anche a Maria.
0: Ti libero.
1: Martino, no, se prendo un po'
0: di cose, no, prendo un po' di cose e vado via. Nel frattempo faccio.
1: Ti ringrazio.
0: Anch'io i miei onori di casa. Grazie a te, grazie a tutti per essere qui.
1: Facciamo un applauso grandissimo a Maria. Grazie Maria. E andiamo avanti con la prossima clip. Premio Terre del Bussento 2026 a Rosalia Porcaro. Benvenuta Rosalia, buonasera.
3: Grazie, buonasera.
1: Che bello averti qui.
3: Grazie.
1: Buonasera.
3: Grazie mille.
1: Accomodati.
3: Buonasera, buonasera.
1: Si parlava di lavoro, di carriera, attrice, cabarettista. Non ho bisogno di presentarti perché ti conosciamo tutti. Io ho letto, ho ascoltato che il mondo della comicità tu non lo hai cercato, è un po' come se il pubblico ti ha indicato la strada, è così? È
3: sì,
1: vero?
3: Brava, sì, è così. In realtà è vero, non l'ho cercato e è il pubblico che mi ha riso in faccia praticamente, perché io avevo scritto un personaggio la prima volta che ho partecipato a una selezione per cabarettisti. Ed era al Maschio Angioino di Napoli, presentava Francesco Paolo Antoni. Io avevo scritto questo personaggino dell'operaia, però che parlava del suo matrimonio, di una cosa privata, aveva quella flemma, la cadenza, un po' come parlo nella vita, diciamo. E era brillante, però io non mi aspettavo tutte quelle risate, devo dire la verità. Sono rimasta spiazzata. È stata la prima volta che ho fatto una cosa che era comica, ma non ero proprio così consapevole, e poi da allora ho continuato a scrivere. E la prima trasmissione che ho fatto era una trasmissione che si faceva a Napoli, Telegaribaldi, e da lì poi ho sempre scritto, e la strada è cominciata così, cominciata da quella volta. Mi aspettavo dei sorrisi, mi aspettavo l'attenzione, ma non mi aspettavo tutte queste risate.
1: Anche perché penso non ci sia soddisfazione e gioia più grande nel far stare bene le persone, farle divertire. Cosa
3: adesso
1: provi?
3: Sì, adesso mi dà tanta soddisfazione far divertire le persone. Però all'inizio non è stato semplice, perché io sono appunto, non cercavo la strada del comico, volevo fare l'attrice da quando ero bambina, ero molto chiusa, molto timida, il pubblico mi faceva paura. E,
1: cosa ti spaventava?
3: Mi spaventava il non riuscire a mantenere, diciamo, l'aspettativa del pubblico, perché sapevo che avevano una grande attenzione verso il primo personaggio che ho fatto era questo operaia che diventò per tutti quasi un simbolo, un operaia, insomma, che parlava della fabbrica o master. Si divertiva tanto il pubblico, però era una cosa televisiva, quindi quando vai a teatro poi devi mantenere quello che hai promesso in televisione, avevo paura di quello. Poi invece pian piano il pubblico è adesso, per me è il momento in cui, a parte questa intervista, diciamo che c'è sempre un po' di timidezza.

un po'. Però il momento in cui io mi sento più a mio agio, credo che lo vivo in palcoscenico. Non lo so se sono da studiare come caso, perché nella vita ho tante esitazioni, tante

0: No, io non me l'aspettavo, ma credo che nessuno se l'aspettasse, anche perché meno male che ogni tanto qualcosa non viene prevista, perché quando si tratta di fare dei prodotti di successo sono blindati, non entri, invece quando una cosa non si sa come va, ti chiamano pure a te, perché non... e poi dopo cominciano invece a cercare il nome, ci sono i soliti nomi, diciamo così, che rendono anche appetibile per un produttore, eccetera. Lì c'era Serena Rossi, che sicuramente era già famosa, ma con questa fiction ha avuto ancora più popolarità, poi molto brava, bravissima.
1: Com'è stato lavorare con lei?
0: Con lei è una pace lavorare con Serena,
1: È come si
0: veramente.
1: vede allora.
0: Sì, è proprio come si vede, proprio come si vede, se non meglio.
1: Questo è
0: E
1: bello.
0: quindi sì.
1: È bello anche scoprire, perché a volte si parla di un mondo anche non sempre vero.
0: No, a volte devi dire, ah, mi sono trovata bene, però magari non è proprio così, perché non è che si può. Infatti non lo chiedete più, perché una è da Reciproc Falls, si è trovata buona.
1: Ma noi questa sera siamo qui, siamo tra di noi, possiamo dire la verità. Serena
0: No,
1: Rossi si vede che è una
0: sì.
1: ragazza, un'attrice
0: Solare.
1: bravissima come te. E allora immaginavo
0: È
1: anche a
0: molto
1: volte
0: solare.
1: questa solidarietà, questa collaborazione tra le
0: Sì,
1: donne. È bello
0: sempre.
1: raccontarla.
0: Questo sì, ma lei è molto solare, lei è molto presente, io non ho il mio temperamento. È molto. Sa tenere insieme le persone. E quindi trasmette molta gioia di lavorare, e quindi questo è una cosa positiva.
1: Assolutamente. C'è un altro spettacolo che mi piaceva ricordare, perché attraverso il sorriso si possono raccontare anche tematiche più importanti, più profonde.
0: Sì, io l'ho sempre fatto perché mi viene naturale, mi viene naturale parlare di cose che poi diventano paradossali e fanno ridere, però magari. Non sono neanche delle cose così divertenti, tipo per esempio come era l'operaia che lavorava sottomessa, sottopagata, a nero ed era felice di questo, era un paradosso, però poi tante volte le cose che mi venivano raccontate delle fabbriche erano quasi così, quindi non c'era po poi così tanta differenza. Però il meccanismo comico era questo raccontare questa vita dura come se fosse una soddisfazione.
1: Io mi riferivo anche a Cuore Ingrato, dove si
0: Sì,
1: parla dell'Alzheimer.
0: dell'Alzheimer, sì. Sì, perché lì anche attraverso sempre personaggi che sono un po' delle maschere, perché comunque sono personaggi grotteschi, tante volte io metto la parrucca, mi cambio, sono diversa. E quindi questi personaggi uno dice è quasi una macchietta per cui non può far emozionare. Invece no, non è così, perché infatti Cuore Ingrato, la storia di questa donna che poi è una signora anziana che quando io faccio a teatro è il personaggio più divertente, molto divertente, però raccontare la sua storia, pian piano entrare nel rapporto con la figlia e nella malattia. Non è stato difficile, è stato naturale e è uno spettacolo a cui tengo molto, anche perché mi sono ispirata un po' alla storia di mia madre. E quindi, ma l'ho fatto perché sapevo che c'erano tante storie che le persone si immedesimano, anche se non c'è l'Alzheimer, ma un genitore anziano. Ti procura comunque sempre quell'emozione che lo vedi diverso, lo vedi cambiato, per cui si parte che i genitori ci fanno sentire forti e poi dopo il figlio deve avere il ruolo al contrario, per cui questo riguarda tutti, non riguarda soltanto il genitore che si ammala. Poi con l'Alzheimer. Che è una malattia che racconta lo spegnimento della memoria di una persona, che è la cosa più tragica, insieme quasi sembra una sceneggiatura, che quasi è una malattia cinematografica, voglio dire, per quello che ti fa pensare, per quello che stimola nel

0: nel racconto, nel...
1: È proprio così. Rosalia, c'è un personaggio a cui tu sei più legata rispetto agli altri? Hai una preferenza?
0: Allora, io non sono legata ai miei personaggi. E mi piace il personaggio che nel momento mi diverte di più fare è quello che magari non ho ripetuto troppo, è quello che si rinnova di più, che parla dell'attualità. Non mi leggo molto ai miei personaggi, anzi, tante volte li voglio migliorare perché sì, al momento in palcoscenico mi diverto, il pubblico si diverte, io sto benissimo, però se vedo una registrazione sono mille i difetti che mi arrivano e quindi non mi affeziono troppo.
1: Rosalia, io se tu sei d'accordo vorrei che venisse consegnato il premio, dopo vorrei chiederti,
0: Ti posso dire una cosa?
1: Cambiamo la scaletta,
0: premio
1: possiamo?
0: Ci rigidisce ancora di
1: e
0: più.
1: E allora se mi fanno un cenno mi dicono di sì, non avevo questa libertà, no. E allora te lo chiedo subito.
0: Sì.
1: Mi è venuta in mente una signora, un po' adulta. Si chiamava Carmela.
0: Ah, sì, sono
1: io. Tu dovresti conoscerla.
0: Come?
1: Io mi allontano e dopo
0: puoi pure stare, non ti preoccupare.
1: Ti voglio lasciare a te perché vogliamo sentire. Rosalia Porcaro, il palco è tutto
0: grazie,
1: tuo.
0: Grazie, grazie. Allora, lei se n'è andata, per me potevo pure rimanere, perché a me mi piaceva questa conduttrice, no? La conduttrice, la presentatrice, mi piaceva molto. E che dire, anzi, mi potevo dire, signor, lei quanti anni ha? Invece la già dice risolita, tengo 79 anni. Sono una persona anziana, non vi impressionate, perché poi tutti quanti parlano male degli anziani e io devo dire la verità. Penso che noi anziani abbiamo sofferto fin troppo negli ultimi tempi, soprattutto quando c'è stata la pantomima mondiale del Conad 19. Non so se come l'avete vissuta voi, io come anziana l'ho vissuta malissimo perché in televisione sentivo dire sempre a tutti quanti, i giornalisti in televisione dicevano sempre: non vi preoccupate all'inizio della pantomima, non vogliamo creare allarmismi, tanto muoiono solo gli anziani. Mamma mia, io non mi sono proprio allarmata. Poi dicevano pure se un anziano arriva in terapia intensiva deve lasciare subito il posto al giovane, perché o giovane ha una vita innanzi, l'anziano ha una rete, se ne può tornare a casa. Ma ne hanno detto di tutti i colori, poi facevano, dicevano lavatevi le mani, disinfettatevi. Io una volta ho sentito dire sterilizzatevi. Ma come sterilizzatevi? Alla mia età mi ha già sterilizzato. Sono 40 anni che sono in menopausa, che può sterilizzare chi? Perciò ci trattano male a noi. Ci trattano male. Io quando andavo a fare la spesa mi ricordo che mettevo 2 paia di guanti di plastica, a visiere plastica, a mascherine, i calzari plastica, l'impermeabile plastica trasparente. Entravo nel supermercato, parevo Prosciutto San Daniele. Un giorno un commesso distrattamente mi ha messo prezzo, 5 euro. Manca 10 centesimi al chilo. Poi io prendevo tutta l'insalata, la verdura, la ricotta, pigliavo e lo mettevo nel carrello. Arrivavo a casa e mettevo fuori al balcone 7-8 ore per debellare il virus. Poi pigliavo tutte cose da fuori al balcone e lo mettevo sul tavolo. Prendevo la mucchina e spruzzavo sopra ogni articolo. Dopo pigliavo lo spirito e spruzzavo un'altra volta. Poi pigliavo tutte cose e ho buttato in da spazzatura perché si era fatta una chiavica. Mamma mia, veramente è stato terribile, è stato terribile. Invece mio marito, che si chiama Pasqualino, io lo chiamo Pascal alla francese, lui è una capa tosta, non si è fatti i vaccini, ha detto no, io sono no max, veramente. Mio marito è un pezzo di me, che sta a maniera, è slanciato fino a qua, Pasqualino. non si è fatto manco il tampone, ha detto che era pur notato.

Bambax, che l'imbecille. Ma è disoccupato mio marito da 20 anni, non è nemmeno operaia, è aspirante operaia. La flessibilità ce l'ha nel sangue, una volta è flessibile in coppa divano, una volta in coppa poltrona, una volta in coppa lietta e sta sempre a casa. Solo un giorno si è alzato per fare una manifestazione contro la disoccupazione a Napoli, ha occupato binari e un treno è arrivato in ritardo e di giorno se ne è accorto. È troppo sfigata, purtroppo così è. Purtroppo Pasqualina veramente è un uomo proprio debole, fragile. Mio marito si mette paura del terremoto, perché noi abitiamo a Napoli ai Campi Flegrei, siamo proprio nella zona rossa del terremoto, siamo sul catetere del vulcano. Quindi lui ogni giorno: Carmel, ma scoppio vulcano, ma io che ne saccio? Ma tu che vuoi a me? Ma per chi mi hai pigliato? Per quei ginecologi che studiano i terremoti? Come si chiama questo che esce in televisione, quel ginecologo che studia i terremoti? Si chiama Umberto Tozzi. Quando è uscito in televisione ha detto che il suolo si è alzato negli ultimi 20 anni di oltre un metro. Mio marito è stato contento, e ti ha così parecchio alto. È tutto cretino. Io dico, ma non devi avere paura. E si dice, no, io ho paura, non voglio morire. Ha detto, ma perché, che tiene a fare? Sei anziana, sei disoccupata. A televisione te l'hai vista in tutta maniera. Quello che dovevi fare l'hai fatto. Pensa al lato positivo. Hai detto, qual è il lato positivo? Ho detto, come? Questo sarebbe il secondo terremoto più importante dopo Pompei. Lo vuoi capire, Pasqualica, tu puoi rimanere nella storia. Un domani i turisti del futuro scendono in dei scavi e trovano a te pietrificato in coppa rivana. O prima self, so fanno con te. Come noi abbiamo trovato dopo 2000 anni il fuggiasco di Pompei a Pompei, no? Gli amanti di Pompei, così loro troveranno il debosciato dei Campi Flegrei. Invece niente, non lo convincete, piange lo stesso perché lui è pessimista. Io invece sono ottimista perché ho sentito dire in televisione, gli scienziati hanno parlato, hanno detto che se dovesse scoppiare il vulcano, loro riescono ad avvertirci mezz'ora prima della catastrofe. E penso che ce l'avessimo a fare, no? Siamo solo 1 milione di persone che chiescono tutto insieme, non penso che troviamo traffico. E che caspita! Invece mio marito non si convince, ha detto, Carmelo, io già lo so, se dopo tanti anni arriva un'erezione sarà solo un disastro. Ha detto, Pasquali, ma state zitto, pensa a te, se dopo tanti anni arriva un'erezione nel tuo caso sarà solo un miracolo, quale disastro. È terribile, no, veramente è terribile. Non era l'uomo adatto a me, io lo dico apertamente, quello non era l'uomo che io volevo, è troppo debole. Io avrei voluto un uomo diverso, più forte, virile, un maschio Alfa Romeo. Chilo non è manco una 127, ma veramente a me mi piaceva uno tutto d'un pezzo che dice una cosa che lei, che lei. Tipo questo che sta in televisione adesso, che mi sono un po' innamorata del generale Vannacci. Cre, non vi piace a voi? Niente meno, sta così. Ma quella è una bravissima persona. Quello è un uomo d'altri tempi, come non se ne fanno più, che passerà alla storia. Ma che dico? Chi lo sta passando direttamente alla preistoria? Sta facendo tante cose. Non ve ne siete accorti, ha fondato questo partito, Futuro Nazionale, ha detto che lui vuole togliere tutti i delinquenti a mezza via, e così ha fatto, per essere sicuro che non danno più fastidio la misura tutto quanto in due partiti suoi. Io mi volevo candidare pure io, ha detto che ne cosa, perché non ho i requisiti che sono incensurati, non posso fare niente.
Mi è dispiaciuto.

0: piaciuto perché in Amana voleva, perché veramente lui mi è simpatico, tutto quello che dice, no? Mo per esempio ha detto che lui per esempio ha parlato dei gay, no? Dell'omosessuale che possono avere dei diritti. Possono fare tutte cose, possono andare in macchina, possono camminare, sì, possono mangiare un gelato, possono anche andare all'ospedale. Sì, li vuole fare andare all'ospedale, sempre che si trova la cura, perché se non si trova la cura, isso non ci può fare niente. Ma poi ha detto anche che vorrebbe fare una legge per le scuole. Quando ci stanno nelle scuole elementari bambini che hanno problemi, a Itvannacci devono andare in una classe a parte. Per me è una cosa buona che si doveva fare già da parecchio tempo, da quando lui andava a scuola, era piccolino. Oh no! È vero o no? Che lezione! Se lo mettevano in una classe a parte, a che solo problemi non teneva, ma... Ha scritto anche un libro, non so se lo conoscete, si chiama Il mondo al contrario. Conoscete? Dove lui nel libro ha scritto che cosa stanno sotto in coppia, ha ragione. Che se ci pensate un tempo i fascisti i libri bruciavano, ora scrivono, sta veramente il mondo al contrario. E invece è stata accusata anche di essere razzista, perché nel libro ha spiegato che quando era piccolo lui andava sugli autobus, toccava la mano dei neri per vedere se avevano la pelle come la nostra. Vedete che spaventerata che si è pigliata chi? Ha scoperto che non è come la nostra, è una similpelle. L'ha scopertissima, meno male che non hai niente al momento, si rovevano un similpaccaro, facevano giraturno turno. Però quando dici una cosa vannacci, io penso, ma chi si come fa a pensare? Ma come fa? Io non ho idea. Secondo me la pensa e la studia seduta a tavolino, è vero o no? Se non è seduta a tavolino, sicuro sta assettata a cocca da parte, ma sembra assettata sta. Comunque volevo dire questa cosa perché poi ovviamente l'hanno accusata di essere trasfobica. Io pensavo che si era mettere il lente, invece sempre perché dice che non ama gli omosessuali, la diversità, perché nel libro ha scritto che se un uomo si sveglia al mattino e crede di essere donna, non è che noi lo dobbiamo considerare donna. Per me ha ragione, mio marito si sceglie tutto il mattino e si pensa a essere uomo, e mica è vero, so pensis, ma non è vero. Comunque... Sapete che cosa hanno detto, signorina? Come ti chiami? Mi sono scordata.
1: L'Alzano.
0: Grazie. Hanno detto i miei figli che io sono ignorante. Ignorante a me. Io tengo a casa piena libri. C'ho una biblioteca piena di libri, sono proprio biblica. Io ho letto di tutto. Non so se tu hai letto Manzoni. Hai letto Petrarca? Sì. Stephen King Kong? Italo Svelte, l'hai letto? Jonathan Schwiffer, Edgar Allan Poe, Froben, Toy Story, Sant'Onore de Baldracca, Ermannesse Lung, Dante Alighieri. Ma com'è? Veramente la mia casa è piena di libri, in coppa libreria, in da scrivania, in da diretti, in dall'armadio, in coppa tavola, in coppa bicchiere, in coppa porcellana, in coppa bomboniere, in da cantina, in da cucina, a bacio garage. Quante bravissime l'occhio. Cara grazie, i miei figli hanno fatto legge, sono leggendari. Veramente non lo sapeva lei. Grazie. Grazie.
1: Rosalia Porcaro, grazie.
0: Grazie, grazie a voi.
1: Io ho un problema, mi fa male la mascella. La mandibola, qua cosa mi fa male? Non lo so neanche io più. La mandibola. Mi vuoi portare con te?
0: Va bene.
1: Rosalia Porcaro, grazie.
0: Grazie,
1: allora
0: grazie
1: adesso possiamo ritornare al momento serio.
0: Va bene, torniamo
1: per la consegna
0: seri.
1: Del
0: siamo
1: premio,
0: seri.
1: Sì, Terre del Bussento. E allora chiamiamo qui accanto a noi sul palco regista e direttore artistico del premio Terre del Bussento, Nello Pepe. Accogliamolo con un calorosissimo applauso.
2: Buonasera.
1: No,
2: che onore, preside. No, anche perché noi abbiamo fatto un lavoro insieme a maggio, ci siamo divertiti tanto. Infatti, lei faceva la preside, Maria Pia Iannuzzi faceva la bidella pugliese. Va bene, lei è così. Sì. Lei è così.
1: Meravigliosa.
2: No, no, lei
0: ho
2: è così. Anche
0: di abbottonarmi perché dovevo fare signora anziano con tutto cosa.
2: Ma infatti è così.
0: Mi sono sentito un po' in imbarazzo.
2: Ma lo diceva mio nonno quando c'era mia nonna. Arrivava qualcuno a casa, sì, diceva Rosì, caccia tutto cosa ha fuori. Però lei non so, il caffè, una cosa. Okay. Grande Rosalia, un altro applauso perché grazie, se lo meriti. Io ho avuto l'onore di lavorare con lei, ci siamo divertiti tanto, diciamo. Allora, a Rosalia Porcaro, attrice cinema e teatro, per un talento comico capace di conquistare generazioni di spettatori con personaggi entrati nell'immaginario collettivo e di dimostrare nel passaggio al ruolo drammatico una rara versatilità artistica. Nella sua arte convivono risata e profondità, a dimostrazione che la vera comicità nasce sempre da una grande conoscenza dell'animo umano. Un interprete capace di far ridere e commuovere con la stessa naturalezza.
0: Grazie.
1: Complimenti, no, consegniamo il premio.
0: Che emozione. Io.
1: Grazie. Ecco il premio. È stato consegnato, possiamo passare alla foto di rito, prego. La foto è stata scattata, sì? Complimenti, grazie.
0: Grazie.
1: Vogliamo consegnare i fiori? Poi, ecco, i fiori sono per Rosalia Porcaro, grazie e grazie anche a Nello Pepe. Grazie. Ecco, questi sono per te. E noi andiamo avanti perché la serata non è finita. Continuiamo con la prossima clip. Premio Terre di Sussente 2026. Conduttrice Rai, food blogger Natalia, prego, accomodati, vieni qui accanto.
3: Eccoci
1: a me.
3: Qua, buonasera.
1: Benvenuta.
3: Ciao,
1: Sabri.
3: Grazie.
1: Buonasera.
3: Grazie, buonasera a tutti. Sono piena di pacchetti così nel
1: che meraviglia, tu non sai quanto li aspettavo io.
3: Ecco, va bene.
1: Loro non lo sanno, ma ora lo scopriranno.
3: Eccoci.
1: Natalia, lo dicevamo prima, inizio serata, tu è la prima volta che vieni a Sabri.
3: La prima volta e devo farvi i complimenti perché Sabri è bellissima.
1: Ti è piaciuta?
3: Mi ha conquistata, sì, proprio bella.
1: E allora diventerai una perfetta ambasciatrice delle terre del Bussento.
3: Molto felice e onorata, sì.
1: Ma lo svegliamo dopo, cos'hai lì?
3: Quando vuoi, io sono pronta.
1: Allora, non ti preoccupare, io andrò un po' veloce perché vai. Sai, il mio obiettivo è lì. Però
3: perfetto.
1: Ti conosciamo, la conoscete tutti, perché tu entri nelle nostre case con È sempre mezzogiorno, La prova del cuoco e anche con Di buon mattino.
3: Certo.
1: Anche, vi faccio anche un po' di pubblicità che riprenderà il 21 settembre, ma tante delle persone che sono qui sono state anche miei ospiti. Mm-hmm. E tu sei però speciale, ma io voglio, per raccontarlo, voglio partire proprio da quando eri piccolina, da due nonne.
3: Ah sì, dalle mie nonne, che io sono di Sassuolo, in provincia di Modena, e avevo due nonne, come tu, insomma, no? Le mie due nonne, materna e paterna, diversissime una dall'altra, però una cosa le accomunava, la cucina e la dedizione che loro avevano proprio nella cucina. Io sono sempre stata molto attratta. Sempre stata una buongustaia da piccolina, ma anche attratta da tutti i profumi che uscivano dalle loro cucine e soprattutto dalle loro mani, sai, grazie alle mani delle nonne che allora, cioè le nonne erano proprio nonne, no? Vestivano da nonne, adesso le nonne sono giovanissime, però l'immagine che ho delle mie nonne che ricordo è proprio la classica nonna con il grembiulino e che impastavano, lavoravano, trasformavano questi cibi, insomma una mi chiamava in cucina, mi prendeva accanto e mi insegnava, l'altra invece preferiva farmi trovare tutto pronto, quindi, ma però era una nonna che aveva 9 figli, doveva lavorare tanto, quindi insomma io ho questi ricordi e probabilmente...
1: E tu avevi un soprannome, come ti chiamavano?
3: Sì, no, mio padre mi chiamava la fattora e che poi è diventata resdora, perché le resdore sono le signore che in Emilia si occupano proprio di mandare avanti la cucina, la casa e la cucina, quindi non solo cucinare ma anche amministrare quello che in casa c'era da amministrare, sia a livello economico ma anche anche tutti gli alimenti, sai, all'epoca era così, nell'aia, gli animali, tutto.

0: Mezz'ora.
1: Mezz'ora. Tu però cresci, inizi, sì, cresci appunto con queste due nonne, la passione per la cucina, però intraprendi gli studi di giurisprudenza.
0: Sì, non lo so come mi è venuto in mente di fare questa cosa, sinceramente, perché non ho detto, ma che studi faccio, che studi faccio? Poi noi su abbiamo, ci sono le aziende, le ceramiche, dico magari un avvocato in più in ceramica può andare. Mi sono iscritta, poi non vedevo l'ora di finire perché avevo capito che non sarebbe stata quella la mia strada. Di sicuro non avevo poi immaginato il futuro in cucina, ma ho detto no, in tribunale non ci entrerò mai. E così è stato. Non ricordo neanche il titolo della mia tesi di laurea, guarda.
1: Però hai portato a compimento gli studi.
0: Assolutamente.
1: E sì, poi Natalia segue l'amore.
0: Dopo seguo l'amore, sì, mio marito Roberto che è calabrese, quindi insomma abbiamo unito bene
1: nord e sud.
0: Nord e sud, che però viveva a Roma, quindi io mi sono trasferita lasciando, sono stata la prima figlia, nipote, siamo tanti, perché la nonna aveva 9 figli, quindi noi siamo 27 cugine da una parte, 12 dall'altra, la prima che è uscita da Sassuolo per seguire l'amore. Però devo dire che Roma mi ha poi dato tanto, quindi ho lasciato la mia famiglia, insomma la vita quotidiana in famiglia, perché poi la famiglia ancora ce l'ho, ci vediamo, per vivere in questa grande città che mi ha dato poi tante opportunità.
1: Ed è grazie a Roma, possiamo dire, che poi inizia ad entrare nelle nostre case. Però prima apri una scuola di cucina.
0: Sì, io ho aperto una scuola di cucina, ma con l'arrivo della quarta figlia, perché ecco...
1: Tu hai 4 figlie.
0: Non ho solo infornato dolci, sfornato dolci, anzi, ma anche una... Insomma, ho messo
1: hai
0: su
1: creato una bella famiglia.
0: Una bella famiglia, però con l'arrivo della quarta figlia l'impegno nella scuola di cucina era diventato troppo pesante, perché si trattava di stare alla sera, insomma, niente. Lascio allora la scuola di cucina e mi dedico, e c'è stata l'esplosione di internet, dei blog di cucina, della cucina. Dico, beh, allora tutto quello che io ho imparato, perché nel frattempo ero diventata sommelier, avevo fatto corsi, dico, è un peccato che finisca così, cioè non avendo più la scuola di cucina. Proviamo ad aprire questo blog, vediamo che cosa sono questi blog, perché io, insomma, non ero giovanissima, cioè giovane ma non giovanissima, ecco. E mi sono addentrata nel mondo così di internet, ho aperto questo blog e ho voluto condividere lì tutto quello che mi sentivo di poter condividere al meglio, ovvero l'esperienza di una persona che amava la cucina, che si era dedicata fino allora alla cucina, ma che aveva anche figli e quindi potevo consigliare magari alle mamme che non avevano la mia stessa esperienza come gestire la cucina in famiglia, no? Quindi dedicare le ricette per i bambini, per i ragazzi. E da lì, insomma, poi è partita tutta la mia avventura, perché poi mi sono venuti proprio a cercare la redazione della Prova del Cuoco, perché cercavano una mamma che cucinasse in studio con dei bambini, ma che avesse anche l'esperienza in cucina.
1: E com'è andata agli inizi soprattutto?
0: Ma io non pensavo, quando mi hanno mandato quando ho letto la mail, redazione Prova del Cuoco, ho detto vabbè, questi sono le solite spam, non l'avevo neanche preso in considerazione, l'ho dovuta rileggere 2 o 3 volte, poi dico vabbè, vediamo che cosa dicono. E in realtà mi si chiedeva se ero disposta a fare un provino, perché all'epoca c'era Elisa Esoardi, era l'anno in cui Elisa aveva sostituito Antonella, perché Antonella aveva partorito, aveva... E allora ho detto, vabbè, rispondiamo, che sono disponibile, ero a Roma, dico, facciamo questa prova. E poi, niente, mi hanno detto, bene, benissimo, allora vieni a fare il provino. Insomma, mi chiamarono a luglio, mi ricordo che c'era un caldo. E sai dove abbiamo fatto il provino? Questo non te l'avevo detto. Nella mia vecchia scuola di cucina, perché nel frattempo era ancora attiva e quindi mi fecero il provino lì, che mi fece anche un certo effetto, perché era una scuola che avevo, insomma, dove ero stata io per anni, così, va bene. Fatto il provino ti faremo sapere, passa tutto luglio, dico vabbè pazienza, io l'avevo fatto così, anche non è che ci credevo tanto. Poi dopo i primi di settembre, la trasmissione andava in onda un po' più avanti, tipo il 15, il 20, il 5, 6 settembre dice vieni, guarda vieni pure in studio che fai una prova con Elisa. Ah va bene, vado in questo studio, adesso c'è il regista, poi mi ha ricordato che alla Prova del Cuoco ci siamo anche, abbiamo avuto modo di stare insieme, diciamo. Ma io non sapevo, non mi avevano detto dove dovevo guardare, niente, mi hanno mutata lì in cucina e fai cucina con i bambini. Il provino andò bene e da lì poi non sono più, sono sempre rimasta.
1: Perché
0: insomma,
1: si parlava prima delle persone vere, dell'autenticità e tu sei stata te stessa e questo ti ha fatto arrivare al cuore, nel cuore delle persone, perché tu sei così.

0: Io sono così, eh. Sì, certo,
1: e a noi piace così.
0: Sarebbe troppo faticoso. Io non sono un'attrice. Io, a me piace, insomma, cucinare, trasmettere questa passione e essere un altro, per me sarebbe troppo faticoso, davvero.
1: Posso dirti che tra tutte le tue qualità apprezzo tantissimo la tua generosità.
0: Ecco.
1: E Natalia questa sera vuole farci un regalo e c'è una sorpresa per tutti voi, perché tu hai un seguito pazzesco sui social, sei seguitissima.
0: Sì, ho creato una bella community, ecco, è una bella community di persone che abbiamo in comune la passione della cucina, vero, davvero. E quindi ci diamo forza a vicenda, no? Quindi...
1: tu hai creato un contenuto solo per le terre del Bussento, per il premio Terre del Bussento,
0: che
1: ancora non è online.
0: Non è ancora online.
1: Ma lo sarà tra...
0: Adesso mi metto gli occhiali, vedi?
1: Prego.
0: Quindi mi metterò gli occhiali e mentre voi magari lo
1: dalla
0: condividete...
1: Dalla regia siete pronti?
0: L'occhiali, sì. Perché non vedo niente.
1: E allora tutti potete prendere il telefono, seguire, chi ancora non lo fa, Natalia Cattelani, e condividere questo regalo che è solo per noi questa sera.
0: Eh sì, io adesso lo pubblico, eh. Voi intanto lo vedete e io lo pubblico in questo istante, così su... Vai, condivido.
2: Ma sono il mio modo di dire grazie alle terre del Bussento. Bere di pieno ho scelto degli ingredienti che raccontano questa terra. Fichi, noci, miele, vincotto e scorza di limone. Partiamo dai fichi. Se sono troppo secchi, metteteli a bollire qualche minuto in acqua. Inseriteli nel vostro frullatore, magari un po' spezzettati, così aiuteremo meglio le lame. A questo punto uniamo tutti gli altri ingredienti, quindi la scorza di limone, le vostre noci le spezzettate, così sarà più semplice frullare. Vado ad aggiungere il miele e infine aggiungo anche del vincotto. Se non avete il vincotto, potete aromatizzare questo ripieno con del liquore a vostra scelta. E sempre per aromatizzare vi consiglio di aggiungere anche un bel pizzico di cannella. E ora si frulla. Vedete? Il ripieno così è pronto. Ora lo mettiamo un attimo da parte e ci occupiamo del nostro impasto. Lo potete fare in ciotola, quindi versate direttamente la farina. Andate subito ad incorporare il lievito, fate un buco all'interno e ci versate lo zucchero, l'olio, io uso extravergine d'oliva. Anche qui vado ad aromatizzare con la scorza del limone e unite le uova. Lavorate con la forchetta e poi ad un certo punto dovrete formare il panetto con le vostre mani. Rovesciate l'impasto sul piano di lavoro e formate un panetto. Nel caso utilizzate uova un pochino più grandi, potete aggiustare la consistenza del vostro impasto aggiungendo un pochino più di farina. Guardate, deve essere così. Dividetelo in tre parti uguali, formate prima un cordoncino e poi lo andate ad appiattire e con il mattarello andate ad appiattire ulteriormente. Prendiamo un terzo del nostro ripieno, lo lavoriamo un pochino in modo che possa poi andare a distribuirsi uniformemente sulla nostra striscia di pasta. Andiamo a chiudere il nostro rotolino, lo sistemiamo sulla nostra teglia e proseguiamo fino ad esaurire gli altri ingredienti. Adesso li andate ad appiattire leggermente con le vostre mani, spennellate con un pochino di acqua la superficie. E andate a spolverare con un pochino di zucchero. Andrà a formare una bella crosticina che renderà questi biscotti ancora più buoni. E adesso via in forno a 170 gradi, ventilato per circa 15-16 minuti. Controllate però perché il mio forno non è il vostro. Ecco qui, i biscotti sono pronti. Adesso però non fateli raffreddare, ma procedete subito a tagliarli, così avrete un taglio più preciso.
3: Per me cucinare significa proprio questo, trasformare un'emozione in una ricetta. E adesso voglio proprio assaggiarli.
2: Natalia, una garanzia.
0: Mi tocca fare anche questo.
1: Natalia, una garanzia.
0: E qui sono i biscotti che ho preparato, un po' sbriciolati perché la valigia...
1: Ma non fa niente,
0: però,
1: ci piacciono lo stesso così, grazie. Ecco. Allora, mi raccomando, io ho visto mia mamma che ha tolto gli occhiali, guardava con attenzione, era pronta, subito li rifà, poi ti dirò.
0: Allora, io adesso ci metto un po' di tempo a caricare, perché vedo che è al 34%, però in serata l'avrà caricato, lo trovate sul mio profilo, sia Facebook che Instagram, e sono sotto c'è la ricetta, così, visto che sono biscotti che ho dedicato alle terre del Bussento, perché ho utilizzato i fichi, le noci, il miele, il vincotto, e insomma ci sono un po' tutti i profumi di questa terra bellissima.
1: E allora condividiamoli.
0: Condividete, fateli, poi
1: facciamoli, esatto. li ricondividiamo anche quelli che facciamo noi.
0: Certo.
1: Se vogliamo poi trovare altre ricette di altri biscotti, sono i biscotti di casa.

0: Questo è il tuo penultimo libro? Io ho perso il conto, quanti ne hai scritti?
1: Questo è l'ultimo per adesso, ma poi...
0: ho detto penultimo perché so che ne starà per uscire un altro a brevissimo.
1: Sì, si parlava, no, di creatività, di fantasia. Io è una fonte inesauribile anche in cucina, quindi finché avrò la voglia di pensare a cucinare così, ci saranno sempre dei libri poi con le ricette così da condividere insieme.
0: Grazie, grazie.
1: Grazie a voi, grazie davvero
0: Natalia
1: a voi,
0: Cattelani.
1: A tutti.
0: E allora... il momento della consegna del premio.
1: Bene.
0: E per il tuo premio chiamiamo Vincenzo Russolillo, amministratore unico di Gruppo Eventi.
1: Che bello.
2: Buonasera.
1: Buonasera Vincenzo, grazie. Buonasera. Grazie.
0: Ascoltiamo le motivazioni,
2: sì,
0: del premio.
2: Metto al lato.
0: Natalia al centro, perché poi abbiamo la foto
2: Natalia
0: di rito.
2: Al centro.
0: Ecco. Siamo severissimi.
2: Prendiamo, sì, pace. A Natalia Cattelani, cuoca, scrittrice e conduttrice RAI, per aver portato ogni giorno in milioni di case italiane il calore semplice e genuino della cucina di casa. Un lavoro che racconta un'Italia che si riconosce a tavola, restituendo dignità ai gesti semplici che uniscono le famiglie da generazioni. Dietro ogni ricetta condivisa in diretta c'è la volontà di custodire una memoria fatta di sapori e affetti. Complimenti.
1: Che bello, grazie, grazie mille. Grazie davvero a tutti.
2: Consegno il premio.
1: Grazie, grazie.
2: Foto di rito.
0: La foto è stata scattata.
1: Perfetto. Raccolgo tutte le mie cosine.
0: No, ci sono anche un omaggio floreale anche per te. Perfetto.
2: Io porto via i biscotti?
0: Sì. No. Mi raccomando, tu li puoi solo custodire i biscotti.
2: Mi porto io.
0: Natalia. Grazie. Tu sai che quei biscotti...
3: Sì, sì, sì.
0: Grazie, grazie Vincenzo,
2: ancora.
0: Vincenzo Russolillo, e grazie Natalia Cattelani, grazie. E allora noi andiamo avanti e scopriamo a chi andrà il prossimo premio. Guardiamo la clip. Premio Terre del Buscento 2026. Davide Carone. Pier Davide, benvenuto a Savri.
4: Grazie, grazie mille.
0: Dovrebbe esserci un microfono anche per te, vediamo se
5: Eccolo.
0: Funziona.
5: Ecco. Buonasera Savri, buonasera.
0: Buonasera Pier Davide.
5: Grazie.
0: Pier Davide, come stai?
5: Beh, bene, qui si sta una meraviglia.
0: Si sta bene qui, vero?
5: Sì, sì, infatti tra una ventina di giorni torno. Spoileriamo subito questa
0: Sei
5: cosa.
0: Subito affezionato a questo
5: sì,
0: territorio.
5: Sì, talmente affezionato che così a scatola chiusa ho detto basta, torno.
0: Questa sera stiamo raccontando un po' la storia. È bello vedere anche come molte persone seguono già un sogno che hanno da bambini. Alcune scoprono quello che poi faranno nel corso della propria vita. E a me, io ho ascoltato un'intervista dove tu dici che tu sei rimasto affascinato da alcune immagini di alcuni vinili di tuo papà.
5: Sì, erano i dischi per lo più dei Beatles, che nelle versioni italiane avevano delle copertine bizzarre, spesso dove i Beatles erano resi cartoni animati quasi, insomma. E quindi devo dire che quelle copertine le ho tutte scarabocchiate. E mio padre non mi ha mai torto un capello per questo, sant'uomo. E però poi ho scoperto a un certo punto che in realtà dentro questi involucri molto ben disegnati poi c'era qualcosa di ancora più straordinario, che se lo mettevi su un piatto, lo facevi girare, usciva la musica dei Beatles. Quindi da lì ho detto io vorrei fare esattamente questa cosa qua. Uno spoiler, non sono riuscito a farlo proprio bene come loro, però diciamo...
0: Però diciamo ci sei riuscito e poi tu fai tantissime cose, anche perché tu, lo possiamo dire, mi hai detto che a settembre avrai un esame al conservatorio, sei ritornato a studiare, insegni, fai tantissime cose, Pier Davide.
5: Sì, perché era una cosa che mi era rimasta un po' qua, in realtà era rimasta più qua a mia madre, se proprio devo essere, perché io ho fatto... Ho studiato chitarra classica, poi mi sono iscritto al conservatorio quando è iniziato a essere il nuovo ordinamento, insomma, e facendo jazz. Poi però mi mancava qualcosa, perché poi quello che volevo fare era la mia musica. E quando ho avuto l'opportunità di farla ad Amici, dopo Amici, poi il successo, insomma, tutta una serie di cose, ho mollato gli studi. E 3 anni fa, insomma, 35 anni,

0: anni mi sembrava una cosa un po' irrisolta e ora la stiamo risolvendo.
1: Hai nominato amici e allora Davide, non posso non chiederti, pensando ad amici, io penso subito a una canzone.
0: La canzone, beh, sì, la canzone che insomma, mi ha portato più fortuna nella mia vita, che poi casualmente c'è una chitarra,
1: Casualmente è proprio dietro
0: una
1: di
0: chitarra, la
1: te.
0: mia chitarra poi
1: La tua
0: casualmente, quindi
1: chitarra dovrebbe essere la tua e allora non
0: la
1: ti resta che
0: facciamo, no? Anche
1: prenderla,
0: perché
1: facciamo.
0: l'orario
1: È
0: è
1: quello,
0: propizio,
1: ci
0: è quasi
1: siamo.
0: mezzanotte, cioè entriamo nella mezzanotte con di notte, mi
1: Esatto.
0: sembra perfetto.
1: E allora, Pier Davide Carone, di notte.

Allora, devo dire anche che la chitarra l'ultima volta che è stata accordata erano circa 6 ore e diversi punti percentuali di umidità fa, quindi non lo sappiamo adesso. Piccolo certo. Accettabile, accettabile.

0: Grazie.
1: Pier Davide Carone. Grazie, Pier Davide.
0: Grazie. Ma c'è proprio un ultra lì,
1: sì.
0: Un ultra del Napoli è mio.
1: È tuo. Ma io ti volevo chiedere subito un'altra canzone, cosa ne dici? Così non ti faccio...
0: Casualmente avevo una chitarra addosso.
1: Esatto, abbiamo visto che è accordata, che va bene. E allora facciamo un salto di qualche anno, non tantissimi. Qui ve la ricorderete tutti, perché ritorniamo... Vado? Ritorniamo a Sanremo.
0: Sì, perché la prima volta che una mia canzone è stata a Sanremo c'era andata da solo, cioè con un altro cantante, senza di me.
1: E anche quindi... quella è una gran fortuna però, Pier Davide.
0: Non è ma anche perché mi ha fatto capire che... Vabbè, poi qui abbiamo un maestro di questo tipo di lavoro, cioè di dare anche qualcosa di proprio a qualcun altro e metterlo nelle corde di qualcun altro, che è Franco,
1: certo.
0: Chiaramente. Però ecco, mi è capitato questo tipo di esperienza, è stato molto bello, anche perché poi la canzone ha pure vinto il festival, quindi... però io non c'ero.
1: E allora però merita un applauso.
0: Grazie.
1: Quest'altra invece l'hai portata tu?
0: Sì.
1: Non eri solo?
0: Non ero solo.
1: Non eri solo? E che compagnia che avevi?
0: Beh, era una buona compagnia.
1: Ne parliamo dopo, prima la ascoltiamo. Nani.

0: Grazie.
1: Un successo grandissimo con un grandissimo Lucio Dalla. Cosa sì, porta?
2: A cui io farei un applauso, insomma, bello importante.
1: Vediamo anche una fotografia, questa me l'hai data tu.
2: Sì.
1: È uno scatto che risale proprio a quel periodo.
2: 2012.
1: Cosa ti ha lasciato Lucio Dalla?
2: Ah, mi ha lasciato un impegno importante, cioè quello di credere in me stesso, perché poi è una cosa no, così scontata, di cui si parla anche con una certa retorica, però non è sempre facile questo lavoro, puoi anche arrivare a odiarlo, insomma, in certi momenti della tua vita. Però io mi ricordo sempre dell'ultimo messaggio che lui mi mandò. Lui era già in Svizzera, perché poi è morto lì mentre era in

0: tournée e io ero in Italia, insomma, pronto a raggiungerlo in una delle date, perché mi aveva detto segnati una data. Ho detto, insomma, vidi l'elenco, faceva Parigi, non avevo mai visto Parigi e poi purtroppo a Parigi ci sono andato, ma da solo, perché quella data all'Olimpia non si è mai fatta, chiaramente. E però, ecco, io già mi vivevo con preoccupazione il fatto che, insomma, Nani rispetto a Di Notte, a quello che avevo fatto fin lì, era un passo audace, perché comunque passare da amici, da un certo tipo di mainstream, a fare qualcosa di un po' più ricercato, un po' più d'autore, non era detto poi che la risposta del pubblico fosse così netta, ampia, immediata. E lui, ma io non mi lamentavo mai, perché poi ero talmente tanto felice di lavorare con Lucio Dalla che per me era come stare a Luna Park, quindi successo o non successo immediato o meno era relativo. E invece lui, come se sentisse questa responsabilità, mi mandò un messaggio, insomma, molto profondo, anche molto in avanti. Ecco, e poi le cose succedono sempre col senno di poi, anche le vedi in un altro modo, essendo diventato poi l'ultimo messaggio, la testimonianza diretta, insomma, di Lucio a me prima di andare altrove, è chiaro che poi lo leggi sempre in un modo diverso, no? E lui mi scrisse, tu non ti devi preoccupare di niente perché io ho visto oltre, tu sei destinato a fare questo di lavoro. E allora quel messaggio lo rileggo mentalmente nel mio cuore ogni volta che questo lavoro ti fa anche dubitare, ecco.
1: Ci sono stati dei momenti in cui hai dubitato, dei momenti più faticosi?
0: Beh, sì, decisamente, decisamente sì, perché poi se, cioè, ci sono. Ecco, noi abbiamo fatto queste due canzoni che racchiudono un po' l'inizio e la fine di un biennio in cui sembrava che mi riuscisse tutto, cioè ogni cosa che facevo, cioè, anche cose che andavano oltre me. Scrissi un libro, diventò un bestseller, cioè, sigle per cartoni animati, cioè tutto. E poi a un certo punto sembra che invece non ti riesca più niente. E tu sei sempre lo stesso e dici, ma come ho fatto a sapere, cioè, imparare a smettere di saper fare una cosa? Eppure a volte sembra proprio che sia così. E però ti devi ricordare delle persone che hanno investito su di te e nel caso di Lucio non era una persona, cioè era un genio. E allora quando un genio riconosce qualcosa in te diventa quasi un dovere morale il fatto di andare avanti nonostante tutto e nonostante niente che ci può essere a volte.
1: Mi ha colpito di te anche perché lo dico, ho sempre apprezzato, oltre che l'artista, anche la persona che c'è dietro l'artista, perché tu sei un'altra. Stasera siamo fortunati, abbiamo tante belle persone vere e tu sei davvero così. E anche il fatto che tu hai cercato di tutelare il rapporto e il legame, il bene che c'era tra te e Lucio Dalla, anche quando tutti ti chiedevano, ti invitavano per parlare, per raccontare di Lucio Dalla, tu a un certo punto ti sei messo un po' in disparte,
0: Beh, sì,
1: che è stato anche
0: perché.
1: un po' forse controproducente per te
0: Ah,
1: in
0: beh,
1: quel
0: per
1: momento.
0: quanto riguarda quel disco, decisamente, cioè nel senso che dal punto di vista di marketing, infatti forse da lì anche sono iniziati i problemi con la mia vecchia casa discografica, perché quale promozione migliore per un disco di un funerale? Viviamo poi in un mondo talmente cinico che sarebbe stato molto facile, no? Andare a piangere in un sacco di programmi che forse non mi avrebbero mai invitato prima e alcuni dei quali non mi hanno invitato mai neanche dopo, perché invece in quel momento ero molto appetibile, però mi sembrava brutto andare a piangere davanti anche a degli estranei, perché poi un pubblico può essere a te conosciuto attraverso la musica, ma poi devi tirar fuori delle cose anche molto molto intime, magari hai voglia di farlo con delle persone che ti conoscono davvero. E penso che la TV non sempre ti dia questa possibilità, allora ho preferito defilarmi.
1: Hai fatto bene, secondo me.
0: Ho fatto quello che mi sentivo, poi bene o male non lo so, perché la casa discografica la penserebbe in un modo diverso, però vabbè.
1: Però non fa niente, perché dopo il tuo percorso è continuato con altri momenti difficili. Io lo dico perché tu l'hai sempre raccontato, hai sempre raccontato anche perché le tue canzoni sono autobiografiche, raccontano, partono sempre dalla tua vita. C'è stato un momento particolarmente complicato.
0: Sì, perché poi, ecco, lì c'è stato il momento in cui sono stato un po' tentato di dare i meriti alla sfortuna e quindi, capito, è molto più facile sentirsi un po' anche sfigati e dire, vabbè, è andata così. Perché ci ho messo tanti anni a riprendere il successo che avevo avuto appunto in questi due anni e che poi avevo in qualche modo perso, e nel momento in cui l'avevo riottenuto con Caramelle, con i Dear Jack, insomma con tutto quello che è successo in quel periodo, mi vado ad ammalare, quindi poi cioè, mi sono dovuto fermare per forza di cose, cioè non perché non stavo più avendo successo, ma perché durante il successo che stavo riavendo non potevo fare altrimenti. Allora lì ho detto, beh, però allora proprio forse non è destino, no? E poi quando sono guarito ho provato con fatica a ripartire, si è ammalato mio padre e poi è morto, si è ammalato il mondo e ci hanno rinchiuso e quindi era anche difficile, insomma, un mezzo casino, però...
1: Però tu sei stato più forte.
0: Ma ho scoperto che in effetti noi che ci dimentichiamo che siamo anche un po' animali, quindi dotati anche di istinto, cioè l'istinto di sopravvivenza a un certo punto subentra, e non è solo l'istinto di sopravvivenza nel senso poi in invece animali diciamo un po' più evoluti come dovremmo essere noi, e quindi dotati anche di coscienza, dove l'istinto di sopravvivenza anche diventa un istinto di vita proprio, di ributtarsi nella vita, e quindi a poco l'ho fatto e devo dire che ho fatto bene, perché insomma poi torna, qualcosa torna.
1: Qualcosa torna, è tornato tanto, abbiamo visto un grandissimo successo a Orome Più.
0: Sì, sì, sì.
1: Che momento è stato?
0: Bah, intanto è stato un momento anche un po' esorcistico, perché finalmente sono riuscito a vincere qualcosa in prima persona, che quindi è stato questo contest, perché io non ho avuto sempre un bel rapporto con i programmi televisivi dal punto di vista dei concorsi, a parte quel Sanremo lì, ma ripeto, non c'ero, perché quando ho fatto Amici, appunto con Di Notte, sono arrivato terzo e ha vinto Emma. Quando poi ho fatto Sanremo con Lucio Dalla, con Nani, sono arrivato quinto e ha vinto Emma. Poi quello stesso anno...
1: Sei rimasto amico di Emma?
0: Molto, ma... Però quello stesso anno poi Maria ci richiamò per fare questo circuito di Amici particolare che si chiamava Big, dove prevedeva insomma 9 cantanti in gara delle edizioni precedenti che avevano ottenuto poi successo anche fuori. Vengo eliminato alla terz'ultima puntata da Emma. Io ho pensato che fosse il mio spauracchio, ho detto vabbè, facciamo così, non partecipo più. Quando l'anno scorso mi hanno chiamato Ormai Più, prima che firmassi qualunque tipo di contratto, e leggere sempre i contratti.
1: Ci sta Emma?
0: No, mi sono fatto mandare la lista dei concorrenti in gara, non c'era Emma, ho vinto comunque. Quindi.
1: Meraviglioso. Allora, Pier Davide, volete risentire Pier Davide?
0: Si dice prima di andare a dormire.
1: Allora, insomma, io direi che la chitarra lì
0: è sempre lì casualmente. Tra l'altro,
1: fai tu, decidi tu cosa vuoi farci ascoltare.
0: No, vabbè, visto che stiamo parlando di Ormai Più, a questo punto farei la canzone che poi mi ha condotto in qualche modo alla vittoria, che era l'inedito che dovevo portare lì. E mi dispiace che poi in questi spazi, ovviamente sono belli gli spazi più ampi perché poi senti anche le storie degli altri, però tu devi ridurre un po' del tuo tempo, e quindi mi dispiace che stasera sentirete da me solo canzoni tristi, perché sono quelle che più mi hanno rappresentato. Però siccome io il 28 agosto tornerò a Sapri in un concerto più ampio, perché sarà poi un concerto tutto mio, avrete anche la possibilità di ascoltare non solo le mie canzoni tristi, ma anche quelle tristissime. Insomma.
1: Pier Davide Carone.
0: Ero con te da quando ancora non c'ero, ero con te perché ero parte di te. Ecco perché odiavo il mondo intero quando mi hai detto che partivi via da me. Ma ero con te anche quando non c'eri, ero con te perché sei parte di me. E i nostri errori appartengono a ieri, ma resti madre, l'unica che c'è. E ti ho

0: perdonato e adesso sono io. Tutto il tempo passato oggi è solo mio. Grazie.
1: Grazie Pier Davide Carone. Pier Davide, quando sei arrivato oggi pomeriggio presto, intorno alle 6, avevi deciso di concludere questa serata con un omaggio.
0: Sì, mi sembrava giusto chiudere non con la mia musica, ma con la musica di un grande maestro che ci ha lasciato oggi, che è Francesco Guccini. Se avete voglia, insomma, di ascoltare un artista straordinario che rende questo mondo un po' più vuoto, un po' più solo stasera.
1: Grazie, grazie Pier Davide.
0: Grazie a voi, grazie a tutti.
1: E allora ti ascoltiamo Pier Davide.
0: Sì, io avrei solo bisogno di un leggio, perché chiaramente
1: allora,
0: essendo una cosa un po' estemporanea non ho
1: guarda,
0: il testo
1: ti aiuto
0: memoria,
1: io. Allora, vediamo se ce la facciamo. Questo è il leggio, dovrebbe esserci il testo. Va bene qui?
0: Sì, grazie mille.

0: Grazie, e grazie a Francesco Guccini, insomma, per tutto quello che ci ha regalato. Grazie.
1: Grazie, grazie. Io farei un applauso ancora più forte in questo momento, perché non poteva esserci modo più bello per concludere questa serata. E questo è il nostro abbraccio fin lassù.
0: Grazie, grazie.
1: Grazie a te, grazie Pier Davide Carone.
0: Grazie mille.
1: E allora chiamiamo il sindaco di Sapri, che ritorna per consegnarti il premio. Pier Davide,
0: grazie.
1: Bentornato sindaco Antonio Gentile.
2: Buonasera.
1: E arriva
2: nuovo
1: anche il premio. E ascoltiamo le motivazioni.
2: Prima delle motivazioni do anche un benvenuto, un ben ritornato, certo, perché Pier Davide qualche mese fa è stato ospite con noi, ha fatto un progetto insieme ai ragazzi del liceo musicale, una masterclass bellissima, grande coinvolgimento, e questo lo ringraziamo, perché avere a che fare con i più giovani e anche per il coraggio che hai avuto, perché prima hai raccontato la tua storia, tu hai iniziato quel percorso con, ricordiamo, con la scritta cantautore, iniziare con quella scritta riporta un peso, il peso della storica tradizione del cantautorato italiano, poi in te comune anche tanta ironia, non sono tristi, più ironiche, con modo e grazia nel raccontare le storie del sociale, ma anche con una raffinatezza musicale. Quindi grazie a te per il tuo ruolo all'interno del palcoscenico della musica italiana e nel portare alto il nome del cantautorato italiano. Vado alla motivazione. A Pier Davide Carone, cantautore, per una scrittura musicale capace di intrecciarsi fin dagli esordi con i grandi nomi della canzone italiana, un'eredità che porta avanti con rispetto e autenticità in ogni nuova canzone, dimostrando che le lezioni dei grandi maestri possono continuare a vivere in chi le accoglie con umiltà, una voce ancora giovane che custodisce già la maturità di chi ha imparato ad ascoltare prima che a cantare. Premio Tere del Bussento 2026 a te, Pier Davide. Complimenti.
0: Grazie davvero, grazie davvero.
1: Possiamo consegnare il premio? Grazie. Foto di rito. Grazie, grazie sindaco.
0: Grazie
1: e grazie
0: mille.
1: Pier
0: grazie.
1: Davide Carone. Grazie. E allora siamo arrivati al termine anche di questa serata, e allora io ho dei ringraziamenti da fare. Grazie al Comune di Sapri, grazie all'Assessorato al Turismo, Cultura e Spettacolo, all'Associazione Terre del Bussento, e grazie anche al contributo della Camera di Commercio di Salerno e alla FENAILP di Salerno. E allora un grazie a Matteo Martino per tutta l'organizzazione generale. L'applauso deve essere forte.

Forte qui. Grazie al direttore artistico Nello Pepe, al presidente della giuria Franco Maldonato, Maria Martino, autrice e regia dei contenuti, grazie Gennaro Falabella, regia e contributi video, Angelo Accardi per la bellissima scenografia, Marianna Vallone, ufficio stampa, Francesco Lombardi per la comunicazione, Andrea Brandi e Chimera Studio per la produzione dei contenuti, Anna Ida Guida e Rachele Furiati per le foto. Poi ringraziamo Giuseppe, Pietro, Luca, Serena, Carola, Pio e Giuseppe per l'assistenza al premio. Grazie al Corpo dei Vigili diretti dal Maggiore Antonio Abbadessa. Grazie a Gruppo Eventi, Service Audio, Luci e Video. Tecnoedil di Francesco Franco per gli allestimenti e la logistica. Strane Officine per le grafiche e il materiale pubblicitario. Smile Communication per le grafiche e il materiale pubblicitario. Ma grazie, grazie Maria, grazie, grazie a voi per avermi voluto anche quest'anno accanto a voi. Grazie a tutte le persone, a tutti i futuri ambasciatori delle terre del Bussento, grazie, grazie a ognuno di voi e grazie a tutti voi per questa compagnia che ci avete fatto in questa 11ª edizione del premio Terre del Bussento. Grazie, buonanotte.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi, per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza. Lavora con comfort.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
2: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
3: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione serale di Italia 2 News. In apertura il sequestro per presunta lottizzazione abusiva dell'area dove si trova il McDonald's di Vibonati. Scopriamo i dettagli nella copertina.
1: È scattato nel pomeriggio di ieri il sequestro preventivo del McDonald's di Villamare al confine con Sapri, inaugurato soltanto lo scorso giugno. I sigilli hanno riguardato anche l'intera area commerciale nella quale sorge il fast food nel territorio comunale di Vibonati. Ad eseguire il provvedimento sono stati i carabinieri della stazione di Vibonati, guidati dal maresciallo Francesco Barile, insieme al nucleo ispettorato del lavoro di Salerno. 8 al momento le persone iscritte nel registro degli indagati tra tecnici e imprenditori coinvolti a vario titolo. La misura, disposta dal GIP del Tribunale di Lagonegro su richiesta della Procura della Repubblica, interessa oltre 11.700 metri quadrati. Sotto sigillo sono finiti l'edificio, le zone destinate a viabilità e parcheggi e un lotto contiguo sul quale è prevista la realizzazione di una struttura ricettiva. Al centro dell'inchiesta c'è l'ipotesi di lottizzazione abusiva, sia materiale che negoziale. Secondo gli accertamenti, la trasformazione edilizia urbanistica dell'area non sarebbe coerente con quanto previsto dal piano regolatore generale. In particolare, l'edificio è stato realizzato in una zona destinata a insediamenti ricettivi e alberghieri, mentre gli spazi esterni di accesso e sosta ricadono in una zona destinata ad attrezzature e servizi di interesse comune. Le verifiche riguardano anche i titoli abilitativi rilasciati per gli interventi. Secondo l'ipotesi investigativa, sarebbe

0: mancato il preventivo strumento urbanistico attuativo previsto per l'edificazione. L'intero compendio è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria. Le indagini proseguono sotto il coordinamento della Procura di Lagonegro.
1: Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Bentrovati in studio. La Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato crediti di imposta fittizi dal valore di oltre 133 milioni di euro dopo un'indagine scattata nei confronti di un'azienda di somma vesuviana. I dettagli nel prossimo servizio. Crediti fiscali dal valore di oltre 133 milioni di euro, che sono risultati fittizi, sono stati bloccati dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Napoli nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura di Nola, che ha portato anche un sequestro di beni, tre immobili, quote sociali e saldi attivi, per oltre 1,5 milioni di euro nei confronti di 7 amministratori d'azienda indagati. Gli accertamenti hanno avuto origine nel corso di una verifica fiscale nei confronti di una ditta individuale di somma vesuviana da parte dei finanzieri della compagnia Casal Nuovo di Napoli. I militari hanno riscontrato la presenza di rapporti commerciali tra l'impresa verificata e alcuni contribuenti privi di sedi operative con pregresse irregolarità fiscali a loro carico, emittenti fatture per operazioni mai avvenute in favore dell'azienda controllata, allo scopo di consentire un milionario risparmio d'imposta. Da un'analisi più approfondita dei fornitori è emerso che tre società cartiere, due con sede a Napoli e una in provincia di Latina, benché prive di operatività, avevano presentato dichiarazioni fiscali artificiose al fine di costituire crediti d'imposta milionari da utilizzare in compensazione delle imposte dovute oppure per cederli a terzi. Le tre aziende, dichiarando ingenti perdite fiscali, in realtà inesistenti, hanno tentato di sfruttare le possibilità offerte dalla DTA, che venne introdotta durante la pandemia per consentire di trasformare in crediti le perdite fiscali, al fine di garantire sostegno alle imprese italiane in un momento di particolare incertezza economica. Al termine delle attività sono stati bloccati tre immobili, quote sociali e saldi attivi dal valore complessivo di oltre 1,5 milioni di euro e crediti fiscali fittizi quantificati in oltre 133 milioni di euro. Novità per gli impianti irrigui del Vallo di Diano. Dopo 2 anni è stato completato il progetto del consorzio di bonifica Vallo di Diano Tanagro per oltre 6 milioni di euro. Ce ne parla Federica Pistone.
3: Una vera e propria rivoluzione per gli impianti irrigui del Vallo di Diano. Dopo 2 anni di lavoro, il consorzio di bonifica Vallo di Diano Tanagro ha infatti completato un importante progetto di ammodernamento della rete irrigua, finanziato dal PNRR con oltre 6.300.000 euro. L'obiettivo era rendere il sistema più moderno ed efficiente, riducendo gli sprechi d'acqua e fornendo alle aziende agricole strumenti tecnologici capaci di rispondere anche alle nuove esigenze legate ai cambiamenti climatici. Gli interventi hanno interessato le principali sorgenti gestite dal consorzio: Rio Freddo a Buonabitacolo, le sorgenti di Sassano e San Giovanni in Fonte tra Sala Consilina e Padula. Sono state ammodernate le opere di captazione, rinnovati gli impianti elettrici e i sistemi di pompaggio e installati nuovi dispositivi di controllo e videosorveglianza. Importanti lavori hanno riguardato anche la rete irrigua consortile, lunga complessivamente circa 235 km. Sono state sostituite diverse condotte deteriorate, alcune delle quali vecchie di 50 o 60 anni. Una delle principali novità riguarda i 2.225 nuovi gruppi di consegne intelligenti. Attraverso una scheda elettronica personale, gli agricoltori potranno gestire direttamente l'erogazione dell'acqua, decidendo quando attivarla e interromperla. Cambia anche il sistema di pagamento. Le tariffe potranno essere calcolate in base all'acqua effettivamente consumata, superando il precedente sistema forfettario legato alla superficie. Il progetto prevede inoltre un potenziamento del telecontrollo che permette al consorzio di monitorare pompe, idranti e serbatoi e di intervenire anche da remoto. Sono stati installati complessivamente 2.276 misuratori insieme a nuovi sistemi di monitoraggio delle sorgenti. Per il presidente del consorzio, Beniamino Cuccio, si tratta del passaggio di un modello tradizionale ad una vera infrastruttura 4.0 basata su digitalizzazione, automazione e risparmio idrico ed energetico.

0: Ed ora ascoltiamo l'intervista al presidente del consorzio, Beniamino Curcio.
1: Questo è un progetto finanziato con i fondi del PNRR, il decreto del 2022, i lavori sono partiti nel 2024, nei tempi che ci sono stati assegnati, quindi siamo riusciti a portare a termine tutte le azioni. E su questo progetto sono intervenute 4 ditte diverse perché c'erano dei lavori specialistici, delle categorie particolari e sostanzialmente il grosso l'ha fatto la ditta Marco Polo Appalti. Che cosa abbiamo fatto con questo progetto? Intanto abbiamo fornito ai nostri agricoltori uno strumento moderno. Noi siamo in una fase molto delicata dal punto di vista dei cambiamenti climatici, abbiamo questi periodi siccitosi sempre più lunghi, sempre più caldi e questo fa sì quindi che la disponibilità della nostra risorsa idrica va in tilt, cioè pur essendo in un territorio ricco di acqua, quindi significa portare avanti quello che è il principio del risparmio idrico, del risparmio energetico. Questo progetto risponde a questa logica. Abbiamo fatto dei lavori di ammodernamento delle gallerie filtranti, cioè queste opere che entrano nella montagna e vanno a captare le acque. Tutta l'acqua deriva da queste sorgenti, l'acqua che noi immettiamo negli impianti irrigui consortili. Abbiamo installato dei gruppi di consegna, questi idranti, cioè dove le aziende agricole vanno a pigliare l'acqua. Abbiamo sostituito sostanzialmente 2.225 gruppi di consegna. Questi gruppi di consegna, quindi sarebbero i punti dove gli agricoltori attingono per irrigare i propri campi, li abbiamo resi smart. Oggi, grazie a questo intervento del PNRR, l'agricoltore tiene una scheda magnetica, una scheda elettronica e decide l'agricoltore stesso in piena autonomia quanto prelevare l'acqua, quanto deve interrompere l'erogazione. Le nostre reti, insomma, alcune si avvicinano ai 50 anni, 60 anni, c'erano tante perdite in giro, abbiamo sostituito tratte di condotta, abbiamo con questo progetto fatto anche reti ex nove, circa 2 chilometri in più in 3 comuni, Sassano, Teggiano e Buonabitano. Abbiamo risolto il problema al battistero, sempre con questo progetto, al nostro San Giovanni in Fonte, perché abbiamo messo dei sensori nelle principali sorgenti, compreso San Giovanni in Fonte, dove si era verificata l'anno scorso una criticità.
0: Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS vi aspettano nuove offerte con il Back to School. Libreria a partire da 15 euro. Cubo con mensola a partire da 9,99 euro. Cassa panca contenitore a 35 euro. Cubo a partire da 4,99 euro. Scrivania libreria a 99,99 euro. Sedie a 35 euro, mobile multiuso a 65 euro e banchetto a partire da 49,99 euro. Vi aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19 dal lunedì al sabato dalle 8 di mattina alle 20 di sera e la domenica dalle 9 fino alle ore 13.
0: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: Tu pensa a cosa metterci dentro, alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

0: Bentrovati in studio. Nella giornata di ieri a Maratè è stato aperto il nuovo bypass di Castrocucco lungo la statale 18. Vediamo.
1: È stato aperto ieri il nuovo bypass della strada statale 18 Tirrenia Inferiore nell'area di Castrocucco di Maratea. Il nuovo collegamento consente di aggirare il tratto della statale interessato dall'instabilità del versante e rappresenta al momento la soluzione provvisoria per garantire la continuità e la viabilità. L'opera è stata progettata e realizzata da ANAS come soggetto attuatore nell'ambito del piano per il superamento dell'emergenza approvato dal commissario straordinario. L'investimento complessivo indicato da ANAS ammonta a 5 milioni di euro, finanziati dalla Regione Basilicata e dal Dipartimento di Protezione Civile. Il bypass si sviluppa per circa 4 km a mezza costa e in un'area caratterizzata da forti pendenze. La larghezza della carreggiata varia tra 5,6 e 3 metri. Circa 1,8 km del tracciato corrispondono ad una strada già esistente, sottoposta ad interventi di riqualificazione, mentre la restante parte realizza ex novo. Il nuovo collegamento è percorribile 24 ore su 24, ma la circolazione è regolata a senso unico alternato attraverso impianti semaforici. I tempi medi di attesa stimati sono di circa 10 minuti. Sul percorso sono state installate barriere di sicurezza metalliche, barriere tipo New Jersey e, nei punti ritenuti necessari, barriere paramassi a monte della strada. Per le caratteristiche del tracciato, il bypass non è aperto a tutti i veicoli, è vietato il transito alle biciclette, ai mezzi con lunghezza superiore ai 7,6 metri e ai veicoli con massa superiore alle 3,5 tonnellate. È prevista un'eccezione per i mezzi destinati al trasporto pubblico locale fino a 7 tonnellate e mezzo. Il nuovo percorso è inoltre soggetto ad uno specifico sistema di monitoraggio. In caso di condizioni meteorologiche particolarmente avverse,

0: e di superamento delle soglie previste per le precipitazioni, il bypass potrebbe essere chiuso precauzionalmente. L'apertura del bypass non comporta nell'immediato la chiusura del tracciato principale. Fino al 30 settembre la vecchia strada statale 18 nell'area di Castrocucco resterà infatti in esercizio nella fascia oraria dalle 7 all'1 di notte. Il passaggio decisivo sarà il 1 ottobre, quando la traccia principale della strada statale 18 interessata dall'emergenza sarà chiusa al traffico.
1: E restiamo in Basilicata. All'Università degli Studi della Basilicata sono state accreditate 3 nuove scuole di specializzazione medica. Scopriamo di quali si tratta nel prossimo servizio.
0: Nuovo passo avanti per l'area medica dell'Università degli Studi della Basilicata. Il Ministero dell'Università e della Ricerca ha infatti pubblicato il decreto direttoriale con cui vengono accreditate 3 scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici. Si tratta delle scuole di malattie dell'apparato cardiovascolare, diretta dal professore Eugenio Stabile, di anestesia, rianimazione, terapie intensive e del dolore, diretta dal professore Gianluca Paternoster, e di reumatologia, diretta dal professore Salvatore D'Angelo. Le 3 scuole afferiscono al Dipartimento di Scienze della Salute dell'Ateneo Lucano, un risultato che rafforza il collegamento tra università e sistema sanitario regionale. Nella rete formativa saranno coinvolte, tra le altre, l'azienda ospedaliera regionale San Carlo e l'azienda sanitaria di Matera con il presidio ospedaliero Madonna delle Grazie. Per il rettore dell'Università della Basilicata, Ignazio Mancini, l'accreditamento rappresenta un investimento sui giovani e sulla sanità regionale, con l'obiettivo di formare specialisti direttamente sul territorio lucano e favorire la permanenza in Basilicata di professionalità qualificate. Le nuove scuole si inseriscono nel percorso di crescita del Dipartimento di Scienze della Salute, che comprende anche il nuovo dottorato di ricerca in Scienze della Salute. Il Ministero assegnerà prossimamente a ciascuna scuola il numero dei contratti di formazione medica specialistica destinati agli specializzandi e le attività formative prenderanno ufficialmente il via il 1 novembre 2026.
1: Restiamo in ambito universitario, ma ci spostiamo all'Università degli Studi di Salerno, dove è stato inaugurato l'Osservatorio Astronomico.
0: L'Università degli Studi di Salerno allarga il suo sguardo all'universo con un nuovo osservatorio astronomico UNISA. La struttura a cupola, posizionata sul tetto dell'edificio F al campus di Fisciano, è stata inaugurata ed aperta al pubblico, alla presenza di tutto il gruppo di lavoro del Dipartimento di Fisica e con 2 testimonial d'eccezione. Dopo gli eventi meteorologici avversi che nel 2019 avevano danneggiato in modo irreversibile la cupola originaria installata nel 2010, il nuovo spazio astronomico di Ateneo rinasce con una nuova struttura potenziata e più ampia. Con un diametro di 6,7 metri, la nuova cupola è stata realizzata in tali dimensioni con l'obiettivo di ospitare almeno una classe di studenti ogni osservazione serale. Il telescopio robotico di cui è dotato l'osservatorio ha un diametro di 60 cm che ne fa il più grande telescopio installato all'interno di un campus universitario italiano, con una lunghezza focale di 5 metri. Si tratta di uno strumento totalmente robotizzato e ciò consente di gestirlo a distanza, collegarsi alla stazione meteo ed eventualmente interrompere le osservazioni in caso di cambiamenti delle condizioni meteorologiche. L'evento è stata l'occasione anche per ripercorrere con il pubblico in sala le tappe che hanno condotto alla nascita del progetto astronomico di Ateneo. Il nuovo osservatorio astronomico non sarà soltanto un laboratorio didattico per gli studenti, ma grazie al suo ingresso nel sistema museale SMAS UNISA diventerà una vera e propria finestra aperta sul territorio per la divulgazione e la promozione della cultura scientifica. Ad impreziosire l'evento di presentazione, 2 testimonianze d'eccezione: quella dell'astrofisica Marcella Marconi, già direttrice INAF Osservatorio Astronomico di Capodimonte, e quella del colonnello Luca Parmitano, astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea ESA.
1: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
1: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali, grazie ai sistemi a marchio Sciuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, lavegliaepeluso.it.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
4: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
3: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
4: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

Bentrovati in studio con l'ultima parte del nostro telegiornale. Questo fine settimana la Certosa di San Lorenzo a Padula ospiterà due serate tra jazz, tango e teatro. Sentiamo. La musica incontra la storia nella cornice monumentale della Certosa di San Lorenzo. Dopo gli appuntamenti inaugurali alla Reggia di Portici, la rassegna Le Regge, la musica incontra la storia, fatta a Pappadula nel cuore del Vallo di Diano, con due serate dedicate alla musica e al teatro. Il 19 e 20 settembre, uno dei luoghi simbolo del patrimonio culturale campano, diventerà infatti il palcoscenico di due appuntamenti che mettono in dialogo spettacolo dal vivo, memoria e patrimonio. Ad aprire il programma, sabato 19 settembre alle ore 21, sarà Javier Girotto e Aires Tango, formazione che porta sul palco l'incontro tra tango argentino e improvvisazione jazzistica. Al fianco del sassofonista e compositore argentino ci saranno Alessandro Guis al pianoforte, Marco Siniscalco al basso e Michele Rabbia

0: Le percussioni, un concerto nel quale le radici sudamericane di Girotto si fondono con il jazz europeo, tra ritmi del tango, contaminazioni e libertà improvvisativa. Un viaggio musicale che trova negli spazi della Certosa una cornice particolarmente suggestiva. Domenica 20 settembre, sempre alle ore 21, sarà invece protagonista Stefano Massini con Alfabeto delle emozioni. Lo scrittore e narratore accompagna il pubblico attraverso un immaginario alfabeto degli stati d'animo, dalla paura alla felicità, dalla malinconia alle emozioni che attraversano la vita quotidiana. Storie, personaggi, episodi storici e situazioni comuni diventano materia di un racconto che alterna ironia e riflessione, cercando di dare un nome a ciò che accade dentro ciascuno di noi, un percorso nella complessità delle emozioni che tra le mura della Certosa assume una particolare dimensione teatrale e narrativa. Con la rassegna alle regge intendiamo spostare il baricentro delle attività culturali verso siti unici ma meno toccati dalla programmazione abituale come la Certosa di San Lorenzo a Padula. Portare qui musica e teatro significa contribuire a ridisegnare la mappa culturale del nostro territorio, trasformando un patrimonio straordinario in un presidio vivo e contemporaneo. La cultura deve essere un bene comune, accessibile e palpitante. Alle istituzioni politiche e culturali spetta creare occasioni concrete di crescita e confronto per le comunità, valorizzando anche le aree meno attraversate dei grandi flussi, ha dichiarato Onofrio Cutaia, assessore alla cultura, agli eventi e al personale della Regione Campania. A Salerno sono stati completati i lavori di rifacimento della rotatoria e della fontana delle sirene di Via Ligea. I dettagli nel prossimo servizio. Dopo una serie di lavori di riqualificazione urbana, la rotatoria e la fontana di Via Ligea a Salerno si presentano in una veste completamente nuova. L'opera di restyling si è concentrata sul totale rinnovamento strutturale delle infrastrutture, ponendo al centro la sicurezza stradale, il decoro e l'efficientamento energetico della zona. Sulla rotatoria è stata installata una moderna tecnologia LED lungo l'anello stradale, che assicura una visibilità ottimale durante la notte o in presenza di maltempo, delineando chiaramente i margini di manovra e riducendo il rischio di sinistri. La rotatoria inoltre è stata dotata di un circuito di irrigazione automatizzato per garantire il perfetto mantenimento del nuovo manto erboso e delle piante ornamentali messe a dimora. L'intervento si è concluso con la bonifica e la messa in sicurezza dell'area sotto il costone roccioso antistante, ora protetta da appositi pannelli grigliati e valorizzata da fari scenografici che illuminano la parete di pietra. Gli interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione funzionale ed estetica della Fontana delle Sirene nei pressi del Grand Hotel hanno compreso il rifacimento degli impianti elettrici e idraulici. Tra i lavori effettuati figurano il completo rifacimento dei cablaggi e l'installazione di nuovi faretti a immersione ad alta efficienza, l'applicazione di materiali elastoplastici specifici per strutture a contatto costante con l'acqua, che garantiscono impermeabilità nel tempo, e la sostituzione di tutti gli ugelli. Il sistema inoltre regola automaticamente la pressione dell'acqua tramite inverter collegati alle pompe in base alla velocità del vento rilevata in tempo reale, evitando dispersioni all'esterno della vasca. A completamento dell'opera, la fontana è stata arricchita da un elemento artistico di pregio, un rivestimento verticale in maioliche color verde smeraldo realizzate dalla rinomata ceramica Solimene, raffigurante una sirena. Parallelamente si è provveduto alla ristrutturazione del marciapiede prospiciente la fontana sul lato di via Torrione, con la posa di appositi dissuasori per impedire la sosta selvaggia e garantire la fruibilità in sicurezza dello spazio pedonale. Ed ora è il momento delle previsioni meteo a cura del nostro esperto Giuseppe Stabile.
1: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
2: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. Sul bacino del Mediterraneo è presente un flebile promontorio in quota che interessa le regioni meridionali, in modo particolare la Sicilia e fin verso il Mediterraneo orientale, mentre sull'ovest del nostro Mediterraneo, in prossimità della penisola iberica, è presente un debole cavo d'onda che determina condizioni di instabilità soprattutto sulle regioni settentrionali, dove le isobare assumeranno una curvatura ciclonica. Per il momento sulla nostra regione abbiamo ancora isobare a curvatura anticiclonica, anche se qualche disturbo in quota potrebbe interessare nel corso delle ore notturne il mare aperto e la costa con dei rovesci sparsi, mentre nelle ore centrali della giornata, soprattutto durante il pomeriggio, qualche rovescio potrebbe interessare le aree interne montuose della nostra regione. Questo sia nella giornata di giovedì 17 che in quella di venerdì 18. Dunque, la previsione è quasi fatta. Un'ultima cosa, il flusso perturbato oceanico, le vere perturbazioni.

0: interessano l'Europa centro-settentrionale. Dunque, per il momento non avremo un cambio netto di circolazione sulla nostra penisola come sulla nostra regione. Velocemente, il tempo previsto per i prossimi giorni, giovedì 17 settembre, sull'intero territorio regionale avremo condizioni di cielo nuvoloso o irregolarmente nuvoloso, ma con ampie schiarite. Qualche fenomeno durante la notte, nelle primissime ore della giornata, potrebbe interessare le aree costiere, soprattutto quelle settentrionali. Per il resto, assenza di precipitazioni, tranne qualche rovescio sparso nel corso del pomeriggio lungo la dorsale dell'Appennino. Ventilazione debole occidentale, mare poco mosso e temperature senza particolari variazioni, con valori ancora lievemente al di sopra della media del periodo nelle ore centrali della giornata, più fresche invece durante la sera e nelle ore notturne. Per la giornata di venerdì 18, pochi cambiamenti, condizioni di cielo poco nuvoloso nel complesso, qualche addensamento nelle ore centrali della giornata e nel pomeriggio lungo la dorsale dell'Appennino e in serata o in tarda serata, in nottata, qualche fenomeno potrebbe interessare la costa. Difficilmente nel corso della giornata i fenomeni potrebbero sfociare dall'interno verso la costa, poiché le correnti in quota sono dirette da ovest e da sud-ovest, quindi verso la costa non dovrebbero esserci precipitazioni. In serata poi netto miglioramento ovunque, anche lungo le aree interne, con cessazione di eventuali rovesci. Le temperature senza particolari variazioni, ventilazione, l'abbiamo detto, meridionale da sud o da ovest, e mare poco mosso. Infine la tendenza successiva, questa per il prossimo fine settimana. Questa mappa è prevista per domenica 20 settembre. Osservate, salta all'occhio, il rinforzo del promontorio di alta pressione di matrice subtropicale verso l'Oceano Atlantico, tra Spagna e su verso le isole britanniche, e questo potrebbe favorire nel corso poi della prossima settimana correnti settentrionali dall'Europa nord-orientale in direzione dei Balcani e verso le nostre regioni centro-meridionali del versante adriatico. Potrebbe essere interessata anche la nostra regione. Cosa comporterebbe questo? Una diminuzione delle temperature, con conseguenze poi che andranno valutate per quanto riguarda i fenomeni. Dunque, anche per il prossimo fine settimana, quindi tra sabato e domenica, non dovremmo avere particolari variazioni, sempre quella nota di instabilità potrebbe essere presente nel corso del pomeriggio nelle aree interne e montuose. Temperature che non subiranno particolari variazioni, dunque diciamo un'estate settembrina, almeno sotto, per quanto riguarda il profilo termico, che proseguirà per ancora per tutta questa settimana. Bene, termino qui. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon proseguimento.
1: Il TG termina qui, ma non cambiate canale perché subito dopo andrà in onda la seconda serata di Terre del Bussento. Nel frattempo potete continuare a seguirci sui nostri profili social o sul sito italiadunews.it. Io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per

0: la climatizzazione e il riscaldamento, sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo in Via Nazionale.
1: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
4: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
5: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo €21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

Dopo il sì di Palazzo Madama, la legge elettorale si appresta a tornare alla Camera per l'approvazione definitiva. Ma non si placano le polemiche. La segretaria Dem, Elly Schlein, torna all'attacco definendola una legge pessima. Si tratta di una truffa, dice, con preferenze finte e un premio di maggioranza abnorme. Schlein promette quindi battaglia. Faremo muro e speriamo di mandarli sotto alla Camera un'altra volta. A risponderle, predicando ottimismo, il vice premier Antonio Tajani. Nuovo stop alla Camera? Ipotesi irreale, non ci saranno problemi. E ancora scontro tra maggioranza e opposizione sulla commissione di vigilanza RAI. Dopo le dimissioni in massa dei membri di minoranza e della presidente Barbara Floridia, il presidente del Senato Ignazio La Russa ha annunciato che provvederà personalmente a nominare i nuovi commissari una volta scaduti i termini. Soluzione non gradita dal campo largo, che al termine della capigruppo di Palazzo Madama ha fatto sapere di non voler accettare forzature sulle nomine. Il presidente dei senatori Dem, Francesco Boccia in particolare, chiede una dichiarazione di tutti i gruppi di maggioranza che si impegnino a non far più ostruzionismo. Su questo, conclude Boccia, non abbasseremo la testa. Svolta nella vertenza ex Ilva. La Corte di Cassazione ha fissato per il 20 ottobre l'udienza sul ricorso contro lo stop dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto. Alla luce della decisione, emersa durante l'incontro a Palazzo Chigi, gli amministratori straordinari chiederanno alla Corte d'Appello di Milano la sospensione dell'esecutività del decreto. Il governo ha quindi congelato il DL sulle tutele dei lavoratori, riaggiornando il confronto con le parti sociali alla prossima settimana, preceduto venerdì da un tavolo tecnico al Ministero del Lavoro. Soddisfatta la FIOM per il blocco dei licenziamenti, ma confermato lo stato di mobilitazione fino a quando non ci saranno garanzie definitive sul futuro del sito. Secondo il nuovo report Istat, oltre 3 milioni di donne in Italia hanno subito violenze fisiche o sessuali prima dei 16 anni, commesse nella maggior parte dei casi da familiari o conoscenti e tenute nascoste nel 58% dei casi. Sebbene i dati mostrino un calo rispetto al 2014, il tema riaccende il dibattito politico. La senatrice del PD, Valeria Valente, sottolinea che l'orco è in casa ed è necessaria l'educazione sesso-affettiva nelle scuole per smantellare questo modello culturale. La deputata di Fratelli d'Italia, Cristina Almici, evidenzia invece che il calo dimostra che la prevenzione funziona, ma i dati restano allarmanti e serve formare insegnanti e pediatri per intercettare i

0: segnali di abuso.
1: È arrivata la conferma di Copernicus. Agosto 2026 è stato il mese più caldo mai registrato a livello mondiale, alla pari con il luglio 2023. Il mese scorso ha segnato anche la fine dell'estate più bollente di sempre nell'Europa occidentale, superando il precedente record. La colpa, è stato sottolineato, è del riscaldamento globale, causato dai combustibili fossili e dal rapido aumento delle temperature superficiali del mare nel Pacifico equatoriale, associato a forti condizioni di El Niño. Gli effetti di queste condizioni si fanno sentire sempre più nella comunità, nelle economie e negli ecosistemi di tutto il mondo, ha chiosato Samantha Burgess, responsabile per il clima del Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche. La Banca d'Italia ha condotto un'indagine campionaria per rilevare l'attenzione dei microimprenditori verso le questioni ambientali e sociali. L'indagine ha rilevato se e in che modo abbiano intrapreso azioni in tre ambiti: coperture assicurative per rischi fisici legati al cambiamento climatico, investimenti per la sicurezza aziendale e spostamenti delle attività produttive. Il 39% delle microaziende ha dichiarato di aver adottato almeno una di queste misure. Il 28% ha sottoscritto coperture assicurative, il 26% ha effettuato investimenti per la sicurezza e il 14% ha pianificato uno spostamento delle attività produttive. Strategie di mitigazione dei rischi sono adottate più frequentemente dalle imprese agricole e della pesca, della manifattura e dei servizi di alloggio e ristorazione. Lo sono meno da quelle dei settori dell'informazione e comunicazione e delle attività professionali e scientifiche. Nei comuni capoluogo si è registrata una crescita record del fotovoltaico, autoconsumo più 43,4%, potenza più 19,8% e un forte incremento dell'infrastruttura di ricarica per i veicoli elettrici, più 36,1%. Lo ha scritto l'Istat nel rapporto su ambiente urbano anno 2024. Nel trasporto pubblico locale sono state rinnovate le flotte, metà degli autobus non va più a gasolio, forte crescita di elettrici e ibridi. La dinamica della domanda è risultata comunque ancora debole ed è rimasto ampio il divario nord-sud. In generale, più bike sharing e meno monopattini nell'offerta di mobilità condivisa e un continuo sviluppo della rete delle piste ciclabili, almeno 10 km in tre capoluoghi su 4. Qualità dell'aria in lieve miglioramento, ma nella maggior parte delle città le polveri sottili sono risultate ancora a livelli nocivi per la salute. 15,7 milioni di metri quadri di forestazione urbana nei comuni capoluogo per la mitigazione del fenomeno delle isole di calore, più 6,2% rispetto a quelli che erano stati calcolati nel 2023. Maxi operazione dell'antimafia contro il traffico illecito di rifiuti. I carabinieri del NOE hanno eseguito un sequestro da quasi 3 milioni e mezzo di euro tra Campania, Puglia, Basilicata, Lazio e Abruzzo, nelle province di Salerno, Napoli, Bari, Potenza, L'Aquila, Latina, Frosinone. L'inchiesta della Procura di Salerno ha svelato un collaudato sistema fraudolento basato sul giro bolla e su documenti falsi per esportare illegalmente tonnellate di rifiuti speciali falsamente etichettati come end of waste, cioè quali materie prime e seconde derivate da rifiuti. Oltre 5.000 tonnellate di rottami ferrosi erano illegalmente diretti verso la Turchia. Rifiuti urbani ingombranti, imballaggi misti, parti di pneumatici fuori uso e guarnizioni in plastica erano invece destinati a impianti in Thailandia. 11 le persone coinvolte, bloccati 71 conti correnti, camion e impianti aziendali di diverse società.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi, per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile. Viking.

0: Impianti Plus.
1: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
2: Mi consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
4: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
5: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

0: Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione serale di Italia 2 News. In apertura il sequestro per presunta lottizzazione abusiva dell'area dove si trova il McDonald's di Vibonati. Scopriamo i dettagli nella copertina.
1: È scattato nel pomeriggio di ieri il sequestro preventivo del McDonald's di Villammare al confine con Sapri, inaugurato soltanto lo scorso giugno. I sigilli hanno riguardato anche l'intera area commerciale nella quale sorge il fast food nel territorio comunale di Vibonati. Ad eseguire il provvedimento sono stati i carabinieri della stazione di Vibonati, guidati dal maresciallo Francesco Barile, insieme al nucleo ispettorato del lavoro di Salerno. 8 al momento le persone iscritte nel registro degli indagati tra tecnici e imprenditori coinvolti a vario titolo. La misura, disposta dal GIP del Tribunale di Lagonegro su richiesta della Procura della Repubblica, interessa oltre 11.700 metri quadrati. Sotto sigillo sono finiti l'edificio, le zone destinate a viabilità e parcheggi e un lotto contiguo sul quale è prevista la realizzazione di una struttura ricettiva. Al centro dell'inchiesta c'è l'ipotesi di lottizzazione abusiva, sia materiale che negoziale. Secondo gli accertamenti, la trasformazione edilizia urbanistica dell'area non sarebbe coerente con quanto previsto dal piano regolatore generale. In particolare, l'edificio è stato realizzato in una zona destinata a insediamenti ricettivi e alberghieri, mentre gli spazi esterni di accesso e sosta ricadono in una zona destinata ad attrezzature e servizi di interesse comune. Le verifiche riguardano anche i titoli abilitativi rilasciati per gli interventi. Secondo l'ipotesi investigativa, sarebbe mancato il preventivo strumento urbanistico attuativo previsto per l'edificazione. L'intero compendio è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria. Le indagini proseguono sotto il coordinamento della Procura di Lagonegro.

0: Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, restate con noi.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio. La Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato crediti di imposta fittizi dal valore di oltre 133 milioni di euro dopo un'indagine scattata nei confronti di un'azienda di somma vesuviana. I dettagli nel prossimo servizio. Crediti fiscali dal valore di oltre 133 milioni di euro, che sono risultati fittizi, sono stati bloccati dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Napoli nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura di Nola, che ha portato anche un sequestro di beni, tre immobili, quote sociali e saldi attivi per oltre 1,5 milioni di euro nei confronti di 7 amministratori d'azienda indagati. Gli accertamenti hanno avuto origine nel corso di una verifica fiscale nei confronti di una ditta individuale di somma vesuviana da parte dei finanzieri della compagnia Casalnuovo di Napoli. I militari hanno riscontrato la presenza di rapporti commerciali tra l'impresa verificata e alcuni contribuenti privi di sedi operative con pregresse irregolarità fiscali a loro carico, emittenti fatture per operazioni mai avvenute in favore dell'azienda controllata, allo scopo di consentire un milionario risparmio d'imposta. Da un'analisi più approfondita dei fornitori è emerso che tre società cartiere, due con sede a Napoli e una in provincia di Latina, benché prive di operatività, avevano presentato dichiarazioni fiscali artificiose al fine di costituire crediti d'imposta milionari da utilizzare in compensazione delle imposte dovute oppure per cederli a terzi. Le tre aziende, dichiarando ingenti perdite fiscali, in realtà inesistenti, hanno tentato di sfruttare le possibilità offerte dalla DTA, che venne introdotta durante la pandemia per consentire di trasformare in crediti le perdite fiscali, al fine di garantire sostegno alle imprese italiane in un momento di particolare incertezza economica. Al termine delle attività sono stati bloccati tre immobili, quote sociali e saldi attivi dal valore complessivo di oltre 1,5 milioni di euro e crediti fiscali fittizi quantificati in oltre 133 milioni di euro. Novità per gli impianti irrigui del Vallo di Diano. Dopo 2 anni è stato completato il progetto del consorzio di bonifica Vallo di Diano Tanagro per oltre 6 milioni di euro. Ce ne parla Federica Pistone.
2: Una vera e propria rivoluzione per gli impianti irrigui del Vallo di Diano. Dopo 2 anni di lavoro, il consorzio di bonifica Vallo di Diano Tanagro ha infatti completato un importante progetto di ammodernamento della rete irrigua, finanziato dal PNRR con oltre 6.300.000 euro. L'obiettivo era rendere il sistema più moderno ed efficiente, riducendo gli sprechi d'acqua e fornendo alle aziende agricole strumenti tecnologici capaci di rispondere anche alle nuove esigenze legate ai cambiamenti climatici. Gli interventi hanno interessato le principali sorgenti gestite dal consorzio: Rio Freddo a Buonabitacolo, le sorgenti di Sassano e San Giovanni in Fonte tra Sala Consilina e Padula. Sono state ammodernate le opere di captazione, rinnovati gli impianti elettrici e i sistemi di pompaggio e installati nuovi dispositivi di controllo e videosorveglianza. Importanti lavori hanno riguardato anche la rete irrigua consortile, lunga complessivamente circa 235 km. Sono state sostituite diverse condotte deteriorate, alcune delle quali vecchie di 50-60 anni. Una delle principali novità riguarda i 2.225 nuovi gruppi di consegne intelligenti. Attraverso una scheda elettronica personale, gli agricoltori potranno gestire direttamente l'erogazione dell'acqua, decidendo quando attivarla e interromperla. Cambia anche il sistema di pagamento. Le tariffe potranno essere calcolate in base all'acqua effettivamente consumata, superando il precedente sistema forfettario legato alla superficie. Il progetto prevede inoltre un potenziamento del telecontrollo che permette al consorzio di monitorare pompe, idranti e serbatoi e di intervenire anche da remoto. Sono stati installati complessivamente 2.276 misuratori insieme a nuovi sistemi di monitoraggio delle sorgenti. Per il presidente del consorzio, Beniamino Cuccio, si tratta del passaggio di un modello tradizionale ad una vera infrastruttura 4.0 basata su digitalizzazione, automazione e risparmio idrico ed energetico.
0: Ed ora ascoltiamo l'intervista al presidente del consorzio, Beniamino Curcio.
3: Questo è un progetto finanziato con i fondi del PNRR, il decreto del 2022, i lavori sono partiti nel 2024, nei tempi che

0: Ci sono stati assegnati, quindi siamo riusciti a portare a termine tutte le azioni. E su questo progetto sono intervenute 4 ditte diverse perché c'erano dei lavori specialistici, delle categorie particolari e sostanzialmente il grosso l'ha fatto la ditta Marco Polo Appalti. Che cosa abbiamo fatto con questo progetto? Intanto abbiamo fornito ai nostri agricoltori uno strumento moderno. Noi siamo in una fase molto delicata dal punto di vista dei cambiamenti climatici. Abbiamo questi periodi siccitosi sempre più lunghi, sempre più caldi e questo fa sì quindi che la disponibilità della nostra risorsa idrica va in tilt, cioè pur essendo in un territorio ricco di acqua, quindi significa portare avanti quello che è il principio del risparmio idrico, del risparmio energetico. Questo progetto risponde a questa logica. Abbiamo fatto dei lavori di ammodernamento delle gallerie filtranti, cioè queste opere che entrano nella montagna e vanno a captare le acque. Tutta l'acqua deriva da queste sorgenti, l'acqua che noi immettiamo negli impianti irrigui consortili. Abbiamo installato dei gruppi di consegne, questi idranti, cioè dove le aziende agricole vanno a pigliare l'acqua. Abbiamo sostituito sostanzialmente 2.225 gruppi di consegna. Questi gruppi di consegna, quindi sarebbero i punti dove gli agricoltori attingono per irrigare i propri campi, li abbiamo resi smart. Oggi, grazie a questo intervento del PNRR, l'agricoltore tiene una scheda magnetica, una scheda elettronica e decide l'agricoltore stesso in piena autonomia quanto prelevare l'acqua, quanto deve interrompere l'erogazione. Le nostre reti, insomma, alcune si avvicinano ai 50 anni, 60 anni, c'erano tante perdite in giro, abbiamo sostituito tratte di condotta. Abbiamo con questo progetto fatto anche reti ex novo, circa 2 km in più in 3 comuni, Sassano, Teggiano e Buonabitano. Abbiamo risolto il problema al Battistero, sempre con questo progetto, al nostro San Giovanni in Fonte, perché abbiamo messo dei sensori nelle principali sorgenti, compreso San Giovanni in Fonte, dove si era verificata l'anno scorso una criticità.
1: Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità, a tra poco.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcis, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
2: Space. L'universo delle scarpe da lavoro è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci. Un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza, lavora con comfort.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Bentrovati in studio. Nella giornata di ieri a Maratea è stato aperto il nuovo bypass di Castrocucco lungo la statale 18. Vediamo.
1: È stato aperto ieri il nuovo bypass della strada statale 18 Tirrenia Inferiore nell'area di Castrocucco di Maratea. Il nuovo collegamento consente di aggirare il tratto della statale interessato dall'instabilità del versante e rappresenta, al momento, la soluzione provvisoria per garantire la continuità e la viabilità. L'opera è stata progettata e realizzata da ANAS come soggetto attuatore nell'ambito del piano per il superamento dell'emergenza approvato dal commissario straordinario. L'investimento complessivo indicato da ANAS ammonta a 5 milioni di euro, finanziati dalla Regione Basilicata e dal Dipartimento di Protezione Civile. Il bypass si sviluppa per circa 4 km a mezza costa e in un'area caratterizzata da forti pendenze. La larghezza della carreggiata varia tra 5,6 e 3 metri. Circa 1,8 km del tracciato corrispondono ad una strada già esistente, sottoposta ad interventi di riqualificazione, mentre la restante parte realizza ex novo. Il nuovo collegamento è percorribile 24 ore su 24, ma la circolazione è regolata a senso unico alternato attraverso impianti semaforici. I tempi medi di attesa stimati sono di circa 10 minuti. Sul percorso sono state installate barriere di sicurezza metalliche, barriere tipo New Jersey e, nei punti ritenuti necessari, barriere paramassi a monte della strada. Per le caratteristiche del tracciato, il bypass non è aperto a tutti i veicoli, è vietato il transito alle biciclette, ai mezzi con lunghezza superiore ai 7,6 metri e ai veicoli con massa superiore alle 3,5 tonnellate. È prevista un'eccezione per i mezzi destinati al trasporto pubblico locale fino a 7 tonnellate e mezzo. Il nuovo percorso è inoltre soggetto ad uno specifico sistema di monitoraggio. In caso di condizioni meteorologiche particolarmente avverse di superamento delle soglie previste per le precipitazioni, il bypass potrebbe essere chiuso precauzionalmente. L'apertura del bypass non comporta nell'immediato la chiusura del tracciato principale. Fino al 30 settembre la vecchia strada statale 18 nell'area di Castrocucco resterà infatti in esercizio nella fascia oraria dalle 7 all'1 di notte. Il passaggio decisivo sarà il 1 ottobre, quando la traccia principale della strada statale 18, interessata dall'emergenza, sarà chiusa al traffico.
0: E restiamo in Basilicata. All'Università degli Studi della Basilicata sono state accreditate 3 nuove scuole di specializzazione medica. Scopriamo di quali si tratta nel prossimo servizio.
1: Nuovo passo avanti per l'area medica dell'Università degli Studi della Basilicata. Il Ministero dell'Università e della Ricerca ha infatti pubblicato il decreto direttoriale con cui vengono accreditate 3 scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici. Si tratta delle scuole di malattie dell'apparato cardiovascolare, diretta dal professore Eugenio Stabile, di anestesia, rianimazione, terapie intensive e del dolore, diretta dal professore Gianluca Paternoster, e di reumatologia, diretta dal professore Salvatore D'Angelo. Le 3 scuole afferiscono al Dipartimento di Scienze della Salute dell'Ateneo Lucano, un risultato che rafforza il collegamento tra università e sistema sanitario regionale. Nella rete formativa saranno coinvolte, tra le altre, l'azienda ospedaliera regionale San Carlo e l'azienda sanitaria di Matera con il presidio ospedaliero Madonna delle Grazie. Per il rettore dell'Università della Basilicata, Ignazio Mancini, l'accreditamento rappresenta un investimento sui giovani e sulla sanità regionale, con l'obiettivo di formare specialisti direttamente sul territorio lucano e favorire la permanenza in Basilicata di professionalità qualificate. Le nuove scuole si inseriscono nel percorso di crescita del Dipartimento di Scienze della Salute, che comprende anche il nuovo dottorato di ricerca in Scienze della Salute. Il Ministero assegnerà prossimamente a ciascuna scuola il numero dei contratti di formazione medica specialistica destinati agli specializzandi e le attività formative prenderanno ufficialmente il via il 1 novembre 2026.
0: Restiamo in ambito universitario, ma ci spostiamo all'Università degli Studi di Salerno, dove è stato inaugurato l'Osservatorio Astronomico.
1: L'Università degli Studi di Salerno allarga il suo sguardo all'universo con un nuovo osservatorio astronomico UNISA. La struttura a cupola, posizionata sul tetto dell'edificio F al campus di Fisciano, è stata inaugurata ed aperta al pubblico, alla presenza di tutto il gruppo di lavoro del Dipartimento di Fisica e con due testimonial d'eccezione. Dopo gli eventi meteorologici avversi che nel 2019 avevano danneggiato in modo irreversibile la cupola originaria installata nel 2010, il nuovo spazio astronomico di Ateneo rinasce con una nuova struttura potenziata e più ampia. Con un diametro di 6,7 metri, la nuova cupola è stata realizzata in tali dimensioni con l'obiettivo di ospitare almeno una classe di studenti ogni osservazione serale. Il telescopio robotico di cui è dotato l'osservatorio ha un diametro di 60 cm che ne fa il più grande telescopio installato all'interno di un campus universitario italiano, con una lunghezza focale di 5 metri. Si tratta di uno strumento totalmente robotizzato e ciò consente di gestirlo a distanza, collegarsi alla stazione meteo ed eventualmente interrompere le osservazioni in caso di cambiamenti delle condizioni meteorologiche. L'evento è stata l'occasione anche per ripercorrere con il pubblico in sala le tappe che hanno condotto alla nascita del progetto astronomico di Ateneo. Il nuovo osservatorio astronomico non sarà soltanto un laboratorio didattico per gli studenti, ma grazie al suo ingresso nel sistema museale SMAS UNISA diventerà una vera e propria finestra aperta sul territorio per la divulgazione e la promozione della cultura scientifica. Ad impreziosire l'evento di presentazione, due testimonianze d'eccezione: quella dell'astrofisica Marcella Marconi, già direttrice INAF Osservatorio Astronomico di Capodimonte, e quella del colonnello Luca Parmitano, astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea ESA.
0: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratoriobiochimica.it.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
3: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano.

0: attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
1: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Bentrovati in studio con l'ultima parte del nostro telegiornale. Questo fine settimana la Certosa di San Lorenzo a Padula ospiterà due serate tra jazz, tango e teatro. Sentiamo. La musica incontra la storia nella cornice monumentale della Certosa di San Lorenzo. Dopo gli appuntamenti inaugurali alla Reggia di Portici, la rassegna Le Regge, la musica incontra la storia, fatta a Pappadula nel cuore del Vallo di Diano, con due serate dedicate alla musica e al teatro. Il 19 e 20 settembre, uno dei luoghi simbolo del patrimonio culturale campano, diventerà infatti il palcoscenico di due appuntamenti che mettono in dialogo spettacolo dal vivo, memoria e patrimonio. Ad aprire il programma, sabato 19 settembre alle ore 21, sarà Javier Girotto e Aires Tango, formazione che porta sul palco l'incontro tra tango argentino e improvvisazione jazzistica. Al fianco del sassofonista e compositore argentino ci saranno Alessandro Guis al pianoforte, Marco Siniscalco al basso e Michele Rabbia alle percussioni. Un concerto nel quale le radici sudamericane di Girotto si fondono con il jazz europeo, tra ritmi del tango, contaminazioni e libertà improvvisativa. Un viaggio musicale che trova negli spazi della Certosa una cornice particolarmente suggestiva. Domenica 20 settembre, sempre alle ore 21, sarà invece protagonista Stefano Massini con Alfabeto delle emozioni. Lo scrittore e narratore accompagna il pubblico attraverso un immaginario alfabeto degli stati d'animo, dalla paura alla felicità, dalla malinconia alle emozioni che attraversano la vita quotidiana. Storie, personaggi, episodi storici e situazioni comuni diventano materia di un racconto che alterna ironia e riflessione, cercando di dare un nome a ciò che accade dentro ciascuno di noi. Un percorso nella complessità delle emozioni che tra le mura della Certosa assume una particolare dimensione teatrale e narrativa. Con la rassegna Le Regge intendiamo spostare il baricentro delle attività culturali verso siti unici ma meno toccati dalla programmazione abituale come la Certosa di San Lorenzo a Padula. Portare qui musica e teatro significa contribuire a ridisegnare la mappa culturale del nostro territorio, trasformando un patrimonio straordinario in un presidio vivo e contemporaneo. La cultura deve essere un bene comune, accessibile e palpitante. Alle istituzioni politiche e culturali spetta creare occasioni concrete di crescita e confronto per le comunità, valorizzando anche le aree meno attraversate dei grandi flussi, ha dichiarato Onofrio Cutaia, assessore alla cultura, agli eventi e al personale della Regione Campania. A Salerno sono stati completati i lavori di rifacimento della rotatoria e della fontana delle sirene di Via Ligea. I dettagli nel prossimo servizio. Dopo una serie di lavori di riqualificazione urbana, la rotatoria e la fontana di Via Ligea a Salerno si presentano in una veste completamente nuova. L'opera di restyling si è concentrata sul totale rinnovamento strutturale delle infrastrutture, ponendo al centro la sicurezza stradale, il decoro e l'efficientamento energetico della zona. Sulla rotatoria è stata installata una moderna tecnologia LED lungo l'anello stradale, che assicura una visibilità ottimale durante la notte o in presenza di maltempo, delineando chiaramente i margini di manovra e riducendo il rischio di sinistri. La rotatoria inoltre è stata dotata di un circuito di irrigazione automatizzato per garantire il perfetto mantenimento del nuovo manto erboso e delle piante ornamentali messe a dimora. L'intervento si è concluso con la bonifica e la messa in sicurezza dell'area sotto il costone roccioso antistante, ora protetta da appositi pannelli grigliati e valorizzata da fari scenografici che illuminano la parete di pietra. Gli interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione funzionale ed estetica della Fontana delle Sirene nei pressi del Grand Hotel hanno compreso il rifacimento degli impianti elettrici e idraulici. Tra i lavori effettuati figurano il completo rifacimento dei cablaggi e l'installazione di nuovi faretti a immersione ad alta efficienza, l'applicazione di materiali elastoplastici specifici per strutture a contatto costante con l'acqua, che garantiscono impermeabilità nel tempo, e la sostituzione di tutti gli ugelli. Il sistema inoltre regola automaticamente la pressione dell'acqua tramite inverter collegati alle pompe in base alla velocità del vento rilevata in tempo reale, evitando dispersioni all'esterno della vasca. A completamento dell'opera, la fontana è stata arricchita da un elemento artistico di pregio, un rivestimento verticale in maioliche color verde smeraldo realizzate dalla rinomata ceramica Solimene, raffigurante una sirena. Parallelamente si è provveduto alla ristrutturazione del marciapiede prospiciente la fontana sul lato di via Torrione, con la posa di appositi dissuasori per impedire la sosta selvaggia e garantire la fruibilità in sicurezza dello spazio pedonale. Ed ora è il momento delle previsioni meteo a cura del nostro esperto Giuseppe Stabile.
1: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
2: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. Sul bacino del Mediterraneo è presente un flebile promontorio in quota che interessa le regioni meridionali, in modo particolare la Sicilia e fin verso il Mediterraneo orientale, mentre sull'ovest del nostro Mediterraneo, in prossimità della penisola iberica, è presente un debole cavo d'onda che determina condizioni di instabilità soprattutto sulle regioni settentrionali, dove le isobere assumeranno una curvatura ciclonica. Per il momento sulla nostra regione abbiamo ancora isobere a curvatura anticiclonica, anche se qualche disturbo in quota potrebbe interessare nel corso delle ore notturne il mare aperto e la costa, con dei rovesci sparsi, mentre nelle ore centrali della giornata, soprattutto durante il pomeriggio, qualche rovescio potrebbe interessare le aree interne montuose della nostra regione. Questo sia nella giornata di giovedì 17 che in quella di venerdì 18. Dunque, la previsione è quasi fatta. Un'ultima cosa: il flusso perturbato oceanico, le vere perturbazioni, interessano l'Europa centro-settentrionale. Dunque, per il momento non avremo un cambio netto di circolazione sulla nostra penisola come sulla nostra regione. Velocemente, il tempo previsto per i prossimi giorni: giovedì 17 settembre, sull'intero territorio regionale avremo condizioni di cielo nuvoloso o irregolarmente nuvoloso, ma con ampie schiarite. Qualche fenomeno durante la notte, nelle primissime ore della giornata, potrebbe interessare le aree costiere, soprattutto quelle settentrionali. Per il resto, assenza di precipitazioni, tranne qualche rovescio sparso nel corso del pomeriggio lungo la dorsale dell'Appennino. Ventilazione debole occidentale, mare poco mosso e temperature senza particolari variazioni, con valori ancora lievemente al di sopra della media del periodo nelle ore centrali della giornata, più fresche invece durante la sera e nelle ore notturne. Per la giornata di venerdì 18, pochi cambiamenti, condizioni di cielo poco nuvoloso nel complesso, qualche addensamento nelle ore centrali della giornata e nel pomeriggio lungo la dorsale dell'Appennino, e in serata o in tarda serata, in nottata, qualche fenomeno potrebbe interessare la costa. Difficilmente nel corso della giornata i fenomeni potrebbero sfociare dall'interno verso la costa, poiché le correnti in quota sono dirette da ovest e da sud-ovest, quindi verso la costa non dovrebbero esserci precipitazioni. In serata poi netto miglioramento ovunque, anche lungo le aree interne, con cessazione di eventuali rovesci. Le temperature senza particolari variazioni, ventilazione, l'abbiamo detto, meridionale da sud o da ovest, e mare poco mosso. Infine, la tendenza successiva, questa per il prossimo fine settimana. Questa mappa è prevista per domenica 20 settembre. Osservate, salta all'occhio il rinforzo del promontorio di alta pressione di matrice subtropicale verso l'Oceano Atlantico, tra Spagna e su verso le isole britanniche, e questo potrebbe favorire nel corso poi della prossima settimana correnti settentrionali dall'Europa nord-orientale in direzione dei Balcani e verso le nostre regioni centro-meridionali del versante adriatico. Potrebbe essere interessata anche la nostra regione. Cosa comporterebbe questo? Una diminuzione delle temperature, con conseguenze poi che andranno valutate per quanto riguarda i fenomeni. Dunque, anche per il prossimo fine settimana, quindi tra sabato e domenica, non dovremmo avere particolari variazioni, sempre quella nota di instabilità potrebbe essere presente nel corso del pomeriggio nelle aree interne e montuose. Temperature che non subiranno particolari variazioni, dunque diciamo un'estate settembrina, almeno sotto, per quanto riguarda il profilo termico, che proseguirà per tutta questa settimana. Bene, termino qui. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon proseguimento.
0: Il TG termina qui, ma non cambiate canale, perché subito dopo andrà in onda la seconda serata di Terre del Bussento. Nel frattempo potete continuare a seguirci sui nostri profili social o sul sito italiadionews.it. Io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
2: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 0820.
0: Tu pensa a cosa metterci dentro, alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano. Salerno, www.boxeco.it.
3: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
4: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351 065 1640 oppure al numero fisso 0973 21 008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Buonasera a tutti cari amici, ben ritrovati per questa seconda puntata interamente dedicata ai processi indiziari. Vi presento subito gli ospiti, così poi passiamo direttamente al dibattito, anche perché già la scorsa puntata non siamo riusciti ad affrontare fino in fondo questo delicatissimo tema. Parto naturalmente da Alessandro Ceci, bentornato Alessandro, tu ormai sei ospite fisso.
1: Certo.
0: Bentornato naturalmente anche a Bruno Calabrese, bentornato Bruno, naturalmente
2: grazie.
0: Ringrazio di essere qui con noi anche stasera l'avvocato Veronica Coppola, bentornata Veronica, e naturalmente il generale Ernesto Di Serio, generale, già generale dei RIS e avvocato. Collegato dal suo studio di Treviso abbiamo il giudice Giovanni Schiavon, bentornato anche a lei dottor Schiavon.
3: Buonasera direttore.
0: La scorsa puntata non siamo riusciti a chiudere con questo discorso, anche perché è molto delicato e molto complesso, e poi insomma a noi, come lei sa, interessa far capire ai cittadini di cosa stiamo parlando, insomma il tema della giustizia, che dovrebbe essere un tema molto conosciuto dalla gran parte dei cittadini, invece è un tema quasi ristretto agli addetti ai lavori, e purtroppo i risultati si vedono ogni giorno. La volta scorsa abbiamo parlato del caso di Giacomo Bostoli, il giovane condannato all'ergastolo con l'accusa di aver gettato dentro un forno lo zio Mario. E io vorrei ripartire da lì. Ecco Alessandro, la volta scorsa si parlava, tu hai posto il problema del diritto formale, poi deve esserci anche il diritto della forma.
1: Cioè, io ho sostenuto e sostengo ancora in realtà che questi equivoci, chiamiamoli così, è un termine molto morbido, perché in realtà non si tratta di equivoci, ma si tratta veramente di drammi esistenziali di mala giustizia, sono il prodotto di un'applicazione della norma che risponde a una struttura costituzionale europea, come diceva anche il giudice l'altra puntata, essenzialmente concentrata sul diritto formale, il diritto italiano, quello francese, quello tedesco per esempio, e quindi in cui il procedimento si fa su, come si dice, sulle carte. Devi avere elementi di inequivocabile oggettivazione per portare alla condanna di una persona. E poi dopo però, quando viene applicato nella realtà, questo diritto formale diventa un diritto sostanziale a modello anglosassone, inglese o americano, in cui il principio di razionalità viene derogato ad un principio di ragionevolezza dell'investigazione concentrato su quei tre elementi fondamentali che sono gli indizi che devono essere concordanti, gravi e poi no, qual è quell'altro, non me lo ricordo,
4: gravi, precisi,
1: precisi e concordanti,
4: quindi non inequivocabili.
1: Là c'è tutto un discorso da fare, lo facevamo prima l'altra volta fuori onda,

0: cosa significa grave. Quando tu vai ad analizzare una cosa di questo genere, analizzi sul piano ponderale, non sul piano quantitativo. Cioè questa analisi di questi tre elementi è sempre portata avanti sul piano quantitativo. Cioè, ho tanti indizi, 100 indizi, e devono essere tutti concordanti verso un solo paradigma. Ammesso e non concesso, perché come dicevo l'altra volta anche, se vado a parlare con un terrapiattista, questo terrapiattista mi trova 100 indizi concordanti sul suo paradigma che la Terra è piatta, ma la Terra è tonda. E quindi questa cosa già è equivoca. Ma lasciamo perdere questo elemento. Il punto centrale della questione è che tutti questi e tre elementi degli indizi sono di ordine quantitativo. Ma se io analizzo per esempio il concetto di gravità, il valore ponderale di un concetto di gravità è qualitativo. Questo è un problema importante. Ho fatto l'esempio anche l'altro giorno. Diceva Sartori, Giovanni Sartori, che è stato uno dei più grandi epistemologi delle scienze sociali esistenti al mondo, faceva questo esempio qui. Se io analizzo in termini quantitativi, so che 44 più 1 è uguale a 45. Però in termini ponderali o qualitativi, se ho 44 di febbre sono vivo, se ho 45 sono morto. E questa differenza fa tutta la differenza. Allora questo valore ponderale agli indizi normalmente non viene dato. Per cui, perché? Perché è un valore soggettivo. Il valore di gravità è soggettivo, diventa la psiche di ciascuno degli attori del crimine, diventa dalla psiche del criminale, che certamente esprime un valore ponderale totalmente diverso di coloro che fanno l'investigazione. Quindi è tutta una materia equivoca. Allora la mia proposta era questa: facciamo una legge, benissimo, ma se non ho dati oggettivi per cui condannare una persona, voglio un processo diverso. Voglio un processo che si basi su indizi, voglio processi che si basi su indizi concordanti, gravi e razionali, non so quale altro, e precisi. Voglio un giudizio di questo genere, ma lo voglio, vorrei ovviamente, un giudizio che rispetti i canoni del diritto sostanziale anglosassone. Allora sì, allora ha senso. Perché significa che questo processo, non avendo elementi oggettivi, sfugge totalmente alla dimensione della rigidità della forma, della formalità del diritto, alla oggettivazione delle carte. Sfugge. E se sfugge, io voglio essere giudicato sulla base di un'etica collettiva, che è quella che esprime appunto il diritto sostanziale.
1: Ecco, io adesso inviterei la regia a mandare in onda un contributo video. Dove c'è un altro caso simile a quello del Bozzoli, e poi cioè vedremo anche come la Corte spiega e giudica il soggetto in base a quelle che sono state poi le loro risultanze.
2: È il primo maggio 2014 quando Guerrina Piscaglia, cinquantenne originaria della provincia di Rimini ma residente a Carraffaello nel comune di Badia Tedalda, scompare da casa. La donna, sposata e madre di un ragazzo con qualche problema di disabilità, dopo un normale pranzo in famiglia esce per andare in canonica e non torna più. Scatta subito la denuncia e dopo qualche giorno intervengono anche i carabinieri del reparto investigazioni scientifiche. Nel mirino delle indagini finisce padre Gracien, un frate congolese 45enne appartenente ad una congregazione africana con cui Guerrina avrebbe avuto una relazione e si sarebbe scambiata migliaia di sms e telefonate. Lui, arrivato nel paesino per sostituire l'ex parroco, è un uomo dalla personalità spiccata, ama vestire bene, ha un temperamento carismatico e le sue messe sono rallegrate da canti e balli inneggianti al Signore. In poco tempo diventa il punto di riferimento della donna e della sua famiglia, tanto che il marito Mirko Alessandrini spesso fa da autista al religioso e il parroco a sua volta insegna al figlio di Guerrina ad usare il computer. Settimana dopo settimana l'inchiesta prosegue e il giudice per le indagini preliminari, in base agli indizi in possesso, nell'aprile 2015 decide di far arrestare padre Gracien con l'accusa di omicidio volontario e occultamento di cadavere.
1: Ecco, questa insomma, è la storia di Guerrina Piscaglia, anche questa è sparita nel nulla. Da oggi al domani lui è stato

0: poi arrestato e poi condannato. Io inviterei adesso la legge a mandare il secondo video dove i giudici spiegano come si è arrivati a questa condanna e quelle che sono poi le motivazioni. Anche perché da qui poi nasce tutto il nostro dibattito.
1: La strangolata a mani nude quel 1° maggio 2014, togliendole così la vita in pochi minuti per asfissia, l'ha uccisa perché impaurito temeva potesse rivelare cose scabrose ai suoi superiori o ai carabinieri. È questo lo scenario che emerge dalle motivazioni dei giudici fiorentini della Corte d'Assise d'Appello, che hanno condannato padre Gratien Alabì a 25 anni di reclusione per l'omicidio e l'occultamento del cadavere di Guerrina Piscaglia, la casalinga scomparsa da Caraffello il 1° maggio 2014. Il cadavere di Guerrina non è mai stato ritrovato, la donna è stata infatti come inghiottita nel nulla. Per i giudici fiorentini, che per la prima volta hanno descritto le modalità del delitto, la casalinga si sarebbe incontrata nel primissimo pomeriggio di quel 1° maggio in canonica con padre Graziano. A seguito di un litigio, il religioso si sarebbe scagliato violentemente sulla donna per poi soffocarla. Quella relazione per lui non era più sostenibile. A pesare sul frate congolese ancora una volta la figura di zio Francesco, fantomatica invenzione dello stesso religioso secondo i giudici, l'immensa mole di contatti telefonici tra lui e la casalinga ed infine la questione delle celle telefoniche.
0: Ecco, siamo nuovamente in studio. Abbiamo visto quelle che poi sono le motivazioni. No? Allora io pensavo così. Come i giudici sono arrivati a capire, a dire, a sostenere che è stata soffocata, strozzata e poi eccetera eccetera eccetera. Se non si è trovato il corpo, quindi i segni sul collo, come li hanno trovati? Per capire che è stata strozzata questa povera cristiana, no? In base a che cosa? Alessandro, spiegamelo tu, poi lo chiediamo al giudice, lo chiediamo al dottor Schiavone.
2: No, dottor Schiavone. Siccome quello era un prete, misteri della fede.
0: Mi sente, dottor Schiavone?
3: Forse una seduta spiritica.
4: Lo sento.
0: Ecco, com'è possibile che i giudici siano arrivati a una conclusione del genere, poi spiegata anche nei dettagli, senza che ci fosse stato il corpo, senza che sapessero nulla di fatto?
4: Ma guardi, io non ho letto... non conosco gli atti e non ho letto, quindi faccio una supposizione.
0: Sì, ma le parole sono quelle, insomma, del filmato: la donna è stata strozzata, soffocata.
4: Ovviamente bisogna conoscere un po' anche gli atti. Quello che voglio dire, il processo, ma anche nel processo anglosassone, si basa sull'interpretazione. L'interpretazione necessariamente è soggettiva, non esiste un'interpretazione oggettiva. L'interpretazione oggettiva è una contraddizione, è un ossimoro. Ora, ripeto, si tratta sempre, io ripeto, non conosco questo caso specifico, capisco anche la sua perplessità, le posso dire, certamente posso dirlo, però, ripeto, pur non essendo in grado di spiegare questa specifica sua domanda, ritengo corretto che sì, almeno questo è il mio personale convincimento, che sì, giunga a procedimenti di interpretazione con un uso di indizi che devono avere quelle connotazioni. Ora, ci sono le letterature intere del significato delle precise, gravi e concordanti. Ognuna ha un significato, cioè... è importante evidentemente che si faccia un uso corretto di questi indizi, ma non si possono escludere gli indizi, è inevitabile che esistano. L'importante non è una questione di quantità di indizi, è una questione di convergenza, di qualità. Cioè, questo è l'uso della, e questa è frutto della correttezza interpretativa che compete a ogni giudice. Non è una cosa semplice, ovviamente, però non si può, è inevitabile assolutamente, non si può pensare a un giudizio oggettivo. L'interpretazione è alla base dell'attività di tutti i magistrati, anche nel diritto anglosassone. Non saprei come si potrebbe evitare questo grosso rischio di fare un cattivo uso di questa attività interpretativa.
0: Ecco, Alessandro.
2: No, volevo dire, è vero quello che dice il giudice, che ovviamente il diritto anglosassone è un diritto interpretativo. Il punto delicato è che non dovrebbe esserlo quello formale italiano, non che lo sia quello anglosassone. È per questo che io chiedo, nell'ambito dell'interpretazione, un processo simile a quello dell'anglosassone, perché quello è certamente tutto interpretativo. ma se io ho un diritto formale a cui faccio riferimento è quello formale che non dovrebbe esserlo. Questo è il punto.
0: Ecco, Veronica, io vorrei, sì. Volevo passare dire... a te, mi scusi, dottor Scavo, indizi precisi, gravi, concordanti. Ecco, ma mi chiedo, ma come si fa ad arrivare a dire che una persona è stata strozzata se non c'ha il corpo? Cioè, se tu dici che una persona è stata sparata, è stata sparata, no? Per stabilire che è stata sparata gli trovi i buchi dei proiettili. Guarda, altrimenti non è stata sparata.
3: Certamente, no. Allora, anch'io non conoscendo gli atti specifici del processo, mi posso limitare però a osservare che, a mio avviso, si è pervenuti a tale, diciamo, ipotesi, ok, escludendo tutte le altre, per cui magari indagando sulla scena del crimine se c'erano tracce di sangue, eccetera, e quindi, diciamo, sempre secondo il principio di esperienza, di comune esperienza, che cosa può essere successo? Può essere successo che è stata strozzata, non ci sono altri segni nell'ambito della canonica, eccetera, e quindi si è pervenuti a quella definizione. Però, come ho detto prima, c'è sempre, anche nella ragionevolezza, no? Nel principio di ragionevolezza, cosa può essere accaduto, io escludo le altre ipotesi, arrivo a quello, c'è sempre l'eccezione, cioè può non essere avvenuto quello. E quindi io pervengo a una condanna per omicidio, in questo caso il parroco è stato condannato a 25 anni, in cui mi si dice è stata strozzata e non vi è una prova oggettiva perché non c'è un cadavere, non si sa che fine abbia fatto il corpo, dove
0: potrebbe,
3: è stato...
0: È chiaro che gli è stata anche una martellata
3: viene contestato l'occultamento di cadavere, ma diversamente dal caso che abbiamo citato nell'altra puntata, in cui si facevano delle ipotesi, in questo caso effettivamente che cosa poi viene fatto di questo corpo, no? Dove può essere finito? Ok, e quindi... Quello che a me spaventa è che certamente le sentenze si fondano sul convincimento del giudice, sulle analisi degli indizi, ma è importante che ci sia un vaglio completo, razionale, il più possibile, affinché in realtà la ricostruzione di tutti gli indizi non sia un mero, diciamo così, cherry picking di quello che si sceglie per poi pervenire a un giudizio su cui ci si è comunque convinti. Perché sicuramente condannare per omicidio, arrivare a delle pene, appunto, come può essere l'ergastolo, come possono essere 25 anni, deve essere frutto di una argomentazione, di un iter logico particolare in cui si va al di là di ogni ragionevole dubbio, ma soprattutto laddove questo dubbio permane si assolve col 530 comma secondo CPP, che ci dice assolutamente che in caso di contraddittorietà della prova l'imputato va assolto. Comunque è chiaro che l'imputato, per difendersi in questi procedimenti, ha delle enormi difficoltà, perché c'è sempre questa sproporzione fra accusa e difesa, che non è solo in fase di indagine, ma ahimè si protrae anche poi nell'ambito del processo.
0: Scusa, se no ci fermiamo per la pubblicità, perché altrimenti usciamo fuori dai tempi. Fra due minuti poi ti do la parola.

0: Alessandro, insomma, questa
1: No,
0: qui.
1: volevo fare una domanda.
0: Ecco, no, voglio dire, cioè, arrivare a scrivere in una sentenza, questa qui l'ha strozzata, potrebbe averle dato anche una coltellata, potrebbe averla spinta,
1: Ma è proprio il
0: magari è
1: concetto, è
0: cascata
1: quello che
0: dopo una
1: dicevo
0: spinta
1: prima
0: e cambia
1: rispetto.
0: anche il tipo di reatto.
1: Esatto, è quello che dicevo prima rispetto al concetto di gravità, che è un valore ponderale, no? Quello che volevo chiedere a Veronica, ma se un conto è la gravità di una persona che mette le mani attorno al collo
0: È la
1: ad un'altra
0: strozza.
1: persona e la strangola, un altro conto è che io spingo una persona vicino al muro, le sbatta la testa e
2: È
1: muore. E anche in
2: preterintenzionale.
1: termini proprio
2: Sì,
1: giuridici
2: potrebbe.
1: ha una
2: Certo.
1: valenza totalmente diversa.
3: Certo, comporta anche delle pene differenti,
1: Nel momento in cui
0: Non di
1: scrivo,
0: 125 anni,
1: nel
3: no,
1: momento in cui io scrivo
3: certo.
1: senza vedere il corpo, senza conoscere nessun dato oggettivo, che quello è stato strangolato sulla base di una descrizione di ambiente, sto pregiudicando una condanna, no? Perché sto introducendo un elemento di gravità che potrebbe non esserci.
0: Ma scusate,
2: No, ma
0: voglio aggiungere una cosa che non è casuale, che poi un altro magistrato, il dottor Francione, l'ha definito il trionfo del processo indiziario su base romanzesca. Cioè, ragazzi,
2: esatto, su base romanzesca.
0: Su base
3: Certo.
0: romanzesca.
2: Perché qui non
1: Allucinante.
2: solo, ma qui manca, sentivo parlare della scena del crimine, qui non c'è neanche la scena del crimine, mentre nel delitto Bossoli c'è la fabbrica dove lo zio era entrato ed era
1: Esatto.
2: sicuro, e quindi quantomeno una scena del crimine c'è. Qui no,
3: Sparito da
2: con
3: lì.
2: nel caso di Rosalinda, come si chiama questa ragazza?
3: Guerrina. Guerrina.
2: Guerrina, Guerrina. Non c'è neanche la scena del crimine, quindi di che cosa stiamo parlando? Tra l'altro poi ci sono varie, abbiamo toccato vari argomenti, vabbè, uno è il discorso che se fosse, ecco, abbiamo fatto un raffronto con quello che è l'ordinamento giuridico anglosassone, no? Ma loro hanno molto più ben, anche da noi nel nostro ordinamento giuridico esiste il concetto dell'habeas corpus, ma da loro è molto più radicato. Non a caso un re inglese, non mi ricordo come si chiamava, a metà del 600 emanò un editto in cui bisognava appunto attenersi a questo. E allora, in sostanza, in un sistema diciamo giudiziario tipo anglosassone, questa mancanza del corpo avrebbe molto più valore ai fini del giudizio e ai fini della pena. Probabilmente non si arriverebbe neanche al processo, probabilmente, perché loro hanno molto più radicato questo concetto, che ripeto esiste anche da noi nel nostro ordinamento giuridico, ma è contemplato in maniera differente. Poi c'è la questione delle indagini, accusa, difesa, eccetera, eccetera. Allora io qui do molto la colpa al cosiddetto nuovo codice di procedura penale. Ormai vecchio pure lui perché è dell'89. Ora, in sostanza, il nuovo codice che cosa ha previsto? In due righe hanno fatto un colpo di Stato. Hanno detto: le indagini, il pubblico ministero dirige le indagini. Va bene? Quindi c'è un'univocità di pensiero, un'univocità di indirizzo delle indagini che deriva dal pubblico ministero. Il vecchio codice, invece, che prevedeva? Che la polizia giudiziaria faceva i suoi accertamenti, tutte le sue indagini, tutte le sue belle cose. Dopodiché mandava quello che si chiamava un rapporto giudiziario a un signore in procura, che era il giudice istruttore, il quale rivedeva tutto. Se tra l'altro aveva detto fesserie, quel signore che aveva scritto le rispondeva anche in termini di carriera, cioè, o disciplinari, eccetera, eccetera. E quindi c'era più garantismo paradossalmente.

0: E comunque c'è una dualità di approccio alla questione, e quindi non c'era quello che si innamorava dell'inchiesta, della sua tesi, e che la doveva portare avanti ad ogni costo. Inoltre, infine, in questo tema abbiamo toccato il problema delle indagini difensive. Va bene, non c'è dubbio che le indagini difensive, di fatto, anche se in teoria esistono, sono codificate, e di fatto non si riesce a farle, e lo abbiamo visto nei casi più recenti, anche nei casi di Olinda, di Erba, l'omicidio di Erba, l'abbiamo visto nella storia di Iaria Gambidasio. Cioè, praticamente queste indagini difensive che esistono sulla carta, di fatto, a parte il discorso economico che è stato anche toccato giustamente, ma di fatto queste indagini difensive non si riesce a farle. Un'ultima cosa vorrei dire su Guerrina. Un altro paradosso è questo, che ormai la scomparsa di Guerrina risale a 10 anni fa. Ebbene, pochissimo tempo fa il Tribunale di Arezzo ha dichiarato la morte presunta di Guerrina. Però il paradosso è questo, questo signore è stato già condannato, il parroco congolese, è stato già condannato, però ufficialmente la morte presunta è stata dichiarata
1: dopo,
0: successivamente. Questo è un altro paradosso. Vabbè.
2: Condannato per morte certa e dichiarata successivamente per morta.
0: Perché se ci rifacciamo a questo discorso che faceva il professor del formalismo, eccetera, eccetera, allora tu formalmente perché mi dichiari adesso dopo 10 anni e io già mi hai condannato, perché poi formalmente...
1: Ma perché formalmente il giudice non lo sapeva che il corpo non c'era? E quando gli hanno portato le indagini
0: lo sapevano.
1: Lo sapevano. Quando gli ha portato le indagini dicendo ecco che era stata strangolata, non ha posto l'obiezione che il corpo non c'era. Il giudice, non parlo della procura,
0: ecco perché in questo caso siamo...
3: Io a tal proposito vorrei portare l'esempio dei fratelli Gallo, no?
0: I fratelli Gallo,
3: che è stata un'altra barzelletta della giustizia italiana. I fratelli Gallo erano come cane e gatto, stavano sempre in lite, no? Erano due contadini, due pastori. Un giorno uno dei due sparisce, hanno trovato una goccia di sangue su un sasso che probabilmente era di qualche gallina, di qualche pollo, no? E lui se n'è andato, insomma, al morto, tutti hanno gridato all'omicidio, la moglie di quello che se n'è andato probabilmente se n'è scappato per via della moglie. Insomma, fatto sta che la moglie ha detto sì, sicuramente il fratello, perché erano sempre in lite, l'ha ucciso lui. Questo povero Cristo è stato condannato all'ergastolo. Un giorno un suo compaesano va a fare una passeggiata in una città a circa 300-400 km da dove abitavano loro e vede per strada il morto. È tornato a casa, va dal carabiniere e ha detto io ho visto il morto. Dice, ma lei è pazzo, io ho visto il morto, sono andati, effettivamente era il morto, che non era morto, intanto quello si è beccato l'ergastolo. Ecco, quanti di questi casi processati senza il corpo possono essere simili a quelli dei fratelli Gallo? Lo chiedo a te, Alessandro.
1: No, ma perché questo è proprio lì il punto. Il punto sta tutto lì, che quando si entra in una dimensione di valutazione, diciamo, soggettiva, è tutto discrezionale, no? È tutto talmente discrezionale che qui in questo caso c'è un procuratore che dichiara, senza aver visto il corpo, che quella donna è stata strangolata, e già questo è un paradosso. Appunto. E c'è il giudice che, sapendo che loro non hanno il corpo, accorda questo tipo e mette pure la sentenza.
0: Cioè, è stato ben definito come è stato questo giornalista, come l'ha definito questo caso?
2: Processo indiziario?
3: No, è un magistrato, che ha definito il trionfo del processo indiziario su base romanzesca.
0: Ma
3: è un magistrato, non è un giornalista.
0: È uno che non c'è niente, non c'è scelchino, non c'è col, non c'è niente, e dici che è stata strangolata.
1: Ma perché?
0: Su base romanzesca.
3: Sì, ma poi dopo dieci anni dichiari la morte presunta.
1: Perché hanno fatto questo? Arriviamo al punto, allora, così che torniamo al discorso iniziale nostro. Perché hanno fatto questo? Perché avevano l'esigenza di fare in modo che gli indizi fossero gravi concordanti e precisi. Allora, siccome non avevano la possibilità di farlo, l'hanno indotto. C'è stata un'induzione nella valutazione tale, perché una dimensione discrezionale ti porta a questo, ti porta ad indurre un

0: una valutazione in modo tale che tu poi possa emettere una sentenza.
1: Ma tu per accusare una persona non puoi inventarti un romanzo di fantascienza.
2: Non parliamo uno sull'altro, altrimenti si capisce.
0: Non è la prima volta. Scusami. A partire dal mostro di silenzio.
2: Per favore. Dottor Schiavone.
3: Sono qui.
2: Eccomi. Io ho raccontato la storia dei fratelli Gallo. Ma quanti casi come fratelli Gallo? Cioè, fratelli Gallo, il detenuto, quello che poi era stato condannato all'ergastolo, hanno dovuto fare una legge per farlo uscire di galera, altrimenti si avrebbe fatto l'ergastolo senza capo né coda.
3: No.
2: Abbiamo visto purtroppo decine, sono centinaia di italiani finiti in galera e scarcerati dopo 10, 15, 20 anni, addirittura anche dopo 33. E anni di carcere innocente, insomma.
3: Allora, casi di mala giustizia.
2: Allora, non sarebbe meglio, nel dubbio, avere un delinquente fuori che un innocente in galera?
3: Ma allora, a questa domanda, ovviamente, io non posso altro che dirle certamente. E beh, ma lo stesso, la Cassazione si è sempre orientata in questa direzione. Nel dubbio, evidentemente, si preferisce avere un delinquente in circolazione che un innocente in prigione. Però per arrivare a questo risultato ottimale, ripeto ancora una volta, occorre che lo Stato si doti di una organizzazione giuridica e giudiziaria solida. Occorre che ci sia una professionalità specifica dei magistrati. Io è una vita che dico, che sempre sostenuto, che i magistrati, come gli avvocati, devono specializzarsi. Io vorrei una organizzazione della giustizia fatta da magistrati iper specializzati sia nel settore civile che in quello penale. Chiesto perché, ripeto, è difficilissimo poter giudicare. Io l'ho fatto per una vita e devo dire la verità che è veramente difficile. L'interpretazione, ripeto ancora, in qualsiasi forma di diritto è assolutamente soggettiva e bisogna che il magistrato sia capace di farla. Se non è capace, deve imparare a fare un altro mestiere. Il generale prima ha ricordato il vecchio codice. Il vecchio codice, prima dell'89, che io l'ho vissuto anche come magistrato, era effettivamente più garantista. E ricordo anche che degli esponenti del governo statunitense sono venuti in Italia per studiare, per studiare questo tipo di processo col giudice istruttore, che a mio parere era molto più garantista, per portarlo negli Stati Uniti, tanto per dire. Cioè, i sistemi giudiziari sono sempre, si prestano sempre ad errori grossi, gravi, purtroppo a interpretazioni sbagliate, a volte ridicole pure, però che devo dire, non si può pensare che se non c'è un cadavere non si debba agire per omicidio. Sarebbe, io trovo che in qualsiasi stato non si può, il cadavere non esiste e non si ritrova il cadavere, e questa situazione crea ancora più problemi per chi indaga, e chi indaga deve poter sapere, nel dubbio, se non riesce a trovare un convincimento in una direzione o nell'altra, evidentemente la situazione deve portare necessariamente alla soluzione. Se non ha portato a una soluzione, cioè, vuol dire che i processi che ci sono stati processi sbagliati. Io non voglio pronunciarmi su casi specifici che non conosco. Per poterci pronunciare bisogna capire dove è stato l'errore, chi ha sbagliato, eccetera. Io mi limito a ricordare quelle che sono le regole dell'attività di indagine.
2: Mi sa che ci sono rimasti 2 minuti per la pubblicità, 2 o 3 minuti. Bruno, i fratelli Gallo dovrebbero essere un esempio, no? per evitare questi errori, perché poi, insomma, finire all'ergastolo senza colpa. Per fortuna poi il Parlamento ha fatto una legge per scarcerarlo, altrimenti sarebbe morto in galera. Insomma, penso che dovrebbe far riflettere. Allora, piuttosto che buttare in galera un innocente, io ripeto sempre, è meglio tenere fuori un argomento

0: ragazzo, un delinquente, un assassino, poi insomma.
1: Questo principio è già sancito dalla nostra legislazione, dal 530,2. Tutte le persone
0: sì, ma in questo paese tutto è sancito, però poi nulla
1: viene applicato.
0: Ecco, questo è il problema.
1: Ha ragione Schiavon quando dice che il magistrato deve fare delle attività di indagini anche per disconfermare gli eventuali elementi convergenti verso la colpevolezza dell'indagato. Ha ragione il professor Ceci quando ha detto attenzione. Se abbiamo un indizio grave, preciso e concordante, secondo quale logica è grave, secondo quale logica è precisa, secondo quale logica è concordante, convergente, concordante? Quali sono le logiche? Perché sono logiche soggettive. Io però, avete ragione tutti quanti, ma c'è un problema. Metaforicamente, quando vado a pesca, io pesco il pesce secondo l'esca che utilizzo. Praticamente io ho visto nei processi portare il criminal profiling, quindi il profilo criminologico dell'aggressore, dell'omicida, come elemento di prova. E questo è un'aberrazione. Vi faccio un esempio. Perché è un'aberrazione? Perché la gente deve sapere di quale realtà stiamo parlando. Noi abbiamo all'incirca, dipende dalle statistiche annuali, tra 65 e 70 casi irrisolti di omicidio volontario, cioè casi di cui noi non individuiamo il colpevole. Statisticamente nell'anno ci abbiamo circa 320-330 casi di omicidi volontari l'anno.
0: E 900 di errori giudiziari.
1: Aspetta, se noi togliamo i femminicidi che sono in circa 120-130 l'anno, noi abbiamo 200 omicidi. Di questi 200 omicidi, una novantina sono non intrafamiliari, ma sono relazionali familiari. Per cui le attività di indagine sono facili a individuare i responsabili. Ci abbiamo 100 omicidi, 100-110 omicidi, che sono agenti esterni alla famiglia e ai rapporti affettivi. Bene, di questi 70 sono irrisolti. Allora, abbiamo un altro problema pratico. La Cartabia ha introdotto il limite temporale per le attività di indagine. Nei casi di omicidio, un anno, con possibilità di chiedere un'ulteriore proroga di un altro anno. E abbiamo un problema. La statistica che le procure devono presentare per definire la propria efficienza.
0: Bruno, ti devo fermare, poi riprendo da te. Ci fermiamo per 2 minuti per la pubblicità, poi riprendiamo da Bruno Calabrese, naturalmente.

0: Bene, siamo nuovamente in studio per la terza e ultima parte della puntata. Allora, il giudice Schiavone ha fatto appunto, una lezione molto, molto importante, Alessandro, proprio la creazione di una struttura funzionale, insomma, diversa.
1: No,
0: Ecco,
1: io
0: tu sei perfettamente d'accordo,
1: sono
0: sono stati.
1: perfettamente d'accordo con lui e credo che questa sia una soluzione seria, se ci fosse una gestione politica seria, nel senso di costruire
0: Ha
1: un
0: detto che.
1: corpus giuridico anche territoriale di alta specializzazione. Questa è una strada giusta perché poi alla fine le valutazioni passano attraverso gli uomini e se gli uomini sono specializzati noi abbiamo una maggiore affidabilità del processo decisionale. Quindi secondo me lui ha colto un punto su cui io sto battendo anch'io miseramente da tanti anni, sul fatto che secondo me il magistrato, il giudice, il procuratore deve essere estremamente specializzato. Questo è un tema importante perché molte volte ti trovi a discutere, noi che facciamo le perizie, poi Bruno lo sa benissimo, con una struttura di persone che non sono assolutamente preparate sul tema. Adesso noi stiamo parlando del caso specifico, di alcune degli indizi, ma pensate quando noi ci troviamo a fare perizie nei confronti di giudici che trattano il tema dell'abuso infantile, di un bambino che viene violato, traumatizzato, la maggior parte delle volte trovi giudici che non sanno assolutamente nulla di tutto questo. Allora, secondo me, la proposta fatta dal giudice Schiavon è la migliore. Quella in giro che si possa sostenere, quella di avere un corpus anche territoriale, giuridico, saldo di estrema specializzazione. Io andrei ciecamente su quella strada.
0: Ecco, questa è una cosa
2: Abbiamo detto
0: che
2: tante
0: poi, tra
2: volte.
0: l'altro, in trasmissione anche col dottor Socci abbiamo sempre sostenuto, insomma,
2: Abbiamo sempre
0: perché a
2: detto.
0: volte succede che c'è un omicidio, uno è di turno, magari è un neassunto, e se il primo
3: No, non
0: omicidio
3: sono
0: che si
3: le
0: ritrova
3: procure più.
0: e non è certamente preparato. Con chi parlo? Scusa.
1: Il giudice.
4: Mi permette di
0: Sì,
4: fare
0: dottor
4: una
0: Scavo,
4: precisazione.
0: sì, mi dica, scusi.
4: Guardi, no, io voglio dire, io da anni sostengo una cosa, l'Italia è il paese dal punto di vista soprattutto dell'espressione della giurisdizione delle finte garanzie. Cioè la garanzia è preferita, la garanzia della terzietà del giudice, pretendendo che vada ogni 10 anni deve cambiare funzione, dal penale deve passare al civile. E
1: Esatto.
4: noi avremo sempre dei magistrati, dei pressapochisti, delle persone poco specializzate, e invece è profondamente sbagliato. Quella della terzietà fatta in questo modo è una finta garanzia per il cittadino. La
1: Giusto.
4: garanzia per il cittadino di avere magistrati seri, preparati e onesti. Questa è la vera garanzia per la giustizia per i cittadini. L'apparente garantismo è peggio di non averlo. Quindi,
0: Assolutamente.
4: che senso ha cambiare? Già abbiamo delle
0: Meglio non averlo.
4: personale in quantità inferiori rispetto alla necessità. E poi questi cambiamenti forzati, obbligatori, è chiaro che crea un pressapochismo preoccupante.
1: È corretto,
0: Assolutamente, assolutamente d'accordo, dottor Schiavone. Bruno, tu stavi concludendo
3: No,
0: prima.
3: io vorrei solamente dire, Schiavon fa dei ragionamenti ortodossi, ma dimentica un problema. Il

0: Ed è questo, che il giudicante deve ragionare sugli elementi di prova che si sono formati nel contraddittorio. Ora, se abbiamo, e abbiamo già le procure che hanno creato molti pool, molti team specialistici per ogni tipologia di reato, pensiamo a quelli, ai reati economici, in cui le cartiere, l'analisi dei flussi di capitale, l'analisi dei bilancio delle società cartiere con delle scatole cinesi, stanno creando dei pool specialistici di magistrati inquirenti, di giudici, di pubblici ministeri inquirenti. Il problema nostro è la disparità che si è creata dopo l'89 con il rito accusatorio. Non sono mai elencati nei rinvii a giudizi, nelle richieste di rinvio a giudizio, nelle sentenze, tutti gli elementi che si sono cercati di individuare a favore dell'imputato. Le attività di indagine a favore dell'imputato di fatto praticamente sono a carico della difesa, e questa tipologia di prassi non difende i poveri. È una strutturazione giudiziaria che favorisce i ricchi. È questo che va detto, perché se le attività di indagine difensiva devono essere fatte a carico della difesa con enormi flussi di denaro, solo i ricchi si possono permettere di difendere. E questi errori giudiziari ce ne saranno. Vi faccio un esempio banale, che due mesi fa è stato trovato un cadavere in una macchina. Se l'attività scientifica, della polizia scientifica, di rilevamento dei reperti biologici all'interno della macchina viene fatta con la tuta, ma senza copricapo e senza mascherina, non effettuando l'aspirazione di tutta la polvere, di tutti gli elementi biologici in quella macchina, la polizia scientifica sta già confermando l'orientamento del medico legale che quello è un suicidio. E si apre tutta una querela: è suicidio o è omicidio? Ma se tu hai già indirizzato le indagini non facendo quello che avresti fatto se avessi ipotizzato l'omicidio, questo vi fa comprendere, vi deve comprendere come l'attività d'indagine, sia la polizia sia il pubblico ministero, devono essere fatti da persone che quando hanno un'ipotesi vanno a cercare l'ipotesi contraria e mettono in atto una metodologia scientifica che utilizza metodi scientifici per escludere certe ipotesi da altre.
1: Non sono d'accordo.
0: E questo è il problema, è un problema di applicazione di metodologie corrette anche sul piano logico razionale, che non viene fatto. Tutti vanno a phishing. Attenzione, il phishing è censurato negli Stati Uniti per quanto riguarda la ricerca scientifica, perché quando tu vai a phishing confermi sempre degli errori che credi di aver trovato un valore scientifico altamente probante e cadi subito nell'errore perché sei andato a phishing. È meglio sempre ipotizzare degli eventi, ipotizzare delle cause e cercare la prova contraria all'ipotesi.
2: Scusa, ma io vorrei fare una domanda al generale Di Serio, tu sei stato a Eris. Ecco, quando tu svolgevi queste indagini, ecco, qual era il rapporto che si creava con la procura e no. dove la procura spingeva di più? Perché poi insomma alla fine sono loro che gestiscono i giochi.
1: No, adesso io su questo sono parzialmente in disaccordo con
2: Bruno.
1: Amico Bruno. Perché in realtà quello che lui ha ipotizzato può succedere, ma per un errore. Può succedere se c'è qualcuno che non sa fare bene il proprio mestiere, in sede di sopralluogo e di ricerche di reperti. Ma se uno lo sa far bene, lo fa in maniera oggettiva, neutra,

0: non pende da una parte o dall'altra. Noi facevamo...
1: Sì, ma io ti voglio chiedere, io sono sì, a prescindere.
0: Non c'è in questo, almeno io, non ho mai ricevuto pressioni e non sono mai... stato, mi sono fatto mai condizionare da...
1: No, ma c'è un certo indirizzo che viene dato oppure no?
0: È quello che
1: insomma,
0: dicevo,
1: se vanno, se ne andate, ci vanno sempre a trovare...
0: No,
1: a trovare
0: non in questo senso. Non ho mai visto, almeno dalla mia esperienza, non ho mai visto un PM che dice ah no, ma io vorrei cercare... Anzi, io a volte ho litigato io con alcuni, mi ricordo un procuratore capo addirittura, che si era innamorato di una certa tesi e io mi sono battuto, perché in effetti le impronte digitali di questo signore le avevamo trovate. Beh, non vuol dire che se io trovo le impronte digitali su una tazza di caffè sono stato io ad ammazzare quella persona. Magari sono andato il giorno prima a bere il caffè. Mi spiego? E quindi ci sono state anche, io mi ricordo, discussioni anche accese, perché lui era convinto che siccome c'era questo dato, no, quindi non, in generale comunque pressioni mai. E poi il dato scientifico ha la fortuna di essere una cosa neutra, o è bianco o è nero, va bene? Quindi non è che lì si può... indirizzare o...
2: Come nel caso Meredith.
0: Io nel caso Meredith non ho partecipato a questo, però...
1: Un giorno faremo una puntata sul caso Meredith.
0: No, ma lì, se non ricordo male...
1: Però non c'è la detta sul caso Meredith.
2: Contaminazione, ci sono i problemi di contaminazione.
0: No, io però se non ricordo male, c'era un DNA su... Non me lo ricordo, c'era un DNA su un coltello, va bene?
2: Su un bottone del reggiseno.
3: Sul reggiseno.
2: Sul bottone del reggiseno, frutto di contaminazione.
0: Quindi...
1: Ritrovato dopo alcuni mesi. Vabbè, là,
0: per riprendere un attimo...
1: Bianco, le prime fotografie era bianco, poi quando l'hanno preso era nero, per cui insomma leggermente contaminato. Ma questo poi faremo una puntata tutta sul caso Meredith.
0: Che ci siano...
1: Scusami un secondo. Vorrei parlare anche una...
0: Fammi finire.
1: Dai.
0: No, che poi in qualche caso ci possano essere errori. Oppure c'è qualcuno che ne so, voglio pensare a una bomber.
1: Sì, però ormai sono un milione.
0: Pensiamo alla storia di una bomber, di quello che tirò fuori. Però di massima diciamo che percentualmente questo rappresenta una casistica minimale, no? Va bene. Volevo concludere dicendo un'altra cosa che ha detto il presidente Schiavon, che giustamente mi fa piacere che anche lui ritiene che il vecchio codice era paradossalmente più garantista dell'attuale, perché poi questo fatto che il PM dirige le indagini, secondo il nuovo codice, crea un altro problema, per cui la polizia giudiziaria deve svolgere tutte indagini delegate dal PM.
1: Esatto.
0: E l'iniziativa, anche se esiste in teoria, non la svolge più nessuno. Esatto. Il risultato qual è? Che abbiamo ammazzato la figura dell'investigatore. La polizia giudiziaria non sa più fare investigazioni autonomamente come faceva prima, perché, ripeto, sono tutte indagini delegate che se non le pongono in atto vanno in omissione e quindi devono pensare a quelle, e quindi a discapito dell'iniziativa che poteva essere utilissima.
1: Sì, poi Veronica, giustamente come dice il generale, da quando poi le indagini sono state delegate al PM, che poi è lui che stabilisce, sono cominciato ad andare un po' in malore, insomma, per poi, come giustamente ha affermato il generale, la polizia giudiziaria è stata un po'... gli hanno tolto quello che era il ruolo che era,
4: certo.
1: e oggi probabilmente
4: la polizia giudiziaria oggi...
1: però fatto sta che insomma qui gli errori, mettiamo tra virgolette, sempre, poi sa, l'errore è una, due, tre, quattro, ma qui parliamo di migliaia di persone che sono finite in carcere senza capo né coda, per cui non si tratta più di errori, evidentemente c'è qualcosa di fondo, e qualcosa di fondo l'ha specificata molto bene il giudice Schiavone. Insomma, serve gente preparata, cioè non ci si può improvvisare a fare le cose, serve la polizia giudiziaria preparata, ma per determinati settori, cioè io non posso prendere un PM di prima nomina e dargli un caso come quello di Rossi di Siena, poi faremo una trasmissione anche su quella, perché è un'altra vergogna mondiale, insomma, voglio dire.
3: Certamente ci vuole preparazione, esperienza, alta professionalità e a mio avviso le procure debbono essere affiancate anche da esperti, da criminologi e che li supportino, no, nella stessa procedura. La polizia giudiziaria oggi è una longa manus del pubblico ministero, quindi principalmente agisce in base a quelle che sono le direttive che dà il pubblico ministero. È chiaro che il pubblico ministero fa la sua accusa, appunto porta avanti il processo e poi c'è sempre il giudice che decide. E il problema, Francesco, è quando ti devi rivolgere a più giudici, quindi tu intraprendi più gradi di giudizio, confidi nel ricorso in Cassazione, che la Cassazione è, diciamo, la tua garanzia, e in realtà quelli che poi dal punto di vista della difesa sono tutta una serie di errori non sempre poi vengono riconosciuti come tali. Quindi il cittadino si trova effettivamente poi esposto a nel momento in cui va in balia della giustizia, il termine proprio è a mio avviso centrato in balia, non sai mai cosa aspettarti. Confidare nella giustizia mi viene da dire che non è propriamente una cosa che ci si possa aspettare da questo mondo. Anche la giustizia può fallire e quindi è fallibile. Per cui ritorniamo a monte, c'è proprio bisogno di un'alta specializzazione, estrema scrupolosità, preparazione, esperienza, a maggior ragione nei casi come analoghi a quelli che abbiamo citato, appunto di omicidio, in cui una persona viene esposta alla pena dell'ergastolo, che ricordo ad oggi, se il reato contestato prevede la pena dell'ergastolo, non puoi ricorrere per esempio al rito abbreviato. Quindi nulla vieta che, avendo una possibilità di fare vere, effettive indagini difensive, un cittadino possa ricorrere per esempio a un rito alternativo, no? Qual era quello prima del rito appunto abbreviato? Ecco, oggi appunto questo non è più possibile dal 2019, per cui sono concorde anch'io sul fatto che serva proprio un organo altamente specializzato.
1: Purtroppo il tempo a disposizione è volato via anche questa puntata. Io penso che gli errori giudiziari si potrebbero evitare nel momento in cui, nel dubbio, uno assolve. Credo che il problema sia risolvibilissimo, serve solo volontà politica. Già la separazione delle carriere qualcosa probabilmente potrebbe risolvere, se viene applicata in un certo modo. Purtroppo il tempo a disposizione, Bruno, è volato via, però faremo altre trasmissioni. Abbiamo ancora tanto tempo davanti, speriamo. Per cui affronteremo tutti questi casi molto particolari, chiamiamoli particolari per non definirli in un altro modo. Io naturalmente ringrazio l'avvocato Veronica Coppola, grazie Veronica,
3: grazie,
1: che è stata con noi, speriamo
3: Francesco,
1: di averti con noi anche in altre puntate. Ringrazio il generale Ernesto Isserio, grazie generale. Naturalmente ringrazio Bruno Calabrese, stavo per chiamarti Mario, non dico chi. E naturalmente non posso che ringraziare Alessandro Ceci, il mio ospite fisso,
4: grazie,
1: nonché collaboratore fisso di diritti e misteri. Dottor Schiavon,
5: sì.
1: Mi stavo scordando di salutare a lei, la ringrazio veramente di cuore per essere stata con noi, la sua presenza è sempre graditissima, poi i suoi interventi sono illuminanti nel settore della giustizia, per cui la ringrazio veramente di cuore anche a nome di tutti i nostri telespettatori, spero di averla con noi anche in altre puntate naturalmente, perché insomma i suoi interventi sono illuminanti e sono molto importanti per i nostri telespettatori e anche per noi naturalmente. La ringrazio veramente di cuore.
5: Grazie, posso dirle una cosa da ultimo?
1: Certo.
5: Io vorrei suggerire di fare una riflessione anche sui modi con cui i magistrati vengono, io ne so qualcosa, vengono promossi in base a statistiche, cioè numeriche, non qualità.
1: Faremo una puntata tutta
5: Facciamo
1: su questo.
5: Una riflessione anche su questo?
1: Faremo una puntata interamente dedicata a questo, dottor Schiavon.
5: Grazie.
1: Bene, cari amici, a questo punto veramente non mi resta che salutarvi, darvi appuntamento alla prossima puntata, sempre in mia compagnia, naturalmente sempre con Diritti e Misteri. Ciao a tutti.

0: edizione straordinaria, fatemelo dire. Questa puntata sarà lo speciale degli speciali, dedicato a tutti nel jukebox. La numero 812 è lì che sta per arrivare, quindi diamo la linea subito ad Andora, perché su quel palco Tutti nel jukebox, la quarta edizione, è pronta a farvi cantare. Io canterò, voi canterete, canteremo tutti, perché il jukebox è sempre il jukebox.
1: Questo programma è offerto da...
2: One, two, three, ho!
3: Raise up, get yourself together. Grab that funky soul. Get up, get yourself together. And drive your funky soul.
4: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.

0: Si chiama Tutti nel Jukebox e da 4 anni questa città ospita questo grande evento.
1: Abbiamo iniziato con un palco piccolino, poche persone, e dopo 3 anni abbiamo una

0: piazza fantastica con un palco enorme, con LED wall dappertutto. Pensate che ci sono 140 piastrelle di LED wall, quindi è una cosa importante. Stiamo già pensando all'edizione numero 5, ma io penso che il ringraziamento vada a tutte le persone che hanno organizzato questo evento, a partire da tutti i collaboratori del Comune di Andorra, e naturalmente grazie a voi e a tutte le persone che hanno collaborato.
1: Era il 1977, grazie. E loro sono le Suore Bologna. Grazie. Io mi sono innamorato di queste ragazze, vorrei farmi prete per voi, giuro, guarda. Magari qualcosa riusciamo a fare, tanto lì il peccato non c'è, peccato.
2: Ma sei già uno
1: c'è
2: di
1: il
2: noi.
1: Pensiero.
2: Sei già uno di
1: vorrei
2: noi,
1: un rapporto cerebrale con voi. Basta, mi fermo lì. Signori Suore Bologna, le amo veramente. Dal 1927 agli anni 90, quante canzoni e quante generazioni sono state coinvolte? Veramente un momento magico per il jukebox. Franco Fasano!
3: Ciao!
1: Sai perché abbiamo scelto questa canzone? Perché è una delle tante canzoni che questa sera accompagnerà l'ingresso ai nostri ospiti, che è quella di... scritta da
3: Giancarlo Bigazzi.
1: Oh,
3: un applauso,
1: ragazzi.
3: Tra l'altro non lo sa nemmeno Luca, ma oggi io dico è il compleanno di Giancarlo Bigazzi.
4: È stato uno dei più noti autori e parolieri della canzone italiana. Rose rosse, ti amo, gloria, si può dare di più, gente di mare, self control e tanti altri capolavori di grande successo internazionale.
5: Un applauso alla vostra bellissima manifestazione, tutti nel jukebox, tutti nei sogni del jukebox che non esistono più purtroppo.

0: Un artista che ha rivoluzionato il modo di cantare, con passione e fiato fuori dal comune, e io l'ho conosciuto.
1: Noi l'abbiamo conosciuto.
2: Tutto cominciò nel 1960, diciamo il boom effettivo, perché è stato definito l'urlatore, il primo urlatore d'Italia. La canzone era...
3: Come prima, più di prima, t'amerò.
4: Per la mia vita ti darò.
2: Nel 1960 Renato Rasce cantava sottovoce, arrivi tu e spacchi tutto. Che succede? Che cosa è successo?
3: No, beh, anche perché lui voleva cantare questa canzone che fa, che era scritta lui.
4: Tu sei romantica, amarti è un po' rivivere.
3: Perché Modugno aveva vinto due volte, allora hanno detto, oi, dobbiamo trovarci uno da metterlo contro. E allora hanno pensato a Rasce. Rachel cosa ha fatto? Siccome si cantava in due, ha pensato, io con chi la faccio cantare? Col Tony.
2: Gli anni 60 con le sue 100 lire hanno fatto cantare gli italiani come non mai. In America esplose in quegli anni il rock and roll.
5: Gli anni 60, io ero un ragazzino, strimbellavo la chitarra. Però mentre qui da noi in Italia aleggiava, circolava la grande melodia, ecco che arrivano le chitarracce, le chitarre con i distorsori, musica psichedelica, Bob Dylan, ma soprattutto i Rolling Stones, i Beatles, quindi una rivoluzione straordinaria. In quei tempi, però, ecco, verso la fine degli anni 60, comincia acqua azzurra, acqua chiara, mi ritorni in mente, bella cosa, cioè, ecco, Battisti. Però attenzione, un ritornello che mi veniva sempre in testa in quel periodo da ragazzino era come prima, più di prima, ti amerò, un urlatore straordinario, Tony Dallara. Un saluto, un abbraccio a lui e a tutti voi, e tutti nel jukebox, mi raccomando. Ciao a tutti!
6: Rendiamo omaggio al primo urlatore d'Italia.
0: Tony Dallara e la sua famiglia
2: meritano un premio speciale, bravo!
0: Perché tu hai Tony Dallara?
6: No, io non ho Tony Dallara.
2: Va bene così.
0: Lo rifacciamo.
2: No, va bene così. Io sono... Scusate, sono particolarmente emozionato nel presentare Dallara. Perché mi tocca. Scusate, veramente arriva.

0: signori, Tony Dallara, premio. Abbiamo ricordato, è doveroso, è stato un grande e merita questo riconoscimento. Tutta la vita con Tony, grazie di cuore. Lisa, Patrizia, Natasha, la tua figlia. Grazie, grazie devo dire anche a Maria Teresa Nasi per quanto riguarda il consigliere comunale.
1: Antonio Lardera, in arte Tony Dallara. Io cantavo l'Iris Buranello di San Pier d'Arena, avevo un 3-14 anni e lui aveva fatto Romantica. Era il mio idolo e poi ho avuto la fortuna che è diventato mio grande amico. E io ho fatto carriera, ma lui ha girato il mondo. È stata una cosa meravigliosa vivere dei momenti eccezionali con lui. Momenti musicali, momenti sentimentali, momenti di allegria, di grande allegria, perché lui era una persona che aveva un umorismo incredibile. Mi manca tanto, mi manca tanto. Ciao Tony.
2: Prima classificata, Romantica.
3: Con l'orchestra Angelini canta Tony Dallara.

0: Sul palco di tutti nel jukebox abbiamo anche una giovanissima, una giovane promessa della musica italiana, Sara Montella.
1: Tocca?
0: Tocca?
1: Tocca?
0: Tocca?
1: Non lo so.
0: La creatura seconda che anche lei ha partecipato quest'estate al nostro casting.
1: Mi ha preso di sorpresa Giampiero, mi ha sconvolto.
0: Sì.
1: Tocca a chi?
0: Tocca a Sara.
1: Tocca a Sara. Tocca a Sara.
0: Montella. Montella, Sara Montella.
1: Andiamo Sara.
0: Lei categoria interpreti, quest'estate ha cantato nel jukebox dal cilindro, è uscita una bellissima ragazza, fantastica, di talento, che ci regala una canzone che fa... Prego.

0: Grazie, grazie, grazie.
1: Sara Montella!
2: Sara Montella!
1: Sara Montella, dillo ancora tu!
2: Sara Montella!
1: Sara Montella!
2: Un applauso per Sara Montella!
1: Un tripudio per Sara Montella!
0: Grazie mille.
2: Grande Sara! Grazie.
3: La sua grande passione per la musica, in particolare il rock and roll, ci regala
1: uno dei grandi protagonisti
3: della musica,
4: del jukebox.
3: Chi è?
1: Sul palco di Tutti nel Jukebox. Cosa c'è che manca? Cosa ti manca? Cosa non hai? Manca qualcosa? Qui son guai. Manca un cavetto? Son cazzi tuoi. Si può dare di più.
2: Perché dentro di noi si può dare di più.
1: Ci siamo. Signori, a Tutti nel Jukebox 2026, l'energia esplosiva di un grande mito della musica italiana che ha fatto cantare il mondo ieri, oggi e domani, Bobby Solo.
5: E siamo qui con il grande Bobby Solo, il padre del rock and roll italiano,
6: insieme al mio grande amico Little Tony e diciamo anche Celentano agli inizi della carriera, anche Giorgio Gaber, perché Elvis ha colpito tutto il mondo.
5: Allora non è vero come dicono che the rock is dead. Il rock è morto, no?
6: No, il rock è eterno. Il primo rock era di Ike Turner, l'ex marito di Tina Turner, nel 1951. Il brano si chiamava Rocket 88 e quindi ormai c'ha quasi 75 anni. Quindi per me il rock è come Beethoven e Mozart, solo che più movimentato.
7: Voglio

0: Ma poi l'avevo visto stasera che la gente l'ha ancora aggarrito molto.
1: Il pubblico adora il rock. Io ho un pubblico dai 25 ai 50 con rock, blues, country, jazz, e dai 55 ai 99 con la lacrima, se piangi se ridi, zingara. Però i giovani, quelli da 14 a 18, guardano di più i rapper. Però io non so fare il rapper. E io ti amavo e ti volevo, tu eri bella come una stella. No, no, no, no, no, qua roba naso fa.

0: ho scoperto che tutte le canzoni, i tuoi grandi successi li hai scritti e composti tu.
1: Sì, La lacrima, Se piangi se ridi, Non c'è più niente da fare, Gelosia e molte altre. Sì, io diciamo non ho mai studiato musica, sono un autodidatta.
0: Come i veri bluesman.
1: E bravo.
0: Come i veri bluesman.
1: Però mi sembra che le canzoni le faccio benino.
2: Quella lacrima sul viso

0: che non amo che te.
1: C'è una canzone in particolare che porti sempre con te nel cuore?
0: Beh, diciamo che La lacrima è la canzone che mi ha portato in tutto il mondo, 12 milioni di copie nel mondo, però non c'è più niente da fare a un colore country, un stile country che mi piace.